Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:34. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 2:59. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3 e 29 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:34. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sono le 7.
3: Giornale Radio News.
4: Un giorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia, in ogni caso, non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Questo è Summertime, buongiorno a Nicola Compagnone e buongiorno anche a Matteo Respinti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Matteo, cosa ci aspetta in questa prima ora insieme?
7: Buongiorno Nicola e buongiorno.

chi ascolta Giornale Radio, oggi primo ospite sarà Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, con cui faremo il punto sulle principali vicende politiche del paese. Quindi Ranucci, gestione dell'immigrazione, politica interna, ma soprattutto anche politica internazionale. Sarà poi con noi ospite Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, con il quale parleremo dell'allarme siccità e dei danni che sta provocando all'agricoltura e di conseguenza all'economia del paese. Come sempre potete scriverci al 334 11 11 622, questo è il numero di Giornale Radio, la radio libera di informare, lo ripeto, 334 11 11 622 per i vostri messaggi scritti e vocali. Adesso ci ascoltiamo insieme Sam Fender con People Watching e poi un po' di notizie.

0: l'effetto boomerang che sta insomma un po' attanagliando il governo italiano per quanto riguarda la questione migranti, con la Premier Meloni che sia in vacanza ma sicuramente starà seguendo così come tutto quanto il suo esecutivo quello che sta succedendo a livello europeo. Migranti, ora anche Finlandia e Svezia decidono di rimandarli in Italia. Non c'è pace per il governo italiano, per la Premier Meloni. Siamo sulle colonne del Corriere della Sera a scriverne Irene Soave. Il governo italiano sembra più isolato sulla questione dei dublinanti, che tiene banco nell'agenda estiva, da che Germania, Austria e Svizzera hanno annunciato che riprenderanno a mandare in Italia i richiedenti asilo che provengono dal nostro paese ai sensi del patto europeo migrazione e asilo. Faccio una precisazione: questo perché tornano indietro queste persone? Appunto perché con insomma le convenzioni di Dublino le persone che sbarcano in Italia ma che poi magari raggiungono altri stati, ecco, e magari, per dire, faccio un esempio, raggiungono la Germania, richiedono asilo in Germania, la Germania può decidere di far avanzare la pratica in quello che è il paese responsabile, in questo caso il primo paese di approdo, l'Italia, che è un po' il paese responsabile a livello politico di queste persone. Quindi le pratiche passano all'Italia, passano a Roma, e così la Germania e altri paesi europei che ho citato prima possono decidere di far rimpatriare queste persone in Italia, che poi dovrà gestire tutta quanta la pratica. Ed è quello che sta succedendo adesso, insomma, è di ieri la notizia che saranno avviate espulsioni verso l'Italia anche dalla Finlandia e dalla Svezia, e l'opposizione italiana va all'attacco del governo definendo la linea dura su Ceuta un boomerang che il paese starebbe pagando. Il primo annuncio, spiega Soave, di ieri è arrivato da Helsinki. È importante che le norme sulle responsabilità per l'esame delle richieste d'asilo siano applicate correttamente. Riteniamo che l'entrata in vigore del patto consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, recita una nota del governo finlandese. I nostri rimpatri, aggiunge Helsinki, sono in fase di preparazione. Anche da Stoccolmo un annuncio simile, con la chiosa di una portavoce del Ministero per la Migrazione. Da quando è entrato in vigore il patto europeo trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio, dipende da che punto di vista. Il numero di richiedenti asilo che i paesi scandinavi intendono rimandare in Italia è da definire, come lo sono ancora quelli di Germania e Austria. Dalla Svizzera sarebbero circa 600. Da chiarire resta anche il nodo della retroattività del patto. Il governo italiano ha sposato l'interpretazione che non possa valere per gli arrivi di prima del 12 giugno 2026, quindi parliamo di pochi mesi fa, quando il patto è entrato in vigore, ma sul punto c'è ancora molta ambiguità. Una mano tesa arriva però da Parigi. Per il momento la decisione politica della Francia di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole. Queste regole aggiungono che in ogni caso non ci sarà alcun annuncio per quanto riguarda queste questioni, mentre il Ministero dell'Interno spagnolo, interpellato dall'ANSA, non rinuncia e insomma punge l'Italia. Un portavoce ribadisce che Madrid è favorevole a gestire la questione dei dublinanti attraverso i meccanismi europei di solidarietà piuttosto che ricorrere a restrizioni bilaterali isolate. Insomma, isolato sembra anche il governo italiano, caro Matteo Respinti. Questo effetto boomerang che secondo me Meloni in parte non si aspettava, ma si è scatenato anche un effetto domino sulla questione migranti, e sicuramente a settembre ci sarà molto lavoro da fare al rientro dalle ferie per la Premier Meloni.
1: Opposizioni all'attacco, dicevi bene Nicola, lo fa oggi sulle pagine di Repubblica Pierfrancesco Maiorino, responsabile immigrazione del Partito Democratico, intervistato da Concita Sannino. Maiorino attacca duramente il governo sulla gestione migranti e sul nuovo braccio di ferro con i diversi paesi europei che intendono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Più che effetto domino contro l'Italia, dice Maiorino, parlerei di un disastro annunciato, e le responsabilità sono due, scolpite. Da una parte i governi nazionali, Italia in testa, che vivono l'immigrazione come un problema da buttare sugli altri, e dall'altra le istituzioni europee che hanno avuto poco coraggio. In questi anni, continua Maiorino, la destra radicale ha in più paesi egemonizzato il campo delle politiche sull'immigrazione. Un vento forte che alla fine ha detto una cosa: l'immigrazione è un danno da ridurre. E questo impazzimento non è che l'esito. Ma l'accusa più diretta al governo Meloni riguarda il rapporto con gli altri paesi europei e in particolare la recente vicenda di Ceuta. Poi c'è stata Ceuta, dice Maiorino, con quella vergognosa mossa contro la Spagna, una pagina orrenda che mette in discussione il senso stesso dell'Europa come luogo della condivisione, della responsabilità e della cooperazione. Maiorino sostiene inoltre che la destra non avrebbe interesse a risolvere davvero il problema dell'immigrazione proprio perché la permanenza dell'emergenza consentirebbe di alimentare politicamente la paura. E in questo quadro, in questo ragionamento, secondo Maiorino, rientra pienamente anche la variabile Roberto Vannacci e la competizione interna alla destra sul tema dell'immigrazione. Maiorino dice: il giochino si è estremizzato con Vannacci, oggi certo c'è la competizione a chi è più fascista. Insomma, parole forti da parte di Maiorino. Secondo, continua: l'esito è disastroso per la nostra comunità, per un sistema d'accoglienza massacrato e, se mi è consentito, pure per gli esseri umani coinvolti. E sul contenzioso aperto con Germania, Austria, Svezia, Finlandia, il responsabile immigrazione del PD sostiene che il governo italiano abbia pochi margini per protestare. Roma, dice, non può contestare proprio nulla perché ha contribuito attivamente a creare questo caos. Maiorino prova anche a indicare una strada alternativa. Sul piano italiano propone naturalmente innanzitutto una revisione della Bossi-Fini. Dice: il PD ha presentato da mesi una proposta su questo, rigorosa, a prima firma di Del Rio. Sul piano europeo invece Maiorino boccia il patto europeo su migrazione e asilo e chiede un sistema maggiormente fondato sulla condivisione degli oneri tra stati. Servirebbe, dice, la redistribuzione delle responsabilità e dei numeri dell'accoglienza e un grande piano in Italia e in Europa per l'integrazione. Il problema, finisce Maiorino, non è oggi nei numeri di quanto arrivano, ma nel fatto che finiscono per essere sfruttati nei campi o mano d'opera dell'illegalità. Abbiamo i braccianti schiavi che ci portano il pomodoro a tavola, bisognerebbe avere il coraggio di occuparsi di questo. Insomma, un attacco senza quartiere di Maiorino al governo Meloni.
0: Bah, quella dei migranti, Matteo, secondo me è una questione che il governo Meloni al momento forse anche un po', diciamo, merita, tra virgolette, no? Perché giustamente tu chiudi i confini con la Spagna, crei un precedente, rompi Schengen, quindi appunto chiudendo i confini in un periodo come questo, poi estivo peraltro, in cui tutti quanti si muovono, crei dei disagi anche ai tuoi stessi cittadini, crei la reazione di Madrid. Questo effetto domino, questo effetto boomerang, secondo me è più che lecito. Adesso vediamo cosa farà appunto l'esecutivo Meloni. Intanto ne ascoltiamo Alex Warren, Passenger.

0: spalle al muro dopo queste decisioni da parte di alcuni stati del, insomma, alcuni stati europei di rimandare a Roma quei migranti richiedenti asilo per far avviare a Roma, che politicamente è responsabile di queste persone in quanto paese di primo approdo, l'Italia nell'avviare le pratiche di protezione internazionale. Una situazione non molto simpatica che arriva ovviamente dopo la crisi di Ceuta e la decisione di interrompere il patto di Schengen. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, buongiorno. Chi se l'aspettava questa situazione? Forse qualcuno l'aveva capita?
1: Sì, buongiorno a voi. Ma allora, bisogna guardare però i numeri, perché poi al di là di quelle che sono le norme, l'applicazione pedissequa, però bisogna guardare i numeri. E il dato è che, proprio visto che sono in Europa, quindi io sono uno di quelli che ha votato e portato avanti, certo, perché è stato il Partito Popolare Europeo, quindi Forza Italia, a cambiare la linea in Europa sull'immigrazione. E quindi grazie al centrodestra in Europa, ripeto, al PPE, a Forza Italia in particolare, perché noi siamo forza di governo, è passata la linea italiana. Linea italiana che prevede gli hub all'estero, perché vi ricorderete che in Italia ci fu uno scontro durissimo con alcuni magistrati che continuavano a emettere una sentenza dietro l'altra dicendo che in Albania i migranti non dovevano starci. Dopodiché, quando l'Europa ha detto che si può fare, ovviamente i magistrati in Italia hanno dovuto adeguarsi a questo. È prevista anche da parte dell'Europa il sostegno e la creazione di hub addirittura in paesi terzi tipo Nord Africa, okay, in modo da poter gestire là direttamente i flussi migratori e i richiedenti asilo. Grazie a questo, perché i numeri appunto sono numeri, gli arrivi in Italia, al di là dell'episodio Ceuta, che appunto quello desta preoccupazione, perché là parliamo di 80.000 persone in un giorno, ma gli arrivi in Italia sono calati l'anno scorso su quest'anno del 40%, l'anno prima sull'anno scorso del 50%, perché appunto c'è una forte deterrenza rispetto a quella che è oggi la linea europea. Oggi la linea europea è quella di dire: difendiamo i confini assieme, investiamo insieme sulla protezione dell'Europa e facciamo delle scelte unitarie. All'interno di questo ci sta anche la questione dei famosi dublinanti, perché appunto i patti di Dublino prevedevano che il paese di primo approdo si facesse carico dei migranti che sbarcavano. Però parliamo di qualche unità, cioè non è che adesso la Svezia, anziché qualcun altro, ci manda migliaia di persone, parliamo di qualche unità rispetto a un vantaggio complessivo.
0: Parlavamo di 600
1: stato...
0: persone però.
1: Sì, appunto, ho capito, parlavamo di decine di migliaia di approdi quando appunto non era in vigore l'accordo europeo. Quindi i numeri sono numeri decisamente più gestibili e sostenibili oggi che non prima.
2: Onorevole, mi permetta una provocazione: non è che questi paesi, Germania, Svezia, Finlandia, Svizzera, Austria, hanno interpretato l'Italia come paese terzo nel quale rimandare i loro migranti? Insomma,
1: no. No, il problema è che purtroppo gli accordi di Dublino, che comunque erano vigenti all'epoca, prevedevano questo, che il paese di primo approdo l'accordo di Dublino, che l'accordo di Dublino tra l'altro c'era il ministro Pisanu agli interni quando venne siglato, quindi è un accordo vecchissimo, vecchissimo, ma è un accordo che purtroppo prevedeva questo, che il paese di primo approdo se li teneva. E quindi questi paesi dicono: guardate, questo era quello che era previsto, però ovviamente non è che ti rimandano qua dei criminali, perché i criminali quelli vengono espulsi, fra l'altro.
2: Quindi rivendica l'accordo di Dublino o insomma c'è margine dal vostro punto di vista per un miglioramento? E se in che direzione?
1: Allora, per esempio la Francia ha detto: ragioniamo con l'Italia, vediamo quale possibilità di accordo ci sia. Ed è chiaro che adesso le diplomazie, dopo Ceuta che ha un po' scombussolato gli equilibri europei, adesso le diplomazie devono risedersi al tavolo e vedere di trovare un equilibrio di nuovo complessivo. Però quello che importa, perché ripeto, sono i numeri quelli che pesano, è che delle decine e decine di migliaia di sbarchi, anzi sopra le 100.000 che c'erano qualche anno fa sulle nostre coste, adesso gli sbarchi sono assolutamente ridimensionati.
0: Però onorevole, io le leggo un piccolo passaggio dell'articolo che stavo citando prima sul Corriere della Sera. Secondo i dati elaborati da Eurostat, la sola Germania ha attualmente sul suo territorio circa 36.000 migranti non di sua competenza. Magari non saranno tutti di competenza italiana, ma penso che la maggior parte sì. Altri 30.000 si trovano in Francia, anche se l'Eliseo ha detto di non volersi unire a questi paesi, quindi questi per il momento possiamo escludere. Poco meno di 4.000 in Svizzera. L'Italia di converso dovrebbe riaccogliere circa 20.000 24.000 migranti. Ecco, se tutti e 24.000 arriveranno, questo non lo sappiamo, ma anche se ne arrivano 20.000 siamo quasi ai numeri di Ceuta.
1: Sì, no, se ne arrivano 20.000 è chiaro che una preoccupazione ci sarebbe, però è vero che dipende dalle condizioni di questi migranti, perché se uno è in un centro d'accoglienza, diciamo a carico del paese ospitante, allora può essere che sono quelli che ci stanno rimandando di fatto, che il paese ospitante abbia un interesse, insomma, banalmente economico a rimandarli dietro. Siccome parliamo di numeri di quelli che avete detto, sono numeri dove ci sono dentro moltissime persone che adesso stanno lavorando, che si sono inserite e che quindi il paese ospitante in questo momento non ha neanche interesse a mandarli via, perché se uno ha trovato casa e lavoro, detta brutalmente, la Germania interessa a tenerselo, mica mandarselo indietro da noi, perché gli serve.
0: Però comunque, certo, quello che lei dice è verissimo, però c'è anche una questione, secondo me, politica, no? Perché questi paesi stanno, non dico lucrando sulla pelle di questi migranti, ma comunque stanno usando questi migranti come arma, secondo me, anche volendo, di ritorsione politica contro quelle che sono state le ultime decisioni di Roma.
1: Beh, diciamo che in Europa non è la prima volta che funziona così e che succede questo, perché l'Europa, siamo in 27 e non è che si va là tutti felici e contenti, amici e fratelli. Siamo 27 paesi che si confrontano sul rispettivo interesse interno e quindi su tutte le partite, non solo sui migranti, sull'agricoltura, sull'industria, su tutti i comparti, sull'ambiente, su tutti i comparti. È una trattativa fra 27 dove ogni paese porta avanti la sua istanza e talvolta, non dico ricattando gli altri, ma insomma utilizzando le armi che ha a disposizione per portarsi a una posizione di vantaggio. È la debolezza dell'Europa questa. Cioè, finché l'Europa non sarà una vera Europa, una, unita, confederale, con un vero governo centrale che funziona come funziona gli Stati Uniti, per capirci, che sono il modello a cui si dovrebbe tendere, l'Europa sarà questa cosa qua di 27 che ogni volta devi faticosamente metterti d'accordo e quindi perdere un sacco di tempo per le decisioni che potrebbero essere molto più unitarie e più veloci.
2: Onorevole, nel caso di un'Europa così configurata, però la sospensione di Schengen non sarebbe possibile, eppure il governo italiano ci ha puntato.
1: Non c'è dubbio, ecco. non c'è dubbio, ma, ma del resto bisogna ragionare in quell'ottica, cioè se l'ottica è quella della difesa dei confini europei e quindi di diventare una vera confederazione, nel momento in cui ci fosse un episodio come quello di Ceuta, l'episodio di Ceuta dovrebbe diventare un problema di tutta Europa, perché tutta l'Europa dovrebbe agire unitariamente, ma a quel punto deve agire unitariamente su tutto, vero? Parliamo di difesa, di sanità, di fisco, di industria, cioè vuol dire agire unitariamente su tutti i comparti, compresa l'immigrazione. Però questo devi cedere un po' di sovranità se vuoi che l'Europa possa competere con gli Stati Uniti da una parte e con la Cina dall'altra.
0: Beh, diciamo che comunque la situazione non è, secondo me, al momento delle migliori. Sicuramente a settembre ci sarà molto molto da fare per quanto riguarda l'esecutivo, con le opposizioni che ovviamente non perderanno tempo per quanto riguarda le critiche, in questo caso sono anche secondo me legittimate da ultime scelte un po' discutibili. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, grazie mille, ci sentiamo presto, una buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Matteo, prima di chiudere, continuiamo sempre sulla scia di questa, insomma, di questo tema legato ai migranti, perché io ti farei ascoltare anche quello che ha detto Lupi su, insomma, quello che succede, no? Poi per quanto riguarda questo tema, no? La lotta all'immigrazione clandestina, Lupi che dice rilancia Italia e Germania alleati e partner strategici. Ecco, tutto ciò ovviamente cerca di smorzare quelle che sono delle tensioni attuali, chiamando appunto i due paesi, Italia e Germania in questo caso, come alleati. Ma il problema che Lupi forse non considera è che comunque ci sono altri paesi che si stanno unendo a tutto ciò. E i numeri che abbiamo citato prima lo dimostrano, cioè 24.000 migranti sono quelli che potrebbero essere rimpatriati in Italia. Non tutti e 24.000, come chiedevo anche prima a Tosi, ma se anche se ne arrivassero 20.000, è certo, comunque è un, insomma, più che un'emergenza, sono numeri importanti che il governo di Roma poi dovrà insomma gestire. Vediamo se è pronto il sonoro di Lupi. Vai.
3: Italia e Germania sono alleati e partner strategici. Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Rispetto delle regole, tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
2: Lotta senza se e senza ma all'immigrazione clandestina. Insomma, anche quella regolare, insomma, anche il rimpatrio dei dublinanti, che pure regolare, pesa.
0: Si è scatenato un bel caos dopo Ceuta, un caos che il governo Meloni adesso dovrà sicuramente provare a gestire e a mediare, ne parleremo.
2: Dovrà gestire anche Vannacci.
0: Beh sì, diciamo che Vannacci al momento è un po' più laterale a queste problematiche per quanto riguarda quantomeno l'esecutivo. Noi adesso ascoltiamo le notizie sul traffico e poi torniamo sempre qui in presa diretta con Summertime.
4: Giornale radio.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata, buon venerdì mattina da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione ancora fluida da nord a sud. Nelle prossime ore è previsto un significativo aumento del traffico, soprattutto sulla direttrice nord-sud per gli spostamenti legati al weekend di agosto. Traffico previsto sostenuto anche per domani, sia per le nuove partenze che per i primi rientri, mentre domenica si annunciano difficoltà soprattutto in direzione dei grossi centri urbani. Al momento segnaliamo solo qualche incolonnamento per lavori verso Roma in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, possibili rallentamenti per lavori inoltre in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 7:32, continua l'informazione in diretta con Summertime su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Abbiamo parlato ieri a lungo di ex Ilva, con approfondimenti anche con i protagonisti, con le sigle sindacali. Bene, ieri sera dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo proprio a Taranto è intervenuto il presidente Mattarella. Impegno nazionale per occupazione e salute a Taranto, quindi tema sempre più centrale nell'agenda politica italiana. Parole di Mattarella che ovviamente hanno anche delle ripercussioni, perché la Premier Meloni si auspica un tavolo di confronto di governo, insomma, molto presto, già a partire dai primi giorni di settembre. Di tutto questo ne parleremo dopo questa canzone di Lucent Blind.

0: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale, a dichiararlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà insieme alla Premier Giorgia Meloni, cerimonia che si disputerà, che si svolgerà questa sera. Peraltro questi Giochi del Mediterraneo sono molto attesi, la città di Taranto ha subito restyling importante anche a livello di infrastrutture con lo stadio, il palazzetto dello sport, così come, per fare un altro esempio, Lecce, altra città interessata dai Giochi del Mediterraneo, dove lo stadio, il Via del Mare, insomma, sta ricevendo una copertura desiderata da anni. Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto, custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, proprio quello di cui parlavamo noi ieri, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al quotidiano di Puglia, che verrà appunto pubblicato oggi in vista della cerimonia di inaugurazione. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro, conclude Mattarella. A fargli eco è la Premier Meloni: tavola a Palazzo Chigi entro i primi giorni di settembre. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale, dice la Premier, scrivendo una lettera al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e parlando dell'ex Ilva, appunto preannunciando questo tavolo di governo che peraltro, Matteo, proprio ieri ne parlavamo con i sindacati, anche loro si auspicavano un pronto intervento da parte del governo, ed eccola qui la Meloni appunto che insomma si auspica il tavolo di governo già per i primi di settembre. Con un prefetto di Taranto, associazioni datoriali dell'indotto hanno chiesto di poter incontrare il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio in occasione dell'inaugurazione di domani a Taranto dei Giochi del Mediterraneo, quindi speriamo che questa lettera al prefetto di Taranto non passi inosservata, ricordando che richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Insomma, qualcosa in merito sembra muoversi e speriamo che già dai primi di settembre ci sia qualcosa di concreto, perché sì, c'è questa cordata italiana interessata all'acquisizione dell'ex Ilva con 14 sigle, ma non di tutta l'ex Ilva, perché poi c'è quella dell'Alto Forno dove rimangono dei problemi ambientali che vanno risolti, Matteo, ma comunque un piccolo spiraglio sembra esserci, specialmente grazie a questi Giochi del Mediterraneo. Ancora una volta sottolineo la politica e lo sport che si uniscono per il bene della comunità.
1: Nicola, difficile aspettarsi qualcosa di concreto. Bene, molto bene il tavolo ai primi di settembre a Palazzo Chigi. Segnalo che, come avevamo riportato ieri, le associazioni di categoria, i sindacati chiedevano al Premier Giorgia Meloni un incontro già venerdì a Taranto, quando appunto la Premier arriverà a Taranto, e soprattutto chiedevano l'istituzione di un tavolo permanente lì a Taranto. Insomma, almeno a livello comunicativo avrebbe potuto essere un conforto per i lavoratori. Bene, comunque, se se ne parlerà a Palazzo Chigi. Io mi sposto sul fronte internazionale, andiamo in Perù, dove ieri abbiamo assistito a una nuova scossa, una nuova forte scossa di terremoto nel dipartimento meridionale di Ayacucho, e avvertita anche a centinaia di chilometri di distanza fino alla capitale Lima. Secondo lo US Geological Survey, l'istituto geologico statunitense, il sisma ha avuto una magnitudo di 6,7. L'istituto geofisico del Perù fornisce invece una stima superiore, magnitudo 7,2. L'epicentro è stato localizzato a circa 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upachu, nella regione appunto di Ayacucho, a quasi 800 chilometri dalla capitale peruviana. Il terremoto si è verificato intorno alle 13 ora locale, le 20 e qualcosa italiane, e come dicevamo è stato percepito in un'area molto vasta del paese. Insomma, questo un agosto di terremoti e scossoni. Tornando invece sul fronte nazionale, c'è qualcosa di molto importante che volevo leggerti, Nicola. Una lettera di Giuseppe Conte sulle pagine di Repubblica. una lunga lettera dedicata a un dibattito che negli ultimi giorni è tornato con forza, soprattutto negli Stati Uniti, quello sulla cultura woke. Il presidente del Movimento 5 Stelle parte da una critica piuttosto netta ad alcune degenerazioni, così le definisce lui, del politicamente corretto. Insomma, parole che saremmo abituati a sentire dagli esponenti del centrodestra. Scrive Conte: nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte ad alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati dagli Stati Uniti. Sapere di Omero e Cicerone trattati alla stregua di suprematisti bianchi, leggere della preside di un liceo della Florida costretta alle dimissioni per aver mostrato una foto pornografica, tra virgolette, del Davide di Michelangelo durante una lezione d'arte. Aggiunge Conte: si è arrivati al punto di impedire ogni contestualizzazione di idee o opere, di schiacciare ogni prospettiva storica producendo effetti perversi, conformismo ideologico e, in talune punte, repressione della libertà di opinione. Continua Conte: Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante, il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi. La cultura woke è diventata una sorta di religione morale autoreferenziale e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica confidare su di essa per costruire un'efficace azione politica. Dicevo, Nicola, parole che potrebbero tranquillamente provenire da un esponente di centrodestra e che però nel ragionamento di Conte sono funzionali a un ragionamento che potremmo definire sociale. Dice Conte: una forza progressista deve offrire risposte specifiche alla diffusione di inquietudini di sottopagati, piccoli imprenditori, classi medie che vivono un orizzonte di vita senza più certezze. E ancora, bisogna occuparsi della finanziarizzazione dell'economia, dei salari erosi, dei costi energetici, della pressione fiscale, ma anche del peso crescente delle grandi piattaforme digitali. Insomma, un ragionamento strano da sentire.
0: Un ragionamento molto ampio questo di Conte, nel quale, specialmente in quest'ultimo passaggio che hai appena letto, io ci leggo anche un po' di un tentativo da parte di Conte di accaparrarsi qualche consenso anche di una fetta di elettorato che magari prima non lo vedeva di buon occhio. Chissà se tutti avranno letto questa sua lettera su Repubblica. Noi tra poco torneremo a parlare di temi molto importanti legati alla crisi climatica, il grande caldo, le ondate di calore, la siccità. Lo faremo con la Coldiretti. Adesso ascoltiamo Benefit Gas d'Apperton su Pallone Lee.

0: Allarme siccità, secondo la Coldiretti, oltre il 60% dell'Italia a rischio per coltivazioni e pascoli, numeri importanti. Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti, che insomma un po' preoccupano perché per il futuro può sempre andare peggio con queste estati torride. Buongiorno.
1: Purtroppo facciamo questo ragionamento dopo che è arrivata la perturbazione e che in alcune zone dell'Italia siamo passati direttamente dalla siccità alle alluvioni. Questo è diciamo il segnale più evidente che bisogna appunto intervenire per cercare di smorzare queste situazioni di eccessiva carenza di acqua, ma gestire anche le situazioni di eccessiva presenza di acqua, e quindi bisogna sicuramente mettere in sicurezza il territorio nazionale sia dalla siccità che dalle alluvioni. Questo credo che sia l'ulteriore insegnamento che ci viene da quello che è successo nelle ultime ore.
2: Bazzana, insomma, che anno è per l'agricoltura nazionale? Lo dicevamo, siccità, oltre il 60% del territorio italiano colpito, poi un quantitativo eccessivo di acque, e nel frattempo i costi dei carburanti e quindi i fertilizzanti che aumentano di costo. Insomma, c'è ancora tempo perché insomma il territorio si riprenda? È un anno già segnato? Ci aiuti un po' a capire, ecco, perché noi sentiamo tutte queste cose, le contestualizziamo, certo. Ma il quadro generale a fine anno, che bilancio potremmo trarre?
1: Io credo che a fine anno trarremo un bilancio negativo. Diciamo, la stima dei danni finora che noi abbiamo fatto si aggira sui 3 miliardi di euro. Noi sicuramente avremo delle carenze dal punto di vista delle produzioni per quello che riguarda il Made in Italy agroalimentare, soprattutto per quello che concerne prodotti come il mais, che è sicuramente fondamentale per la filiera zootecnica. Parlavate prima di foraggi in montagna, ma anche in media montagna, in collina. Si è fatto poco foraggio, gli animali in alpeggio sono andati in difficoltà, abbiamo una curva di lattazione che si riduce di più del 20% a causa di queste temperature così elevate, frutta e ortaggi hanno avuto grossi danni per quello che riguarda appunto le temperature eccessive, in serra non si è più potuto entrare proprio per le temperature molto elevate. Il riso, abbiamo una previsione sul riso di una campagna con un meno 30-40%, quindi io credo che alla fine quello che sarà un bilancio al netto di quei 3 miliardi stimati finora di danni, che sarà negativo, e quindi ci sarà comunque carenza di alcuni prodotti, oltre al fatto che dicevate voi dell'aumento dei costi di produzione. Quindi riduzione delle produzioni ma aumento dei costi della produzione diventa un mix micidiale per le imprese agricole.
0: Beh, diventa un mix micidiale anche perché questo può portare un aumento dei prezzi poi sullo scaffale del supermercato e quindi provocare anche quella che citiamo ogni giorno, cioè la cosiddetta inflazione.
1: Sugli scaffali dei supermercati è tutto da vedere, perché noi stavamo riscontrando in queste ultime settimane dei prezzi molto ma molto bassi per i prodotti agricoli. Oltretutto dobbiamo considerare che
0: il margine di guadagno.
1: Certo, il mercato rimane un mercato globalizzato, per cui laddove c'è un territorio, come potrebbe essere in questo caso l'Italia, che magari ha carenza di alcuni prodotti, da altri prodotti possono arrivare dei generi alimentari che costano di meno, proprio perché ci sono normative diverse, diverse costi di produzione, e che vengono a fare concorrenza ai nostri prodotti, oltretutto molto spesso, e questo è un altro rischio, venendo spacciati per prodotti italiani, cioè mettendo poi magari Made in Italy su qualcosa che Made in Italy non è, e questo è un rischio molto consistente.
0: Per provare a fronteggiare queste emergenze, io le pongo una questione che parecchi non considerano, ma che secondo me è molto importante. Ho partecipato quest'anno a molti tavoli di confronto sul tema. Piano invasi, ecco, la Spagna è molto avanti rispetto a noi, l'Italia cerca di insomma fare normative, di portare aggiornamenti in materia,
1: noi
0: ma ancora
1: abbiamo...
0: siamo un po' ancorati al palo. È
1: noi
0: una questione questa del piano invasi importante.
1: Noi come Coldiretti abbiamo presentato un piano invasi nel 2017. Va bene, sono quasi 10 anni che abbiamo presentato un piano invasi, ci sono oltre un centinaio di progetti pronti per essere cantierati, per essere approvati, per essere messi in essere. Teniamo presente che dove è stato fatto questo Questo ha dato dei grossi risultati, l'abbiamo visto, certo, con le vasche di laminazione ad esempio in Veneto, in alcune zone della Lombardia, in Emilia Romagna, abbiamo delle dighe che non sono state ancora collaudate, per cui gli invasi non possono essere riempiti certo, al massimo della loro capacità. Noi dobbiamo riuscire, come si diceva prima, a conservare l'acqua quando questa piove, perché non è che l'Italia sia diventato un deserto, in Italia piove ancora, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto l'altro ieri, piove ancora, magari arrivano, come è arrivato in Liguria, 100 mm di acqua in un'ora, ma quest'acqua
0: e non riusciamo a trattenerla.
1: E non riusciamo a trattenerla. Noi tratteniamo solo l'11% dell'acqua che arriva, esatto, sul nostro territorio, a differenza di paesi come si citava la Spagna, ma anche la Francia, altri ancora, sì, che hanno delle percentuali del doppio, del triplo di quello che riusciamo a fare noi.
0: Che
1: noi
0: poi basterebbe veramente poco.
1: Basta poco, non dipende, perché in alcune zone si possono utilizzare cave dismesse, in altre zone si possono fare degli invasi. L'importante è senza cementificare, perché uno dei problemi delle forti precipitazioni è la cementificazione. Noi dobbiamo avere degli invasi che utilizzano pietra naturale, utilizzano quelle che sono le situazioni orografiche adatte, in modo tale da trattenere quest'acqua e averla quando ci serve. Così facendo, cosa otteniamo? Otteniamo, primo, l'acqua. Secondo, smorziamo quelli che sono gli effetti devastanti dell'eccesso di acqua, lo vediamo con gli smottamenti, sì, lo vediamo purtroppo anche con le vittime, e in più abbiamo l'acqua per fare anche usi civili, idroelettrici e via discorrendo. Ricordiamo che più di 100 comuni in montagna quest'anno, fra Piemonte e Lombardia, sono rimasti senza acqua, approvvigionati con le botti, con problemi di potabilizzazione dell'acqua, perché quando ce n'è molto poca diventa anche difficile averla potabile, per cui bisognava farla bollire per poterla utilizzare per far da mangiare. Quindi noi con gli invasi riusciamo, e le vasche di laminazione, riusciremo a risolvere tutti questi problemi. Direi che è un obiettivo fondamentale e strategico per il nostro paese.
2: Bazzana, obiettivo fondamentale e strategico che però non è insomma, a cui che non viene concretizzato. È un problema di soldi,
1: autorizzazioni, soldi, burocrazia, ci sono un sacco di cose. Oltretutto abbiamo presente un altro aspetto, che è quello dei ghiacciai. Lo scioglimento dei ghiacciai fa sì che anche se piove in montagna, quest'acqua non si possa trattenere, perché prima veniva trattenuta dalla grande massa dei ghiacciai. Più i ghiacciai si riducono e più quest'acqua va verso valle, quindi va verso mare. Se noi non riusciamo a trattenerla, prima la trattenevano con la temperatura i ghiacciai, perché sotto forma di ghiaccio, appunto sotto forma di neve, avevano questa copertura che nei mesi, pian pianino, fino all'estate, per poi riprendersi d'inverno, riuscivano a far sì che quest'acqua venisse trattenuta a monte. Non essendoci la funzione dei ghiacciai, che diventa purtroppo sempre minore per il riscaldamento globale e per lo scioglimento degli stessi, noi dobbiamo riuscire ad avere degli invasi a monte che ci consentono di trattenere quest'acqua. Quindi questo diventa ancora più evidente in conseguenza di questa situazione.
0: Altra emergenza che può impattare, lo chiedo a lei, su tutto quello di cui stiamo parlando, può essere quella degli incendi, che ogni estate comunque distrugge ettari di vegetazione e mette in pericolo i pascoli.
1: Certo, nei 3 miliardi che contavamo come stima provvisoria della situazione di quest'estate, ci sono anche gli 80.000 ettari di boschi e di foreste che sono stati distrutti dagli incendi. Anche qui è questione di programmazione, prevenzione e anche di educazione delle persone, perché all'annetto dei piromani, che purtroppo esistono e esisteranno sempre, che vanno combattuti e vanno anche sanzionati nella maniera adeguata, però la gestione del bosco, fasce tagliafuoco, quelli che possono essere appunto nuovi tipi di assortimenti legnosi per cercare di evitare di avere una monocultura che poi possa darci problemi, o come la tempesta Vaia oppure con gli incendi. Queste sono le nuove diciamo prospettive che noi dovremmo portare avanti per la gestione corretta del bosco e delle foreste.
0: Ecco Bazzana, in ultimo, ovviamente l'estate del 2026 sta per finire, ma ho tutte quante le sensazioni che anche nel 2027 ci ritroveremo sempre qui su Giornale Radio a parlare delle stesse problematiche, concorda?
1: Io credo che qualcosa si stia muovendo, nel senso che gli invasi che dicevamo prima sono comunque degli esempi che ci fanno capire che qualcosa si sta muovendo. Bisogna che, ripeto, la politica di tutti i colori, in tutte le regioni, in tutte le amministrazioni, si renda conto che questa è una priorità, perché intervenire dopo costa di più. Cioè intervenire dopo che c'è stato lo smottamento, dopo che c'è stato il dissesto, dopo che le case sono state distrutte, dopo che le persone sono morte, costa sempre di più. Fare gli invasi invece di mettere in sicurezza il territorio costa di meno e ci consente di poter creare ricchezza e di far sì che la gente non scappi dalle zone più fragili del nostro territorio.
0: Eh sì, forse su questo potrebbe aiutare anche un po' le autonomie locali, le regioni, le province, per certo, insomma, fare un programma comune e portare avanti certe dinamiche. Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti, grazie mille e buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Beh Matteo, queste sono tematiche sicuramente importanti. Io ti cito solamente qualche altro dato, no, per contestualizzare, perché tutte le filiere risultano colpite da quanto diceva Bazzana, con criticità particolarmente pesanti per mais, riso, pascoli e soia, oltre che per ortaggi, uva, olive e frutta. Nelle stalle la produzione di latte è scesa del 20% e il Piemonte resta tra le regioni più in difficoltà, con un marcato deficit di pioggia e riserve idriche inferiori al 30%. A quella che è la media stagionale, risultano compromesse le colture di riso, mais, ortofrutta, noccioleti, prati e pascoli. Quindi questi dati, insomma, certificano ancora di più un'emergenza vera che esiste in Italia, anche perché abbiamo più volte parlato della crisi di siccità nel delta del Po, crisi idrica anche nelle dighe del Lago Maggiore, nel lago di Garda, tutti quanti i bacini idrici che al momento non riescono a soddisfare le richieste, con alcuni comuni che devono far fronte a questa emergenza richiedendo le autobotti. Ecco, quindi un'emergenza vera, un'emergenza che esiste nel nord Italia. Noi ci fermiamo per qualche istante solo per cedere la linea alle notizie, al notiziario quello lungo, perché poi siamo di nuovo qui con Summertime, con Nicola Compagnone e Matteo Respinti.
3: Giornale radio.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte.

0: Sono le 8.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Si allarga il caso Dublinanti, anche Finlandia e Svezia decidono di rimandare i migranti in Italia. Boomerang dallo stop a Schengen, attaccano le opposizioni. Bombe d'acqua, fulmini, tempeste, il maltempo provoca danni e disagi dal nord alla Toscana, oggi allerta arancione in 4 regioni. Non va oltre lo 0-0 l'Atalanta in casa contro l'Apoel a Tel Aviv nell'andata dei preliminari di Conference League, ma Sarri vede progressi.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino e Gerardo De Vivo, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Il servizio.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega, si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026.
4: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro, salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno, e al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026

0: Aggiornati al 30 giugno definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel cuneese un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite. Ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi. Le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League, serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Seconda ora insieme con Nicola Compagnone e Matteo Respinti, Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare. Matteo, chi sentiremo in questa seconda ora?
5: Seconda ora che si apre con Emanuele Pietro Bon, analista geopolitico, con cui faremo il punto sulla guerra totale di Donald Trump all'Iran. E poi un altro tema che abbiamo trattato a più riprese in questa settimana di Summertime: i femminicidi e la violenza contro le donne, con Patrizia Scotto di Santolo, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Antiviolenza Senza Veli sulla Lingua. Insomma, parleremo di questa ondata di violenza che sembra non fermarsi e proveremo a capire quali strumenti servono per prevenire e contrastare il fenomeno. 334 11 11 622, il numero di Giornale Radio, la radio libera di informare, al quale aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali. Adesso spazio alla musica, prima di tornare con le notizie. Malcolm Todd con Difficult Love.

0: E lo abbiamo sentito nel notiziario delle 8 di Giornale Radio, lo andiamo ad approfondire, quello che è il risico bancario, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di Biper. È la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Due distinte offerte pubbliche di scambio, una su Piazza Med e l'altra sulla banca controllata dal Leone di Trieste. Non ci sono ancora comunicati ufficiali, ma il voto avrebbe registrato 9 consiglieri favorevoli su 13, con 4 esponenti della minoranza astenuti. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe così un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi, che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Si tratterebbe di offerte di scambio entrambe da pagare con azioni Montepaschi sia su Banca Generali che su BPM. Con Piazza Med il nuovo gruppo avrebbe una rete di più di 2600 filiali, sommando i circa 1400 sportelli di BPM con gli oltre 1200 di Monte dei Paschi di Siena, diventando così il secondo in Italia per presenza sul territorio. Con Banca Generali, che andrebbe ad aggiungersi alle attività di Mediobanca, prenderebbe vita un polo italiano nella gestione e distribuzione del risparmio, e con il pagamento in azioni MPS il piano di Lovaglio, se avesse successo ovviamente, condurrebbe i francesi di Crédit Agricole e Generali a essere fra i principali soci del nuovo polo. Ma l'ambizioso progetto dovrà comunque fare i conti con una serie di ostacoli, a partire dai francesi di Crédit Agricole, che detengono il 29,3% di Banco BPM. Poche settimane fa hanno fatto intendere quale sia l'opzione strategica che preferiscono, cioè il matrimonio fra Piazza Meda e Crédit Agricole Italia. L'OPS di Rocca Salimbeni si configurerebbe quindi, almeno per ora, come non concordata. Poi c'è il tema generale: il Leone di Trieste possiede il 50,17% di Banca Generali e senza il suo consenso l'operazione non può facilmente andare in porto. Nel progetto varato da Siena ci sarebbe in campo anche l'ipotesi di una super cedola per gli azionisti di MPS, utile a persuadere i soci del Monte verso il piano di Lovaglio. Una situazione che monitoreremo nelle prossime ore e soprattutto domani, sempre con Summer Time dalle 11 alle 13. Ci sarò io in conduzione, appunto, approfondiremo proprio questa tematica, Matteo, perché sono tante, tantissime comunque le tematiche che ogni giorno portiamo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Nicola, a questo proposito una notizia drammatica e fresca fresca di agenzia: nuovo SOS dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo, per un gommone in pericolo con a bordo circa 34 persone, è Alarmform. Siamo in contatto con il gruppo che è sfuggito dalla Libia, dice l'ONG, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando. Le autorità sono state allertate e hanno il dovere di intervenire. Vi daremo chiaramente aggiornamenti se ce ne dovessero essere. Siccome ci avviciniamo anche alla nostra pagina geopolitica, una notizia importante: Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno preso posizione contro il nuovo piano israeliano di espansione degli insediamenti in Cisgiordania, nella cosiddetta area E1 a est di Gerusalemme. In una nota congiunta, i quattro governi definiscono inaccettabile la decisione israeliana di pubblicare i bandi per nuove costruzioni e ricordano che, secondo il diritto internazionale, gli insediamenti israeliani nei territori occupati sono illegali. Alla presa di posizione si sono aggiunti anche Canada, Paesi Bassi e Norvegia. Il punto centrale riguarda, come dicevo, il progetto E1, che prevede l'ampliamento dell'insediamento di Male Avduim, una delle principali colonie israeliane a est di Gerusalemme. Il governo ha avviato la procedura per la costruzione di 1232 abitazioni su un totale di circa 3000 previste. I bandi dovrebbero essere assegnati il 19 ottobre, appena una settimana prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre. Secondo i governi europei, costruire nell'area E1 rischia di compromettere in modo definitivo la prospettiva dei due stati, perché creerebbe una frattura territoriale all'interno della Cisgiordania, rendendo molto più difficile la continuità geografica di un futuro stato palestinese. La nota contiene anche un avvertimento diretto alle aziende: le imprese vengono invitate a non partecipare ai bandi perché potrebbero esporsi a conseguenze legali e reputazionali e a rischio di essere considerate complici di violazioni del diritto internazionale. Insomma, Nicola, nota importante, se posso permettermi, un po' ingenua, insomma, è certo che questa decisione compromette la prospettiva dei due stati. Ne avevamo dubbi, non pare che in questo momento Israele sia molto intenzionata a puntare sulla soluzione dei due stati.
0: Ne parleremo tra pochissimo, non è mai stata intenzionata Israele, non vedo perché debba esserlo ora. Adesso c'è Bon Jovi con We Made It Look Easy.

0: 334 11 11 622 è il numero che dovete digitare per interagire qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare, per le vostre opinioni, che siano messaggi scritti o vocali, per entrare a far parte di questa grande famiglia che è Giornale Radio. Adesso abbiamo in collegamento Emanuele Pietrobon per parlare di quello che succede in Medio Oriente, in particolare questo duello che c'è tra Trump e l'Iran. Leggo l'ultima dichiarazione del tycoon: spazzato via l'Iran, controlleremo del tutto Hormuz. Pietrobon, buongiorno, è davvero così?
1: Buongiorno carissimo, grazie per l'invito, un caro saluto agli ascoltatori. Ma allora, diciamo che in parte è così, perché comunque gli Stati Uniti da ormai più di un mese e mezzo hanno aggravato enormemente il blocco navale alle coste iraniane, impedendo di fatto all'Iran di esercitare il controllo che loro vorrebbero esercitare. Altresì vero però una cosa, che anche l'Iran ha risposto con un controblocco e sta impedendo agli Stati Uniti di aiutare navi straniere a transitare lungo le rotte approvate dalla US Navy lungo lo stretto di Hormuz. Quindi in realtà né gli Stati Uniti né l'Iran di fatto controllano questo stretto vitale della globalizzazione.
2: Ecco, a proposito della situazione, il segretario al tesoro degli Stati Uniti, Bessent, dichiara le sanzioni più dure della storia e dice che l'obiettivo è far collassare il regime. Insomma, siamo tornati indietro, gli Stati Uniti tornano al cambio di regime. Non sono serviti i missili, la popolazione iraniana rimane salda attorno ai suoi leader. Funzionerà queste sanzioni più dure della storia?
1: Guardi, la domanda è molto molto interessante. Io non penso però che siamo tornati all'inizio di Epic Fury. L'obiettivo del regime change è fallito miseramente e dove non hanno funzionato i missili chiaramente non arriveranno le sanzioni. Quello che sta facendo Trump è semplicemente una chiamata alle armi volta a convincere alleati, partner e taluni swing state, quindi quegli stati penzolanti tra un blocco e l'altro, a fare una scelta di campo netta e decisiva. In questo caso a tagliare e recidere ogni tipo di rapporto economico, commerciale e finanziario con l'Iran. Ma dal mio punto di vista poco importa a Teheran non commerciare più con Berlino, Tokyo o Roma o Washington, con cui i rapporti erano peraltro già prima quasi inesistenti. Quello che conta per Teheran è continuare a commerciare senza problemi con i suoi veri partner e mercati chiave per le esportazioni di energia. Quindi parlo di Cina, Pakistan, Stan dell'Asia centrale, paesi del sud-est asiatico come Malesia, Indonesia, paesi che al di là della minaccia di conseguenze economiche disastrose, come scritto dallo stesso Trump su X, non aderiranno a questa operazione di assedio economico.
2: Ecco, proprio a questo proposito, quindi dobbiamo aspettarci che la Cina perseveri nei rapporti con Teheran. Le minacce statunitensi, le minacce economiche statunitensi non toccano la Cina, è questa la lettura che suggerisce?
1: Assolutamente sì, del resto non dimentichiamoci che già qualche mese fa, per la prima volta nella storia, Trump decise di sanzionare alcune compagnie cinesi private coinvolte nella raffinazione di petrolio iraniano e che la Cina rispose dando ordine a queste aziende di non applicare il regime sanzionatorio. Quindi continuate a comprare, raffinate, utilizzate e infischiatevene, perché a proteggervi c'è lo Stato centrale. La Cina, lo ha imparato Trump, non tanto durante la guerra in Iran, ma nel corso della sua prima guerra commerciale, durante il Liberation Day, che la Cina ormai risponde. Risponde sanzione per sanzione, dazio per dazio. E quindi se Trump volesse davvero fare male all'Iran con questa operazione di assedio economico, sarebbe costretto a sanzionare la Cina. C'è solo un problema: la Cina controsanzionerebbe. Quindi, a mio modo di vedere, questa escalation si inquadra non tanto in un ritorno al passato, quindi una ripresa dell'obiettivo della regime change, ma nell'incombente incontro con Xi Jinping, al quale Trump vuole arrivare con un po' più di carte in mano e quindi sta provando a chiedere il conto all'Iran, che è un partner vitale della Cina.
0: Ecco, in ultimo ieri parlavamo di questa minaccia partita da Teheran anche verso paesi europei, perché dice che attaccherà tutte quante quelle nazioni dove ci sono basi iraniane in caso di aiuto, di supporto, e abbiamo fatto anche una lista poi ieri proprio di queste, basi americane ovviamente, abbiamo fatto anche una lista poi di queste basi americane. È una minaccia vera, concreta, oppure è solamente propaganda, come diceva anche il generale Campurini?
1: Allora, penso che sia propaganda per un fatto molto semplice: l'Iran è a conoscenza dell'esistenza di una piccola cosa chiamata NATO, quindi colpire basi americane su territorio NATO equivarrebbe a incorrere nel rischio di attivare l'intera alleanza. Ora, è altresì vero che dipenderebbe dal tipo di attacco e dal luogo colpito, servirebbe anche una discussione, non si tratterebbe certo di un'operazione in stile post 11 settembre, no? Che mise tutti d'accordo sul fatto di intervenire a fianco degli Stati Uniti, però lo ritengo una minaccia volta chiaramente comunque a deterrere possibili operazioni, però non penso che accadrà.
0: Eh sì, peraltro questa logica delle minacce, della propaganda, l'Iran era utilizzata spesso anche sullo stretto di Hormuz. Emanuel Pietrobon, analista geopolitico, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E Matteo, per proseguire su questo filone che abbiamo appena iniziato, quello del Medio Oriente, io ti porto sulle pagine del Corriere della Sera, dove c'è Greta Privitera: l'Iran ha perso il controllo di Hormuz, file di petroliere passano lo stretto sotto la scorta degli Stati Uniti. Per una volta le iperboli di Donald Trump sfiorano la realtà. Quando lunedì ha rivendicato il controllo totale dello stretto di Hormuz, il presidente americano ha esagerato come sempre, ma l'esagerazione poggia su un fondo di verità, almeno questa volta, dice Previtera. A dirlo non è solo la Casa Bianca, ma lo dicono addirittura i numeri. Questa volta li traccia Kepler, la società che monitora in tempo reale il traffico marittimo mondiale, incrociando dati satellitari, segnali radar e informazioni portuali. Secondo i suoi analisti che hanno parlato con la CNN, negli ultimi 14 giorni oltre l'80% del greggio che passa per Hormuz imbocca la rotta umanita, il corridoio riconosciuto dalle Nazioni Unite che l'Iran considera un affronto alla propria sovranità sullo stretto. Il resto quasi certamente la segue comunque, ma al buio, con i transponder spenti per non offrire un bersaglio ai pattugliatori dei Pasdaran. Un mese fa, ricorda Mayun Falakshaki, responsabile dell'analisi sul greggio di Kepler, su quella stessa rotta non si registrava quasi alcun traffico commerciale, quindi c'è stato un netto incremento, un rimbaltamento nel giro di poche settimane. Sembra sempre più evidente che l'Iran abbia perlomeno parzialmente perso il controllo di quel braccio di mare. Quindi stando ai numeri, tra il 1 agosto e il 19 sono transitate nello stretto 236 navi di ogni tipo, 83 sulla rotta iraniana, 3 su quella omanita, 2 sulla vecchia rotta centrale, quella prebellica. Le altre 148, quindi oltre 6 su 10, sono passate al buio, contro il 35% di prima della guerra, per lo stesso motivo che spinge le petroliere a spegnere i transponder. Quindi qualcosa si muove ovviamente. Questo secondo me rappresenta un po' un colpo vero questa volta che Donald Trump ha inferto a Teheran con il controllo dello stretto, che Teheran ha sempre utilizzato come arma di ritorsione contro gli Stati Uniti, bloccando e paralizzando praticamente il commercio internazionale.
2: Finalmente Trump ne ha inflitta una all'Iran, insomma. Nicola, io ti riporto in Israele perché c'è una notizia abbastanza positiva. A oltre 2 anni e mezzo dalla morte di Indi Rahab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa durante l'offensiva israeliana a Gaza, le forze di difesa israeliane hanno chiesto l'apertura di un'indagine penale sul caso. La vicenda risale al gennaio 2024. Hind si trovava in auto con alcuni familiari della famiglia Hamada quando il veicolo fu colpito da numerosi proiettili. La bambina rimase viva per ore all'interno dell'auto e riuscì a parlare al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa palestinese chiedendo aiuto. Anche l'ambulanza inviata per soccorrerla venne colpita. Alla fine morirono 9 persone tra familiari della bambina e operatori della Mezzaluna Rossa intervenuti sul posto. Dalla sua storia è stato tratto anche il film La voce di Indira Hab, vincitore del Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Insomma, Nicola, una buona notizia da Israele, è una delle prime che diamo qui in onda.
0: Una delle prime delle poche, sì, esatto. Noi adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo le notizie dal traffico e poi saremo di nuovo qui con Summertime, Nicola Compagnone e Matteo Respinti, l'informazione in diretta di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:30.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico ancora scarso su strade e autostrade della penisola. Qualche difficoltà tuttavia per il momento a causa del maltempo in alcune zone del nord e del centro Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Al momento si registrano rallentamenti a tratti in A12 tra Nervi e Carrodano Levanto in ambo i sensi. Per un incidente inoltre code in A13 verso Bologna tra Interporto e Arcoveggio. In Lombardia possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Verso Roma, infine, sempre per lavori, ci sono code in A24 circa un chilometro da Portonaccio alla tangenziale est. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E l'estate di Giornale Radio continua con Nicola Compagnone e Matteo Rispinti. L'informazione sotto l'ombrellone. Matteo, c'è sotto l'ombrellone, però anche da fare attenzione a quelle che sono le truffe online. Magari quando siamo con il nostro telefono a scrollare bisogna stare molto attenti in questi tempi di educazione digitale. Attenzione alle truffe via mail. Continuano a circolare false mail a nome del Ministero della Salute che comunicano rimborsi economici per prestazioni sanitarie. L'oggetto generalmente è ai diritti a un rimborso. A lanciare l'allarme è lo stesso Ministero della Salute che ricorda non si tratta di comunicazioni ufficiali e il Ministero non invia email per erogare rimborsi. Si raccomanda, prosegue il Dicastero guidato da Orazio Squillaci, di non cliccare sul link dei contenuti, non fornire dati personali, non cancellare e cancellare ovviamente il messaggio. Per informazioni attendibili è sempre opportuno utilizzare esclusivamente i canali ufficiali del Ministero della Salute. Io anche personalmente tempo fa una mattina mi sono svegliato, erano tipo le 6:30, per l'attimo fuggente ho ricevuto una mail da parte, questa volta ovviamente finta, una truffa del Ministero dell'Interno che mi accusava di aver compiuto delle frodi online. Ovviamente tutto ciò è stato poi segnalato perché ci sono tante truffe di questo tipo, quindi stiamo attenti e non cadiamo in questi tranelli. Prince, the most beautiful girl in the world.

0: L'allarme interno alla Lega, Matteo, lo avevi giustamente presentato tu nei giorni scorsi, sempre qui con Summertime, e questo allarme sembra essere abbastanza serio per quanto riguarda il partito guidato da Matteo Salvini. La Lega così non va. Massimiliano Romeo, insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tuona contro la gestione Salvini al Caffè della Versiliana, tornando sulle rivendicazioni dell'ara nordista, dando una scadenza al segretario prima di Pontida, quindi il 20 settembre. Bisogna trovare una soluzione a quelli che sono i problemi che riguardano il Carroccio. Noi ovviamente questi due protagonisti ce li abbiamo, abbiamo le loro voci. Io direi di iniziare da Romeo: la Lega torni a fare la Lega o rischiamo il minimo storico alle elezioni?
1: La gente ci dice che la Lega, e io l'ho scritto nel mio libro, dopo se vuoi ne parleremo, deve tornare a fare la Lega. Cioè la Lega deve tornare a parlare di territorio, però, di economia, di imprese.
2: Scusi, posso?
1: Cioè, quindi la proposta noi a Salvini l'abbiamo fatta. Stiamo aspettando che lui la colga. Questo è intelligente da un punto di vista politico, prendendo atto di quelle che sono le situazioni che sono emerse. Ed è quello che abbiamo fatto. Questa è la proposta politica. È lui che deve decidere se accettarlo oppure me. Vuole dire no, faccio finta di nulla, vado avanti come se nulla fosse, perché va bene così, perché i sondaggi vanno bene, perché in realtà prenderemo il 10%, perché faremo qualcosa. Per amor del cielo, liberissimo di farlo. Noi siamo convinti che se si fa finta di nulla e si va in quella direzione, il rischio è quello che la Lega purtroppo vada ai minimi termini, ma questa è la nostra convinzione.
0: Secondo me la Lega è già molto vicina a quelli che sono i minimi termini, minimo storico, vuoi per l'effetto Vannacci che per forza di cose, no, ha portato via tanti voti alla Lega, ma comunque l'attuale politica non sembra favorire il partito guidato da Matteo Salvini. Sentiamo anche le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Noi sostanzialmente non vogliamo che la cosa si risolva, perché non è nostro, non è la ragione di queste affermazioni attaccare una persona o attaccare addirittura il segretario. Noi abbiamo semplicemente rappresentato, come leghisti che frequentano le sezioni, che girano sul territorio, con il mio lavoro ho occasione di girare tutta la Lombardia, non abbiamo fatto altro che rappresentare quelle che sono le difficoltà che in questo momento si vivono nel movimento, difficoltà che per il vero sono confermate purtroppo dalla difficoltà nel fare nuove tessere, dai sondaggi che sono abbastanza impietosi nei confronti della Lega. Quindi noi vogliamo semplicemente evidenziare quelli che sono i problemi, evidenziare il fatto che forse si devono riaffrontare temi che sono stati per anni i nostri cavalli di battaglia e che sono stati un po' dimenticati.
0: Ma Nicola, non è un attacco a Salvini, prego, vai Matteo.
4: Nicola, ricorda molto quello che successe con Vannacci, nel senso, sì, sono consigli, sono suggerimenti per il bene del partito, il partito, il partito, e poi magari da il partito diventano i partiti.
0: Ma infatti, come dicevo, Fontana sottolinea, non è un attacco a Salvini, ma alla fine gli diciamo tutto quello che non funziona. C'è ancora una seconda parte di Fontana, ascoltiamola, così conclude anche lui il suo discorso.
3: Ricordare come in questo paese il problema del nord è un problema che esiste, che noi non dobbiamo assolutamente far finta di dimenticare, perché comunque il nord è la zona del paese attraverso la quale si riesce a portare avanti ancora uno sviluppo fondamentale, una economia fondamentale per il nostro paese. Noi vogliamo semplicemente fare in modo che si tocchino dei tasti che sui quali i nostri cittadini e i nostri elettori sono particolarmente sensibili. Non vediamola come una contrapposizione. Noi non abbiamo, io ho nessuna ambizione di alcun tipo di incarico all'interno del partito.
0: Sicuramente
3: sono contentissimo del lavoro che svolgo e che spero di continuare a svolgere ancora per quasi 2 anni. Io credo che sia il momento di fare qualche considerazione per presentarci alle prossime elezioni con la forza maggiore possibile, con la Lega che è ancora il partito più anziano, ma anche il partito che potrà essere in futuro determinante.
4: Fatemi dire una cosa da milanese doc, da milanese puro sangue: sentire parlare nel 2026 di nord opposto al sud, non so quanto possa convincere gli italiani. Insomma, la Lega ebbe una svolta storica con Salvini, una svolta nazionale. Oggi chiaramente quelle posizioni sono state assunte da Fratelli d'Italia, da Vannacci, quindi senza dubbio la Lega deve trovare la sua strada. C'è da chiedersi che prospettive ci possono essere nel 2026 per un partito che rivendica le istanze del Nord.
0: Il minimo storico, quella è la prospettiva. Ha detto Fontana.
4: Certo. È così. Bisognerà risolvere la questione, perché fin tanto che c'è un segretario che è ministro delle infrastrutture e dei trasporti e punta sul ponte sullo stretto, e poi c'è una base che invece parla di Nord e soltanto Nord, la situazione non è risolvibile, insomma la rottura sembra all'orizzonte. Io ti porto in Cina, Nicola, per una notizia che mi ha colpito. Un tribunale di Hong Kong ha riconosciuto colpevoli due attivisti che organizzavano le veglie annuali in memoria della repressione di Tiananmen, piazza Tiananmen, direi che tutti sappiamo ciò di cui si parla. Riconosciuti colpevoli per incitamento alla sovversione. Mi colpisce perché parliamo di Li Chek-yan, 69 anni, e Chu Hang-tung, 41, accusati di aver incitato altre persone a organizzare, pianificare, commettere o partecipare ad atti illeciti con l'obiettivo di sovvertire il potere statale. Ecco, non mi torna ricordare un massacro e sovvertire il potere statale sono cose diverse, però ecco, la Cina, lo sappiamo, è un'autocrazia, è un posto strano dove governa un solo partito, e fortunatamente siamo ben lontani da situazioni di questo tipo.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Ho parlato con operatori del centro antiviolenza 1522 allontanando la vittima, allontanano la vittima per un periodo clou, dopodiché il nulla. Domani potete approfondire il tema e se la protezione è a breve o a lungo termine. Sono arrabbiata perché da anni non si trova una soluzione, la donna o la tratti male o la ammazzi. Questo è un messaggio che ci è arrivato ieri dalla nostra ascoltatrice Mary da Roma al 334 11 11 622 ed è un messaggio che io giro a Patrizia Scotto di Santoro, giornalista e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Antiviolenza Senza Veli sulla Lingua. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per avermi invitato a partecipare alla vostra trasmissione Summertime Day.
0: Allora Patrizia, come stavo leggendo insomma prima il messaggio di Mary da Roma, cosa possiamo rispondere a questa nostra ascoltatrice?
1: Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi perché come vicepresidente nazionale dell'Associazione Senza Veli sulla Lingua, che si occupa di contrastare la violenza contro le donne, sento forte la responsabilità proprio di essere qui con voi questa mattina nella vostra trasmissione e di questo vi ringrazio. Poi per quanto riguarda diciamo quello che vi è stato mandato come messaggio, io più di centri antiviolenza parlerei di realtà antiviolenza, perché non ci sono soltanto i centri antiviolenza che vengono contattati ma anche le associazioni come la nostra, quindi parlerei più in generale di realtà antiviolenza che non è che non funzionano e che da sole non possono funzionare. Allora, svolgono un ruolo fondamentale perché accolgono, sostengono, ascoltano e accompagnano moltissime donne in uscita, nei percorsi in uscita dalla violenza, quindi perciò è ingiusto mettere in discussione il lavoro che viene svolto quasi quotidianamente da operatrici e professionisti che operano all'interno di queste realtà. Piuttosto c'è da chiederci e da chiedersi se continuiamo ad assistere donne minacciate e poi uccise, dov'è che si interrompe la catena della protezione, perché di questo poi di fatto si tratta, come nel caso di Tania. Una donna dopo che è riuscita, che si è rivolta ad un centro, ad un'associazione antiviolenza, nei confronti della persona deve scattare una rete capace di seguirla, proteggerla, quindi a cominciare dalle forze dell'ordine, poi la magistratura, i servizi sociali, i sanitari, oltre che naturalmente avvocati. Quindi e tutte queste realtà devono comunicare fra loro rapidamente affinché non avvenga poi diciamo l'irreparabile. Quindi inoltre quel sistema deve entrare in funzione secondo noi non quando c'è la violenza si è già manifestata, perché altrimenti si continua a rincorrere l'emergenza, piuttosto è necessario passare dalla cultura dell'intervento a quella della prevenzione. Questo è fondamentale, con formazione degli operatori che sul quale naturalmente noi ci battiamo moltissimo, valutazione del rischio e interventi sui maltrattanti, perché le realtà antiviolenza sono indispensabili, però sono e funzionano soltanto se la rete funziona, altrimenti è una rete che non si attiva. Ecco, mi dispiace per la signora in questione. Prego.
2: Rincorrere l'emergenza. Dal dicembre scorso esiste il reato autonomo di femminicidio punito con l'ergastolo. Serve, nel senso, chiaramente un reato fondamentale da introdurre, ma ha sortito un effetto? Che tipo di effetto può sortire un inasprimento delle pene? Serve a ridurli? Serve a punire di più? Comunque possiamo considerarlo giusto, però ecco, sortisce un effetto concreto?
1: Ma sicuramente, allora, diciamo che le leggi sono indispensabili, le norme che vanno naturalmente a tutela delle donne vittime di violenza in generale e insomma nello specifico le donne vittime di violenza in generale sono fondamentali, però le leggi da sole non bastano, perché io continuo a ribattere sulla prevenzione, la prevenzione che richiede competenze specialistiche, formazione continua, valutazione del rischio, tempestività, coordinamento tra le istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, servizi territoriali e centri antiviolenza, quindi e realtà antiviolenza, richiede continuità, perché non può esistere una politica di contrasto alla violenza di genere che poi si riaccende dopo ogni femminicidio e poi si spenge quando l'attenzione pubblica diminuisce. Quindi dobbiamo assolutamente fare in modo tale da sapere che c'è la legge, che ci sono le norme che aiutano laddove si verifica un fatto criminoso, però di fatto è molto sembra molto più giusto parlare di prevenzione, cioè fare qualcosa per prevenire, quindi formazione degli operatori, formazione nelle scuole, aiutare naturalmente i ragazzi a capire delle scuole, quindi fare formazione scolastica, l'educazione al rispetto, che secondo noi naturalmente è fondamentale. Quindi la legge Codice Rosso non è che non funziona, è una legge salvavita, però nello specifico non sempre viene applicata bene, questo lo devo dire, e quindi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, perché è vero che ci sono ritardi, c'è una sottovalutazione e molto spesso vengono applicate misure blande, però dobbiamo naturalmente poter credere che effettivamente le cose debbano e possono cambiare, quindi anche perché forse probabilmente l'aggettivo violenza domestica applicato alla violenza, diciamo, in un certo modo tende a sminuire quella che invece naturalmente è una violenza selvaggia e cattiva, ecco.
2: Ecco, dicevamo, il Parlamento ha legiferato, dall'altro lato lo Stato, in quanto a prevenzione, sta facendo la sua parte?
1: Ma sicuramente sì, diciamo che assolutamente sì, c'è proprio una, sono delle commissioni che naturalmente si riuniscono e convocano le varie associazioni per fare, diciamo, il punto della situazione, per avere suggerimenti, eccetera. Ovviamente diciamo, il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno talmente cioè è imprevedibile, nel senso che nonostante i segnali ci siano, probabilmente le cose possono anche sfuggire a, però ecco, lo Stato credo che non si possa imputare una colpevolezza allo Stato. Diciamo che per la violenza contro le donne sono tutte le realtà che si devono attivare e ci sono, perché nel 2023 è stato fatto il codice rosso rafforzato, si è passato dal codice rosso del 2019 al codice rosso rafforzato del 2023, con che naturalmente ha inasprito le pene, quindi l'arresto in flagranza di reato, quindi che si arresta il colpevole in 48 ore, prima questo non c'era, c'è l'ascolto della vittima da parte del PM entro 3 giorni e questo prima non c'era, è stato introdotto il braccialetto elettronico. I termini
3: che mal funziona.
1: Sì, purtroppo il braccialetto elettronico non sempre funziona, questo effettivamente vanno detto, e d'altro canto diciamo è la può capitare, però altre volte ha funzionato, cioè magari non possiamo dire fare tutto nel un fascio, ci sono delle situazioni in cui funzionano, situazioni in cui non funzionano, purtroppo non è così che dovrebbe essere, e ecco perché noi insistiamo molto nella maggiore prevenzione. La prevenzione è fondamentale, perché quando si arriva a inserire il braccialetto elettronico, secondo noi è già tardi, ecco, perché il braccialetto elettronico tutela, ma fino a un certo punto, sì. Perché poi subentrano tutta una serie di situazioni e fattori come la rete magari che non si attiva e tutto il resto, insomma i collegamenti non ci sono, quindi che le devo dire, sono però ecco, diciamo che lo Stato per quello che fa la sua parte, ecco, quindi certo. C'è stato l'aumento dei limiti di sicurezza e poi insomma l'ammonimento del questore, ecco, ci sono stati delle leggi che sono naturalmente andate ancora di più in asprire, ovviamente questo e i numeri, purtroppo anche se non mi piace parlare di numeri, dicono che effettivamente per quanto riguarda il femminicidio, anche se c'è stato il picco questa volta nel mese di agosto,
3: c'è anche un altro problema. Sì.
1: Dica. Prego, dimmi.
3: No, dicevo, c'è stato questo picco, no, di femminicidi, ben 6 dal giorno di Ferragosto, ma insomma la questione che anche mi preme sottolineare, ritornando a quella del braccialetto elettronico, è che spesso si sentono di aggressioni che fortunatamente poi non sfociano in morte, ma la vittima riesce a salvarsi, ma di braccialetto elettronico non funzionante, mancava il GPS, era scarico, non si riusciva a rintracciare il possessore, quindi un problema, diciamo, tecnologico. Lo Stato fa la sua parte, ma secondo me alla base, anche se la risposta è scontata, c'è un vero e proprio problema sociale.
1: Sì, è un problema sociale, perché secondo me, io li dico francamente, non può sempre ricadere sulla donna il fatto che se sei aggredita e di conseguenza devi tu tutelarti. Facciamo in modo tale che la persona che aggredisce venga naturalmente allontanata in maniera concreta. Cioè il braccialetto elettronico è un deterrente, ma non è la soluzione. Quindi sinceramente bisognerebbe fare in modo tale che la persona che aggredisce e che naturalmente ha un nome e un cognome venga messo sotto tutela, sotto sorveglianza. Allora in Italia, nel nostro paese, personalità più o meno esposte, basta una semplice lettera anonima di un prospetto sconosciuto, si attiva la scorta. Ora non è che io voglio dire che le donne vittime di violenza devono avere la scorta, però ecco, qui abbiamo denunce.
2: Beh, non sarebbe male, sarebbe una cosa sensata.
1: No, nel senso, le spiego che voglio dire, insomma, si mette la scorta sulla base di una lettera anonima, giustamente, perché sono persone comunque esposte, però poi dopo, quando si tratta di una denuncia certa con nome e cognome, si trovano mille cavilli, mille cose per non aiutare le persone che segnalano un delinquente, ecco, perché di questo si tratta, insomma, e quindi forse va rivista un po' la situazione, secondo me, in una chiave molto molto più ampia, anche perché, insomma, è sempre la donna comunque che subisce una doppia violenza, non soltanto la violenza di sapere, fisica, psicologica, sua, ma anche dei familiari. Ecco, io vorrei anche sottolineare questo: non dimentichiamo i familiari che vivono quest'ansia di dover perdere da un momento all'altro una persona cara, e si sentono anche loro, diciamo, esposti alla violenza di un maltrattante, di un delinquente, perché poi è vero che sono dinamiche che accadono in famiglia, però è anche vero che proprio per questo fanno ancora più male, ecco. Quindi forse ci sarebbero altre strade da seguire, quindi secondo me bisogna lavorarci ancora, ecco. Non siamo, cioè, le pene ci sono ed è giusto la legge che ci sono, però forse vanno rivalutata, diciamo, tutta la situazione, ecco. Questo
2: molto dica. Brevemente, perché siamo in chiusura, una domanda alla giornalista: non c'è anche, ed è chiaramente una domanda retorica, un problema di comunicazione? Se pensiamo a come vengono raccontati i femminicidi, la parola che si sente più spesso è raptus, come se si trattasse di così qualcosa di improvviso, è ingiustificabile, inspiegabile, certamente è ingiustificabile e inspiegabile, però ecco, non è una cosa che succede spesso a ciel sereno. Sbaglio?
1: Sì, allora sì, assolutamente sì, ma su questo l'ordine è molto chiaro. L'ordine dei giornalisti fa moltissimi corsi di aggiornamento proprio per aiutare, diciamo, i giornalisti a raccontare nel miglior modo possibile quelle che sono naturalmente le dinamiche sulla violenza contro le donne. Questo naturalmente lo devo dire, effettivamente ci sono ancora alcuni scivoloni, però che tendono naturalmente a, diciamo, non dico a giustificare, ma a far passare il femminicidio come un diritto passionale o come commesso da uno squilibrato, eccetera. Però sono sempre meno, diciamo, questi racconti. L'ordine dei giornalisti sta facendo tantissima sensibilizzazione proprio per l'uso appropriato di vocaboli e linguaggi quando si tratta proprio di violenza contro le donne. Questo lo devo dire a onore del vero. Quindi dobbiamo imparare anche noi a usare un linguaggio diverso, ovviamente, però insomma ci stiamo riuscendo anche noi, ecco. Questo devo dire. Poi, se mi permette, l'ultima cosa volevo dire, poi non so se ho due minuti, volevo lanciare
3: un po' meno, però ecco.
1: Pochissimi 10 secondi, volevo, siccome noi quando prima abbiamo fatto riferimento alla famiglia che subisce naturalmente lo stress di una figlia o di una moglie, insomma, vittima di violenza, eccetera, volevo segnalare che come associazione noi abbiamo aiutato anche psicologicamente i familiari di una vittima in Quinto Sca di Codice Rosso. Allora volevo lanciare l'idea che se riuscite, l'associazione Sempre sulla Lingua offrirà gratuitamente un percorso psicologico alla mamma di Tania Tirrin. Ecco, se vuole, l'associazione si rende disponibile ad aiutare psicologicamente questa donna che ha subito questa violenza e che è molto molto provata. Ecco, noi ci rendiamo disponibili a supportarla psicologicamente gratuitamente per tutte le volte che la signora avrà bisogno.
3: Eh sì, un bel messaggio questo, Patrizia, che voi lanciate. Peraltro la vostra associazione spesso interviene anche qui su Giornale Radio, di questo ne siamo contenti di poter aiutare anche qualche persona in difficoltà. Patrizia Scotto di Santolo, giornalista e vicepresidente Associazione Nazionale Antiviolenza Senza Veli sulla Lingua. A presto.
1: Grazie mille, arrivederci, buona giornata.
3: Matteo, noi corriamo a grandi falcate a quello che è il notiziario di Giornale Radio, le notizie, l'informazione delle 9, e poi torniamo qui in presa diretta sempre con Summertime, Nicola Compagnone e Matteo Respinti.
4: Giornale Radio.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi.

0: Sono le 9.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Le 9:03, sempre in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con Summertime. L'informazione non va mai sotto l'ombrellone. Matteo Respinti, qual è il menù di questa terza ora insieme?
4: Ora insieme, Nicola, partiamo con Giuseppe Sperduto, presidente FIBE Confesercenti, con il quale parleremo dei nuovi rincari dei carburanti, e lo faremo dal lato di chi questo carburante ce lo vende. Ne abbiamo parlato con le associazioni dei consumatori, oggi andiamo dall'altro lato del tavolo per capire se sono veramente responsabili di questi sovrapprezzi, come viene detto così spesso. Parleremo poi con Alberto Pirovano, vicepresidente generale del CAI, Club Alpino Italiano, con il quale ci concentreremo su un altro tema importante, ghiacciai e cambiamenti climatici. Come sempre potete scriverci al 334 11 11 622. Adesso We Pray.

0: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha dichiarato che in caso di alert del braccialetto elettronico anti-stalking la vittima deve cercare forme di autodifesa e rifugiarsi in un luogo protetto come una chiesa o una farmacia. Ci scrive al 334 11 11 622 Enrico da Roma, che poi continua: quello che questo governo con una donna premier che vuole essere declinata al maschile ha soluzionato il problema, aspettiamo un decreto sicurezza per risolvere anche questo problema. Ci scrive poi anche Mary da Roma: buongiorno, comunque per me così non è risolutiva. Prevenzione, al primo approccio si dovrebbe convocare la coppia e che non si è insomma, se questi violenti sentono che c'è presenza dello Stato, ovviamente non si fermano, perché si sentirebbero insomma protetti da quella che è una mancanza dello Stato, e da cui nasce il raptus. Scrive Mary da Roma: i criminali per femminicidio la faranno sempre franca, le leggi fanno acqua da tutte le parti. Invece scrive Alfredo, quindi questi messaggi al 334 11 11 622 su un tema, quello del femminicidio, che comunque è sempre centrale purtroppo nel dibattito pubblico e anche in quello politico. Matteo, qualche aggiornamento sui temporali, perché mentre noi siamo qui a parlare, ad informare i nostri ascoltatori, in altre parti d'Italia piove tanto. Abbiamo ascoltato anche dal notiziario i disagi che ci sono stati in Liguria, le piogge torrenziali a Genova con i sottopassi, le strade allagate, il Tiguglio, il problema alla stazione di Ventimiglia, la pioggia di fulmini, insomma, che sta provocando e ha provocato grandi danni in Liguria. Ci spostiamo nel bresciano: frane e allagamenti, evacuate 81 persone, resta massima l'allerta in Val Camonica dopo l'ondata di maltempo che ha interessato in particolare i comuni di Sonico e Malonno in provincia di Brescia. Le criticità maggiori nei comuni di Sonico e Malonno appunto hanno richiamato al lavoro anche tante squadre dei vigili del fuoco. A Rino di Sonico una seconda frana ha distrutto il ponte sul torrente Valrabbia, 81 persone sono state evacuate, non si registrano feriti, 57 sul lato Rino di Sonico e 24 sul lato di Garda. Temporali anche in Toscana, blackout per 6.000 utenze della luce. Oggi la regione è in allerta arancione, ieri è stata firmata l'ordinanza da parte della sindaca Funari di Firenze, che ha chiuso tutti quanti i parchi, cimiteri e le rive del fiume Arno per insomma prevenire dei potenziali pericoli per la cittadinanza. Tantissime le segnalazioni alla protezione civile e ai vigili del fuoco di intervento. Attesi ancora rovesci e venti sopra i 110 km orari. Da metà mattina il fronte temporalesco ripunterà poi verso le aree interne della Toscana. In Trentino colata di detriti alta 2 metri blocca Val Genova, quindi veramente ancora. Poi in Toscana 23.000 fulmini, alberi abbattuti, come dicevo le 6.000 utenze senza elettricità, un'emergenza maltempo che sì è finita l'ondata di caldo, ma adesso c'è da preoccuparsi per quello che può arrivare insomma con queste turbolenze a volte anche improvvise.
1: Andiamo invece agli esteri, nuovo capitolo dello scandalo corruzione che sta scuotendo l'Ucraina e di cui vi abbiamo parlato a più riprese. Al centro, lo ricorderete, c'è Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale rimossa da Volodymyr Zelensky, e una serie di intercettazioni diffuse dall'autorità nazionale anticorruzione. Secondo gli investigatori, il gruppo vicino a Mudra avrebbe cercato di inserire persone fidate negli organismi di controllo della stessa NABU, cioè nell'autority chiamata a indagare sulla corruzione. In una conversazione datata 9 giugno 2026, Mudra discute dell'elezione dei membri del Consiglio Pubblico di Controllo della NABU e parla della necessità di raccogliere voti per candidati considerati vicino al gruppo. Il passaggio più pesante emerge da un'intercettazione. Si affermerebbe che la corruzione non va combattuta ma sistematizzata e soprattutto controllata, controllando anche gli organismi capaci di contrastarla. Nel mirino ci sarebbe stata anche la SAPO, la procura specializzata anticorruzione, che appunto collabora con la NABU. Già nel luglio 2025 il Parlamento ucraino aveva approvato una legge che avrebbe posto NABU e SAPO sotto l'autorità diretta della Procura Generale. Il provvedimento aveva provocato proteste di massa, le prime di questa portata dall'inizio della guerra. Insomma, scandali su scandali, e però dal governo di Zelensky ancora si chiede di aspettare, di pazientare, perché le elezioni dicono non farebbero il bene del paese in un momento così... Così, ecco, teso, chiaramente una situazione di guerra.
0: Certo. Io, Matteo, devo purtroppo intervenire con una breaking news. Scusami se ti interrompo, perché parlavamo prima di femminicidi. In ultima ora, ultimissima ora, a Potenza, una donna è stata trovata morta dal marito e dal figlio, aveva un trauma in faccia. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nell'appartamento in cui abitava, trovata morta appunto dal marito e dal figlio, che intorno alla mezzanotte di ieri hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Questa ovviamente è una notizia in aggiornamento, quindi in questa ora di Summertime, anche nel corso della giornata, con l'informazione di Giornale Radio continueremo a darvi aggiornamenti. Matteo, scusami, ti ho interrotto, vai pure.
1: Ci mancherebbe. C'è anche il fronte giustizia, con Gratteri che dichiara: tossicodipendenti ai domiciliari, così le mafie possono sfruttare la riforma. La riforma introduce la possibilità sistematica di ricorrere a uno strumento di uscita dal carcere, quindi in linea teorica non sappiamo quanti lo chiederanno e quanti potranno ottenerlo. Sappiamo però, dice Gratteri, che la legge si rivolge a una platea enorme di soggetti che hanno commesso gravi reati e per molti di questi in modo reale, ovvero artificioso, ma difficile da smascherare. Potranno porsi le condizioni per le concessioni del beneficio. Lo dice il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista al quotidiano Repubblica, aggiungendo che potrebbero affidare i reati più gravi a persone tossicodipendenti, favorirne l'accesso ai programmi terapeutici e presentare quindi delitti come conseguenza della dipendenza. Insomma, Gratteri che si scaglia contro questo provvedimento del governo per facilitare il rientro a casa dei tossicodipendenti dipendenti ai domiciliari, chiaramente volto a provare a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Prosegue Gratteri: i livelli delle pene rispetto ai quali possono essere concessi i benefici sono altissimi. 8 anni di pena o addirittura di residuo di pena per una pena maggiore fanno presumere che chi l'ha commessa ha travolto la vita e l'integrità fisica di altri cittadini. Quindi è evidente, dice Gratteri, che questa legge si rivolge ad un potenziale pubblico di gente pericolosissima. Si tratta peraltro di soggetti per i quali già è stata valutata dagli organi giudiziari la presenza di gravi esigenze cautelari o ragioni di pericolosità. Queste le parole di Gratteri. Ne parlavamo qualche giorno fa, resta il fatto che in qualche modo però le carceri vadano in un certo senso alleggerite, e chiaramente i tossicodipendenti sono tra le figure che sulle quali più si può ragionare di un rilascio, ecco.
0: Eh sì, ne parlavamo proprio qui su Giornale Radio con l'associazione Antigone di questo problema. I carceri italiani che superano il 150% di sovraffollamento, numeri impietosi che ovviamente causano disagio. C'è un sottorganico anche per quanto riguarda la polizia penitenziaria, che poi si occupa di controllare queste persone, insomma le persone in detenzione in Italia. Jelly Roll, Hands Up, poi torniamo qui con l'informazione sui carburanti. Rimanete connessi, Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E continua ovviamente lo scontro aperto per quanto riguarda il caro carburanti, perché anche la benzina, anche il verde, che non è interessata al momento sullo sconto varato dal governo, insomma è risalita sopra i 2 euro al litro, specialmente in quella che è la rete autostradale. Ieri mentre ne parlavamo al telefono privatamente, insomma, per organizzare questa intervista con Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti, giustamente Sperduto, lei diceva che questo problema non ha una facile soluzione, una pronta soluzione. Ecco, ma come si fa per il futuro se si continua a galoppare con questi ritmi? Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito. Ma guardi, vorrei fare una precisazione, perché poi alla fine della fiera si punta sempre il dito contro i gestori, i quali, rammento a tutti i collegati che ci sono in ascolto, non sono i gestori a determinare il prezzo né a metterlo sulle colonnine e sull'impianto. Al di là di questo, noi siamo ancora più preoccupati dei cittadini, perché viviamo di questo lavoro. E siccome noi abbiamo un pro litro come guadagno, più il prezzo aumenta e noi meno guadagniamo, perché c'è meno potere d'acquisto dei clienti che, nonostante hanno la necessità di rifornirci per spostamenti familiari, perché presto finiranno le ferie, quindi rinizierà il tantam del lavoro, corsa alla scuola, accompagnare i figli, andare a fare la spesa e tutto quello che è necessario. Noi questa cosa ci preoccupa, perché non vediamo all'orizzonte ben chiaro quale sia il futuro, e purtroppo subiamo due volte, prima come cittadini e poi come operatori di settore, non potendo guadagnare, non potendo automaticamente, rispetto a questi prezzi, i clienti usare più di quello che usano, perché una volta si diceva aumenta la benzina, pazienza, io tanto sempre 10 euro metto. Oggi con 10 euro neanche si esce dal distributore. Questo ci preoccupa, perché noi entreremo tutti in crisi.
0: Quindi lei smentisce le ipotesi di speculazione?
1: Le speculazioni ci sono, e come, perché se lei guarda la borsa, e non voglio parlare di prodotti petroliferi, ma parlo di mais, grano, olio, ci sono impennate mostruose, è lì che si gioca la partita. Al di là dei discorsi dei dazi, al di là di certi discorsi che non voglio minimamente aprire come rappresentante di una categoria, che ci preoccupano ancora di più come cittadini, questo non ha rimedio al di là della panacea momentanea del taglio delle accise, al quale le compagnie petrolifere sono intervenute non immediatamente, mettendo in difficoltà sempre noi, anello debole della catena, perché il cliente non si rivolge alla compagnia petrolifera, viene sui nostri impianti, punta il dito e ti dà ladro, ti insulta, non è possibile. Noi onestamente siamo un po' stanchi di questa situazione, e devo dire, purtroppo, oltretutto ci si mette anche la stampa, ci si mette anche la televisione.
0: Beh, la stampa fa informazione, insomma, riporta.
1: No, ma purtroppo mi faccia dire, è uscito un messaggio ai cittadini che noi il 24 settembre faremo un giorno di sciopero. Non l'ha proclamato nessuno, specialmente in questo momento, che il DDL è passato attraverso un passaggio di governo, arriverà in Parlamento. Il DDL è il documento che noi portiamo avanti e abbiamo lottato per 3 anni. Veda bene che io, in un momento di approccio a soluzioni per l'intera rete, mi metto oltretutto a fare sciopero, non ci penso proprio.
2: Ecco, Presidente Sperduto, per fugare ogni dubbio di speculazione, proviamo a essere chiari e a spiegarlo bene agli ascoltatori. Facciamo un esempio: quando il carburante aumenta di 10 centesimi, quanto di quei 10 centesimi finisce concretamente nelle tasche del gestore?
1: Assolutamente nulla. Anzi, se aumenta nelle tasche del gestore va sempre meno. Perché? Perché noi guadagniamo, come le dicevo poc'anzi, pro litro. Noi abbiamo contratti dove noi guadagniamo ogni litro venduto 3,5 centesimi lordi. Aumentando il prezzo, la famosa battuta di poc'anzi, se io con 20 euro mettevo 15 litri e ora ne metto a malapena 10, io 3,5 centesimi al litro guadagno sempre meno, non riesco a coprire i costi. Quindi diventa estremamente difficile. Chi di questo rispetto al prezzo ha un'entrata superiore sono le compagnie petrolifere e automaticamente anche lo Stato, perché una parte di quel prezzo è accise e IVA. Noi spesso, come ha fatto il governo, ha compensato l'IVA almeno come extra gettito, perché aumentando il prezzo aumenta l'IVA, e quindi c'è stato quel taglio famoso dei 15 centesimi che dopo 2 giorni sono diventati 10, poi 5 e poi si sono azzerati velocemente, perché gli aumenti sono impressionanti. Io in questo momento sul mio impianto sto facendo 2 giorni di ferie, ho la benzina a oltre 2 euro come il gasolio a 2,50. Senza fare pubblicità e nomi, sia ben chiaro, ma i prezzi sono schizzati all'inverosimile. E questo ci preoccupa.
0: Ma c'è ancora il prezzo medio regionale?
1: Il prezzo medio regionale è una... non voglio esprimermi, sono già espresso, non voglio correre rischi. Il prezzo medio regionale non serve a niente, assolutamente nulla, perché da una media a campione... le faccio un'altra, io una provocazione: mi deve spiegare sotto la stessa bandiera per quale motivo a Roma Sud, la compagnia petrolifera Rossi fa il gasolio a 2,100 e poi a Roma Sud fa il gasolio a 2,10 euro, eppure è la stessa colorazione, la stessa compagnia petrolifera. Queste diversità a cosa sono dovute? A costi? A trasporto? E allora torniamo in ballo sul discorso del troppi impianti. Molti lavorano sotto soglia, nel senso che erogano talmente poco che sono alla fame, tant'è vero che abbiamo tolto i gestori, gli extracomunitari, e io sono tutto tranne che razzista, sia ben chiaro, li abbiamo tolti dal pulire i vetri e i semafori e li abbiamo piazzati vicino alle colonnine erogatrici. E questo non mi sembra corretto, perché abbiamo fatto contratti giustamente anche ai riders, perché stanno sotto l'acqua, vanno in bicicletta, c'è vento, freddo, sta categoria, come si dice a Roma, sta categoria che vive da sempre sotto l'acqua, sotto il vento, il freddo o il caldo.
2: Per Presidente Sperduto, ma in questo quadro che lei ci fa, non possiamo non tener conto, perché li sentiamo, come immaginerà, tutti i giorni anche le associazioni dei consumatori, che invece sembrano puntare il dito contro di voi. Ma lei si è dato una spiegazione? Ci sono interessi, non ci sono interessi? C'è un errore di comunicazione in cui magari anche la stampa è responsabile? Perché le associazioni dei consumatori puntano il dito contro i gestori?
1: Ma perché sbagliano i termini, nel senso che, ripeto, il gestore non ha minimamente la possibilità di modificare il prezzo. E quindi nel momento in cui la compagnia me lo comunica con un'app, con una mail, sul computer di stazione, mi avvisa, sto cambiando il prezzo. Mi avvisa una prima volta, se io non do l'assenso, mi avvisa una seconda, ma dopo pochi minuti, sto cambiando il prezzo. Io non do l'ok sullo schermo e alla terza volta ti dice, ho cambiato il prezzo, fai come vuoi, che sia in più, che sia in meno. Per cui automaticamente non possono parlare di gestori quando questo è dettato semplicemente da una logica industriale. come avviene per il prezzo al barile, che non lo decide il gestore, che in questa altalena va dagli 85, 90, superando i 100, tornando indietro a seconda del momento, a seconda delle schizofrenie di qualche capo di Stato, senza andare oltre il termine, ne paghiamo le conseguenze tutti noi, cittadini e operatori di settore. Per cui non è giusto, non è corretto, e i clienti ormai lo sanno e lo hanno constatato in prima persona quando ci sono delle situazioni che di modifica prezzo e vedono come si agisce. Ormai i clienti lo sanno tutti, sanno, diciamo che non siamo nella condizione, siamo fra l'incudine e il martello. Del resto, noi il nostro interesse, meno costa e meglio è, perché io ho più litri da poter vendere. E il capitolo autostrade, attenzione, il prezzo sulle autostrade sconta, oltre a quello che ho detto per la rete ordinaria, IVA, accise, costo industriale e minimo margine del gestore,
0: vanno
1: date
0: rete,
1: le percentuali anche sull'ente autostrade, grandissima.
0: Semmai ne riparleremo in un nuovo capitolo di questa lunga storia che è il caro carburanti. Per il momento io ringrazio Giuseppe Sperduto, presidente Fibe Confesercenti. Ci sentiamo presto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Matteo, noi ascoltiamo le notizie sul meteo e poi siamo sempre qui con Summer Time.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 9:32 minuti.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Le 9:33 minuti, sempre in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Summertime, con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Matteo, torniamo sulla breaking news di prima, cioè la donna trovata morta in casa vicino Potenza. Per chi non si era ancora collegato, riepilogo: una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito, Potenza, tarda serata di ieri, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, poco prima di mezzanotte, le sue condizioni erano già gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla, la donna presentava un grave trauma facciale. Ecco, l'aggiornamento di questa notizia riguarda insomma quella che è l'indagine. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Si indaga per omicidio e i militari, coordinati dalla procura di Potenza, stanno sentendo anche i familiari, alcuni amici della donna. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata inoltre posta sotto sequestro. Continueremo ovviamente a monitorare tutto ciò. Adesso ascoltiamo Ella Langley, Be Here.

0: Droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv, 2 morti e 2 feriti. Queste sono le ultime notizie che invece ci provengono dal fronte della guerra tra Russia e Ucraina. La notte scorsa le forze armate russe hanno attaccato con 6 droni il villaggio di Libyaze nel distretto di Kuhuiv, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Union, il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov. Inoltre un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Quindi questo è l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. Un'Ucraina che, ti leggo l'articolo di Marta Serafini sul Corriere della Sera, è ovviamente interessata, Matteo, come dicevi tu, da una corruzione importante al suo interno. La corruzione resta una delle minacce più serie per lo Stato ucraino, non è solo un problema morale ma un problema politico di sopravvivenza nazionale, è quello che ha detto Dmytro Kuleba, ex ministro degli esteri ucraino. Gli ultimi scandali, insomma, hanno inferto dei colpi molto importanti a quella che è la leadership, e c'è, insomma, il bisogno di aprire uno spazio politico nuovo in Ucraina, dove pesa appunto molto la corruzione. Quindi anche qui c'è da monitorare questa situazione, che adesso non è solamente di guerra, di campo, di frontiera, ma è anche, insomma, più politica e di crisi interna di governo per quanto riguarda Kiev.
1: Nicola, io ti riporto in Italia con una notizia finalmente positiva. Ne abbiamo date poche, però se ci sono è importante darle. Arriva dal Sole 24 Ore, lo scrive Enrico Netti: consumi culturali in netta ripresa, più 15% la spesa. Parliamo appunto di un'accelerazione nella spesa per i consumi culturali, registrata quest'anno, quando la spesa delle famiglie ha toccato i 108 euro contro i 94 del 2025. Uno sprint a doppia cifra, scrive il collega, che si avvicina ai 113 euro del 2019, quindi l'era pre-pandemia. Questo è quanto emerge dall'ultima edizione dell'Osservatorio sull'esperienza culturale in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Nel paniere dei consumi culturali, le attività più diffuse si confermano ai primi posti: la fruizione di programmi televisivi, film, serie, l'ascolto di musica, l'ascolto della radio, vi ricordo, ascoltate giornale radio, la radio libera di informare, la lettura fortunatamente mantiene un ruolo significativo, il 65% degli italiani ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno. Insomma, potremmo fare meglio, che dici, Nicola? Mentre il 43% ha letto quotidiani in formato cartaceo e digitale.
0: Quella dei libri è una questione annosa in Italia, insomma, si sa che c'è un po' una crisi del libro, gli italiani leggono poco, e questa crisi del libro purtroppo è affiancata anche quella che è la crisi dei giornali di carta, se ne vendono sempre di meno. Ma io ti porto su quelle che sono le Alpi svizzere, perché i cambiamenti climatici, e questo argomento lo affronteremo tra poco con il nostro prossimo ospite, portano anche un cambiamento, no? Nel modo di affrontare la montagna, specialmente in alta quota, dove i ghiacciai iniziano a sciogliersi. In Svizzera sono stati ritrovati i corpi di 2 alpinisti belgi scomparsi nel 1992. Ne ho parlato anche ieri nel notiziario di giornale radio con il mio servizio. Dopo il ritrovamento sono stati portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione. I corpi di questi 2 alpinisti belgi, di 34 anni fa, sono stati ritrovati dopo lo scioglimento del ghiacciaio Trift. Lo ha annunciato la polizia. Il 26 luglio un escursionista ha segnalato il ritrovamento di questi 2 corpi proprio vicino al confine italiano, ha dichiarato in un comunicato la polizia regionale del Canton Vallese. Corpi, appunto, dopo il riconoscimento all'ospedale vallese di Sion, hanno restituito l'identità dei 2 uomini che avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa. Lo scorso anno non è un caso isolato, perché lo scorso anno, Matteo, sono state trovate anche le ossa di un alpinista scomparso nel 1994. Sempre la polizia del Vallese poi tiene un elenco di persone scomparse che risale al 1925, principalmente persone scomparse in alta montagna e lungo i fiumi. I cambiamenti climatici, come dicevo, hanno accelerato lo scioglimento dei ghiacciai, con il conseguente rilascio dei corpi degli alpinisti che vi erano rimasti intrappolati per anni, spesso per decenni, come in questo caso. L'anno scorso questo alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio dell'Obergabelhorn, sempre nel Canton Vallese. Quindi ecco, cambia anche il modo, no, di fare montagna. Non so se tu sei un assiduo frequentatore delle alte quote delle Alpi, in questo caso Alpi Svizzere, perché con lo scioglimento dei ghiacciai anche tu potresti imbatterti nel ritrovare resti di persone purtroppo scomparsi magari a seguito di una valanga, che oggi riemergono perché i ghiacciai si stanno ritirando. Se non è un allarme questa, io non lo so.
1: Nicola, io niente Alpi Svizzere, vado spesso in Val d'Ossola, mi piace molto la montagna e infatti i problemi di questo cambiamento climatico in montagna si fanno sentire. Non solo corpi che vengono ritrovati, questo paradossalmente potrebbe essere una buona notizia, ma appunto il motivo per cui questi corpi vengono ritrovati, ghiacciai che si sciolgono, e quindi cambia anche quello che è il clima della montagna, il che non è certo una notizia positiva, sia che uno sia appassionato di montagna, sia che uno non lo sia, insomma, le ricadute le subiamo tutti.
0: Le subiamo tutti, e poi per portarti un aggiornamento, stiamo subendo, a proposito di cambiamenti climatici, anche quella che è l'ondata temporale, ne stavamo parlando prima, ci sono degli aggiornamenti, perché se ieri in allerta arancione c'era solamente la Lombardia, oggi l'allerta arancione è per ben 4 regioni, e in Liguria la situazione resta critica con nubifragi e strade chiuse, quindi anche questo fronte del maltempo bisogna, insomma, monitorarlo molto da vicino, perché sì, come dicevo, non ci saranno ondate di calore magari come le abbiamo avute nel mese di luglio, già nel mese di giugno, in questo mese di agosto, ma queste perturbazioni improvvise creano danni e disagi, e spero, insomma, che almeno in questo caso non ci siano feriti o vittime. Vai Matteo.
1: Ti dicevo, Nicola, ti anticipavo prima, mentre capivamo un po' quali notizie dare, arriva una notizia dall'Ilva, un aggiornamento dall'Ilva. Confindustria Taranto, vai. Bene Meloni per tavolo a settembre, serve concreto rilancio. La complessa situazione dell'ex Ilva comporta necessariamente il coinvolgimento di tutte le parti in campo. Prendiamo pertanto atto con soddisfazione dell'apertura a settembre di un tavolo per gli investimenti e lo sviluppo di Taranto annunciato dal premier Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, commentando l'annuncio della premier e la volontà di dedicare alla complessa situazione del capoluogo ionico un tavolo ad hoc. Taranto ha bisogno di un progetto di sviluppo che sappia guardare oltre l'emergenza attuale, ha detto, senza però dimenticare i problemi contingenti. La prevista chiusura dell'area caldo dello stabilimento produrrà inevitabilmente un effetto domino su imprese e lavoratori che rischia di tradursi, se non adeguatamente affrontato, in una bomba sociale senza precedenti. Insomma, Confindustria e sindacati direi molto allineati chiaramente sulla tutela dei lavoratori.
0: Beh, ma sì, ma anche perché è importante, insomma, tutelare dei posti di lavoro, perché si parla di migliaia e migliaia di famiglie che rischierebbero, insomma, di finire nella povertà assoluta, vista la situazione che lo stabilimento ex Ilva a Taranto. Noi adesso ascoltiamo Panic at the Disco, High Hopes.

0: E l'emergenza climatica ovviamente modifica anche il modo di affrontare la montagna, specialmente in alta quota. Abbiamo letto poco fa del ritrovamento nei giorni scorsi dei corpi di due alpinisti belgi che sono morti nel 1900, le cui tracce si sono perse nel 1992, e oggi insomma siamo qui a parlare del ritrovamento dei loro corpi per lo scioglimento di un ghiacciaio. Ne parlo con Alberto Pirovano, vicepresidente generale del CAI, Club Alpino Italiano. Buongiorno, ecco, cambia veramente con il clima impazzito il modo di affrontare la montagna?
1: Buongiorno, sì, sicuramente la fusione dei ghiacciai, perché di fusione dobbiamo parlare, è solo l'aspetto più evidente. Sì. L'accorciamento delle lingue glaciali ovviamente da anni sta portando fuori resti di persone, principalmente nelle zone dove c'è stata la prima guerra mondiale, e quindi diciamo quelli più antichi, e poi via via adesso che la lingua sta arretrando sempre più verso l'alto, anche quello di alpinisti e oggetti vari dispersi negli anni. Ma quest'estate è stato anche l'anno in cui il cambiamento climatico lo stiamo vedendo anche alle quote più basse, quello che erano i modelli di fusione del permafrost, che è questa specie di colla glaciale che tiene unite le rocce alle alte quote, sta cominciando a cedere, soprattutto nei versanti a nord, nord-est e nord-ovest. Quelli a sud ormai se ne erano già andati, con tutti i crolli di cui sentiamo parlare quotidianamente.
2: Ecco, abbiamo passato un punto di non ritorno. Insomma, come si immagina la montagna e l'alpinismo nei prossimi anni? C'è la possibilità di tornare indietro e tornare a quello che tutti abbiamo conosciuto, oppure il cambiamento è ormai radicale?
1: No, le possibilità ci sono, il problema sono i tempi, nel senso che ormai la Terra ha dei suoi tempi, che sono i tempi geologici. Noi abbiamo dato un'accelerata a queste modificazioni che ci sono sempre state, ma che sono avvenivano in tempi molto più lunghi, e quindi purtroppo dobbiamo rassegnarci che le prossime generazioni dovranno accontentarsi di vedere buona parte dei ghiacciai delle Alpi sulle fotografie e sui video che noi gli stiamo lasciando. Ovviamente non vuol dire non dover far nulla, non vuol dire semplicemente arrendersi, vuol dire dover comunque nel breve termine modificare il nostro approccio alla montagna, comprendere che la montagna che era così fino a 50-60 anni fa non sarà più così, e quindi anche nella pratica alpinistica, nella pratica anche di accompagnamento, di guida alpina eccetera, ci sarà necessariamente un lavoro enorme di adattamento, di revisione dei percorsi, di impossibilità di salire alcuni percorsi, questo sicuramente.
0: E non cambia anche il modo di soccorrere quelle persone che magari dovessero trovarsi in casi di difficoltà, in situazioni di difficoltà, viste anche le improvvise piogge, forti venti, i temporali, le grandinate? Faccio riferimento anche a quello che può essere il soccorso con un elicottero.
1: Assolutamente sì, diventa sempre più difficile anche prevedere, e quello che normalmente era un normale temporale pomeridiano, che era una cosa a cui eravamo abituati in Dolomiti, sempre più spesso diventa un qualcosa di molto più ampio, una cella temporalesca di dimensioni maggiori, non limitata a un gruppo montuoso, ma che coinvolge più gruppi, e con una precipitazione di acqua in millimetri che normalmente magari era quella di un mese intero, concentrata invece in una singola pioggia. E cambia l'approccio al soccorso, anche perché stanno cambiando enormemente le persone da soccorrere, e quindi un conto è soccorrere un alpinista che sa come affrontare anche l'eventuale incidente, quindi sa come disporsi, come chiamare, come contattare il soccorso, come gestire e predisporsi all'intervento, e diverso è andare a recuperare escursionisti assolutamente inconsapevoli, non preparati alla pratica, o addirittura che non sanno nemmeno dove sono, perché abituati a muoversi col navigatore pensano, non fanno caso, non guardano nemmeno una cartina per sapere almeno in che posto si sono andati a cacciare. Quindi questo è un tema enorme che il Soccorso Alpino sta affrontando e che nei prossimi anni sarà sempre più, necessiterà sempre di più di specializzazione anche in questi ambiti, e renderà sempre più necessario l'utilizzo di uomini a terra. Quindi l'elicottero continuerà a farla da padrone, ma necessariamente saranno sempre più necessari ritornare un po' al vecchio stile, alle persone del posto che conoscono gli ambienti, che quindi magari riescono a raggiungere determinati posti anche in situazioni critiche.
2: Ecco, letto dall'altro lato, questo dato però ci dice anche che insomma non cala il turismo alpino, il turismo di quota, nonostante questa situazione climatica. È così? Cosa dobbiamo immaginarci? Perché verrebbe da pensare, da profaro, ecco, si sciolgono i ghiacciai, direi diventa più complicato muoversi in montagna, e quindi diminuiscono anche il numero delle persone che la frequentano. È così?
1: No, ha ragione, il turismo alpino non solo non sta diminuendo, ma sta aumentando esponenzialmente. Però dobbiamo intenderci su cosa pensiamo quando parliamo di turismo alpino, nel senso che se parliamo di pratica alpinistica, quindi di chi va a scalare, a arrampicare, i numeri non sono così importanti. Cioè, se andiamo sulle vie classiche in Dolomiti di arrampicata, i numeri bene o male sono sempre quelli, anzi addirittura in diminuzione, proprio perché magari sono aumentati gli arrampicatori, ma più gli arrampicatori nelle falesie, in situazioni protette. Quindi quando si va in ambiente naturale ci sono vie che non vengono, una via dove magari 30 anni fa si trovava tra virgolette la coda, quindi magari 5-6 cordate impegnate sulla medesima via, oggi è un scenario sempre più difficile. Però sono aumentati enormemente gli escursionisti. Cioè, se noi andiamo a vedere l'esempio lampante, le Tre Cime di Lavaredo, per 15-20 persone che salgono per scalare, ce ne sono migliaia, addirittura decine di migliaia in una stagione, semplicemente per fare il giro e per fare la fotografia. È quindi uno scenario completamente diverso, che impone anche alla politica di fare delle scelte, e sono scelte che richiedono grandi riflessioni. Si parla a volte di numero chiuso, a volte di distribuzione dei flussi, ma dall'altra parte si dice meglio tenerli. Sì, a volte invece si dice no, meglio tenerli in zone ben precise piuttosto che andare a disperdere in altri ambiti, rischiando di rovinare ancora di più anche ambienti che al momento sono incontaminati. Quindi è un tema assolutamente complesso a cui siamo tutti chiamati a dare un contributo.
0: Ecco, in ultimo lei ha parlato di istituzioni, no? Ma qual è invece il vostro consiglio per chi anche magari da inesperto si proietta in queste avventure in montagna con queste situazioni meteo?
1: Allora, la prima cosa, sembrano consigli banali, ma non lo sono più. Cioè, consigli che una volta non servivano perché erano appunto considerazioni che uno aveva a prescindere, ma banalmente guardare le previsioni meteo, non fidarsi però della finestra di un'ora, un'ora e mezza. Io vedo cose del tipo ho visto il radar, arriva il temporale, però c'è un'ora e mezza di tempo, per cui ce la faccio a passare. Ecco, in montagna questi modelli non sono ancora così precisi da dare queste indicazioni, quindi giocarsela con un giusto margine di tempo, informarsi, portare con sé sempre una cartina. Se non sei capace di leggerla, si impara a leggerla prima di andare in escursione, perché non sempre il telefono prende, non sempre il telefono funziona, la rete dati non è sempre disponibile, non è sempre così immediato indicare la posizione. Con una cartina alla mano e dopo aver indicato qual è il percorso che si voleva percorrere, diventa tutto più semplice e si impara anche qualcosa di nuovo.
0: Ebbene sì, quindi massima attenzione anche quando ci si avvia verso queste avventure montane. Io intanto ringrazio Alberto Pirovano, vicepresidente generale del CAI, Club Alpino Italiano. Ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, le auguro una buona giornata.
1: Altrettanto a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: E quindi, Matteo, in chiusura abbiamo fatto un bel excursus in questa settimana su quelli che sono i cambiamenti climatici, no? Finendo con anche dei consigli utili, perché poi tanti nostri ascoltatori anche sono degli appassionati della montagna e quindi è giusto sapere quello che succede quando ci si imbatte in tempeste improvvise, anche con lo scioglimento dei ghiacciai non bisogna mai rischiare troppo. Prima di chiudere io ti voglio far ascoltare le parole di Piero De Luca, Partito Democratico, sempre sui carburanti, insomma, per completare le nostre informazioni Meloni resta immobile di fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti, sentiamolo.
3: Meloni prometteva di tagliare le accise, ora che il prezzo dei carburanti torna a salire e il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare. Il governo scarica il prezzo delle sue bugie e dei suoi fallimenti sulle tasche degli italiani.
0: E quindi, giustamente, come dice anche l'onorevole De Luca, sulle tasche degli italiani pesa e tanto il caro carburanti, italiani che in questi momenti, proprio in queste ore, c'è chi torna e chi parte per le vacanze. Noi ovviamente qui su Giornale Radio siamo pronti a darvi tutte quante le informazioni e le indicazioni sul caso, basta semplicemente ascoltarci, andare anche sul nostro sito www.giornaleradio.fm, scaricare la nostra app per non rimanere mai senza l'informazione libera, quella di Giornale Radio. Matteo, Summertime con Nicola Compagnone e Matteo Respinti termina qui. Io ringrazio Elisa Cabrini in regia, io personalmente torno domani dalle 11 alle 13 con una nuova edizione. Che dire, grazie per questa settimana insieme, adesso il timone passa a Manuela Donghi.
4: Giornale Radio.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 9:59.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Migranti, si allarga il fronte dei paesi che rimandano in Italia i richiedenti asilo. Autogol, sospendere Schengen, sottolineano le opposizioni. Il risico bancario, MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per 34 miliardi. Presto un tavolo sul destino dell'ex Ilva, lo promette la Meloni nel messaggio per i giochi del Mediterraneo a Taranto. Stasera la cerimonia di apertura. Italia, campione del mondo e olimpica, in campo oggi agli europei di pallavolo femminile, azzurre contro la Croazia.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia migranti a

0: Sono le 9:59.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Migranti, si allarga il fronte dei paesi che rimandano in Italia i richiedenti asilo. Autogol, sospendere Schengen, sottolineano le opposizioni. Il risico bancario, MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per 34 miliardi. Presto un tavolo sul destino dell'ex Ilva, lo promette la Meloni nel messaggio per i giochi del Mediterraneo a Taranto. Stasera la cerimonia di apertura. Italia, campione del mondo e olimpica, in campo oggi agli europei di pallavolo femminile, azzurre contro la Croazia.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. Sentiamo.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti in Italia di persone richiedenti asilo per le quali il nostro paese è stato il primo di approdo. Lo prevede il nuovo patto UE su asilo e immigrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Non si uniscono agli altri paesi per ora Francia e Spagna, che fanno sapere di non voler governare il fenomeno migrazione con iniziative isolate e unilaterali. Preferiamo gestire la vicenda attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo. Specifica in particolare Madrid, colpita proprio dall'Italia dopo i fatti di Ceuta, con la sospensione degli accordi di Schengen. Inevitabili le polemiche interne, Fratelli d'Italia spiega, le decisioni del nostro paese dopo Ceuta e il trasferimento di questi richiedenti asilo sono fatti separati, ma le opposizioni attaccano. Colpire la Spagna riprendendo i controlli alle frontiere si è rivelato un boomerang, dice la segretaria Emily Schlein. Sarcastico il leader dei 5 Stelle Conte, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Meloni attacca anche Renzi, ha rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi, quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. Ieri il via libera del Consiglio di amministrazione al piano dell'AD Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando Israele a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. La crisi in Medio Oriente, con le rinnovate minacce di Trump, anche di una guerra economica all'Iran, continuano ad avere ricadute sugli energetici. Risale il prezzo del petrolio, senza freni la corsa dei carburanti, che pesano anche sul rientro dalle vacanze degli italiani. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori. Sentiamo.
4: Dopo il gasolio, anche la benzina in Italia torna a superare la soglia dei 2 euro al litro sulla scia delle crescenti tensioni internazionali e le nuove minacce di un D-Day economico lanciate da Trump all'Iran. Parole che hanno fatto risalire il prezzo del petrolio, con il Brent che schizza intorno ai 93 dollari al barile, su anche il greggio americano, una vera e propria stangata per gli automobilisti in un weekend da bolino rosso tra rientri e partenze per le vacanze. Stando ai numeri, nel nostro paese la benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde e 2,186 per il gasolio. Preoccupazione viene espressa dalle associazioni di consumatori che incalzano il governo. Chiediamo di intervenire subito, prima della scadenza del 24 agosto, del taglio delle accise per innalzare la riduzione sul gasolio.

0: da 14 a 30 centesimi, così da far scendere il prezzo sotto i 2 euro al litro in autostrada. E per fare qualcosa per chi ha l'auto a benzina, la richiesta del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti di forti temporali, ripristinate circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 i fulmini, decine gli alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse aree del nord. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Nel bresciano è esondato il fiume Oglio, paesi isolati nella Bergamasca dove una frana e un'esondazione hanno fatto evacuare un campeggio. Colpita anche Genova, che ieri ha visto almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto il Presidente della Repubblica, mentre la Premier annuncia nel suo messaggio due tavoli, uno per l'ex Ilva e la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro sullo sviluppo dell'area di Taranto. Inizia l'avventura della nazionale femminile agli europei di pallavolo, che si disputeranno in 4 paesi: Svezia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Turchia. Oggi a Göteborg le azzurre, campionesse del mondo e olimpiche, affrontano alle 16 la Croazia. Importante partire bene, avverte il CT azzurro Julio Velasco.
2: Ma la prima partita è sempre una partita particolare, perché uno viene da allenamenti amichevoli, ma la partita vera è un'altra cosa. La Croazia è una buona squadra, con alcune giocatrici che hanno giocato in Italia, che da tempo che sono nella pallavolo internazionale, quindi credo che è una buona squadra e noi dobbiamo giocare al massimo dalla prima partita.
1: Nel gruppo dell'Italia anche Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Buongiorno, 10.07, eccomi con voi, Manuela Donghi. Inizia il mio turno e quindi questa staffetta estiva su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, siamo pronti per le prossime 3 ore da passare insieme. Ciao Jack Saglia, buongiorno anche alla nostra regia, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al di là del vetro, in redazione Michele Ceci, saluto anche lui. E allora tanti temi riprenderemo che hanno già affrontato i colleghi che mi hanno preceduta. Risico bancario, oggi sicuramente questa è un po' il concetto chiave, lo spiegheremo, cercheremo di capire cos'è successo nelle ultime ore con MPS che ha lanciato l'offerta su Banco BPM e Banca Generali. E poi parleremo anche di tanto altro, di Trump come sempre, parleremo di vacanze, di mercati, di reazioni ovviamente dei mercati. Oggi è il 21 agosto, sul nord si è abbattuto un maltempo che sembra, avete sentito purtroppo anche delle criticità insomma in alcune zone del nostro paese. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Dicevamo sorridendo che siamo andati a letto con l'estate, ci siamo svegliati con l'autunno, ma nelle prossime ore dovrebbe tornare tutto un po' nella norma. Però monitoriamo chiaramente anche gli effetti del maltempo. Ecco, allerta arancione in alcune regioni proprio fino al pomeriggio di oggi, in Liguria e non solo, e tanti vigili del fuoco sono intervenuti a nord e parte del centro proprio per arginare le problematiche. Nel Pisano, tetti scoperchiati e alberi caduti, insomma, dicevamo, ci sono delle zone ovviamente un po' sotto pressione. Faremo anche il punto della situazione su questo. Allora iniziamo subito a ricordare il nostro numero di WhatsApp, che è il 334 11 11 622, e iniziamo anche con la prima canzone di oggi, la canzone di Alex Warren, Passenger.

Allora, eccoci qui, 10:11 minuti, è venerdì 21 agosto 2026, iniziamo la nostra panoramica delle notizie insieme. Io sono Manuela Donghi, ancora buongiorno a tutti, Giornale Radio, la radio libera di informare, e naturalmente vi ricordo anche che sto con voi oggi fino alle 13, poi la prossima settimana torno nell'orario consueto che riprende un po' l'orario di Next Economy, anche se poi Next Economy tornerà ufficialmente a settembre con la partenza del nuovo palinsesto, quindi in summertime continuiamo comunque con la nostra informazione e sarò 11:13, ma per oggi iniziamo quest'oggi. E allora saluto chi già si sta collegando con noi attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Beh, in questi giorni sicuramente il sistema bancario italiano sembra muoversi come una grande scacchiera, no? Ogni pedina si muove con cautela, ogni mossa ne condiziona un'altra, il risultato finale potrebbe andare a ridisegnare l'intero equilibrio del credito nel paese. Che cosa sto mettendo sul tavolo subito come primo argomento? Il risico bancario. E allora, in questi giorni ovviamente è tornato al centro dell'attenzione, ne hanno parlato anche i colleghi che mi hanno preceduta. Perché? Perché MPS ha lanciato due offerte pubbliche di scambio interamente in azioni, una su Banco BPM e una su Banca Generali, per un valore complessivo di circa 34 miliardi di euro. Parliamo di operazioni tecniche, però gli effetti sono molto concreti. Perché? Perché quando una banca prova a comprarne un'altra non è solo finanza da addetti ai lavori, è qualcosa che può andare in tanto a influenzare la concorrenza, i servizi ai clienti, la stabilità del sistema e persino la percezione dei risparmiatori. Quindi, come tutte le cose che riguardano la finanza, come insomma ci diciamo sempre anche tra di noi qui attraverso il microfono di Giornale Radio, sì, si parte magari da un tema estremamente tecnico che sembra difficile, che sembra appunto agli addetti ai lavori, entro un certo limite lo è, però poi le conseguenze arrivano anche a noi risparmiatori. L'offerta su Banco BPM vale circa 25,3 miliardi senza premio, significa che MPS propone questo scambio azionario alla pari senza un sovrapprezzo per convincere gli azionisti. Quella su Banca Generali invece vale circa 8,7 miliardi. È indubbiamente un momento delicato, come sempre quando ci sono queste operazioni che poi, ripeto, vanno a toccare le banche, il sistema bancario, peraltro anche a livello di mercato sul nostro FTSE MIB sono fondamentali, i bancari, insomma, lo sappiamo, quindi momento delicato, poi operazioni, insomma, diffusioni, chiaramente poi le cose cambiano, no? Quando ci sono, è importante anche spiegare in modo semplice cosa significa tutto questo, senza tecnicismi, ma neanche senza allarmismi, però senza nascondere un po' ciò che potrebbe cambiare. E allora noi oggi ne parleremo, entreremo nel dettaglio proprio con un esperto per capire cosa aspettarsi nei giorni a venire. Naturalmente poi leggeremo anche tutte le notizie che continuano ad arrivare nelle ultime ore. Allora, poi ovviamente ci sono altri temi. Dunque, questa, vabbè, oggi ho un sacco di notizie sul risico bancario, poi le andremo a vedere anche insieme. Mercati, beh, mercati, tra poco vedremo anche come sempre le contrattazioni. Già vi anticipo che l'Europa al momento, mentre parliamo alle 10:14, è positiva, a partire dal nostro listino il FTSE MIB, più 0,45, il DAX è rialzo dello 0,12, il FTSE 100 dello 0,19, il CAC di Parigi dello 0,13, l'IBEX di Madrid dello 0,75. 7%. Ha parlato nuovamente Trump, in realtà ha partecipato a questa intervista radiofonica con il suo ex avvocato Michael Cohen, di nuovo insieme appunto in un'intervista radiofonica, e dopo gli scontri che ci sono stati in tempi passati ha accettato di parlare appunto con il suo ex avvocato personale, uomo di fiducia, e ha parlato anche dell'Iran ovviamente, no? Ha detto che l'Iran è stato spazzato via dagli Stati Uniti. Allora, anche qui torneremo naturalmente con la situazione geopolitica. Poi parleremo anche degli italiani che quest'anno davvero non rinunciano alla vacanza, ma è boom di ferie a debito, e con le associazioni dei consumatori, in particolar modo il Codacons, che mette in guardia. Attenzione, perché il fenomeno può nascondere insidie per i consumatori. Poi torneremo a parlare anche di truffe. Beh, proprio in questi giorni se ne è parlato molto, perché c'è stata una grande truffa a Pozzuoli con una finta agenzia di viaggio, tante persone che hanno perso soldi e che soprattutto, dico soprattutto perché poi questo è un danno forse ancora più insidioso, hanno dovuto rinunciare alle vacanze, cioè magari dopo mesi di risparmio e dopo giustamente l'attesa di un periodo di stacco e di vacanza non hanno potuto fare nulla e adesso sono coinvolti in beghe legali che chissà quanto andranno avanti. Insomma, tante cose, non è solo quello che vi ho anticipato ora, però mi piaceva fare come sempre un po' un breve sommario, però le notizie
saranno sicuramente molte da qui alle 13, anzi partecipate anche voi mandando messaggi al 334 11 11 622. E tra poco partiamo proprio dalla situazione dei mercati e dall'attualità economica mentre ascoltiamo gli Imagine Dragons. Questa canzone si chiama Symphony.

0: Allora, iniziamo un po' a entrare nel merito delle notizie che già poco fa abbiamo anticipato. Intanto, come abbiamo detto, insomma, la partenza per l'Europa oggi è stata sicuramente cauta a livello di contrattazione di mercati, però le borse europee in questo momento sono positive. Soprattutto sul nostro listino l'attenzione è concentrata sul discorso del risico bancario. Ricordiamo che il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, sta rilasciando peraltro ancora dichiarazioni, ma sono arrivate tante dichiarazioni nelle ultime ore dopo l'offerta su Banco BPM e Banca Generali per 34 miliardi. Il gruppo aggregato tra MPS, Banco BPM e Banca Generali avrebbe una capitalizzazione, dice Lovaglio, di mercato pro forma di circa 80 miliardi di euro, posizionandosi tra le prime 10 banche europee e al secondo posto in Italia per crediti alla clientela e rete di sportelli. Stiamo creando un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, radicato nell'economia nazionale e pronto a competere in un settore in continua evoluzione. MPS quindi ha annunciato il lancio, lo ricordiamo, di queste due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali e, come detto, lo ricordiamo, per questo corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. E poi il piano messo a punto da MPS per, ricordiamolo, fronteggiare l'OPAS di Intesa prevede anche la distribuzione di 4 miliardi di euro a favore degli azionisti MPS, da corrispondere in parte in cassa con 1 miliardo di euro e in parte in azioni generali per 3 miliardi di euro, somma che corrisponde a circa il 4,5% del capitale sociale del Leone agli attuali corsi di mercato. Allora, poi daremo altre informazioni e, come detto, cercheremo anche di spiegare il risico bancario, tutte queste operazioni in modo semplice. Chiaramente l'attenzione oggi è su questa notizia, poi ce ne sono altre. Buongiorno a Maurizio Monti, direttore Istituto Svizzero della Borsa e Traders Magazine, bentornato.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora intanto le chiedo se il risico sta scaldando il nostro listino o no.
1: Il nostro listino è sicuramente in fase di rimbalzo dopo un po' di ritracciamento visto nei giorni scorsi. Nella giornata di ieri c'è stata una classica situazione di stallo, di chiusura molto vicina all'apertura, che ha fatto presumere nella giornata di oggi, poi anche dal punto di vista grafico tecnico, un rimbalzo che è in corso e che probabilmente viene anche sostenuto dalla notizia, dalle notizie di cui ha parlato. Diciamo che certamente il risico bancario in questo momento, per un listino come quello italiano, che è molto influenzato dalla quantità di banche, dalla capitalizzazione delle banche, è chiaro che beneficia di notizie che in qualche modo sembrano rafforzare in linea futura il comparto. Sì. Diciamo che lì, nella situazione attuale, quello che noi dobbiamo auspicare è che vinca il migliore e che vinca soprattutto l'interesse degli azionisti, non solo quelli più forti ma anche quelli di minoranza, perché, come sa, molte volte in queste operazioni alla fine c'è forse una prevalenza da parte dei grandi azionisti, uh-huh, che qualche volta trascurano i piccoli. Quindi speriamo che, certo, questo non sia il caso, vinca il migliore, ripeto, fra MPS e Intesa San Paolo. Sarà il mercato a decidere, speriamo anche che non ci sia la politica a decidere, perché è un altro fenomeno tipicamente italiano.
0: Ecco, che ci siano ingerenze, lei dice, che poi non porterebbero sicuramente, come dire, cose, no, ma non dico buone, però magari creerebbero un po' di caos appunto tra gli azionisti e anche poi in senso finale per i correntisti, no? Perché anche per i consumatori, esatto, semplici, al di là degli azionisti, ma insomma i consumatori e i correntisti, no, potrebbero vedere cambiare delle cose, giusto? Questo è.
1: Ha detto benissimo, il consumatore finale alla fine dovrebbe beneficiare, perché qui stiamo parlando anche di un'ottimizzazione di costi, detto fra noi significa che in linea di prospettiva futura molto probabilmente ci saranno meno assunzioni, perché diciamolo anche chiaro, quando parliamo di sinergie fra le banche, ormai le banche tendono sempre di più a non avere clienti allo sportello ma avere tutti i servizi attraverso servizi digitali online, quindi le sinergie in realtà significheranno meno assunzioni future, almeno che i consumatori e i piccoli azionisti ne traggano beneficio. Ecco, certo. questo è l'auspicio che dobbiamo avere.
0: Ecco, Lovaglio ha detto l'ultima cosa, poi andiamo avanti. Monti, sì. Ma ha detto stiamo creando un gruppo, insomma, italiano più forte, sì, più rilevante, però poi appunto il rischio è questo, che poi si lascino un po' da parte le, come dire, i desideri e i bisogni dei correntisti, quello, il gruppo, cioè non c'è dubbio che sia una grande operazione, che questo porti davvero a una situazione più grande. Cioè le banche si muovono così perché vogliono diventare più grandi, no? E quindi più grandi, certo, significa più economia, certo, di scala, più margini, anche più capacità di competere. Poi qui c'è anche il tema della competizione con altri gruppi, ma poi lo vedremo, insomma. Però il rischio è che poi più grande non voglia dire anche più efficace, efficiente per i cittadini, no? È questo un po' al punto interrogativo.
1: Sì, è questo, nel senso che poi alla fine da questa sinergia e da questa maggiore capacità di creare ricchezza, l'auspicio deve essere che questa ricchezza in qualche modo venga distribuita in termini di benefici.
0: Certo.
1: Questo purtroppo nello storico non è sempre avvenuto. Speriamo che in questo caso avvenga.
0: Certo.
1: Speriamo che
0: assolutamente.
1: Che ci sia,
0: ecco. Senta, altri market mover. Intanto gli investitori sono un po' scettici su questo maxi piano di riacquisto del debito lanciato dal Tesoro americano, no? E abbiamo un mercato obbligazionario, esatto, che resta sotto pressione. Ricordiamo, i rendimenti dei treasury sono rimasti invariati, siamo intorno al 5,2 per quello del trentennale. Questa, appunto, lo diceva lei, la grande notizia. Prego, Monti.
1: Sì, è la grande notizia, perché è quella che ha anche mosso molto il mercato azionario americano e che conseguentemente ha anche condizionato quello europeo. Il mercato americano ha ritracciato negli ultimi giorni, e nella giornata di ieri è stato anche particolarmente negativo rispetto a quello che è stato nei giorni precedenti. L'S&P 500 è andato a toccare un minimo nell'area del 7.660 punti circa, e diciamo che è un minimo abbastanza importante, da cui dobbiamo aspettarci probabilmente nella giornata di oggi, da come si sta configurando, un rimbalzo che è già iniziato stanotte nelle sessioni asiatiche, lo stiamo vedendo ora nei listini europei, anche se un po' timidamente, sia il DAX sia lo SMI svizzero, sia, come abbiamo detto, anche l'italiano, lo spagnolo, sono tutti in fase di ripresa, di rimbalzo. Però la grande notizia, appunto, è stato il fatto che il Tesoro americano ha annunciato di voler rafforzare la politica di accorciamento delle scadenze dei bond, quindi sostanzialmente il tentativo è quello di pagare il tasso di interesse sui bond a breve e cercare di evitare il tasso di interesse proibitivo, quello che ha citato lei poco fa, più del 5%,
0: certo,
1: sui bond a lunga scadenza.
0: Ecco, il segretario al Tesoro Bessent ha detto non c'è nulla di magico, ovviamente, perché gli è stato chiesto, no? Insomma, questo movimento, questo intervento, diciamo così, non ha sortito forse gli effetti desiderati, però lui dice, insomma, non c'è nessuna magia, quindi nei numeri che riguardano il debito, che Washington ha detto ha molti strumenti per il mercato dei treasury e che potrebbe appunto ulteriormente aumentare il buyback, però chiaramente dice valuteremo le condizioni di mercato. Ecco, questo giusto per ricordare anche la dichiarazione del segretario al Tesoro.
1: E a fronte della discesa dei mercati, oggi dobbiamo aspettarci probabilmente un rimbalzo per le normali condizioni di buy the dip a fronte di alcuni titoli che sicuramente sono diventati appetibili dopo il ribasso dei giorni scorsi, in modo particolare della giornata di ieri, e questo potrebbe avvenire in sintonia su tutti e tre gli indici principali americani, cioè sul Nasdaq, sul Dow Jones e sull'S&P 500, perlomeno da come li vediamo configurati oggi. Certo che la borsa americana ha intrapreso un ciclo che non sembra essere del tutto positivo. Non dimentichiamo che andiamo verso il mese di settembre, che è uno dei mesi peggiori, anzi in senso assoluto è statisticamente il peggiore per le borse americane. Diciamo che forse siamo in una fase che è un po' di stallo delle borse, di moderato, moderata lateralità o latero ribassista, possiamo definirlo così, il mercato americano, per poi magari avere la fine anno che andrà forse a tornare a delle performance significative.
0: Monti, lei può rimanere con me ancora qualche minuto dopo una breve pausa?
1: Sì,
0: ok, allora perché così parliamo anche di petrolio, parliamo anche di altri indicatori, insomma ci ributtiamo sul tema più geopolitico e con Donald Trump sempre al centro dell'attenzione. Facciamo, come detto, una breve pausa e poi ripartiamo con Summertime.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: 10:32 minuti, eccoci qui con Summertime, la nostra estate con Giornale Radio, e tra poco peraltro parleremo proprio di questa estate, dove a mio parere c'è una parola che, tra le altre, quando parliamo ovviamente di soldi, di finanze, di economia, così arriva in pole position e in primo piano, che è la parola debito, perché gli italiani quest'anno non solo non hanno rinunciato alle vacanze, ma è boom di ferie a debito, e ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già accennato nei giorni scorsi. C'è anche il rischio di indebitamento, di sovraindebitamento, ma proprio nelle ultime ore persino il Codacons, associazione di consumatori, ha messo in guardia: il fenomeno può nascondere insidie per i consumatori. Quindi attenzione, parleremo di quelli che sono i rischi. Allora, intanto parleremo di questo trend, lo definisco in questo modo, e poi parleremo di quelli che sono i rischi e anche di quelli che sono i consigli e i suggerimenti, anche se quest'estate ormai è andata, quindi il danno è fatto. Però siccome a volte c'è la tendenza, no, a chiedere dei prestiti e dei finanziamenti a cuor leggero, senza sapere cosa c'è dietro, beh, è sicuramente un suggerimento che può valere per qualsiasi periodo dell'anno. Però tra poco noi ritorniamo ancora sui mercati, perché abbiamo già provato a individuare gli elementi essenziali di questa giornata: risico bancario, poi naturalmente c'è quello che sta accadendo sui treasury americani, i titoli di Stato americani con i rendimenti oltre il 5%, e però c'è anche la situazione geopolitica con il conflitto America e Iran, ben lontano dall'arrivare a una soluzione, il tema del petrolio, prezzi su, e poi vabbè, i carburanti non ne parliamo, però ci arriviamo per gradi. E allora restate con noi, naturalmente vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Intanto ascoltiamo come sempre le nostre belle canzoni. Andreas Johnson, questa è Glorious, e poi ripartiamo insieme con i nostri ospiti, naturalmente insieme a tutti voi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Allora, abbiamo dato così, buttato lì anche un'altra parola che stiamo sentendo spesso in questo periodo, spesso è un po' un eufemismo: carburanti. Pensate che l'Italia è tra i paesi più cari d'Europa. Potete trovare proprio la, diciamo, una sorta di classifica dei rincari su benzina e diesel, e dai dati della Commissione dell'Unione Europea sui listini dei distributori emerge un settimo posto per i prezzi del pieno, ed è, dicono, insomma, pare che sia così perché lo stiamo avvertendo tutti, insostenibile se si considera l'inflazione e la trentennale stagnazione salariale del paese, perché, come diciamo sempre, non è solo il discorso del fatto che i rincari si sentono di più sull'Italia, si sentono ancora di più perché ci sono altri indicatori bloccati, fermi, e che quindi rendono ancora più complicata, no? Sostenere un qualsiasi rincaro che arriva, come in questo caso. Allora, sul fronte energetico il prezzo del petrolio resta sotto pressione. Maurizio Monti è ancora con noi per qualche minuto. È così, insomma, quindi situazione geopolitica, tensione, c'è stato un inasprimento delle minacce economiche degli Stati Uniti verso l'Iran e quindi zero progressi verso una de-escalation delle tensioni che speravamo di vedere, no? Quindi il petrolio sempre il termometro della situazione, Monti.
1: Sì, il petrolio diciamo, ormai da alcuni giorni aumenta di prezzo a fronte della situazione geopolitica. Trump ha dichiarato di avere annientato militarmente l'Iran, ma non ci crede nessuno, e quello che di fatto sta facendo, anche a fronte di una presunta carenza di armamenti sufficienti per poter effettivamente dominare la situazione dal punto di vista militare, ha convertito la politica contro l'Iran in termini economici, cioè di guerra economica. Ora, la guerra economica ovviamente è un qualche cosa che può funzionare, ma che darà risultati, se li darà, nel lungo termine. Di fatto, di fronte a questo, il prezzo del petrolio è di nuovo rimbalzato verso l'alto. In questo momento il future di ottobre del petrolio sull'IMEX quota poco sopra $86 il barile. C'è una notizia positiva sul petrolio, sì. Il fatto che il future di dicembre quota meno, cioè un po' come dire quota 82 contro 86, un po' come dire che tutto sommato investitori e soprattutto operatori economici del petrolio si aspettano una stabilizzazione nei prossimi mesi. Quindi in questo momento il rimbalzo viene vissuto come, come dire, un rimbalzo temporaneo, contingente, perché poi un'attesa di una stabilizzazione del prezzo, perlomeno vedendo il mercato di future, sembra certo. di esserci, insomma, sembra che ci possa essere. È un flash che va confermato poi da quello che realmente avverrà, perché se la tendenza continua a essere questa, certamente dal punto di vista economico l'Europa in primis, ma in subordine un po' tutto il mondo occidentale, andrà a soffrire in modo significativo di questa situazione, compresi gli Stati Uniti,
0: Gli Stati Uniti, certo, quello sicuramente,
1: che comunque avranno l'onda di ritorno, insomma, ecco, di tutto questo.
0: Esatto. Altre cose in un minuto nemmeno, Monti, da monitorare sul mercato a suo parere, poi la saluto.
1: L'oro che da tutto il discorso ovviamente l'oro è stato quello che ha, del resto ne avevamo anche parlato in passato, che nell'area 4000 ci sarebbe stata un probabile rimbalzo, e in effetti nell'ultima settimana l'oro ha continuato l'onda di rimbalzo, di salita, e diciamo favorito anche da che cosa? Dalla stessa notizia sui bond americani, ovviamente, no? Perché la notizia sui bond ha favorito ulteriormente l'incremento del prezzo dell'oro. Sull'oro, a mio avviso, una fish da parte degli investitori è sempre meglio metterla, in una logica di tesaurizzazione di lungo termine.
0: Certo. Va bene, Monti, allora ho fatto bene a chiederle anche questo. La ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Abbiamo dato un'ampia apertura, insomma, sui market mover, che poi market mover per il mercato, ma non solo, perché abbiamo ragionato ancora una volta sulla situazione geopolitica, sul risico bancario, e come detto tra un po', dopo le 11, ne parleremo con un esperto in termini semplici, perché ripeto, è un'operazione bancaria che insomma avviene tra banche sedute al tavolo e sembra non interessare nessuno di noi, però poi insomma degli effetti quando ci sono questi grandi movimenti arrivano anche per tutti noi consumatori, quindi ne parleremo, cercheremo di capire un po' questa catena, no? come si sviluppa. Tra poco però parliamo degli italiani, di noi italiani che non rinunciamo alla vacanza, ma siamo pronti a indebitarci, e spesso anche di molto. Vi aspetto.

0: Allora, nei primi 5 mesi del 2026 gli italiani hanno ricevuto circa 170 milioni di euro in prestiti personali per pagare le vacanze. Questi dati arrivano da un'analisi di facile.it, la richiesta media di 5.400 euro. Questo è un trend che mostra come molte famiglie usino il credito per non tagliare le spese dei viaggi. Ci sono altre, effettivamente è un po' la notizia di quest'estate, a mio parere, anche se è sempre successo, però quest'estate si sta mettendo proprio in evidenza come aumenti effettivamente la richiesta, no, di prestiti per andare in vacanza. In realtà aumenta Assofin, ce lo dice l'Associazione Italiana del Credito al Consumo Immobiliare, ci dice che la richiesta di finanziamenti, appunto di prestiti, aumenta in generale e soprattutto per le spese di prima necessità, quelle insomma a cui non possiamo fare a meno, e quindi è un po' più lecito pensare, no, che delle famiglie, a causa delle condizioni economiche magari non brillanti, chiedano dei pagamenti a rate. Però appunto la vera novità, anche secondo Assofin, è questa, che invece si è messo in evidenza come tante più persone quest'anno, pur di andare in ferie, hanno utilizzato queste ferie a debito, questo meccanismo. È vero e proprio boom. Allora, tanto saluto e ringrazio Tommaso Greco, founder di Adesso, idee appunto per parlare di questo, però anche perché voi, buongiorno Tommaso, avete proprio dedicato
1: buongiorno
0: spazio.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Adesso è spazio pubblico da qualche
0: sì,
1: mese.
0: Sì, ha ragione. Allora, voi giustamente avete parlato di questo, no? Oggi lavori per pagare i debiti che hai fatto per andare in vacanza, invece una volta c'era un trend diverso, cioè si lavorava per andare in vacanza, cioè si mettevano da parte i soldi e poi una famiglia se lo poteva permettere andava a fare qualche giorno di ferie. Oggi è il contrario, a prescindere ci andiamo, Tommaso Greco, è cambiata proprio la mentalità. Poi arriviamo in termini economici alla questione.
1: Ma si fanno debiti per quello che prima era normalità. Le persone prima riuscivano ad andare in vacanza con il loro stipendio, oggi non ce la fanno più e quindi fanno debiti per non rinunciare a quello che fino a pochissimo tempo fa era considerato normale e che oggi attraverso i debiti rischia di diventare sempre più eccezionale. Del resto noi abbiamo un paese che negli ultimi 30 anni ha avuto delle performance pessime sugli stipendi, mentre i salari reali in Francia e Germania facevano più 30% e in Italia addirittura si andava indietro, si avevano dei valori negativi. E quindi di fronte a un problema di questo tipo di stipendi in Italia, naturalmente le persone hanno meno disponibilità, meno liquidità. E lo ricordava bene lei, sicuramente c'è il tema delle vacanze, ma c'è il tema di tutti quegli acquisti che sono sempre più presi a debito, sempre più lateralizzati, che sono diciamo normali, che riguardano beni di prima necessità. Insomma, mentre prima si acquistava a debito qualcosa che di prima necessità non era, magari un piccolo lusso o anche un grande lusso, oggi invece si fa debito per la normalità.
0: No, ma infatti allora il credito viene utilizzato in modi diversificati, no? E allora beni durevoli, beni di prima necessità, e questo, cioè per esempio classico, mi si rompe la lavatrice, non posso comprarla tutta in una volta, in un'unica soluzione, chiedo un finanziamento. Però poi siamo entrati un po' in una, come dire, è vero quello che lei ha detto, no, Tommaso Greco, che chiaramente si chiede un finanziamento perché abbiamo gli stipendi bloccati, le situazioni economiche di molte famiglie sono tutto tranne che rose, però è anche vero che forse ci siamo un po' abituati anche con tutte le nuove forme di pagamento a poter pagare a rate e sottovalutiamo la questione. Infatti sta crescendo anche parallelamente il livello di indebitamento e di sovraindebitamento delle famiglie, quindi è vero che ci mancherebbe, tema stipendi è sacrosanto, tema vacanze è sacrosanto, perché è giusto che una famiglia possa ritagliarsi qualche giorno di vacanza, ma forse dobbiamo un po' uscire da questa facilità con la quale affrontiamo il tema, vabbè chiedo un finanziamento tanto pagherò a rate. Addirittura ci sono persone che hanno chiesto finanziamenti per 50 rate per pagarsi le vacanze, cioè sono dati reali. È un po', no, legato a una cultura di sottovalutazione anche da un punto di vista economico, Greco.
1: Ma sicuramente c'è una facilità con cui accedere ai debiti oggi, una volta era sicuramente più complesso, e c'è un tema di educazione finanziaria, però questo è comune a quantomeno tutti quanti i paesi europei, cioè la tecnologia ha reso più semplice, le nuove regole della tecnologia hanno reso più semplice chiedere un finanziamento, fare un debito in Italia come in Francia, come in Germania, come in Danimarca. Quindi sicuramente c'è questo tema, e questo tema è legato a un tema di educazione finanziaria e di consapevolezza finanziaria, ma poi c'è anche, diciamo, i due temi vanno insieme. Uno ha la necessità di fare debito perché non ha la liquidità per affrontare la spesa, e poi dopodiché trova dall'altra parte una facilità a contrarre questo debito, che poi magari ripeserà, certo. Anzi, che poi senz'altro ripeserà nei mesi e negli anni a venire.
0: Quanto può costare una vacanza in famiglia in Italia, Greco? Voi avete fatto un po' anche i conti in tasca a tutti noi italiani.
1: Ma sì, noi abbiamo avuto un aumento importante dei costi, nel senso che a fronte non c'è solo il tema degli stipendi fermi, c'è il tema anche che alcuni costi sono esplosi, e sono esplosi soprattutto quei costi che sono relativi a una certa stagionalità. Noi in Italia si va in vacanza, adesso non voglio generalizzare, ma diciamo gran parte degli italiani vanno in vacanza soprattutto nelle settimane centrali di agosto, e questo naturalmente non facilita, nel senso che poi il rapporto tra domanda e offerta fa sì che i prezzi aumentino. Però diciamo che mentre gli stipendi sono fermi, i prezzi della vacanza, di tutto quello, degli hotel, mangiare fuori, di tutto, la benzina è una cosa che è sotto gli occhi di tutti.
0: Vabbè, sì,
1: diventa quasi ridondante dirlo, però diciamo tutti i costi connessi alle vacanze, tutti o quasi tutti i costi connessi alle vacanze sono aumentati considerevolmente. Quello che non è aumentato sono gli stipendi.
0: Assolutamente. Allora, stavo vedendo appunto qualche stima che peraltro avete elaborato anche voi. Quanto ti costa la vacanza al mare in Italia? Beh, con diverse città, alloggio, viaggio, cioè per esempio tra alloggio e viaggio, insomma, non siamo quasi mai sotto i 1.000 euro, per quanto per 7 notti, no? Adesso non so, avete elaborato voi i dati, sto guardando, però insomma sono prezzi che, come ha detto lei, in un contesto insomma in cui gli stipendi sono bloccati, in cui pure il prezzo della benzina e del gasolio continua a aumentare, dicevo poco fa che siamo tra i top 10 paesi dei rincari alla pompa di benzina nell'Unione Europea, prima di noi ci sono, ecco, per esempio paesi come Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Francia, dove però appunto magari le condizioni di vita sono diverse, gli stipendi sono diversi, no, Tommaso Greco? Quindi insomma è veramente veramente molto difficile. Adesso arriviamo anche alle soluzioni, secondo lei come si può fare, dove bisogna agire a prescindere dagli stipendi, quello è sempre il tema più spinoso. C'è chi scrive, Claudio, buongiorno Claudio, tutto vero, però ci sono delle formule che oggettivamente costringono ad acquistare a rate. Ad esempio, se si vuole acquistare un'automobile in promozione, l'offerta spesso è legata a un finanziamento rateale che consente di poter accedere all'agevolazione e così via per l'acquisto di tanti altri prodotti. Sì, però appunto dobbiamo però fare i calcoli. Cioè noi sediamoci, vediamo qual è l'offerta, vediamo in quanto tempo devo pagare, vediamo se ci sono delle condizioni magari scritte in piccolino che ci, no, ci fanno capire che poi nel lungo periodo non solo non risparmiamo ma spendiamo di più. Diciamo che dobbiamo attivare, Tommaso Greco, ancora di più il nostro spirito critico, perché le offerte, le promozioni sono fatte apposta per attirare l'attenzione, per farci cascare, però magari poi, ripeto, spendiamo poco al momento ma spendiamo tanto nel lungo termine.
1: Sì, anche perché la macchina è il classico esempio di bene durevole, cioè anche anni fa la macchina difficile che si comprasse cash, come si dice, in un'unica soluzione, nel senso ci sono quei beni che, come dice, sono un investimento che però importante
0: mi serve,
1: che mi serve destinato a durare. Invece la vacanza è una cosa che si esaurisce nell'arco della vacanza, poi uno spera che uno si rilassi in vacanza e ridia una carica per tutto l'anno, però diciamo tendenzialmente la vacanza è una cosa più circoscritta, non è un bene che serve, e soprattutto non è un bene che a un certo punto uno può rivendere, perché la macchina a un certo punto, uno dice, quando poi a un certo punto ci sarà la valutazione anche dell'usato, banalmente. No,
0: infatti l'amico ha usato la parola costringere proprio per questo, secondo me, perché ci sono dei beni che alla fine, no, uno dice, beh, sono obbligato a comprarlo a rate, tipo la macchina, perché magari non posso comprarlo, mi serve, non posso comprarlo in un'unica soluzione, e quindi sono tra virgolette costretto ad agganciarmi a queste situazioni. Allora c'è anche un messaggio di Maria Teresa al 334 11 11 622, lo ascoltiamo, sentiamo un po'.
2: Ma dimentichiamo le cambiali, negli anni 60-70 la gente comprava tutto con le cambiali, televisore, lavatrice, tutto ciò che serviva, cambiali a iosa. Ad ogni modo, io ricordo che proprio negli anni 62-64, così, i miei fratelli avevano un autosalone a Treviso, vendevano auto usate, ma usate significava roba che aveva 4 mesi. Perché? Che faceva la gente? Comprava con la Compass un'automobile, le famose Spider, tutte quelle cose vistose che hanno creato la dolce vita. Le teneva per l'estate per godersela, dopodiché ce la facevano ritirare, la Compass gliela sequestrava. E quindi, per esempio, proprio i miei fratelli prendevano queste macchine seminuove e le rivendevano. Io l'ho vissuta io.
0: Grazie Maria Teresa. La dolce vita, Tommaso Greco, è tempi diversi quelli delle cambiali, anche se, il concetto poi è lo stesso, no?
1: Stiamo parlando della Spider in vacanza, quindi diciamo sotto quello che credo che tecnicamente si possa definire un lusso. Qui invece parliamo della pensione, dell'albergo, del bed and breakfast che viene pagato rateizzando. E questo naturalmente è qualcosa che è un altro tipo di problema. E poi va considerato che comunque noi abbiamo avuto un paese che fino alla fine degli anni 80 è cresciuto in maniera importante e poi ha visto ridursi. L'andamento degli stipendi lo racconta benissimo. Noi abbiamo gli stipendi fermi all'inizio anni 90, che è il momento in cui il nostro paese ha finito, diciamo di fatto, il suo percorso di crescita importante. Noi eravamo una delle prime economie del mondo, negli anni 80 siamo arrivati a essere una delle prime economie del mondo e oggi le classifiche invece ci assegnano al tipi di
0: score, primati, esatto.
1: Di primati. Qui la soluzione è riportare in Europa gli stipendi italiani, non si scappa da questo. E per farlo c'è bisogno di un'importante stagione di aumenti dei tassati, perché se metà del budget dell'aumento, già insomma diciamo abbiamo una situazione per cui gli aumenti sono sempre difficili, ma se metà della situazione, se metà del budget dell'aumento finisce tra tasse e oneri prima di arrivare in tasca alle persone, significa che poi in tasca alle persone arriva sempre poco, la disponibilità delle persone, delle famiglie è sempre ridotta e quindi diciamo diventa un po' un circolo vizioso. Certo. Quindi c'è bisogno di sbloccare gli aumenti attraverso la loro completa detassazione per poter avvicinare il potere di spesa dei cittadini italiani a quello dei cittadini europei, perché altrimenti si è realizzata di fatto una Brexit, cioè l'Italia è in Europa ma gli stipendi italiani non sono più in Europa.
0: No, ha ragione. Allora io la invito poi a rimanere, se può, anche qualche minuto dopo una pausa. Greco, può dedicarci poi ancora qualche minuto, perché così Greco?
1: Senz'altro.
0: Ok, perfetto, così ascoltiamo questo messaggio di Mabel da Roma e poi riprendiamo il discorso.
3: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Manuela, sono Mabel da Roma e ascoltavo la trasmissione in onda adesso, ma per quanto riguarda i costi di una vacanza, insomma, parlavate delle vacanze degli italiani, noi adesso siamo in procinto di partire per la Sicilia e soltanto l'alloggio per 4 notti, partiamo in 3 anche se siamo in 4, costa 700 euro più 268 euro di volo andate e ritorno, poi c'è il parcheggio comunque della macchina che sono sui 60-70 euro all'aeroporto e poi comunque lì devi trascorrere questi giorni di vacanza, insomma un po' sono un po' più alte le cifre secondo me di quelle riportate poco fa. Grazie sempre, un abbraccio.
0: Grazie Mabel. Beh certo, prima abbiamo generalizzato, abbiamo fatto un po' una media, però sì, ci sono delle località dove anche per 7 giorni si spendono quasi 2.000 euro, insomma dipende, no? Poi in media siamo stati, però grazie per questa testimonianza e poi ci sono altri messaggi, li leggo. Come dire, solo per spostarsi, no? Si spendono delle cifre importanti, figuriamoci, l'ha detto anche Mabel, quando si è sul posto bisogna vivere e poi è ovvio che in vacanza, no? Vogliamo anche concederci piccoli lussi, che poi piccoli lussi non esageriamo. Allora, un altro messaggio, i finlandesi giovani negli anni 70 roulotte, ostelli della gioventù, così nordici, lavoro a iosa, stipendi fissi, pagavi anche il mutuo da giovane, autostop, treno chilometrico e ostelli e giravi in tutta Italia.

0: Sono le 11.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
2: Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
3: In Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: La Guardia di frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
3: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
2: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: 11.04, seconda ora è iniziata proprio in questo momento di Summertime, alla guida Manuela Donghi, che sono io, Jack Saglia è sempre presente in regia, Michele Ceci in redazione che ci aiuta un po' a coordinare tutte le notizie e i nostri ospiti che sono con noi. Allora, noi stiamo parlando di vacanze 2026, ovviamente stiamo facendo un po' di conti in tasca a tutti noi. Una settimana in Italia costa in media circa 1.050 euro per due persone tra alloggio e viaggio, mentre per la spesa media pro capite si parla di 939 euro. Si registrano rincari quest'anno generalizzati su stabilimenti balneari, pensate, un più 12,6%, queste sono medie, ovviamente, poi dipende a volte di più, a volte meno, traghetti, ristoranti, e questo spinge e ha spinto molte famiglie a ridurre i giorni di soggiorno oppure a chiedere dei finanziamenti per andare in vacanza, ed è proprio qui che poi noi siamo andati a parare. Arrivano anche dei moniti da parte delle associazioni di consumatori, attenzione perché il fenomeno delle ferie a debito può nascondere insidie. Per tutti voi ci sono molti rischi. Tra poco parliamo ancora di questo, ma soprattutto cerchiamo di capire come, insomma, bypassare sia per noi, per le nostre tasche, ma insomma anche a livello sistemico questo problema, perché insomma la vacanza è anche un diritto a un certo punto. Ora poi dipende, insomma, uno può anche rimandare.

andarla a cercare di fare altro, però abbiamo bisogno anche di staccare un po' la spina. Voi ci state mandando messaggi su questo, anche con i prezzi, insomma, che avete visto o i costi che avete sopportato, e allora continuate a farlo al 334 11 11 622. Ascoltiamo intanto la canzone di Miles Smith, Stargazing.

0: quando si parla di vacanze, a parte parlare di prezzi, c'è anche un po' di nostalgia che arriva da tempi passati. Mary, buongiorno, ricorda quando andava negli ostelli, quando era più giovane, dice ci si incontrava con il ragazzo, molte persone di estrazione diverse. Che bello, eri giovane, aperta e che nostalgia. E dice però sono ancora giovane mentalmente, ma ci mancherebbe altro, cioè queste cose si possono fare sempre, attenzione. Poi è ovvio che quando si ricordano i tempi passati viene un po' di malinconia, però insomma, perché no? Andate in vacanza, divertitevi, incontrate persone, che abbiamo scoperto proprio ieri che incontrare persone e essere socialmente aperti aiuta a allungare la vita, ecco, quindi la socialità aiuta tanto. Grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622, ancora con Tommaso Greco qualche minuto, adesso è spazio pubblico. Tommaso Greco, allora, oggi indebitarsi, lo dicevamo, può essere estremamente facile, però uscire dal debito può rivelarsi molto più difficile. Questo è un po' il monito che sta arrivando in queste ore. Dicevamo prima, a volte agiamo con superficialità al di là di quello che ci porta, no, a indebitarci, quindi prestare attenzione. Cos'altro fare per noi stessi, ma soprattutto che cosa auspicare a livello sistemico, dicevamo?
1: A livello sistemico, più educazione finanziaria sicuramente per quanto riguarda il debito, anche perché poi i debiti si inseguono, no? Perché uno magari contrae un debito, poi per pagarlo non ha più liquidità per pagare altre spese della vita quotidiana e quindi fa altro debito, e quindi il rischio è che ci sia sostanzialmente un po' un inseguirsi, una spirale dei debiti. Quindi in realtà dal punto di vista sistemico sicuramente serve più consapevolezza, però il grande tema di fondo è che o si mette mano in modo serio al tema degli stipendi degli italiani, oppure le persone o faranno delle rinunce o faranno dei debiti.
0: No,
1: o tutte e
0: certo.
1: Due più probabilmente.
0: Questo sì, perché poi abbiamo detto tante persone, quasi un italiano su tre è tornato dalle ferie con un debito. È un po' il racconto dello stato d'animo economico del paese, quindi non è che parliamo di investimenti, scelte strategiche, ma di vacanze finanziate a rate, lo dicevamo, anche pagati, viaggi pagati con le varie possibilità, carte revolving, di soggiorni che diventano davvero un impegno mensile da onorare nei mesi successivi. E se è vero che, come dice Tommaso Greco, insomma, dobbiamo sperare che qualcuno si muova realmente per far sì che gli stipendi aumentino, che il costo della vita non superi sempre appunto quello che guadagniamo, però nel contempo attenzione, perché poi ci rimettiamo solo noi. Arrivano suggerimenti, Greco, anche dai nostri amici. Lo sai cosa facevo quando lavoravo? E questo può valere per giovani coppie: ferie frazionate da giugno a settembre, univi le ferie ai ponti o recuperi giornate. Lo possono fare anche i manager stressati. Lei è stressato, Greco? È riuscito a staccare la spina?
1: Ho fatto qualche giorno in montagna con la mia famiglia, quindi sì, sono riuscito, insomma si lavora sempre, però sono riuscito un po' a staccare, questo sì, e soprattutto sono riuscito a fuggire un po' dal caldo, che era l'obiettivo di quest'estate.
0: La montagna quest'anno è stata una delle mete più costose. Leggo che tra le mete più costose ci sono località alpine come Ortisei, fino a 1672 euro a settimana per due, Livigno, che è stata fortemente influenzata dal rincaro immobiliare e dai giochi olimpici, e poi vabbè altre, non solo la montagna, anche località di mare famose, note, come la Sardegna, Villa Simius e Stintino. Invece tra le mete più economiche ci sono le città, vabbè, poi con questo caldo sfido io, no?
1: Cambiamento climatico ridisegnerà anche in parte la mappa,
0: sì.
1: E soprattutto ridisegnerà i costi, perché mi piaceva molto il suggerimento, quello di spalmare, cioè di non
0: Mary
1: fare le ferie,
0: sì,
1: nelle due settimane centrali di agosto. L'Italia è uno dei paesi europei che ha il maggior numero di chiusure aziendali durante le due settimane centrali di agosto. Forse se iniziassimo a pensare, anche guardando quelle che sono le temperature, a spalmare il periodo di vacanze tra inizio luglio e fine agosto, probabilmente ci sarebbe meno concentrazione di tantissime persone in pochi posti e in pochi giorni.
0: Certo, se si potesse fare, come ha detto lei, perché il problema è quello, no? Che insomma. Però c'era anche un altro suggerimento di Maria Teresa. Negli anni 70-80 i giovani facevano le vacanze con l'Interrail Pass, zaino in spalla per girare tutta Europa. Dovremmo dovremmo pensare a usare lo scambio delle abitazioni attraverso organizzazioni sicure. Risparmio assicurato che esiste, lo scambio delle abitazioni. Peraltro, quando parliamo di scambio delle abitazioni, mi viene sempre in mente una commedia molto carina, visto che siamo ancora magari un po' rilassati. Oggi poi in buona parte d'Italia c'è pure brutto tempo. Se non avete visto questo film, L'amore non va in vacanza, è un film del 2006, però molto attuale, con Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet, Jack Black, insomma anche un cast di tutto rispetto, e parla proprio, sottofondo c'è l'amore, però insomma c'è lo scambio proprio di case durante le vacanze. Risparmio assicurato, questo è un altro suggerimento. Beh, allora Tommaso Greco, la saluto, però diciamo che anche noi possiamo effettivamente attivare dei meccanismi per cui possiamo risparmiare. Alla fine basta prendersi un po' più di tempo, cosa che spesso non c'è, però dobbiamo cercare di farlo e confrontare, no? E cercare la soluzione migliore. Attenzione alle truffe, però poi ne parleremo oggi, perché quando c'è troppo risparmio magari c'è qualche altra insidia. Dico bene, Greco? E poi la saluto e la lascio alla sua giornata.
1: Il risparmio è sempre possibile, sarebbe auspicabile non dover rinunciare agli standard a cui siamo abituati. Il risparmio deve essere una scelta, non deve essere una scelta obbligata.
0: No, certamente.
1: Dal fatto che non c'è liquidità.
0: Certamente, quello guardi senza dubbio. Grazie a Tommaso Greco, founder di Adesso e Spazio Pubblico. E continuano ad arrivare i vostri messaggi, continuate a mandarli al 334 11 11 622. Tra poco torniamo a parlare di risico bancario, andiamo a spiegarlo molto bene, e poi parliamo anche di truffe, peraltro legato alle vacanze, quindi continuiamo a stare anche su questo tema. Intanto la musica.

0: Trump che continua a dire di essere pronto al D-Day economico contro Teheran, già nella giornata di ieri era tornato, anzi aveva iniziato a dire che questa guerra ormai diventerà una guerra economica contro l'Iran e contro tutti i paesi che in qualche modo agevolano Teheran e il D-Day. E invece ieri è stato un po' il D-Day per MPS, che poi vabbè si inserisce nel contesto del risico bancario di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, però proprio in questi giorni il settore bancario italiano è tornato al centro dell'attenzione proprio con il tema risico. MPS, un breve riepilogo, ha annunciato il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. E MPS ha annunciato l'intenzione di promuovere un'offerta di scambio sull'intero capitale di Banco BPM, offrendo 1,567 azioni del monte per ogni titolo della banca milanese, e l'offerta non include alcun premio e valorizza l'istituto guidato da Giuseppe Castagna. Allora, poi altre indicazioni le daremo, però giusto per ricordare quello che è accaduto. Parliamo ovviamente di operazioni tecniche, però gli effetti sono molto concreti. Quando una banca prova a comprare un'altra banca, non è solo finanza da addetti ai lavori, lo abbiamo già detto, è qualcosa che può influenzare per esempio la concorrenza, i servizi ai clienti, la stabilità del sistema e persino la percezione, no? dei risparmiatori, di tutti noi, dei correntisti. È un momento delicato e quindi vogliamo spiegare in modo semplice cosa significa tutto questo. Saluto Carlo Oriani, che ci aiuterà a comprendere in modo più semplice possibile la questione. Consulente bancario, buongiorno Oriani, bentornato con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, intanto aggiungo solo un altro dettaglio. L'offerta su Banco BPM vale circa 25,3 miliardi senza premio. Cosa significa? Che MPS propone uno scambio azionario alla pari senza un sovrapprezzo che servirebbe per convincere gli azionisti. E quella invece, lo abbiamo detto, su Banca Generali, al di là delle cifre, volevo aggiungere questo concetto. Allora, Oriani, partiamo dalle basi proprio. In parole semplici, cosa significa tutta questa operazione? Cioè, MPS ha lanciato queste due offerte pubbliche di scambio interamente in azioni.
1: Esatto. Tra l'altro, se mi permette, sì, dobbiamo fare anche un piccolo passo indietro.
0: Come no?
1: Perché Monte Paschi di Siena, sapevamo che è dovuto intervenire lo Stato anni fa per salvarla.
0: Ah, come no?
1: È vero o no?
0: Era il principale azionista di MPS, poi ha ridotto, no, le sue quote di azione
1: nel frattempo. Ormai è sotto il 5%.
0: Esatto.
1: Quindi questo per dire che cosa? Per evidenziare che una banca che era in situazione di difficoltà, mettendo a rischio magari in quel momento i risparmiatori eccetera, lo Stato ha fatto un intervento, ha fatto un salvataggio, e devo dire che il nuovo management della banca è riuscito in questi anni a fare un lavoro molto importante sul territorio, giusto? Perché
0: sì,
1: addirittura ha fatto anche l'acquisizione di Medio Banca, che insomma anche quella. E quindi questo cosa vuol dire? Che al di là di alcune situazioni di difficoltà, il management è riuscito a portare fuori dalle secche la banca. Questo aiuto governativo è servito, no, sulla difesa dei risparmiatori, degli azionisti e quant'altro, e portarli addirittura a questa situazione. Ora abbiamo anche nell'operazione che fa di rilancio, e quindi il management nei confronti degli azionisti, dove con la prossima assemblea, no, chiederà a loro un certo tipo di intervento, no, per diciamo contrastare l'altra operazione messa in campo da Intesa, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Ecco che è interessante capire e poi valutare nel futuro. Perché? Perché questa operazione che rafforzerebbe lo stesso istituto di credito, no, con le due operazioni, come ha già spiegato bene lei, nei confronti di BPM e di degli generali, ok? Dove l'impostazione è soprattutto sui nuovi rese, sui nuovi rendimenti impostati sulle azioni commissionali e non solo sulla gestione dei tassi di interesse. E anche questo ha una sua importanza, perché dietro questi incrementi di operazioni commissionali, quindi al di là dello spread, dell'aumento dei tassi, no? Ok, vuol dire che è incentrata verso servizi e quindi verso servizi alla clientela migliorabili, dove la clientela è anche ben contenta di riconoscere una commissione, giusto? Perché è vero che quando si tratta di pagare delle commissioni uno dice si vorrebbe sempre non pagare.
0: Certo, meno
1: però
0: si paga meglio.
1: Anche, sì. Esattamente, però quindi anche questo programma più così importante, da quello che almeno si legge nella stampa, che anch'io ho avuto modo di poter confrontare, no? Sposta non sulle operazioni di aumento dei tassi eccetera eccetera, con qualcosa di commissionale, e quindi vuol dire di servizi, e quindi vuol dire che se uno ottiene un servizio ben contento lo paga, perché ne ha un ritorno. È d'accordo, dottoressa?
0: Sì, quello ecco. Sicuramente, però per ora siamo nell'ambito del se, no? Mi dico bene, Oriana, quindi chiaramente ci sono
1: certo.
0: Un po' di siamo un po' cioè, abbiamo prego, sì.
1: Questo è quello che giustamente e a quanto pare il management della banca vuole arrivare e proporre all'assemblea e quindi chiedere agli azionisti questo tipo di sostegno a questa operazione, perché proietta questo tipo di futuro, no?
0: Certo, beh, Lovaglio certo ha parlato che di un grande gruppo, di sempre più efficiente, sempre più,
1: certo.
0: No? Quindi chiaramente le premesse devono essere queste.
1: Poi devono essere queste. È vero che anche un management, che diciamolo seriamente, al di là poi dopo l'azionista, le sue valutazioni che vorrà fare su un'oppa dell'intesa o eccetera, dobbiamo dire anche riconoscere, perché è giusto parlarne, sa che ogni tanto sono anche un po' critico, no? Sul mondo bancario, eccetera.
0: Sì, certo.
1: Però quando troviamo che il nuovo management ha portato da situazioni di difficoltà la banca a una situazione del genere, insomma, vuol dire che è andato un banco di prova importante, no?
0: Certo, allora abbiamo cercato di spiegare un po' più in termini finanziari, no? Questa operazione. Cioè, che messaggio, che segnale sta mandando al mercato Lovaglio con questa operazione? Quindi, secondo lei, Oriani?
1: Sta dando, secondo me, un messaggio di fiducia diretta con lo stesso istituto di credito, no? Portando come ambizioni a poter, perché è vero che qui c'è un po' un risico, no? Nel cercare di acquisire sempre più istituti di credito, concentrarli per poter arrivare ad essere insomma gruppi sempre più confrontabili con quello che c'è nel mondo.
0: Ecco, Lovaglio ha parlato. Allora, capitalizzazione di se pensiamo MPS, Banco BPM, Banca Generali, la capitalizzazione sarebbe di circa 80 miliardi di euro, e questo farebbe posizionare il gruppo tra le prime 10 banche europee e al secondo posto in Italia per crediti alla clientela e rete di sportelli. Quindi il gruppo italiano
1: questo.
0: Più forte, esatto, negli intenti c'è questo, di rilevanza europea, quindi non solo italiana, questo fa
1: non
0: capire, esatto, questo fa capire un po' la grandezza,
1: la
0: portata e la grandezza dell'operazione, e la competizione diventerebbe sempre più agevolata da questa unione, perché il settore è in continua evoluzione, quindi diciamo che gli obiettivi sono questi. Visto che parliamo,
1: gli obiettivi sono sfidanti,
0: visto che, ecco, Oriani, volevo agganciare questo, visto che parliamo di un'operazione di questa dimensione, 34 miliardi complessivi peraltro, che effetti possono esserci sulla stabilità e sulla concorrenza, perché di questo stiamo parlando, nel settore bancario italiano e non solo italiano, però partiamo da quello italiano.
1: Esatto, allora anche qui torniamo all'obiettivo, no? Come fare questo nuovo sviluppo, quindi a tutela, tra l'altro MPS, un marchio storico, un'azienda,
0: sì,
1: una delle primissime banche, no?
0: La più antica
1: Italia,
0: banca, no? MPS.
1: La più antica banca,
0: esatto.
1: 1472, se non ricordo male. Come,
0: adesso lo
1: come
0: cerchiamo.
1: Data. Comunque,
0: sì,
1: al di là di questa data storica, quindi un istituto italiano con radici italiane che arriva a far questo, e ripeto, un'attività meno concentrata al di là sul discorso dei tassi eccetera, ma sul commissionale.
0: Sì, sì, questo per la concorrenza cosa significa? Sì, sì, poi magari lo ribadiamo, però andiamo avanti per la concorrenza.
1: Per la concorrenza, sì? Perché per poter fare un prezzo commissionale deve dare anche un prodotto, deve dare un servizio. Eccolo qui dove arriva la concorrenza,
0: okay.
1: Giusto?
0: Certo.
1: Da poter misurare, dover toccare con mano. No? Ok, pronto l'investitore eccetera eccetera a riconoscere una commissione per un servizio. Quindi quello che si lascia intravedere, questa è una mia valutazione personale,
0: sì, certo,
1: è un progetto molto ambizioso, no? Perché non è faccio lo spread, aumento lo spread dei tassi eccetera, ma ritorno ancora dove deve entrare proprio in concorrenza nel dare un servizio, farselo remunerare giustamente perché ci sta. Ecco che qui allora nasce proprio la concorrenza. La concorrenza nasce proprio da questo progetto. Da questo progetto.
0: Certo. Allora, concorrenza. Poi chiaramente, Oriani, lei può rimanere con me ancora qualche minuto, ovvero dopo una pausa, così andiamo. Un altro cuore della questione, proprio qualche minuto, però il cuore della questione è quello che riguarda i risparmiatori e i clienti, perché quando una banca prova a comprarne un'altra, ovviamente c'è inevitabilmente qualcosa che cambia per i correntisti. Vorrei capire poi con il mio ospite se e quali rischi concreti possono esserci per chi, per esempio, ha mutui, vabbè, conti, investimenti nelle banche coinvolte, cioè cosa può cambiare, oltre che a livello di servizi, si parlava poco fa, no? Di concorrenza e quindi di offerta di servizi, se però questi servizi possono agevolare tutti, cioè mi spiego bene, no? Sapete che si parla di desertificazione delle banche, degli sportelli bancari, cioè stiamo andando in quella direzione, quindi le persone meno avvezze per esempio alla tecnologia rischiano di avere ancora più penalità, insomma questo è solo un esempio, però vorrei capire in generale quali rischi concreti ci sono, oppure quali punti di forza, no? Possono arrivare anche per tutti noi consumatori e correntisti da un'operazione grandissima come questa. Allora, tra poco ritorniamo a parlarne. 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi con voi, 11:32 minuti, siamo nel pieno del ragionamento intorno al risico bancario e a questa operazione di MPS che ha lanciato offerte su Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi. Stiamo cercando di capire, e l'abbiamo già fatto, insomma, poi sono punti su cui quali torneremo e torneranno anche i miei colleghi dopo di me, ma insomma, che cosa cambia a livello, no, di sistema bancario, di concorrenza, di offerta dei servizi. Allora, visto che abbiamo parlato di offerta dei servizi, tra poco, lo abbiamo anticipato, vorrei capire anche quali sono gli effetti per i risparmiatori e i clienti, perché è chiaro che quando una banca vuole comprarne un'altra, qui addirittura insomma si parla di un gruppo che potrebbe diventare davvero potente non solo in Italia ma anche in Europa, cambia qualcosa anche per i correntisti, cioè quindi quali rischi ci sono, quali opportunità ci sono, entrambe le cose, no? C'è sempre una buona dose di opportunità, quindi positività, ma anche di rischi, chiaramente dovuti all'evoluzione di una situazione. Allora, tra poco arriviamo proprio al cuore, credo, della questione, perché quando parliamo di risico bancario dobbiamo ricordarci che riguarda tutti noi, allo stesso modo di altri argomenti che vengono affrontati in economia, e poi insomma conto corrente, banca, risparmi, e più di questo cosa potrebbe riguardare, no? Noi stessi. Allora, 334-1111-622, tra poco ancora in modo semplice parliamo di risico bancario e intanto c'è sempre la nostra musica di Giornale Radio.

0: E allora queste mosse bancarie, quando parliamo di risico bancario, non riguardano soltanto gli equilibri di potere della finanza italiana, perché dietro offerte miliardarie, scambi azionari e alleanze tra grandi soci si sta ridisegnando la struttura stessa del credito nel paese. Quindi il risultato potrebbe essere un sistema composto da gruppi più grandi, quindi a livello di patrimonio forti e capaci di investire maggiormente anche, no, in tutta quella che è l'evoluzione tecnologica eccetera, ma anche un mercato con meno protagonisti e con una presenza fisica delle banche sempre più ridotta, lo dicevamo poco fa. Allora, ancora con Carlo Oriani. Oriani, consulente bancario, lei è bravissimo a raccontarci in modo semplice le cose, lo facciamo ancora di più in questo contesto, cioè quando una banca prova a comprare un'altra, che cosa cambia o cosa potrebbe cambiare davvero per i correntisti? Quindi parliamo degli effetti per risparmiatori e clienti, quali potrebbero essere immediatamente?
1: Allora, diciamo che attualmente le manovre di mercato riguardano i grandi investitori e la governance delle società coinvolte, però i correntisti e i mutuatari in questo momento non subiscono modifiche immediate, magari eventuali cambi di filiale o variazioni delle condizioni di conto, dove sarà necessario attendere gli esiti e, grazie anche a degli obblighi di legge sulle proposte di modifiche, invitiamo i nostri ascoltatori a appunto a poter valutare eventuali variazioni di condizioni. Ricordiamo tutti anche un'altra cosa, che perché in questi impatti di questi cambi eccetera, perché magari uno può essere un po' disorientato, dobbiamo ricordare la garanzia dei depositi, cioè la sicurezza dei risparmi rimane totale. Tutti gli istituti di credito coinvolti aderiscono al fondo interbancario di tutela dei depositi, no? Che protegge i conti fino a 100.000 euro per ogni correntista. I contratti di conto corrente e i tassi anche sui depositi attivi restano naturalmente validi. Le eventuali modifiche unilaterali, qua proprio per arrivare a quel discorso che dicevamo prima, no? Puntato soprattutto sul commissionale nel dare nuovi prodotti, nuovi servizi, ecco che dobbiamo invitare i nostri radioascoltatori ad essere appunto attenti a le successive eventuali proposte di variazioni di condizioni.
0: Certo, ma il mercato senza protagonisti potrebbe portare a una presenza fisica più ridotta nelle banche, quindi il classico, no, rapporto vis-à-vis. E poi le chiedo anche se ci sono rischi concreti per chi ha mutui, conti o investimenti. Ecco, è diverso, però partiamo prima dalla presenza fisica. Potremmo andare incontro sempre più a una, come si suol dire, desertificazione. Esatto, bancaria.
1: Questo purtroppo ce lo dobbiamo aspettare, perché vediamo ormai anche che altre filiali sono state anche ridotte di organico, alcune chiuse, una riunione, quindi questo lo potremmo vedere anche magari successivamente, no? Per vedere proprio, certo, il piano che sarà eccetera, e quindi questo senz'altro aspettiamocelo anche un po', perché purtroppo la nuova tecnologia ci porta un po' meno a vis-à-vis, come diceva lei, ma quindi un utilizzo degli strumenti. È vero che, come abbiamo detto, dall'altra parte quello abbiamo ricordato, no, che fino a 100.000 euro di questo lo ricordiamo, no, che è la sicurezza dei risparmi, no, indipendentemente dalle fusioni. Poi lei deve sapere che nei miei 30 anni di banca le ho vissute anche direttamente,
0: ecco,
1: io le fusioni.
0: Immagino.
1: E quindi anche proprio per la gestione, quindi nel ridare alla clientela una tranquillità di questo cambio, perché magari l'IBAN non viene cambiato, perché
0: sono più, però mi sembra di capire le opportunità che i rischi, cioè bisogna prestare attenzione perché qualcosa cambia.
1: Io le ho vissute sulla mia pelle così, come grande opportunità, perché eravamo partiti da una piccola banca che poi dopo è confluita su un'altra banca che poi dopo ha fatto un'altra fusione, quindi ne ho viste diverse, no? e devo dire che i passaggi sono sempre stati migliorativi.
0: Vabbè.
1: Come abbiamo detto, sì, dobbiamo dare questo tipo di segnale che, visto che il correntista rimane in questo momento, magari perché al di là dell'azionista, noi abbiamo il correntista, il cliente, il mutuatario. Ecco che allora abbiamo ricordato quelle azioni di difesa sulle modifiche contrattuali, che in quel momento sarà proprio l'occasione di fare queste valutazioni.
0: Ecco. Allora, poi le valutazioni le faremo, no, ma adesso è anche, come dire, è tutto molto caldo e quindi bisognerà capire come andrà avanti,
1: esatto,
0: no? Ecco, quindi noi stiamo navigando un po', giustamente, anche con lei, sulla base di esperienze passate, di cosa operazioni di questo tipo hanno comportato in passato per i correntisti. Chiaramente è sempre tutto nuovo, al di là, no, dei dati statistici su cui ci possiamo, di notizie,
1: esatto,
0: che ecco,
1: quindi questo messaggio.
0: Sì.
1: Che le eventuali modifiche unilaterali delle condizioni, la spesa,
0: sì,
1: di tenuta conto, le commissioni, potranno essere proposte, naturalmente solo a fusione conclusa, e dovranno essere comunicate con il preavviso di legge,
0: okay,
1: di 60 giorni.
0: Quindi
1: ecco,
0: diciamo che il suggerimento è sempre lo stesso: andiamo prima a vedere tutte le condizioni, chiediamo, cioè non arriviamo all'ultimo momento, così valutiamo, no, anche cosa può cambiare per noi e come possiamo muoverci. Però dicevo, le valutazioni poi le continueremo,
1: sì,
0: a fare, figuratevi.
1: Le continueremo a fare.
0: Ecco, figuratevi.
1: Esattamente.
0: Quando,
1: ricordando come,
0: sì,
1: abbiamo fatto in passato, gli strumenti di legge proprio a difesa del piccolo consumatore, del correntista, del mutuatario.
0: Perché ci sono, non è che non abbiamo diritti, non abbiamo possibilità di fare. Ecco, noi cerchiamo di aiutarvi, però poi chiedete se avete qualche dubbio, noi siamo sempre qui e Carlo Riani lo raggiungeremo ancora proprio per proseguire in questi ragionamenti. Grazie mille al nostro consulente bancario. Allora, resta sempre lì, il risico bancario, anche, ripeto, nel resto dell'informazione della giornata di Giornale Radio è uno degli argomenti sicuramente portanti. Tra poco torneremo sulle vacanze e sulle truffe, quindi ecco, prima vedevo che eravate belli pimpanti sul tema spese, vacanze eccetera, e tra poco noi parleremo di truffe. Ricordatevi che insomma parliamo sempre di questo perché ne va dei nostri risparmi, non ci facciamo abbindolare dai tanti truffatori che ci sono e che ci sono soprattutto durante le vacanze estive. The Weeknd, Can't Feel My Face, questa è la canzone che ascoltiamo insieme.

0: Allora, truffe, qui non c'è pace. Poi in estate noi, non è che è brutta la frase, ve l'avevamo detto, no? Perché poi non è che ve lo diciamo solo noi. Lo dico purtroppo con un sorriso amaro, perché ogni anno si ripropone la stessa cosa. Allora, le truffe ci sono sempre. Sempre un tema caldo, e il periodo è sempre caldo per le truffe. Però è chiaro che in estate aumentano. Perché dico è chiaro? Perché siccome c'è tutta una parte dedicata alla psicologia della truffa, i truffatori sanno dove andare a colpire, e qui subentra appunto la nostra vulnerabilità, le nostre emozioni. E allora dove voglio arrivare? Durante l'estate siamo tutti più leggeri, più, no? Propensi a pensare che sia tutto bello, abbiamo fretta magari di andare in vacanza, non prestiamo la stessa attenzione che di solito prestiamo alle cose. Insomma, fa parte proprio della psicologia, non è che è facile anche da spiegare, no? Però ce ne accorgiamo, cioè quando siamo in vacanza siamo tutti, vero Jack, più sereni, cioè lasciamo, bravissimo, ha fatto un gesto Jack proprio perfetto, come dire, lasciamo tutto più andare. Questo è un bene per certe cose, perché magari ci rilassiamo, però dall'altra questo nostro essere rilassati ci porta a sottovalutare il pericolo. Ecco, ed è il motivo per cui, adesso io non voglio fare la psicologa perché non lo sono, quindi lascio il lavoro a chi lo sa fare, ma voglio arrivare proprio qui. In estate è il motivo per cui abbiamo molte più truffe, cioè i truffatori sanno esattamente dove andare a parare. Allora, pensate che stamattina peraltro sono intervenuta a una trasmissione su Canale 5 a Mediaset, e si è parlato proprio di questa maxi truffa a 150 famiglie di una agenzia di viaggi che insomma ha chiuso. Ma non solo ha chiuso, non è che la proprietaria adesso dice siamo falliti, abbiamo problemi economici, no, questa falsificava biglietti, ha fatto delle prenotazioni non reali, cioè queste persone avevano in mano prenotazioni, biglietti, tanto di ricevuta con scritto pagato, eccetera eccetera, invece non era vero niente, quindi persone che si sono ritrovate a non poter neanche partire. Allora, intanto, vabbè, Daniele Pistolesi, quando parliamo di truffe qui a Giornale Radio è lui, Daniele Pistolesi, fondatore e presidente di AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie. Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Senti, vabbè, insomma, buongiorno. La nostra rubrica è Next Economy, fuffa uguale truffa, ripartirà. Io ti ringrazio naturalmente per l'impegno che metti non solo nella rubrica, ma tutti i giorni, proprio per cercare di sensibilizzare sulle truffe. È vero, ecco, quindi ripartirà, me lo confermi, non è che mi dà una brutta notizia adesso in onda, eh?
1: No, ma è un appuntamento fisso su cui puntiamo molto, e poi come dicevamo anche in chiusura di stagione, a fine luglio, è la prevenzione è tutto, quindi, e la rubrica funziona molto. Poi io lo vedo proprio sul campo, diciamo, più nostri assistiti la seguono sempre, e soprattutto grazie ai consigli, diciamo, alla prevenzione che facciamo assieme a te, evitano di cascare in nuove truffe. Questa è la realtà dei fatti.
0: Esatto, esatto. Allora, poi l'abbiamo detto, insomma, lo ripetiamo, in estate veramente le truffe non si contano più, cioè le truffe estive colpiscono più comuni, poi colpiscono le vacanze online, la sicurezza informatica, comprendono appunto case vacanze fantasma con foto false, siti clone di portali turistici, SMS, però insomma anche le truffe fisiche, abbiamo detto, questa l'avrei sicuramente letta, no? Questa maxi truffa dell'agenzia di viaggio a Pozzuoli con queste persone che avevano in mano, perché l'agenzia esisteva veramente, no? Ma avevano tutte cose false in mano. Adesso si vedrà, la giustizia farà il suo corso, però è solo un caso, perché ce ne sono tantissimi, Daniele. Sono truffe sia online ma anche fisiche, che diventano truffe ibride, no?
1: Ma sì, ne avevamo parlato poi anche nelle ultime puntate. La truffa vecchio stampo, quindi dove c'è la persona fisica che ci mette la faccia, c'è il punto vendita, come nel caso appunto da te citato, è un evergreen, ma è anche una cosa che sta prendendo piede molto di più in questi anni rispetto anche alle truffe classiche online, perché è sempre il solito discorso: vedere una persona fisica reale sicuramente abbassa le nostre difese e ci fa dare magari più fiducia che la cosa sia reale, ecco. Quindi non mi meraviglia, ecco, questa casistica. Come guarda, colgo l'occasione per dirti che a metà agosto abbiamo avuto due rinvii a giudizi, quindi due processi che si aprono, tra l'altro tutti e due a dicembre, nei confronti di due finti consulenti finanziari che hanno truffato un centinaio di persone fisicamente, proprio andando a casa delle persone, per milioni di euro. Sono stati rinviati a giudizio a Torino ambedue. Quindi ecco, la giustizia funziona, ci si arriva. Questa, tra l'altro, per noi è un grande risultato, perché avviene dopo un anno solo di indagine, quindi è anche stata veloce qua la giustizia, cosa rara.
0: Ecco,
1: no.
0: Bravo, perché ti voglio, guarda, questa mattina appunto io ero a Morning News, ringrazio i colleghi che ogni tanto mi invitano e quindi creiamo anche questo ponte, se vogliamo, tra me, giornale radio e Mediaset. Il collega Dario Maltese in studio mi ha chiesto questa cosa, mi dice: ma come è possibile pensare, no, di, cioè parlavano di risarcimenti, dice: è possibile pensare di essere risarciti in toto? Io ovviamente ho detto: sì, c'è il risarcimento economico, ma anche quello psicologico. La giro a te questa domanda, perché tu mi hai dato l'assist e quindi chiedo anche a te la stessa cosa che hanno chiesto a me. Quando parliamo di risarcimento, ma si è risarciti quando succedono cose come quella che è accaduta a queste persone che avevano in mano biglietti finti, inesistenti, e non solo hanno perso soldi, ma hanno perso anche la vacanza?
1: Ma allora, la questione parto da un presupposto, quello che diciamo sempre alle persone in prima battuta quando si rivolgono a noi: non è possibile garantire nulla, ovviamente il risultato non è possibile garantirlo, né il risarcimento, perché altrimenti se chi ti garantisce il risarcimento ovviamente ti vuole ritruffare, perché non si può garantire. Però 10 anni di storico, ad esempio nostro, ci dicono che è possibile comunque ottenere un risarcimento. Ora dipende dalla casistica e quant'altro. Laddove c'è la persona fisica, c'è la truffa fisica, è più facile, più semplice, nel senso vi sono persone identificate, quindi che rispondono col proprio patrimonio personale in sede processuale. Vi è la possibilità poi di
0: aggredire, c'è una persona che ha da andare a prendere, voglio dire, no, banalmente.
1: Esatto, nelle truffe online invece è più difficile, perché comunque si nascondono dietro profili Telegram, nomi falsi, indirizzi IP, telefonate via VoIP, quindi con numeri internet non identificabili facilmente. Quindi ecco, diciamo che dove c'è la presenza fisica, quindi ripeto, ci sono persone da aggredire nei loro patrimoni, che ne rispondono con il loro patrimonio personale e via dicendo. Nelle online invece è un po' più difficile, ecco perché diciamo il nostro baluardo proprio dell'associazione è proprio l'aggressione degli enti finanziari, quindi delle banche, del mezzo con il quale si concretizza la truffa, e anche questo può portare un risarcimento, come abbiamo visto negli anni precedenti. Quindi diciamo che sì, è possibile ottenere un risarcimento, la vedo più difficile sul danno psicologico, ecco, il danno morale,
0: bravissimo,
1: danno esistenziale classico.
0: Ma infatti
1: quello
0: io, guarda,
1: perché
0: ormai io e te siamo sempre in linea, perché mi fa piacere, vuol dire che mi hai insegnato molto, ho detto la stessa cosa. Poi però chi è che conteggia il danno psicologico, no? Prego Daniele, no? Quindi ti ringrazio, perché evidentemente sei un ottimo maestro.
1: No, ti ringrazio, viceversa, che anch'io ho preso molto da te. Detto questo, anzitutto la fanno facile molti dicendo il danno psicologico, il danno esistenziale. Sì, ma va quantificato. Come si quantifica? È una perizia medico-legale, quindi bisogna spendere dei soldi per rivolgersi a un medico legale. Poi, ci sono questi soldi per il danno esistenziale, per essere risarciti? Sicuramente no, perché ricordiamoci che nelle truffe bisogna già essere contentissimi se si recupera il proprio capitale,
0: no,
1: aggiungere
0: certo,
1: anche danni esistenziali,
0: certo,
1: morali, come vuoi chiamarli, bisogna vedere se ci sono i soldi. E comunque, ripeto, a un giudice va provato il danno subito, quindi la depressione eventuale che si è avuta post truffa. Cioè, non è facile collegare poi la truffa a una depressione o a un
0: no, ma certo, ma guarda, ma senza neanche arrivare a casi estremi, no, che però ci sono, ma però insomma, cioè noi restiamo anche, a parte con, a volte, no, l'abbiamo detto anche con te, la vergogna di aver subito un danno del genere, ma poi, cioè, restiamo lì, diciamo, adesso come faccio a recuperare questo tempo che ho perso e quello che non ho potuto fare? Qui si parla davvero di persone che avevano, come dicevamo, in mano biglietti che ovviamente avevano pagato, ma non c'erano veramente, cioè l'agenzia non aveva bloccato per esempio aerei, soggiorni, eppure c'erano i biglietti fisici degli aerei da prendere, quindi persone che sono arrivate e non hanno trovato invece il loro posto, anche le prenotazioni nei luoghi di villeggiatura non c'erano. Quindi insomma, qui parliamo proprio anche di, cioè immaginiamoci, no ragazzi, magari vi è successo qualche volta, fatecelo sapere, io sono pronta per partire, felice come una Pasqua, ho salutato Jack Sali in regia, ho detto ciao, ci vediamo tra 2 settimane, ovviamente ho speso soldi, ma lasciamo un attimo da parte il tema dei soldi, vado all'aeroporto perché magari ho un aereo da prendere e mi accorgo che non c'è nessun posto prenotato a mio nome. Cioè voi immaginate, poi ovviamente non trovo il posto sull'aereo, faccio qualche chiamata, non trovo più l'agenzia perché nel frattempo l'agenzia ha chiuso, e scopro che non c'è nemmeno la prenotazione dell'albergo, perché almeno dici vabbè, hanno fatto un errore, non hanno prenotato l'aereo, mi compro un altro biglietto, almeno vado e soggiorno. No, non esiste niente. Cioè Daniele, questo sto dicendo, al di là del danno economico, cosa può succedere?
1: È un danno in, come si dice, che non si può quantificare, inquantificabile, è un danno inquantificabile.
0: No, ma io guardate, mi vengono le piacere, ho provato a mettermi nei panni, insomma, è brutto. Poi persone...
1: No, ma pensa poi anche, sì, tu hai citato questo caso proprio, pensa al fatto che come si sta spostando anche l'attività della criminalità organizzata, perché qua, quando si parla di queste grosse truffe come quella che hai citato, si parla di organizzazioni criminali, cioè non si parla di semplici scappati di casa, scusami il termine, che si inventano la finta agenzia. Ecco,
0: no,
1: che
0: hai ragione, ma infatti il brutto, quindi, è quello che questa agenzia era sul territorio da tantissimo tempo, cioè lavorava, era un'agenzia come un'altra, cioè nel senso che era anche complicato pensare che ci potesse essere una truffa di questo tipo dietro, no? Caspita.
1: Ci stanno spostando, diciamo che la truffa diventa un business alla pari degli stupefacenti, ad esempio, cioè diventa proprio un business vero e proprio per le organizzazioni criminali. E quando ci sono queste grosse truffe fisiche, solitamente infatti ci sono poi brutte persone dietro, appunto,
0: Adesso peraltro la proprietaria, no, chi ha seguito la vicenda, ha detto no, risarcirò tutti, è stato, siamo in fallimento, però anche lì non è il fallimento perché tu hai fatto dei biglietti falsi. Cioè io dico, casca, guarda, già no, la replica della signora, che anche lì io lo dico, se ci dovesse ascoltare, se vuole chiamarci, noi siamo qui, ci mancherebbe, ne stiamo parlando, siamo pronti a sentire anche la loro versione, come sempre si fa, quindi ci mancherebbe.
1: Ma guarda, mi fa venire in mente, sì, Manuela, proprio un caso di un nostro associato di inizio agosto, proprio, che aveva comprato, diciamo, un pacchetto per il figlio per una vacanza all'estero,
0: sì,
1: e la società ovviamente che faceva da intermediario, quindi dove lui si è recato a Ravenna, tra l'altro si è recato proprio fisicamente dall'agenzia, ha comprato il pacchetto per 4.000 euro, e l'agenzia gli ha comunicato dopo una settimana che la vacanza non si poteva fare perché la società che gestiva fisicamente, diciamo, gli alloggi all'estero era fallita. Ecco, cioè, io ci vedo anche qua, di solito, insomma, lui ha perso 4.000 euro in poche parole, non sa con chi prendercela, insomma, perché l'agenzia dice non è colpa mia, fallisco, fa di qui di là, e quindi alla fine...
0: No, però qui appunto, poi probabilmente ci sono anche magari delle situazioni economiche difficili, però i biglietti sono stati falsificati, ripeto, non è che...
1: Esatto.
0: Daniele, tu puoi stare, ti posso rubare ancora qualche minuto, tra pochino?
1: Sì, sì,
0: perfetto. Perché? Perché al di là di aver parlato di questa truffa, che è solo un caso tra tanti, vorrei ribadire con voi e con Daniele Pistolesi quali sono i principali raggiri estivi, a cosa prestare attenzione, e poi anche altre truffe sempre più comuni che non riguardano solo l'estate ma riguardano ogni giorno del nostro anno, quindi attenzione, perché non è che parliamo solo di periodo estivo quando parliamo di truffe, anzi. E allora ci separiamo per una breve pausa, sono in questo momento le 12, linea alla redazione per l'informazione, e poi ritorniamo qui con Summertime.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda all'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati, crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eccoci ancora insieme in questa estate. Oggi sembra un po' meno estate al nord, invece al sud vedo che ci sono regioni ancora nella morsa del caldo, però vabbè, nel pomeriggio già dovrebbe tornare un po' il bel tempo. A proposito, magari tra poco facciamo anche un riepilogo delle condizioni proprio del tempo in alcune regioni italiane che hanno portato a situazioni abbastanza importanti, insomma, quindi facciamo attenzione, c'è allerta arancione gialla in alcune regioni, quindi al di là della battuta che si può fare delle estate che si è trasformata improvvisamente in autunno, facciamo attenzione quando ci spostiamo, insomma, e quando ci sono condizioni meteorologiche avverse. Allora, e dobbiamo fare attenzione anche alle tante truffe finanziarie che soprattutto in estate riguardano molti di noi, aumentano perché abbiamo l'attenzione più bassa. I truffatori non è che aumentano, sono sempre gli stessi, però riescono ad agire più facilmente e quindi aumentano anche le persone che vengono truffate. Molto spesso si denuncia, altre volte non si denuncia nemmeno, quindi figuratevi se già abbiamo a disposizione un sacco di, cioè un numero enorme, no, di truffe, forse saranno ancora di più perché molti non alzano neanche la mano per dire guardate che sta succedendo questo. Allora, tra poco andiamo a riepilogare un po' quali sono i principali raggiri estivi e poi naturalmente andiamo oltre e parliamo ancora dell'estate, di lavoro, insomma tante cose ancora di cui discutere. Io sto con voi, Manuela Donghi, ancora per un'ora fino alle 13. Intanto la nostra musica, e mi raccomando restate lì.

0: E allora, dicevamo, dopo settimane di afa il maltempo è arrivato proprio nel nord Italia. Liguria, Lombardia e Toscana sono le regioni più a rischio, quindi facciamo attenzione. Lo dicevamo poco fa, insomma, temporali, raffiche di vento stanno interessando soprattutto queste tre regioni e molte zone sono state colpite da piogge in mattinata che hanno creato allagamenti e disagi. In Liguria soprattutto. Daniele Pistolesi, tu sei collegato dalla Liguria in questo
1: momento. Sono sotto un nubifragio alla Spezia, sono, esatto.
0: Ecco, infatti, guarda, approfitto di te anche per questo. Com'è la situazione?
1: Sì, raffiche forte di vento, forte pioggia, proprio allagamenti. Sì, sì, qua la Spezia è messa male stamattina.
0: Appunto. Attenzione, leggo anche maltempo a Genova, la stazione di Piazza Principe allagata, poi è caduto un ponte a Brescia, insomma, quindi queste regioni sono quelle più a rischio. Temporali in Toscana con vento a 110 km orari e tanti fulmini. A Milano, per esempio, sono stati chiusi anche i parchi perché nelle ultime ore, insomma, questa tempesta ha interessato molto anche il capoluogo lombardo. Va bene, quindi, insomma, attenzione. Dunque, attenzione anche alle truffe. Daniele, prima di salutarti, volevo fare un po' un riepilogo dei principali raggiri estivi. Allora, soprattutto magari quello che hai notato tu in quest'estate 2026, quali sono quelli più frequenti come inganni?
1: Ma allora, ha vinto su tutti, ed è brutto dire anche questo, ma dirlo in questo modo, però la vince e la fa da padrona la truffa dello spoofing telefonico e della finta banca che ti chiama. Uh-huh. Quindi ricevere la chiamata da parte della propria banca, ma non è la propria banca che sta chiamando, bensì è il truffatore con un numero identico, ovviamente un numero VoIP comprato online, ti chiama dicendo che ci sono delle operazioni sospette sul tuo conto corrente o delle operazioni fatte con la carta di credito.
0: Certo.
1: E ti dice
0: che magari usiamo anche di più, no, in questo periodo, Daniele.
1: Esatto.
0: Quindi
1: quindi è probabile che sono pagati i biglietti aerei. Torniamo al discorso dei biglietti aerei con la carta di credito. È probabile che se riceve una chiamata dalla sua banca per un'operazione magari di importo di 2-3 mila euro, quindi più elevata rispetto al prezzo, possa allarmarci e crederci. Ecco, in questo caso il truffatore, quindi, una volta che ti ha che si è spacciato per il finto funzionario di banca o per il finto appunto operatore di banca, ti dice che per sanare la situazione, che non c'è problema, bisogna però effettuare un bonifico a un altro conto corrente. Ecco lì che scatta quindi la truffa. Mm-hmm. Oppure ti chiede di confermare i dati della carta di credito. Ecco, non date mai i dati al telefono della propria carta di credito, perché nessuna banca vi chiederà mai i numerini davanti
0: mai,
1: della carta.
0: Mai, nessuno ci chiede i nostri dati sensibili bancari, cioè appunto quelli che possono poi essere utilizzati per prelevarci dei soldi.
1: Esatto. Bravo. I codici anche, perché chiedono anche i codici.
0: Certo.
1: Dicono spesso, ecco, quello che ho notato quest'estate è che principalmente si sviluppa questa truffa dello spoofing telefonico e della finta banca, si sviluppa proprio chiedendo i codici, di confermare i codici di accesso all'home banking per vedere che sia tutto a posto, oppure di cambiare la password, ma in collegamento con il truffatore. Quindi lui sente tutte le password, le prende, cambiate magari la password, gliela dite, e a quel punto ha l'accesso pieno al vostro home banking. Ecco.
0: Certo.
1: Questo purtroppo è successo tanto quest'estate,
0: ecco.
1: Abbiamo avuto parecchie segnalazioni e questa l'ha fatta la padrona. Poi ovviamente anche tutte le altre, del trading online, sono arrivate tante segnalazioni, però ecco, sono meno attive le truffe più diciamo meno comuni, ecco, queste qua più massive, ecco.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, no, chiaro. Peraltro, ricordiamo anche una cosa, Daniele, perché abbiamo parlato del danno psicologico, ovviamente il danno economico, quello è chiaro, ma i truffatori non vogliono solo i nostri soldi, vogliono forse soprattutto i nostri dati, perché con i dati possono poi dare il via ad altre truffe, possono entrare ancora di più, no, nel sistema. Ricordiamo questa cosa qua?
1: Esatto, il patrimonio più grande dei truffatori sono i vostri dati, perché con quelli, come hai detto bene tu, possono aprire conti correnti dove far confluire soldi di altri truffati, okay, o persone che stanno per essere truffate, perché ovviamente versare su un conto corrente italiano è più credibile rispetto a un conto estero. Quindi possono aprirvi conti correnti, SIM telefoniche per poi chiamare da un numero di telefonino e non più da un numero internet VoIP. Possono aprire società anche, possono fare di tutto.
0: Certo. Quindi intendo dire, perché magari, esatto, scusami se ti interrompo, perché magari non arriviamo a dare i nostri soldi ai truffatori, però nel momento in cui clicchiamo su un link abbiamo già dato i nostri dati, è questo, no?
1: Esatto. Non hai fatto bene, non hai fatto benissimo a dirlo, perché è proprio questo, cioè al di là del mero aspetto economico, quindi puoi perdere i soldi, ma anche non darglieli. Però se hai cliccato o comunque hai fornito i tuoi dati, il risparmiatore ha vinto, cioè ha già in mano comunque gli strumenti per poter attuare truffe future sfruttando comunque l'identità di un'altra persona, di un povero cittadino, di un povero risparmiatore che tra 2 anni si troverà indagato per truffa, magari lui proprio per truffa, certo. Perché dal suo conto corrente, di cui non avrà contezza perché gli è stato aperto in maniera fraudolenta con sostituzione di persona, e sono transitati i soldi di altri truffati. Quindi anche questa è una cosa purtroppo che succede spesso nel corso dei mesi e degli anni,
0: ma certo.
1: Si trovano indagati loro per truffa, cioè il paradosso.
0: Eh sì, oltre il danno la beffa, insomma, come esatto. Si suol dire. Senti Daniele, allora intanto ricordiamo afue.it è il vostro sito, appunto il sito dell'associazione AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie, e così per qualsiasi cosa, non arriviamo in ritardo, cerchiamo di prevenire qualsiasi dubbio, non date retta a chi vi raggiunge chiedendo di linkare, di cliccare, di dare soldi, nessuno vi chiede soldi, o meglio, almeno prima appurate che sia davvero la persona di riferimento, e nessuno, men che meno la banca, vi chiede codici di accesso, eccetera eccetera. Queste sono un po' le regole generali. Però Daniele, insomma, noi ci sentiamo sicuramente con la ripresa di Fuffa uguale Truffa, perché dobbiamo ripartire con sempre più testimonianze, sempre più messaggi importanti, sperando che prima o poi tutte queste goccioline possano servire a diminuire, no, l'entità e il numero delle truffe.
1: Sicuramente, se non si inizia non si arriva al risultato. Piano piano, come dicete, mattoncino dopo mattoncino, portando testimonianze e quant'altro. Insomma, gli spunti sono tantissimi, ecco, perché bisogna anche chiudere con questa, ecco, se mi permetti, sì, con questa cosa qui, sì. Ovvero che bisogna battere la vergogna una volta che si è truffati, ecco, perché spesso le persone non denunciano e non escono allo scoperto perché si vergognano della truffa subita. Ecco, se non denunciamo ovviamente non possiamo né ottenere risarcimento né sperare comunque che le truffe si fermino, ecco. Bravo. Se nessuno denuncia,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie al nostro Daniele Pistolesi, fondatore e presidente AFUE, grazie mille. Non dobbiamo, mi metto in mezzo anch'io, perché abbiamo detto più volte che le truffe possono capitare a tutti, non dobbiamo avere vergogna, perché gli unici che devono provare vergogna sono i truffatori, quindi attenzione. Maria Teresa, grazie per quello che scrivi, segnala un'ottima iniziativa, Maria Teresa, che voglio leggere: programma Sport e Salute, manca poco a questo appuntamento senza prenotare, scrive Maria Teresa, check up gratuiti, in prossimi incontri Torino, Roma, no, mi dice, scusami se sono invadente, assolutamente no, perché quando parliamo di sanità, salute, check up gratuiti, insomma, se ci sono anche queste opportunità approfittiamone, perché non possiamo mica sempre parlare male di quello e quelle di quello che non va. Ci sono anche delle possibilità per tenersi sempre controllati. Grazie. Allora, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Tra poco andiamo virtualmente sotto l'ombrellone, dove molte persone decidono di presentare le dimissioni al lavoro. Magari si va in vacanza, tutto va bene, poi sotto l'ombrellone qualcosa ci dice: no, che non va bene, allora voglio cambiare lavoro. Vi aspetto.

0: L'estate accende la voglia di cambiare lavoro. Questa è una cosa che per esempio non avevo mai pensato, no? E quando pensiamo alle vacanze pensiamo a staccare la spina, a prenderci un po' di respiro, certo, a fare un po' di riflessioni, magari andare a quel paese, no? Le persone che vediamo tutti i giorni. Non sto parlando di te, Jexalia, non ti preoccupare, infatti io sono qui e insomma no, sono ben felice di essere a Giornale Radio, però sto parlando un po' della mentalità comune, no? Però è anche un po' normale, dai, dove magari si è talmente stressati quando arrivano le vacanze che non si vuole più vedere nessuno. Ma il periodo di pausa sotto l'ombrellone, non solo l'ombrellone è un po' il simbolo, ma anche in montagna o dove siamo, indipendentemente da dove siamo, riaccende un po' questa cosa, no? Di dire: ma io sono veramente felice del posto in cui sono, sono soddisfatta, prendo quello che dovrei prendere, visto che parliamo spesso di stipendi. E insomma pare di no, perché molte persone ragionano sul loro futuro professionale e molte persone pensa a quella che potrebbe essere la lettera di dimissioni da presentare all'azienda e alla società. Questa è un'indagine che ci arriva da ICE Italia, società leader mondiale specializzata nella selezione del personale e nelle soluzioni per le risorse umane, secondo cui il 78% dei lavoratori addirittura coglie l'occasione delle ferie per riflettere sul proprio percorso. Buongiorno a Gianluca Pillera, consulente del lavoro, coordinatore scientifico Area Lavoro Il Sole 24 Ore e founder della pagina Instagram Il Consulente del Lavoro. Bentornato e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie.
0: Buongiorno, insomma addirittura il 78% dei lavoratori quantomeno pensa a cambiare lavoro sotto l'ombrellone?
1: È vero, è una statistica impressionante, tantissimi, il 78%, ma diciamo subito una cosa, le ferie non fanno venire quella voglia di dimettersi, spesso danno semplicemente il tempo per accorgersi che quella voglia c'era già da sempre. Perché? Perché durante l'anno siamo immersi in mille cose, nella routine, nelle scadenze, nel traffico, nella famiglia, negli obiettivi, nelle riunioni, e invece quando siamo in vacanza, come dicevamo prima, sotto l'ombrellone, in una passeggiata in montagna, cambia la prospettiva e quindi si ha finalmente il tempo di chiedersi: sto bene dove lavoro? Mi sento valorizzato? Questo lavoro è compatibile con la vita che voglio avere ogni giorno? E quindi qui nascono un pochettino di dubbi, vanno a cadere quelle certezze.
0: Certo.
1: E quindi il tempo che ci dà l'estate ci porta a pensare.
0: Ecco, ci sono ovviamente, allora, questa è la motivazione, no, di base, poi chiaramente ciascuno porta le considerazioni di riferimento. Cosa Pillera spinge, secondo questa indagine, un professionista a cercare nuovi stimoli?
1: Vai, allora sicuramente la retribuzione rimane fondamentale, quindi sarebbe sbagliato sostenere comunque,
0: certo,
1: il contrario, ma oggi il lavoratore valuta un pacchetto che è più complessivo: lo stipendio, gli orari, la flessibilità, la distanza casa-lavoro, lo smart working dove è possibile, la qualità dei rapporti, la possibilità di crescita, il welfare e soprattutto l'organizzazione del lavoro. Tutti questi elementi prima non venivano soppesati. Adesso in una scelta di un nuovo lavoro sono fondamentali. Quindi diciamo che lo stipendio può convincere una persona ad accettare un nuovo lavoro, ma non è sempre sufficiente a convincerla a restare.
0: Certo, ecco, diciamo che questo non è un caso, no? Che proprio durante il periodo estivo, durante le vacanze, non tanto il periodo estivo, perché in estate si lavora pure, non è che prendiamo magari fare tutta l'estate in vacanza, ma proprio durante il periodo di vacanza, dicevo, non è un caso che si raggiungano magari delle soluzioni di questo tipo, perché abbiamo la possibilità di prendere distanza da quello che invece fa parte della nostra routine, che un po' ci intossica anche, no, Pillera? Quindi magari quando facciamo troppe cose non ci fermiamo mai, appunto, e non abbiamo neanche tempo di capire cosa davvero potrebbe fare al caso nostro. Cioè banalmente, senza pensare alle dimissioni, a me è successo, penso anche a lei, ma a tutti, quando riusciamo veramente a staccare ci diciamo, poi magari restano solo buoni propositi, però ci diciamo: basta, da quando riprendo non devo più farmi appunto intossicare da troppe mail e devo prendere la giusta distanza, devo dare priorità. Questi sono buoni propositi, però dico, è chiaro che se c'è un'insoddisfazione un po' più profonda, no, il pensiero prende subito forma, quindi si passa all'azione. Ma poi, ecco, non so se lei ha a disposizione qualche precedente, poi dopo di questo 78% dei lavoratori che pensa alle dimissioni, cioè quanti secondo lei potrebbero realmente darle?
1: Ah beh, poi alla fine effettivamente ci si ritrova sul fatto compiuto, si ritorna al lavoro, si ritorna nella routine e poi effettivamente poi magari le cose cambiano.
0: Quindi resta un pensiero magari, no? Ecco.
1: Magari resta un pensiero e magari qualcuno poi effettivamente, adesso non so del 78%, quanto
0: certo,
1: quantificarlo, ma poi una grande parte comunque sia lo pensa e poi effettivamente lo fa. In questo periodo mi viene da dire che anche il datore di lavoro deve fermarsi a pensare.
0: È una sfida per le imprese questo periodo.
1: Esattamente, perché molti imprenditori si fermano a cercare nuovi collaboratori, invece dovrebbero spendere le loro energie per tenere, per fare quella retention dei propri dipendenti che sono già in essere, perché hanno aziende dei talenti che hanno già in essere e tentano di rischiano di perderli, quindi dovrebbero anche loro fermarsi in questo periodo per capire come fare per trattenere i talenti migliori che hanno già in azienda, perché quei dipendenti, se non si sentono soddisfatti, se non hanno un buon rapporto con il datore di lavoro, con il loro capo ufficio, con il loro capo reparto, poi prima o poi decideranno di andarsene.
0: Ma certo, perché poi è ovvio che se non c'è neanche una risposta, una riflessione da parte dell'azienda, se un lavoratore si sente già demotivato e magari si sente stretto nel suo ruolo, beh, ancora di più avverte, no, questa distanza, soprattutto quando non ha a che fare con le solite persone ogni giorno. Ma messa così, però, prima di salutarla, una nota un po' più, diciamo, con un sorriso, però, che è un'altra grossa verità di come affrontiamo noi la vita professionale. Cioè, le vacanze diventano un po' uno stress, pure ci mettiamo a ragionare, mamma mia, devo dare le dimissioni, quindi aggiorniamo il nostro profilo, il nostro curriculum, lavoro continuo qui, Pillera?
1: È sempre un lavoro continuo, ormai siamo dentro nel meccanismo, diventa difficile.
0: Aiuto.
1: Però quel pensiero di dire devo cercare qualcosa di meglio, no? Per la mia realtà, per la mia famiglia, per la mia posizione, voglio crescere. Quindi quel pensiero che ti fa dire, ti fa pensare, sono nell'azienda giusta, sono in una realtà giusta, è un pensiero positivo per me. Quindi alla fine bene l'estate sul lettino, bene la passeggiata in montagna, purché ti faccia capire il futuro più giusto per la tua realtà. Secondo me assolutamente sì. Ritornando all'azienda,
0: sì,
1: posso aggiungere un'ultima cosa?
0: Ma
1: la vera domanda. La vera domanda che dovrebbe farsi l'imprenditore, quindi, non è più soltanto perché una persona dovrebbe venire a lavorare nella mia azienda, ma l'imprenditore, adesso come adesso, in questi tempi, dovrebbe porsi un'altra domanda: perché tra 5 anni quel lavoratore dovrebbe ancora lavorare nella mia azienda? Questa è la domanda che si devono porre gli imprenditori oggi, non perché viene, ma tra 5 anni perché dovrebbe essere ancora lì? Cosa posso fare per far sì che quel lavoratore resti nella mia azienda contento, soddisfatto, eccetera eccetera? Questa è la vera sfida del futuro.
0: No, quello sicuramente, infatti ha fatto bene aggiungerlo, oltre al fatto che ha fatto bene anche a rimarcare che davvero può essere un lavoro continuo quello di pensare a come migliorare la nostra posizione, aggiornare il curriculum, però magari è proprio quello che ci dà lo sprint giusto e l'adrenalina giusta per uscire da un momento di apatia professionale che bene o male capita un po' a tutti, no? Abbiamo bisogno di rinnovamento, ancora di più ottimo per chi vuole davvero cambiare, no? E magari fino a questo momento non è riuscito a farlo. Allora io vi suggerisco di seguire anche sui social il consulente al lavoro, perché è una pagina davvero molto interessante, al di là di queste note un po' più di costume, che poi però non sono solo note di costume, perché ci portano a fare molte riflessioni in ambito professionale e non solo. Ripeto, seguitela, e perché vi aiuta anche a capire un po' come muoversi, perché a volte abbiamo paura di chiedere quando siamo al lavoro e arriviamo a situazioni limite, non vogliamo, è vero? Cioè,
1: grazie,
0: anche
1: grazie,
0: questo
1: sì,
0: ci mancherebbe.
1: È una pagina molto tecnica, però aiuta molti a capire le dinamiche del lavoro.
0: No, perché a volte, ripeto, banalmente abbiamo il terrore di bussare alla porta del nostro responsabile e magari manifestare qualche malcontento. Se non si manifesta, poi è ovvio che si arriva a pensare alle dimissioni senza aver provato a risolvere delle situazioni. Quindi è anche un modo per incalzare i responsabili, l'azienda, a fare qualcosa. Se insomma, dobbiamo darci una mano anche da questo punto di vista. Chiedere non costa niente, almeno quello.
1: Benissimo.
0: Ecco, appunto, almeno proviamo, non è che si chiede educatamente, se no dopo non possiamo possiamo neanche dire ci ho provato, no? Vabbè, insomma, oggi sono anche un po' psicologa, ci provo. Così. Grazie Gianluca. Esatto.
1: Grazie Gianluca
0: Pillera, consulente del lavoro, coordinatore scientifico area lavoro del Sole 24 Ore e founder di questa pagina Instagram che vi ho appena ricordato, il consulente del lavoro. No, non sono una psicologa, però insomma, poi è quello che dico sempre quando parliamo di economia e finanza, parliamo della nostra vita e della nostra parte più sociale, e quindi insomma, lavoro, vita personale, tutto rientra. Tra poco torniamo, sono le 12.30 e ci collegheremo con Rimini, perché oggi parte il meeting di Rimini, e poi terminiamo con un aggiornamento di notizie fino alle 13 insieme.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12 e 31 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 12.31 minuti, ancora buongiorno, perché di fatto io sono con voi da 2 ore e mezza, ma insomma la giornata è appena iniziata, abbiamo tutto il giorno davanti con la nostra informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare, e quindi insomma ancora buongiorno, bentrovati per chi si fosse collegato con noi solo adesso. Siamo nell'ambito di Summertime, il nostro programma, il nostro palinsesto estivo prima di riprendere un nuovo palinsesto da settembre. Allora, tra poco andiamo virtualmente anche noi alla Fiera di Rimini, dove si è aperta oggi la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti, insomma lo sapete, più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano fino al 26 agosto, con un programma che vedrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo. E allora c'è un collega lì e quindi ci faremo un po' raccontare come si è aperto. Peraltro il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, che è l'ultimo verso della Divina Commedia. Hanno scomodato persino Dante, insomma, per dare, come dire, questo invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune. Siamo in un'epoca, lo sappiamo, con tantissimi cambiamenti e tantissime tensioni. Allora vediamo insomma come si è aperto un po' tutto. Ci saranno davvero tantissimi incontri, tantissimi relatori, mostre, spettacoli, e poi andremo ancora a dare un'occhiata alle notizie che ci accompagnano in questa giornata, e parleremo anche di caro carburante, perché l'abbiamo accennato come notizia in apertura, però voglio entrare un po' più nel discorso. 334 1111 622 per scriverci, e intanto Kelly Clarkson.

0: Viviamo guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio. Queste alcune delle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che arrivano proprio nel giorno di apertura della kermesse di Rimini, il meeting di Rimini, alla fiera di Rimini, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che è uno degli appuntamenti più rilevanti sicuramente del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Appunto, è arrivato Sergio Mattarella, ha inviato il suo messaggio al presidente della Fondazione Meeting, quindi è stato, diciamo così, accolto per l'apertura del meeting. Domani si attende anche il Papa Leone. Comunque, 6 giorni di confronto con tantissimi relatori, spettacoli e insomma molto di più. E allora vogliamo entrare anche noi nel dettaglio, virtualmente lo facciamo, però fisicamente per noi c'è Max Rigano, il collega che vi ha tenuto compagnia tutto l'anno con Delitto e Castigo su Giornale Radio. Max, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Max, allora, come si è aperta questa edizione? Tu sei lì, raccontaci un po', soprattutto cerchiamo di capire quali sono, insomma, i grandi temi che diventeranno i protagonisti di questa edizione.
1: Guarda, il meeting è cominciato all'insegna della conciliazione degli opposti, con questo incontro che è in corso in questo momento tra Rosalina Mel, che è sorella di Jacques Amel, un prelato che è stato assassinato nel 2016 in Francia da un commando jihadista, e Nessera Hamide, che invece è la madre di uno dei due attentatori, Abdel, che è stato poi successivamente ucciso. Ecco, lei si è dovuta presentare in incognito, quindi viene praticamente proposta al pubblico di spalle, con gli occhiali scuri, per non essere riconosciuta, perché comunque rischia la vita in ogni caso per esporsi in questo modo. Ed è, diciamo, un momento di riflessione collettiva. Qui l'auditorium è pieno, ci sono 2500 persone, che sta indirizzando il meeting all'auspicio che alla voce delle armi si sostituisca l'ascolto delle emozioni, insomma la forza purificatrice del dialogo come leva per edificare una società diversa, rinnovata, rivoluzionata, soprattutto dalla forza dell'amore, che infatti è il titolo del meeting di quest'anno. L'amor che muove il sole e l'altre stelle, che è il tratto dall'ultimo verso del 33° canto del Paradiso di Dante. E su questo è arrivata anche il messaggio di cui tu parlavi prima, proprio del Presidente della Repubblica. Te ne leggo un brevissimo stralcio. Il Presidente ha detto che il meeting si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando in coerenza i fili della propria. E quest'anno il nodo è stato stretto sull'amore. E il verso conclusivo della Commedia di Dante non esprime soltanto un sentimento di esperienza individuale, dice il Presidente della Repubblica. L'amore che apre agli altri, oltre noi stessi e il nostro presente, è una forza interiore che assume una dimensione relazionale, quindi sociale, preziosa. Lega l'io, il tu al noi, così il presidente Mattarella. E lo stesso Bernard Scholz, il presidente della fondazione del meeting, ha detto, citando Papa Leone XIV, che qui è attesissimo, domani sono
0: infatti te lo stavo per chiedere,
1: 40.000 persone sono previste.
0: Pensa
1: qui domani per ascoltare.
0: Terrà una messa,
1: Papa,
0: no? Terrà una messa, giusto, Papa Leone?
1: La messa la terrà a Rimini, al Duomo di Rimini, mentre invece qui terrà farà una breve presentazione, quindi leggerà un discorso di circa 20 minuti. Tenuto conto che l'ultimo Papa che è stato al meeting di Comunione e Liberazione qui è del 1982, quindi parliamo di Giovanni Paolo II, capisci bene che l'attesa è enorme. Il meeting invece conferma la propria vocazione ad affrontare i temi che ci attraversano e che ci investono in qualche modo: la guerra, la pace, il tema del lavoro, il tema del calo demografico e del crollo demografico del nostro paese. Oggi ci sono diversi convegni, uno sul tema delle carceri, che, come sai, ovviamente per la trasmissione che ho fatto quest'anno,
0: ma certo.
1: Tratta naturalmente il tema, si chiama, il titolo è La vita oltre il muro, come far fiorire la speranza in carcere. E tra l'altro ci sarà anche il viceministro della giustizia Franco Paolo Sisto, ma ci sarà anche il ministro Bernini in un altro convegno in cui si parlerà della del mercato del lavoro in modo particolare e del crollo appunto demografico. E ce n'è un altro che sono certo che a te interesserebbe, sì, rispetto ai temi che tu tratti nella tua trasmissione, perché alle 17 ci sarà un incontro sulla globalizzazione con protagonista tra gli altri Matteo Buganelli, che è il direttore esecutivo della Banca Mondiale per l'Italia, l'Albania, la Grecia, Malta e Portogallo, e quindi si discuterà su come perseguire uno sviluppo equo in un mondo come in subbuglio, no, quindi sì, del ruolo che le istituzioni internazionali dovranno
0: dove tutto
1: svolgere
0: è sempre più collegato. Hai fatto benissimo, perché poi ecco qui in realtà, al di là, ti ringrazio di aver messo in evidenza anche un tema che sicuramente magari poi io riprenderò nelle mie trasmissioni, però hai fatto comprendere appieno come, questo lo dicevo anche io poco fa, il Meeting di Rimini sempre metta in evidenza i grandi temi che riguardano tutti, e poi in questo momento ancor più sott'occhio tutto il mondo proprio per le tensioni geopolitiche, no? E non a caso si parla di amore, e non a caso il ritorno di Papa Leone porterà evidentemente l'attenzione su questo, no Max? Ecco, quindi è tutto estremamente collegato.
1: Assolutamente sì, è tutto in qualche modo legato, sono i nodi di cui parlava appunto il presidente Mattarella, nodi che qui si tenterà in qualche modo di sciogliere nella direzione appunto di una conciliazione degli opposti, come sta avvenendo in questo momento, in cui in questa sala gremita due donne si confrontano e si abbracciano, vittime in qualche modo di un'ideologia che è quella della violenza, della guerra, della contrapposizione, a cui il meeting risponde invece con il confronto, con la dialettica e quindi in ultima istanza fondamentalmente con l'amore, citando proprio Padre Dante. E quindi questa è un solco che viene tracciato, che domani verrà arato e concimato in qualche modo, portato all'attenzione proprio da Papa Leone XIV, che sarà il suggello di un percorso che qui è in corso in realtà da molti anni. Questa è la 47esima edizione.
0: Beh, peraltro sono attese veramente tanti, 500 relatori, oltre 150 incontri, 13 mostre, spettacoli. È un po', e poi ti saluto Max e ti lascio andare a seguire quello che sta accadendo dal Meeting di Rimini, è un po' una campanella di ritorno, come quando risuona la campanella a scuola, no? Per farci ritornare dopo queste vacanze un po' con l'attenzione ai grandi temi.
1: Guarda, ti dico Manuela, qui la cosa che colpisce è l'enorme presenza di famiglie, ce ne sono migliaia, e di giovani, tantissimi giovani,
0: ecco,
1: e tantissime famiglie che accompagna, che vengono qui con i loro bambini. Io ne ho diversi proprio qua davanti a me in questo momento. È significativo che qui il senso della famiglia, della prospettiva verso il futuro, sia coltivata innanzitutto con una presa di coscienza, con una partecipazione cosciente a quelle che sono le dinamiche economiche, politiche e sociali della nostra società.
0: Grazie a Max Rigano, collega di Giornale Radio, grazie mille Max per questo aggiornamento importante, visto che peraltro il Meeting di Rimini si è proprio aperto poco fa con già degli importanti messaggi e delle importanti attese. Domani appunto Papa Leone, che arriverà dopo tantissimi anni, insomma ritorna la presenza di un pontefice al Meeting di Rimini. Allora, questa è sicuramente una delle notizie del giorno, l'altra è il risico bancario, poi vabbè il tema geopolitico sempre in essere, le nostre tasche, le vacanze e la benzina, petrolio, il petrolio ovviamente che rialzo, benzina e gasolio che sono sempre, che stanno mettendo più sotto pressione tantissimi di noi, che peraltro in questo momento si stanno spostando, no? E allora tra poco ripartiamo da quelle che sono un po' le notizie della giornata. Prima di salutarci, siamo insieme ancora un quarto d'ora, facciamo un po' un riepilogo. 334 11 11 622 per continuare a scriverci tutto il giorno qui su Giornale Radio.

0: 12:49 minuti, abbiamo 11 minuti da stare insieme ancora. Queste tre ore sono volate, come sempre, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e saluto subito Marco Scotti, direttore di affariitaliani.it. Marco, buongiorno, grazie per essere con noi il 21 agosto, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: Buongiorno, mi piaceva chiudere questa mia parte, diciamo, di informazione di oggi con te per ribadire un po' quelle che sono le notizie calde del giorno. Appunto è il 21 agosto, eppure, mamma mia, non si ferma mai l'informazione. Quest'estate è stata particolarmente pressante, sei d'accordo? Perché davvero siamo già qui, no, proiettati verso la seconda metà dell'anno, perché poi l'estate fa un po' da spartiacque, no? Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo, è un'estate veramente che ribolle su tutti i punti di vista, quello economico, quello politico, quello degli esteri, quindi non ci si annoia veramente mai. Un tempo l'estate era calciomercato, adesso invece mi pare di capire che sia l'argomento meno d'attualità.
0: Bravo.
1: Diciamo infatti, così per concludere con una battuta.
0: No, hai ragione, infatti poco fa mi sono collegata con un collega che è al meeting di Rimini e lì abbiamo detto anche il meeting di Rimini fa un po' da campanella, no, di richiamo, perché ci sono in evidenza tutti i grandi temi. E tu l'hai detto, sul fronte politico, economico, sociale, umanitario, geopolitico, e quindi automaticamente, insomma, ne parliamo anche noi. Allora ti chiedo un commento, Marco, se sei d'accordo, poi volevo parlare un istante del problema carburanti perché volevo dare qualche informazione agli amici, però che pensi di questo risico bancario? Ne ho già parlato con diversi ospiti oggi, ma insomma volevo chiedere un commento anche a te, che stagione si è riaperta, perché non è che era stata chiusa o non è un'era nuova, però che si è riaperta per il comparto bancario italiano e europeo.
1: È una grande stagione di grandi movimenti, d'altronde resisi necessari, perché mai come in questo momento in cui non c'è una vera e propria crisi come magari c'è stato in altri momenti, ma c'è una tensione crescente e costante sui mercati, che pure sono ai massimi ovviamente, e c'è anche una tensione crescente su tutto lo scacchiere geopolitico internazionale, c'è bisogno di avere istituti di credito forti, solidi, robusti, ecco, capaci di reggere tutte le possibili temperie che nei prossimi anni, purtroppo ne sono abbastanza certo, dovremo vivere. E quindi questo sfondo si sono venute a verificare una serie di condizioni quasi di tempeste perfette, per cui il risico bancario è tornato ad essere non solo di attualità, ma forse la notizia principale che ci troviamo a commentare in questi giorni di agosto. Quindi forse non è mai successo che ci trovassimo il 20 di agosto a parlare di OPAS multiple, tra l'altro come quella poi lanciata da MPS.
0: Sì, sì.
1: Venendo poi all'atto pratico, invece, è un'operazione secondo me un po' particolare, ecco, quella lanciata da MPS, molto in ottica più che altro per non finire sotto l'egida d'Intesa, che pure secondo me è l'offerta più intelligente, più sensata, più quadrata, ecco. Questa invece mi sembra un po' tanto spericolata, anche perché comunque sono complessivi 50 miliardi tra tutto, insomma diventa una cosa abbastanza robusta, ecco, da reggere per una banca come quella di Siena,
0: sì,
1: e soprattutto c'è la grande incognita Banco BPM.
0: Anche, esatto, anche negli intenti, no, che ha manifestato Lovaglio, cioè quello di diventare praticamente a livello anche europeo un grande gruppo bancario, insomma sono sicuramente obiettivi ambiziosi, però come dici tu, insomma, bisognerà vedere, no, nei passaggi se effettivamente c'è la forza per diventare tutto questo.
1: Sì, perché il rischio è quello che si venga a creare un po' quello che successe in tempi
0: No, abbiamo perduto il nostro ospite prezioso, adesso lo recuperiamo. Marco Scotti, direttore di affariitaliani.it, ovviamente anche Affari Italiani sta seguendo la vicenda. Ecco Marco, eccoti qui, stavo dicendo che anche voi Affari Italiani state documentando tutto sul risico. Dicevi, qual è il rischio di questa grande operazione? Eravamo rimasti qui.
1: No, ma infatti, come ti dicevo, è una stagione straordinariamente ricca, straordinariamente interessante, e secondo me ha anche, come dire, un sapore antico, come fu un po' l'OPA su Telecom di Colaninno e Gnutti. Speriamo che gli esiti siano un pochino diversi e che in qualche modo prevalga non soltanto la ragione di Stato in questo caso, ma anche e soprattutto la ragione economica e la fattibilità economica. Ecco, perché sennò si rischia veramente di mettere in piedi un'operazione complicatissima e dai risultati abbastanza incerti.
0: Come hai detto tu, Marco, non era forse prevedibile che, ecco qua, c'era la mia voce che ritornava. Vabbè, allora eccoci qui. Dicevo, come ha detto Marco Scotti, non era prevedibile che il 21 d'agosto saremmo stati qui a parlare di risico bancario, di mosse, di grandi operazioni di fusione, ma invece avevamo messo in conto che saremmo stati qui a parlare di controesodo estivo, intanto perché cominceranno a tornare tantissime persone, e anche di salasso per chi si mette in viaggio proprio per il tema caro carburanti. Allora, intanto oltre 24 milioni di spostamenti tra oggi e domenica sono previsti sulla rete di competenza. Qui c'è l'allarme, rischia di diventare una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, con i prezzi dei carburanti estremamente elevati. Quindi Marco, il nodo del caro carburante è anche il ruolo delle accise, cioè governo che deve necessariamente mettersi al lavoro su questo. Scade il 25 agosto, giusto, la proroga del, vero? Ok, ecco.
1: Il problema è che è solo sul diesel, e quindi comunque vuol dire che si è voluto aiutare soprattutto le imprese, per carità, giustissima, però da una parte si è fatto un po' una guerra barricadera contro il diesel, dall'altra poi si incentiva soltanto questo tipo di propellente, insomma, quindi su questo bisognerebbe fare un pochino di chiarezza. E poi sai, il caro carburante, basta alzare gli occhi quando si passa vicino a una pompa di benzina, siamo stabilmente sopra i 2 euro al litro, sia in autostrada che in città. Questo significa che fare un pieno costa banalmente 10, 12, 15 euro in più di quando di luglio, anche soltanto perché tra l'altro il prezzo del petrolio è tornato su livelli, come dire, fisiologici, siamo intorno agli 80, 85, 90 dollari al barile, non siamo più ai 140 con la fiammata spaventosa di quando c'è stato l'attacco da parte degli Stati Uniti all'Iran, eppure il costo del carburante rimane difficilmente sostenibile per le famiglie.
0: Esatto, anche quando era sceso ai livelli pre-conflitto, insomma, non si era alleggerito il carico, no, per le famiglie per alla niente. Pompa di benzina, quindi figuriamoci adesso, come dici tu, non siamo ancora ai livelli di quando il conflitto è partito, però sta risalendo, quindi c'è il timore che questo possa poi, ecco qui, prezzo dei carburanti, possa poi avere ricadute sull'inflazione e sul potere d'acquisto delle famiglie, che già non è stato recuperato, Marco, perché poi arriviamo sempre lì, non è solo il tema quanto spendo di benzina oggi, no, è tutto quello che ne consegue.
1: Esattamente, come dire, la benzina è soltanto la punta dell'iceberg per certe cose e per certi versi di quello che poi è l'intera spesa delle famiglie, anche perché il costo della benzina si riverbera sui consumi, perché portare le merci ovviamente avviene via terra e quindi c'è il costo del carburante, quindi tutto si compenetra, tutto si tiene insieme. Il punto fondamentale è capire adesso come si esce, altrimenti rischiamo veramente in autunno una nuova austerity come negli anni 70 con la crisi con i paesi arabi, insomma, quindi veramente serve un intervento forte, strutturale, per permettere alle famiglie di recuperare potere d'acquisto e alle imprese di non dover mettere alla voce carburanti un extra prezzo spaventoso.
0: Esatto. Quali altri temi ritieni che continueranno a essere al centro del dibattito, Marco, prima di salutarti? Cosa state seguendo voi su Affari Italiani?
1: Noi su Affari Italiani stiamo seguendo un po' tutto, anche perché prepariamo la nostra kermesse che sarà qua in Puglia dal 27 al 29 agosto, avremo 9 ministri e tanti altri ospiti bellissimi, quindi ci sono tanti temi, dalla politica estera alla politica economica. E senza dimenticare anche tutta la parte sociale, lo ricordavi tu prima, insomma c'è un potere d'acquisto che va recuperato, ci sono sempre più famiglie che vivono in una condizione di povertà pur avendo un lavoro, i cosiddetti working poor, quindi su questo c'è veramente tantissimo da dire, da lavorare, da capire, da studiare, perché l'autunno che ci si profila è veramente molto molto intenso.
0: Sì, è molto caldo, adesso non so se lo sarà anche da un punto di vista di termometro, di temperature, però sicuramente lo sarà. Marco Scotti, grazie, direttore di affariitaliani.it, grazie per essere stato con noi. Vi saluto con alcuni dati macroeconomici importanti di oggi che riguardano l'eurozona. Ad agosto la crescita, parliamo del PMI manifattura, quindi no, il comparto manifatturiero che per l'Europa è fondamentale. Ad agosto la crescita dell'attività economica nell'area euro è stata elevata, sostenuta da una maggiore espansione del settore manifatturiero. Questa è una buona notizia. Quindi questi sono i dati preliminari. L'indice manifatturiero è salito a 52,8 dai 51,9 precedenti, ed è risultato anche superiore ai 51,8 punti attesi dagli analisti. Questo è un valore che resta al di sopra della soglia critica di 50, che denota, ricordiamo, un'espansione dell'attività. Sotto i 50 invece si parla di decrescita. È stabile, perché oltre all'indice sulla manifattura è arrivato anche quello dei servizi, è stabile questo indicatore a 51,7 punti, di poco superiore ai 51,5 punti attesi. Di conseguenza il PMI composito si porta porta 52,1 punti dai 52 precedenti, attestandosi sopra il consensus. Fra le maggiori economie europee, la Germania mostra un miglioramento di questo indice manifatturiero. In Francia anche qui si sale, quindi insomma, invece i servizi, il PMI servizi scende. Queste sono le due diciamo economie che hanno mostrato una variazione più importante. Allora vediamo anche velocemente, sono in chiusura ma volevo dare uno sguardo ai mercati. Beh, allora le borse europee sono tutte positive in questo momento, l'indice italiano non sta come dire rispondendo con molta enfasi a questa proposta di MPS, quindi a risico bancario, perché è positivo ma insomma in modo limitato, più 0,19% a 52.762 punti. Comunque anche tutti gli altri listini sono positivi, più 0,02% il DAX, sì, non particolarmente brillanti, diciamo il CAC più 0,06, il FTSE 100 più 0,11, l'IBEX di Madrid è quello che performa meglio alle 12,59, più 0,69%. E appunto mancano 20 secondi per salutarci, Paolo Sergio dopo di me, quindi proseguirà l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a Jack Saglia per questa settimana, perché è venerdì oggi. Noi comunque ci risentiamo lunedì, attenzione orario 11:13, quindi torniamo al mio orario originario, ecco. Quello proprio doc che vedrà anche ripartire Next Economy, ma ne riparleremo. Lunedì saremo ancora con Summertime, ma il senso non cambia. Vi aspetto qui. Io sono Manuela Donghi, vi ringrazio davvero per la vostra presenza. Restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Migranti, si allarga il fronte dei paesi che rimandano in Italia i richiedenti asilo. Autogol, sospendere

0: Sono le 13.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Migranti, si allarga il fronte dei paesi che rimandano in Italia i richiedenti asilo. Autogol, sospendere Schengen, sottolineano le opposizioni. Il risico bancario, MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per 34 miliardi. Presto un tavolo sul destino dell'ex Ilva, lo promette la Meloni nel messaggio per i giochi del Mediterraneo a Taranto. Stasera la cerimonia di apertura. Italia, campione del mondo e olimpica, in campo oggi agli europei di pallavolo femminile, azzurre contro la Croazia.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. Sentiamo.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti in Italia di persone richiedenti asilo per le quali il nostro paese è stato il primo di approdo. Lo prevede il nuovo patto UE su asilo e immigrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Non si uniscono agli altri paesi per ora Francia e Spagna, che fanno sapere di non voler governare il fenomeno migrazione con iniziative isolate e unilaterali. Preferiamo gestire la vicenda attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo. Specifica in particolare Madrid, colpita proprio dall'Italia dopo i fatti di Ceuta, con la sospensione degli accordi di Schengen. Inevitabili le polemiche interne, Fratelli d'Italia spiega, le decisioni del nostro paese dopo Ceuta e il trasferimento di questi richiedenti asilo sono fatti separati, ma le opposizioni attaccano. Colpire la Spagna riprendendo i controlli alle frontiere si è rivelato un boomerang, dice la segretaria Emily Schlein. Sarcastico il leader dei 5 Stelle Conte, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Meloni attacca anche Renzi, ha rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi, quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. Ieri il via libera del Consiglio di amministrazione al piano della D Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando Israele a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. La crisi in Medio Oriente, con le rinnovate minacce di Trump, anche di una guerra economica all'Iran, continuano ad avere ricadute sugli energetici. Risale il prezzo del petrolio, senza freni la corsa dei carburanti, che pesano anche sul rientro dalle vacanze degli italiani. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori. Sentiamo.
4: Dopo il gasolio, anche la benzina in Italia torna a superare la soglia dei 2 euro al litro sulla scia delle crescenti tensioni internazionali e le nuove minacce di un D-Day economico lanciate da Trump all'Iran. Parole che hanno fatto risalire il prezzo del petrolio, con il Brent che schizza intorno ai 93 dollari al barile, su anche il greggio americano, una vera e propria stangata per gli automobilisti in un weekend da bolino rosso tra rientri e partenze per le vacanze. Stando ai numeri, nel nostro paese la benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2 euro e 10 centesimi al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde e 2,186 per il gasolio. Preoccupazione viene espressa dalle associazioni di consumatori che incalzano il governo. Chiediamo di intervenire subito, prima della scadenza del 24 agosto, del taglio delle accise per innalzare la riduzione sul gasolio.

0: da 14 a 30 centesimi, così da far scendere il prezzo sotto i 2 euro al litro in autostrada. E per fare qualcosa per chi ha l'auto a benzina, la richiesta del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti di forti temporali, ripristinate circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 i fulmini, decine gli alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse aree del nord. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Nel bresciano è esondato il fiume Oglio, paesi isolati nella Bergamasca dove una frana e un'esondazione hanno fatto evacuare un campeggio. Colpita anche Genova, che ieri ha visto almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto il Presidente della Repubblica, mentre la Premier annuncia nel suo messaggio due tavoli, uno per l'ex Ilva e la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro sullo sviluppo dell'area di Taranto. Inizia l'avventura della nazionale femminile agli europei di pallavolo, che si disputeranno in 4 paesi: Svezia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Turchia. Oggi a Göteborg le azzurre, campionesse del mondo e olimpiche, affrontano alle 16 la Croazia. Importante partire bene, avverte il CT azzurro Julio Velasco.
2: Ma la prima partita è sempre una partita particolare, perché uno viene da allenamenti amichevoli, ma a partire da avere un'altra cosa. La Croazia è una buona squadra, con alcune giocatrici che hanno giocato in Italia, che da tempo che sono nella pallavolo internazionale, quindi credo che è una buona squadra e noi dobbiamo giocare al massimo dalla prima partita.
1: Nel gruppo dell'Italia anche Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qui, oggi è venerdì 21 agosto, c'è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ammesso, dice: io credevo che nel rapporto con Donald Trump sarebbe stato tutto molto più facile. Evidentemente ha sbagliato i calcoli, lei contava sull'affinità anche politica, ideologica e quant'altro, e evidentemente forse è proprio quello. In ogni caso, in un momento storico tormentato dalle guerre, dalle incomprensioni tra i popoli, dall'avanzare dei nazionalismi e con tutte le contraddizioni del caso, e uno di questa è proprio la contraddizione dei rapporti tra Meloni e Trump, si apre oggi il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini 2026, filo conduttore, pensate, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, che bello, è il celebre ultimo verso del Paradiso di Dante Alighieri. L'obiettivo centrale è riscoprire l'amore, le relazioni come principi per contrastare solitudine, frammentazione sociale e guerre, promuovendo la pace e la riconciliazione. Proprio questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli Bernard Scholz, ha posto l'accento sui concetti di solidarietà, amicizia sociale, gratuità dell'amore che, dice Mattarella, possono aprire orizzonti inediti alla politica, all'economia, alla vita civile, cito testualmente. Sarebbe bello, almeno nelle parole è bello, nei fatti economia, politica e quant'altro si sposano poco con solidarietà, gratuità dell'amore. Pensate all'economia, gratuità dell'amore, già la parola gratuità non si sposa proprio con economia. Comunque sono solo concetti sui quali sarebbe il caso di aprire approfondimenti anche insieme a voi, se volete, al 334 11 11 622. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Jack Saglia, in redazione Matteo Respinti. Partiremo proprio dalle contraddizioni e dai pericoli che i nazionalismi rappresentano oggi per l'intera umanità. Inizieremo dall'aspetto più evidente, emerso proprio nelle ultime settimane con la presa di posizione dell'Italia nei confronti della Spagna, e chi lo scorda, Italia che ha deciso di sospendere Schengen dopo quanto avvenuto a Ceuta, in un contesto, secondo qualcuno, di propaganda preelettorale, mossa che però è diventata un boomerang secondo le opposizioni per il nostro paese, che è tra quelli europei più esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, tant'è che si stanno moltiplicando i paesi che vogliono restituirci i richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese, quindi registrati qui in Italia. Sarà il tema centrale della puntata di oggi. Ne parleremo prima con l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, e poi con Ernesto Caccavale, giornalista e già europarlamentare di destra. In chiusura invece parleremo della stagione estiva che si avvia verso la conclusione, una stagione che è stata caratterizzata anche da molte novità nella gestione delle spiagge, sia quelle libere che quelle in concessione. Lo scorso fine settimana peraltro si è celebrato, e questo lo dico insomma per gli amici magari napoletani ma comunque vale per tutta Italia, il 25esimo anniversario di Mappatella Beach a Napoli, ed è un simbolo della riconsegna alla comunità di un bene demaniale per anni negato ai cittadini e predato, se volete, se vogliamo usare questo termine, dalla criminalità. Ne parleremo con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. In chiusura di puntata vi ricordo il numero 334 11 11 622. Adesso Post Malone, Nat is Enough.

0: Ieri mattina parlavamo del futuro del futuro dell'ex Ilva. In serata poi è arrivato l'appello anche di Mattarella in occasione degli auguri per i giochi del Mediterraneo che si aprono proprio stasera e proprio a Taranto, che è la città simbolo della crisi del siderurgico nazionale. Allora ascoltiamo in proposito la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. La situazione dell'ex Ilva di Taranto resta estremamente delicata. Il nodo principale è la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni, con chiusura prevista tra fine ottobre e inizio novembre. La ripartenza sarebbe possibile soltanto dopo la bonifica dell'amianto e il rientro delle emissioni di polveri sottili nei limiti di sicurezza. Ilva, in amministrazione straordinaria, ha presentato ricorso in Cassazione articolato con 14 motivi, ma il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento. Per questo, il governo continua a lavorare sul fronte industriale e sulla vendita degli impianti. Resta in campo il gruppo indiano Jindal, interessato all'intero perimetro dell'ex Ilva, compresa l'area caldo. L'ipotesi prevede una futura riconversione del sito e il mantenimento dell'attività a valle anche attraverso l'importazione di semi lavorati dall'India. Parallelamente è emersa una cordata italiana guidata da Federacciai con aziende come Mercegaglia, Arvedi, Feralpi, Duferco e Lucchini. Si tratta però per ora di una manifestazione di interesse e non di un'offerta vincolante. La cordata guarda soprattutto agli stabilimenti e alle attività a freddo, escludendo l'attuale area a caldo. Il tema più delicato resta naturalmente quello occupazionale. Acciaierie d'Italia conta circa 8.000 dipendenti, oltre 4.000 dei quali già in cassa integrazione. A questi si aggiungono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e dell'indotto. Sul piano finanziario, lo Stato ha già autorizzato centinaia di milioni di euro in prestiti ponte per mantenere in vita il gruppo, ma il governo ha chiarito che questa strada non può proseguire indefinitivamente. La prossima tappa decisiva sarà il tavolo annunciato a Palazzo Chigi per settembre, dove si dovranno valutare le proposte industriali e il futuro dell'acciaieria. Il rischio concreto è che senza una soluzione rapida la chiusura dell'area a caldo diventi definitiva. A te la linea, Paolo.
0: Beh, passiamo dal profano al sacro, così volendo un po' esagerare. Parlavamo del meeting di Rimini che è al via oggi e dell'augurio rivolto dal capo dello Stato Sergio Mattarella agli organizzatori di continuare a costruire con generosità orizzonti di umanità, queste le sue parole. Tra i macrotemi di questa edizione: geopolitica, riconciliazione e pace, magistero, dignità e dottrina sociale, che vedrà tra l'altro anche la visita e l'incontro con Papa Leone XIV, e poi ancora educazione, scuola e giovani con workshop interattivi incentrati sull'educazione alla libertà, sulla responsabilità e sulla gestione della solitudine giovanile, tutti temi di strettissima attualità e sicuramente importantissimi. Poi c'è l'innovazione, la transizione ecologica e il lavoro, e ancora ci saranno, sarà possibile anche visitare mostre sia culturali che scientifiche. Noi invece tra poco parleremo delle tensioni in seno all'Europa occidentale sulla gestione dell'immigrazione, questione riaccesa dopo la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, e lo ricorderete, dopo l'invasione di Ceuta da parte di alcuni cittadini del Marocco. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, continuate a scriverci, da un po' magari ascolteremo anche i vostri messaggi se ce li inviate vocali. Adesso la musica, Paul McCartney, Come Inside.

0: E in politica spesso, no, ci sono delle cose che temporalmente si incastrano in maniera eccezionale e danno l'opportunità ad una forza o l'altra politica contrapposta di usare questi eventi, che a volte sono delle semplici coincidenze, sia per attaccare la parte opposta, sia in qualche modo per cercare degli alibi. Adesso, tra attacchi ed alibi, tra accuse ed alibi, cercheremo anche di capire chi ha ragione, insomma, chi accusa magari non legittimamente, con accuse non fondate, o chi cerca l'alibi in questa situazione. Di cosa sto parlando? Nello scorso 12 giugno è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo per l'asilo e la migrazione, un testo che sostituisce il vecchio impianto di Dublino 3. La riforma introduce tra l'altro una profonda accelerazione burocratica, un nuovo bilanciamento degli obblighi tra i paesi dell'Unione Europea. Ci sono degli elementi importanti, interessanti anche per quanto riguarda la solidarietà obbligatoria da parte dei paesi europei, ma introduce anche appunto lo snellimento e la velocità di alcune procedure per i rimpatri che devono avvenire nei paesi in cui i richiedenti asilo si sono registrati all'arrivo. E chiaramente tra questi paesi uno dei più diciamo i paesi d'approdo è proprio l'Italia. Tutto questo succedeva pochi giorni prima della invasione di Ceuta da parte degli migranti in Africa, lo ricorderete, e in quell'occasione il governo italiano, per molti anche per una forma di propaganda politica, anche perché non c'entrava nulla Schengen, ha deciso di sospendere Schengen. Successivamente, faccio un piccolo riepilogo, poi introduco l'ospite, successivamente i paesi europei che hanno accolto per via dell'entrata in vigore del regolamento europeo per l'asilo e la migrazione i migranti che si erano registrati in Italia con la richiesta di asilo, hanno cominciato a restituirceli, cioè, comunque a dire adesso ve li restituiamo perché fa parte della legge. L'opposizione ha detto è colpa di Meloni che ha chiuso Schengen e quindi ha provocato tutto questo. Cerchiamo di capire dov'è la verità, anche cercando anche di un buon senso, no, in alcune cose. So che il mio ospite ce ne ha tanto, l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. De Luca, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
0: È stata un'introduzione un po' lunga.
1: Per le parole.
0: E allora, che cos'è, una coincidenza oppure che cosa sta succedendo? Perché oggi Meloni ha risposto, ha detto ma quale boomerang fa parte, riguarda proprio il nuovo sistema che è entrato in vigore lo scorso giugno?
1: Ma allora, riprendendo un po' il filo del riepilogo che lei ha fatto in modo preciso, nelle scorse settimane noi abbiamo assistito, soprattutto da parte del governo italiano, ad una polemica dal nostro punto di vista creata in modo strumentale nei confronti della Spagna su una vicenda che era una vicenda drammatica che la Spagna ha subito, di un'invasione nell'exclave di Ceuta, che sappiamo essere una comunità spagnola ma che si trova in Nord Africa, di migliaia e migliaia di migranti in fuga dal Marocco, peraltro rimpatriati tutti in Marocco nel giro di 24 ore. Questo episodio è stato utilizzato in modo, dal nostro punto di vista, strumentale dal governo italiano per attaccare la Spagna, per attaccare il governo socialista di Pedro Sanchez e per utilizzare questa vicenda per spostare un po' l'asse politico a destra in una rincorsa estrema a Bannacci. Facendo cosa? Il governo, invece di mostrare solidarietà innanzitutto nei confronti di una tragedia umanitaria drammatica e poi nei confronti di un paese che era, come spesso è accaduto all'Italia, accade all'Italia, esposto a flussi migratori anche di carattere emergenziale, invece di mostrare solidarietà ha deciso di approvare una misura che era puramente demagogica, la chiusura di Schengen nei confronti, la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Era demagogica perché? Uno, perché già a Ceuta il regime, le regole di Schengen sono limitate e non si applicano in modo pieno, per cui non c'era il rischio che i migranti potessero arrivare in modo automatico né in Spagna né tantomeno in Italia, perché sappiamo bene che c'è un bel po' di distanza e peraltro di tratto di mare tra Ceuta e la Spagna e addirittura l'Italia, e non c'era nessun rischio di invasione. Assolutamente, il governo ha deciso di sospendere Schengen. Facendo cosa con questa mossa? Rompendo l'idea di una solidarietà europea. Noi siamo lo Stato che più di tutti avrebbe bisogno di misure comuni, di misure solidarie a livello europeo, di meccanismi di condivisione degli sforzi sia nell'accoglienza ma anche nella gestione del fenomeno migratorio. Questa posizione del governo italiano si è rivelata, come lei ha detto, è la nostra posizione, un boomerang e un autogol, perché ha fatto sì che altri stati assumessero un atteggiamento, diciamo così, molto nazionalista o sovranista, come il nostro governo ha assunto, e penalizzando in ultima istanza l'Italia. L'Italia è il paese che ha accolto negli ultimi anni, è stato il paese di primo approdo come rotta, quella mediterranea, maggiore per gli ingressi in Europa di migranti. È l'unico paese che non avrebbe interesse a sospendere Schengen, ma avrebbe interesse a lavorare a livello europeo per misure di gestione condivisa dei migranti. Quello che ha fatto il governo è l'esatto opposto di quello che è l'interesse nazionale e ha provocato, certo, una reazione a catena, perché tanti stati che avevano in questi anni accolto, si dice, con movimenti secondari, cioè accolto migranti che si erano registrati con richiesta di asilo in Italia e poi trasferiti in altri stati, chiedono ora un'applicazione rigorosa delle norme confermate, perché le norme di Dublino sono norme in vigore da anni, ma sono state confermate nel nuovo trattato migrazione e asilo che il governo italiano ha condiviso ed è in vigore dal 12 giugno, e ora cosa fanno, e chiudo, chiedono al nostro paese di riprendere i migranti che si sono registrati in Italia. Quindi, oltre al danno, la beffa, e il governo Meloni ha fatto un autogol clamoroso, non ha risolto nessun problema sospendendo Schengen, anzi semmai ha creato disagi ai nostri turisti, a tante persone che dovevano spostarsi in Spagna o verso la Spagna, e addirittura ha riattivato una reazione a catena che sta penalizzando e danneggiando l'Italia.
0: De Luca, la seguo quasi per intero, però mi consenta che un 10%, la parte finale del discorso, non riesco a collegarlo, poi chiaramente è una provocazione per farmi dare una risposta da lei, e la seguo soprattutto sull'aspetto anche della umanitario, no? Perché quella tragedia di Ceuta è stata vista come un evento e invece una tragedia, sono state decine di vittime, e poi condivido anche le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, quando dice sembra di parlare di pacchi che vengono restituiti, e questa è una cosa sicuramente brutta, però lei crede veramente che gli altri stati cioè che è stata la scintilla che ha fatto scattare la molla negli altri stati di restituirci i migranti o di voler restituire i migranti, cosa che è prevista, come diceva lei, dalla norma, anche dal nuovo regolamento?
1: Dal nostro punto di vista e dal mio punto di vista obiettivamente sì, perché c'è stato un atteggiamento da parte del governo italiano che ha dal nostro punto di vista rotto quella solidarietà che a livello europeo invece va tenuta rispetto a tragedie umanitarie e rispetto a difficoltà anche che ci possono essere in una determinata fase nella gestione di un fenomeno complesso, difficile come quello migratorio. Lo ha rotto facendolo da governo di un paese che, come ricordavo prima, è quello più esposto, peraltro facendo emergere anche i dati che sono dati impietosi di questi anni nella gestione, anche dal punto di vista di un governo di destra rispetto alla Spagna. Negli ultimi 3 anni sono giunti in Italia 290.000 migranti irregolari a fronte di 150.000 che sono giunti in Spagna. L'Italia ne ha rimpatriati 12.000 non aventi diritto a restare nel nostro paese, la Spagna 17.000. Quindi anche la retorica che la destra ha utilizzato per sospendere Schengen, di voler evitare un'invasione, questa retorica nazionalista di destra, una retorica che era assolutamente fuori luogo rispetto ai numeri del governo Meloni in rapporto a quelli del governo Sanchez, ma è una retorica insopportabile da un punto di vista umanitario ed è intollerabile da un punto di vista anche pratico, perché l'Italia, ripeto e chiudo, ha necessità di modificare quelle norme che invece il governo ha fatto confermare nell'ultimo patto migrazione asilo, cioè quelle norme derivanti dal trattato e poi dal regolamento di Dublino, che fanno gravare sullo Stato di primo approdo, come l'Italia, tutte le responsabilità nella gestione delle procedure di validazione e di analisi delle richieste di asilo. Noi abbiamo bisogno di una solidarietà europea, di meccanismi europei. Il governo non lo sta facendo, quello italiano, e la chiusura all'interno dei confini nazionali, alla fine una posizione sovranista, penalizza solo l'Italia e si è rivelata, ripeto, un autogol clamoroso che il governo Meloni ha fatto.
0: Ed è, voglio per concludere, perché abbiamo terminato, anche diciamo una retorica che mal si concilia con l'auspicio anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi ha lanciato in occasione dell'apertura del meeting di Comunione e Liberazione. Io ringrazio e saluto l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Grazie a lei per essere stato con noi. Ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Anche le home page dei principali quotidiani online puntano insomma sulle notizie che stiamo approfondendo noi nella puntata di oggi, ultima di questa settimana di Summertime, delle 13:13:14. Meloni intervista al New York Times, sentirò Trump, vedremo, pensavo sarebbe stato più facile con lui, continuo a credere nell'unità dell'Occidente, il titolo di apertura adesso della home page del Corriere della Sera. Un'apertura simile a quella di Repubblica, però scrive la premier Meloni, sceglie il nemico New York Times per riparlare di Trump, pensavo fosse facile Repubblica, e poi punta anche su una notizia che noi abbiamo approfondito ieri, quella della legge di Schillaci e Nordio, che vede da oggi la possibilità dei detenuti tossicodipendenti di lasciare il carcere per andare in strutture adeguate per il loro recupero dal punto di vista proprio della salute. Ma c'è anche sempre il Corriere della Sera che pubblica sui migranti, la premier replica Schlein, nessun boomerang, il nuovo patto dell'Unione Europea tutela l'Italia. Ne abbiamo appena parlato con l'onorevole Piero De Luca e ne parleremo tra poco con il nostro ospite, il giornalista Ernesto Caccavale, già europarlamentare di destra. C'è una notizia che io interpreto come una buona notizia, e che è una video notizia in realtà, che sta girando anche sui social, e di questo robot che su una pista di atletica corre e si schianta. Quindi no, perché dico bella notizia? Perché siamo ormai già proiettati con l'idea che insomma l'intelligenza artificiale, la robotica, gli umanoidi eccetera possano sostituirci, non sono in grado di correre, figuriamoci se possono fare altro nel sostituirci. Comunque ci auguriamo che poi nell'evoluzione crescano in maniera più corretta. Noi poco fa abbiamo parlato appunto dei cosiddetti dublinanti, lo abbiamo fatto con l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, continueremo a parlare di questo tra poco, l'ho detto, con Ernesto Caccavale, giornalista ed ex parlamentare di destra. In chiusura di puntata poi affronteremo un altro tema di strettissima attualità, visto che siamo in piena stagione di vacanze estive, parleremo dell'occupazione abusiva di lidi e spiagge, di rispetto delle concessioni e anche libero accesso al demanio pubblico. Lo faremo con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. 334 11 11 622, i vostri messaggi via WhatsApp sia scritti che vocali. Adesso ancora musica con Kasabian, Great Pretender.

0: E allora, al netto dell'opinabilità delle ragioni che hanno spinto il governo italiano a sospendere Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta, io prima ho avuto ospite l'onorevole Piero De Luca del Partito Democratico e sono partito da una considerazione. Insomma, siamo sicuri che quello che sta succedendo, ovvero la richiesta di molti paesi, come ultimamente anche la Finlandia, la Svezia, insieme ad altri paesi, addirittura adesso si sono uniti i Paesi Bassi e quant'altro, altro di restituirci i richiedenti asilo che si erano registrati, erano stati registrati in Italia al loro arrivo, sia davvero una conseguenza di quella mossa iniziale, cioè quella di cui parlavo prima, ovvero della decisione del governo italiano di sospendere Schengen, oppure è semplicemente l'applicazione di un regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che è entrato in vigore appunto il 12 giugno scorso, quindi meno di due mesi fa. Ne parliamo adesso anche con Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare di destra. Caccavale, Ernesto, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Allora Ernesto, no, voglio cercare anche no,
1: la
0: di
1: tua domanda era molto sensata.
0: Appunto.
1: No, dicevo, la tua che domanda è molto sensata. In realtà non è una conseguenza della sospensione del trattato di Schengen, sul quale per giunta io non sono neanche completamente d'accordo, perché dal punto di vista commerciale, dal punto di vista politico, dal punto di vista dei rapporti, Italia e Spagna sono
0: Ernesto, perdonami, ti devo un attimo interrompere perché il telefono insomma salta la connessione e insomma andare avanti così, siccome dovremmo andare avanti per circa altri 8 minuti su per giù, insomma diventerebbe difficile oppure comunque incomprensibile quello che ci vogliamo dire, anche perché il tema è sicuramente importante. Io prima dicevo no, del nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e delle migrazioni. Questo regolamento sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Ecco perché. E da quel regolamento di Dublino, il terzo, conserva una parte, che è proprio questa parte qua, quella della possibilità dei paesi rimandare, anche per velocizzare le pratiche di invio poi di rimpatrio, i migranti richiedenti asilo nei paesi in cui si sono registrati. Nella fattispecie l'Italia è uno dei paesi in cui si registrano più migranti, perché approdano fondamentalmente dalle nostre parti, se non in Grecia, per quanto riguarda l'Unione Europea. Stavamo parlando con Ernesto Caccavale. Ernesto, allora speriamo che il telefono adesso prenda bene.
1: Io ci sono, non so se mi sentite.
0: Sì,
1: io ci sono.
0: Sì.
1: No, stavo dicendo che la tua domanda era molto sensata, nel senso che non credo proprio che le decisioni che stanno prendendo ora i governi europei, cioè di applicare l'accordo di Dublino, che è un accordo dell'Unione Europea, non è una punizione contro l'Italia, è un accordo dell'Unione Europea. Adesso si può discutere ovviamente su questo accordo di Dublino che andrebbe cambiato, e su questo siamo d'accordo, ma non credo che la decisione di rispedire i migranti all'Italia derivi in base all'accordo di Dublino derivi dalla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Poi io, se vuoi un mio parere, io penso che la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna non sia stata un'idea geniale, dati i rapporti commerciali, di amicizia tra Italia e Spagna, al di là purtroppo del fatto che il governo spagnolo è quello che è, io sono un grande, come dire, antagonista del governo spagnolo, ma io credo che la sospensione del governo Schengen, dell'accordo di Schengen, non abbia sortito nessun effetto se non quello di creare problemi ai turisti spagnoli che venivano in Italia, turisti italiani che andavano in Spagna, ma ripeto, non ha niente a che vedere con quello che è l'applicazione dell'accordo di Dublino, e cioè il fatto che, per spiegarlo ai radioascoltatori, secondo l'accordo di Dublino i richiedenti asilo devono seguire la pratica appunto della richiesta di asilo nel primo paese dove sono arrivati, e purtroppo molti di questi sono arrivati prima di tutto in Italia, ed ecco perché molti, quelli che si sono spostati negli altri paesi come Francia, Germania, la Francia non ha fatto nessuna, per il momento non ha ancora preso nessuna nessun provvedimento, però appunto oggi leggevo che anche Svezia e Finlandia stanno rimandando verso l'Italia. Ma questa è tutta purtroppo propaganda che si fa di campagna elettorale interna, niente a che vedere con l'Italia. Niente
0: certamente,
1: a che vedere con l'Italia.
0: Sono d'accordo, insomma, credo che dalla premessa si capisce più o meno l'idea è la stessa, però c'è una considerazione, no, da fare al netto dei fatti di Ceuta, che nulla c'entrano di fatto, no, con la solidarietà e con l'immigrazione, ma all'Italia, no, che è un paese di approdo, non converrebbe al netto, al di là di tutte quelle che possono essere le ideologie, quindi di destra o di sinistra, avere una flessibilità nella gestione dei migranti piuttosto che chiudere e lasciare per esempio la Spagna al suo destino quando ci sono delle invasioni, cose che potrebbero succedere anche nel nostro paese, sono successe nel recente passato, ultimamente a dir la verità insomma sono diminuiti gli sbarchi e questo è un dato che magari potrebbe essere anche imputato in favore del governo italiano. In ogni caso non ci fa più comodo avere una sorta di solidarietà, Di promuovere una solidarietà visto che i migranti arrivano da noi?
1: Ma il mio parere è che né all'Italia né alla Spagna, con tutto che stiamo parlando di due governi con orientamenti politici potremmo dire opposti, conviene una gestione dell'immigrazione di chiusura propagandistica. Noi sappiamo benissimo che il nostro sistema economico, sia quello italiano che quello spagnolo e in generale tutto il sistema economico europeo, ha bisogno di manodopera. Il problema non è l'immigrazione, secondo me, il problema è la qualità dell'immigrazione che noi stiamo importando. Cioè l'immigrazione è una cosa che può essere molto utile per il nostro sistema economico, basta parlare con le aziende, soprattutto quelle del centro-nord. Quanti operai, quanti persone possono essere impiegate in questo momento e che di cui hanno assoluto bisogno le aziende, soprattutto quelle del centro-nord. Ovviamente noi abbiamo bisogno di un'immigrazione minimamente qualificata, di un'immigrazione che sappiano parlare un po' di italiano, che possano rispondere a delle richieste che vengono dalle aziende di specifiche necessità che si aprono nel mercato del lavoro. E questo si può costruire. Il decreto flussi che ha fatto questo governo è un decreto molto intelligente, non c'è una chiusura a priori all'immigrazione, c'è l'idea di aprire l'immigrazione solo a chi veramente vuole venire in Italia e in Europa in generale per lavorare, per dare un valore aggiunto, per aiutare il nostro sistema economico a crescere, ad evolversi, a svilupparsi. Questo è quello di cui abbiamo. E poi, e chiudo, se mi permetti, gente che sposi il modello politico, civile, economico occidentale. Noi non possiamo pensare di... Io sono del tutto, sono favorevole all'immigrazione, del tutto contrario al multiculturalismo. Cioè il multiculturalismo è la porta d'ingresso per il terrorismo. Quello che avviene in tante città italiane, cioè si creano enclave dove continuano a mantenere le loro tradizioni medievali, islamici, però, come altre etnie che arrivano, tutte le etnie sono gradite, bianchi, neri, gialli, rossi, ma che sposino il nostro modello di vita, le nostre leggi, la difesa delle donne, la difesa delle libertà individuali. Se non c'è questo, è meglio che tornino a casa.
0: Beh, sicuramente le leggi, insomma, anche i principi fondamentali vanno rispettate, però l'alternativa potrebbe essere in linea di principio l'emarginazione o il marginalismo, che potrebbe anche quello essere, insomma, terreno per il terrorismo, comunque per qualcosa di non sicuramente positivo. Però questo è un tema, insomma, che se vogliamo possiamo allargare e parlarne più avanti. Volevo in 30 secondi però chiederti una cosa, perché tu prima hai parlato di iniziative propagandistiche, parlando di Ceuta, parlando dell'iniziativa del governo di chiudere Schengen in reazione a quello che è successo a Ceuta, e ha detto che non eri d'accordo. La vedi una mossa di carattere propagandistico da parte di questo governo? Lo puoi dire, visto che non fai parte del governo, anche se sei di quell'area, voglio dire culturalmente, dell'area di destra moderata?
1: Io rivendico il fatto di appartenere al centrodestra, come rivendico il fatto che in questo momento il governo italiano sta prendendo in termini generali sta prendendo decisioni molto intelligenti sull'immigrazione. Ho appena parlato del decreto flussi, ho detto anche che noi abbiamo bisogno di un'immigrazione, dell'immigrazione di un certo tipo, però sulla chiusura delle frontiere con la Spagna io penso che sia stato un errore, penso che sia stato una mossa sbagliata che ha creato acredine tra due paesi molto amici come Italia e Spagna. Lasciamo perdere oggi da chi è governata la Spagna, un governo di socialcomunisti che sta spaccando la Spagna. La Spagna non vede l'ora di cacciarlo via, Sanchez e tutti i suoi accoliti socialcomunisti. Però ripeto, al di là del governo pro tempore della Spagna in questo momento e di quello che è avvenuto a Ceuta, io credo che i rapporti tra Italia e Spagna vanno garantiti, privilegiati, aiutati, sostenuti. C'è una grande amicizia anche commerciale tra Italia e Spagna, certo. Quindi oggi quello che è successo è solo creare problemi a turisti spagnoli che venivano in Italia e turisti italiani che andavano in Spagna. Niente
0: altro
1: che questo.
0: Grazie mille, grazie Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare di destra. 334 11 11 622, continuate a scriverci, arrivano dei messaggi, magari li leggeremo tra un poco. Adesso James Morrison, I Won't Let You Go.
2: We

0: Vi dicevo dei messaggi al 334-11-11-622, ne leggo giusto un paio, sì, però ha cambiato completamente il discorso in riferimento all'ospite precedente che a Cordo ha chiuso Meloni con gli altri nazionalisti, che tutti ci rimandano quelli che approdano qui, bell'accordo, dice appunto il nostro ascoltatore. Poi c'è un altro che precisa, si confonde con il governo italiano che va cacciato con i suoi accoliti. Vabbè, questo è un punto di vista che non condivido, facciamo sempre parte comunque in ogni caso del nostro paese. Allora, noi cambiamo argomento adesso, parliamo della stagione estiva che si avvia verso la conclusione, una stagione caratterizzata da molte novità anche nella gestione delle spiagge, sia quelle libere che quelle attrezzate, anche se la mentalità è rimasta un po' quella della proprietà fondamentalmente, ma cioè io voglio partire da una cosa bella. Lo scorso fine settimana si è celebrato il 25esimo anniversario di Mappa della Beach a Napoli, che è un simbolo della riconsegna alla comunità di un bene demaniale per anni negato ai cittadini e anche predato dalla criminalità. Uno degli artefici di questo sorta di miracolo che oggi è la normalità è l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che è al telefono con noi. Borrelli, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio e grazie per questa bellissima introduzione.
0: Borrelli, che cosa rappresenta?
1: L'idea di Mappatella è il contrario di del libro bellissimo di Anna Maria Ortensia, Il mare non bagna Napoli, che era metaforico, ovviamente non riguardava proprio direttamente il mare, ma in realtà noi l'abbiamo trasformato in un qualcosa che poi è diventato realtà, cioè la possibilità per i cittadini di bagnarsi nelle proprie acque e di potersi fare il bagno e di andare nella spiaggia gratis, attrezzata. Oggi Mappatella è un simbolo, è una spiaggia dove posso essere inclusiva, perché sono 25 ombrelloni per i disabili gestiti da personale pagato dal comune di Napoli, che accompagnano le persone anche a farsi il bagno con la job. C'ha docce, docette, fontanine, bagni, ha addirittura, grazie a un'associazione che si chiama 100% Naples, il campo di beach volley e una palestra attrezzata. Ogni tanto purtroppo dobbiamo intervenire perché qualche piccolo o grande farabutto distrugge il sacco della box, proprio oggi è stato risistemato. Però è una battaglia oramai in buona parte vinta, perché quello che un tempo era un posto negato perché era inquinato, era sporco, aveva le discariche abusive, era un luogo dove praticamente era impossibile farsi un bagno in pulizia, è diventato una spiaggia simbolo non solo per i napoletani ma anche per i turisti che vengono in massa.
0: Io dicevo in apertura, no, questa stagione è stata caratterizzata da alcune novità nella gestione delle spiagge, ma c'è ancora la cultura della proprietà anche da parte degli assegnatari dei beni demaniali.
1: Beh, questo è un comportamento indegno. Io ieri ho subito purtroppo l'ennesima aggressione da parte di titolari di una concessione sul territorio, sul lido di Castel Volturno, che si sono scagliati contro di me perché io sono andato a verificare com'era la situazione dopo un sequestro che la procura di Santa Maria Capua Vetere aveva realizzato, perché questi non solo avevano avuto la concessione ma si sono presi la spiaggia totalmente, hanno costruito abusivamente delle abitazioni e una piscina, e quando gli hanno sequestrato la prima volta hanno concordato con il comune di Castel Volturno l'autodemolizione, ma alla fine non l'hanno fatta perché hanno avuto il sequestro definitivo. E ovviamente questa cosa per loro, che sentono i padroni o i padroncini o i signorotti medievali che sono proprietari di un bene che le voglio ricordare a tutti, che è dei cittadini italiani, le coste, le spiagge, il mare sono e restano di tutti. Chi se l'è prese in questi anni mettendo cancellate, barriere o altre cose del genere ha fatto degli abusi. Spesso non si è reagito, molto spesso hanno trovato anche situazioni di connivenza, ma questo non si difende, non dobbiamo recuperare il tempo perduto.
0: Ma non sarebbe il caso anche di insomma fare una proposta di legge per cercare di rendere un po' più rigida l'applicazione dei regolamenti? Mi spiego, ci sono dei piccoli delle piccole cose che fanno alcuni gestori, però ci sono anche degli abusi importanti. Ecco, in quel caso non è possibile introdurre delle norme che poi vietano e eliminano la concessione, l'annullano in qualche modo, perché sembra
1: secondo
0: che
1: me
0: ci
1: la
0: sono
1: concessione
0: delle...
1: dovrebbe prego
0: No, no, dico, io vedo che a volte sono degli abusi enormi, importanti, però sono sempre gli stessi poi i gestori per tutto il periodo in cui hanno acquisito la gestione. Non c'è un passo indietro da parte del governo e al netto chiaramente dei sequestri di cui ha parlato lei prima.
1: Partiamo da un presupposto: questo governo voglio dire, si è schierato contro le persone che vogliono fare il bagno senza pagare un euro. Voglio dire, non è soltanto una questione di poveri, è una questione di libertà. Il diritto a farsi un bagno, andare su una spiaggia libera, è un diritto sancito dalle nostre leggi. Non è detto che siamo per forza poveri. Io ho incontrato molti professionisti che scelgono, vogliono o casomai hanno fatto le vacanze altrove e vogliono andarsi a fare il bagno vicino casa non pagando un euro. È un loro diritto, come un loro dovere lasciare pulita la spiaggia. Noi abbiamo assistito a delle cose surreali. Io in quest'estate ho incontrato un medico di base che ha dovuto fare 10 anni di processi, dove il risultato ovviamente è completamente assolto per non aver commesso il fatto, perché il titolare di un lido a Vico Equense l'aveva denunciato per violazione di proprietà privata perché si era andato a fare un bagno sul suo lido, aveva attraversato la spiaggia in concessione per andare a nuotare ed è stato denunciato per violazione della proprietà privata. Il giudice in un saggio in una saggia sentenza ha scritto che non c'erano proprio le precondizioni per fare una denuncia del genere, perché quel signore che denunciava per violazione della proprietà privata non era proprietario della spiaggia, ma lui si sentiva tale.
0: E questo è il problema, insomma, bisogna cambiare la cultura. Speriamo che, voglio dire, Mappa della Beach è sicuramente un esempio, no, di evoluzione culturale. Speriamo che questo possa valere anche per il resto. Grazie mille, grazie all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, l'ultima di questa settimana per quanto mi riguarda. Ringrazio e saluto Jack Saglia in regia, Matteo Respinti in redazione e noi ci ritroviamo lunedì a partire dalle 13 e fino alle 14 con Summertime delle 13. Grazie a voi, ottimo weekend a tutti, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato

0: Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Music News. Informazione e musica solo su Giornale Radio. La

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music & News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati, crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout, allerta arancione per la regione dove si attendono ulteriori temporali, anche di forte intensità, nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini, dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i tentativi di rianimazione hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che per sfuggire alla furia del compagno si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio.
1: Meteo.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times, tra i temi affrontati il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice «vedremo». Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante, non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco alle opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Sentiamo per il PD Peppe Provenzano.
6: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
5: Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime ore almeno due palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino ad Hebron, ucciso dai coloni. Intanto quattro cancellerie europee, Italia inclusa, hanno promosso un appello perché Israele fermi i suoi piani di annessione e i suoi nuovi progetti abitativi nel West Bank. Salgono a quattro le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. Italia però spaccata in due, se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna, che chiede rispetto e cautela. Ci sono delle indagini in corso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà

0: Eccoci di nuovo in diretta dopo quest'ora di musica, dopo il giornale radio per l'appunto di giornale, anzi il radiogiornale di giornale radio per la precisione. Eccoci in queste due ore dedicate allo sport, che sono fondamentali perché, ragazzi, domani inizia la Serie A, la stavamo aspettando da un sacco di tempo, è giunto finalmente il momento, riprende anche la Formula 1 che alle 16.30 vedrà le prove per la gara, diciamo la speed race, quella più breve che ci sarà domani pomeriggio. Ci saranno alle 16 le ragazze della pallavolo, del volley italiano. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi per parlare di questo e di molto altro insieme ai nostri ospiti c'è Enzo Palladini. Buongiorno Enzo.
1: Buon pomeriggio e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovato, visto che sei già venuto a trovarci. Molto molto gradita la tua presenza quest'oggi. Con te faremo più tardi proprio un excursus per presentare un po' quella che è la nuova Serie A, anche se è ancora incompleta, perché ovviamente il mercato si concluderà il primo di settembre e fino a quel momento non avremo ancora le rose ufficiali, ma c'è già parecchia carne al fuoco. Questo e molto altro, come vi dicevo, tra pochissimo. 334 11 11 622 per contattarci in diretta. Sentiamo Ed Sheeran con Eyes Closed.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Summertime, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Enzo Palladini. Caro Enzo, visto che ci sono già state le prime dichiarazioni, perché Chivo ha dichiarato Lautaro me lo tengo stretto, vogliamo che resti, ma il mercato è bastardo, e Allegri, che sta parlando in questo momento, invece ha dichiarato mercato, si pensa sempre che quelli dentro siano meno forti rispetto a quelli fuori. Come me le commenti queste due frasi?
1: Partiamo da Lautaro, diciamo che le cifre che girano in Spagna dell'offerta ipotetica che farebbe il Barcellona all'Inter, 100 milioni, sono ovviamente bassissime, perché se pensiamo che Diomandé è costato 130

0: circa, se pensiamo che altri giocatori di livello medio-alto, ma inferiore sicuramente a Lautaro, sono costati comunque 120, 125, 127, eccetera. Se mi metto nei panni del Barcellona, dico, mi hanno detto no per Julian Alvarez, ci provo con l'alternativa che è Lautaro Martinez. Però bisogna capire se Lautaro fino a qui ci ha raccontato delle bugie dicendo che ama l'Inter, che vuole essere un simbolo dell'Inter, che vuole essere il capitano per sempre, oppure se ha detto la verità e prenderà posizione dicendo io sto bene qua. Vediamo, abbiamo qualche giorno per capirlo. E in quanto alle dichiarazioni di Allegri, Allegri si è dichiarato aziendalista quando è arrivato al Napoli. Probabilmente lo è, perché non ha mai inciso troppo sul mercato, a parte l'anno scorso quando si è fatto prendere Rabiot, che si porterebbe volentieri al Napoli, sempre che
1: il Milan lo faccia partire, ma non credo,
0: sempre che De Laurentiis sia intenzionato a fare un'offerta.
1: Non mi sembra fino adesso che il Napoli sia molto intenzionato. Potrebbe invece prendere, però allargare i cordoni della borsa in caso per portare Gabriel Jesus dal City.
0: Sì, ha bisogno un attaccante, Gabriel Jesus.
1: Scusa, è vero la pronuncia.
0: Jesus è in spagnolo.
1: Non lo pronuncio.
0: Gabriel Jesus è in portoghese. Guadagna uno sproposito rispetto a quanto guadagnano i giocatori del Napoli, perché arriva con i bonus sui 12 milioni di euro all'anno. Ha voglia sicuramente di andare via dall'Arsenal, perché comunque ha fatto un po' il suo tempo. Non so se è ancora il giocatore di 6-7 anni fa, perché ho visto che è stato utilizzato poco e quando l'ho visto giocare non mi ha convinto al 100%. Non so se il Napoli sia davvero intenzionato, più che in grado, intenzionato a fare un investimento così grande su un giocatore che poi non ha possibilità di essere rivenduto, perché comunque va verso i 30 anni, e quindi quei 20 milioni richiesti dall'Arsenal probabilmente sono un po' troppi per un giocatore che ha ancora un anno di contratto e che guadagna quella cifra.
1: Però è anche vero che rispetto al livello che può avere un giocatore di Serie A, Gabriel Jesus è più alto, quindi effettivamente sarebbe un affare, nel senso che portare un giocatore del genere a 20 milioni per l'Italia sarebbe forse un vantaggio. È vero, però sono d'accordo con te che guadagna tantissimo e difficilmente troverebbe spazio. Campionato italiano, che è il campionato, vedevo ieri, che ha speso di più dopo la Premier League. Questo è un altro tema di cui che voglio affrontare con te, insieme anche ad altri temi, come per esempio il Napoli di Allegri sarà più o meno offensivo rispetto alla logica a cui ci ha abituato Allegri in quest'ultimo periodo. Le frasi di De Rossi di ieri vanno in questa linea. Lui dice: quello che ho visto nel Napoli è molto simile al mio concetto più offensivo di gioco. Tu credi che potrebbe essere effettivamente un Allegri più libero, più offensivo rispetto a quello che ci ha abituato a fare negli ultimi anni?
0: E parte da un 4-3-3 che sicuramente ha caratteristiche più offensive rispetto al suo 3-5-2 che utilizzava quasi sempre l'anno scorso, a parte un paio di esperimenti che non sono andati benissimo. E comunque con il 4-3-3 tu praticamente non fai partecipare al gioco di due difensori centrali, a parte la costruzione dal basso iniziale. Gli esterni, soprattutto quando degli esterni forti, e il Napoli li ha, tra l'altro ha preso Favasuli, che è un giocatore secondo me eccezionale.
1: Ottimo, vero?
0: Eccezionale, e che rischia di non giocare, perché comunque Di Lorenzo è una specie di carro armato che gioca sempre bene. Tra l'altro nel precampionato lui e Politano hanno dimostrato di essere già tra i più in forma della squadra e di aver formato una catena di destra veramente, veramente molto forte. Quindi sicuramente il Napoli di Allegri quest'anno avrà caratteristiche più offensive del Milan di Allegri dell'anno scorso, anche perché poi ha giocatori in grado di interpretare questo tipo di gioco, ha molti esterni che può alternare, perché comunque Giovane è un buon giocatore, Alisson Santos è un buon giocatore, tornerà David Neres, sono giocatori che comunque quando hanno un punto di riferimento come può essere Højlund, che ha dimostrato di poterlo fare, possono dare veramente tanto dal punto di vista offensivo.
1: Allora, oggi parleremo ovviamente della Serie A, ma oggi inizia anche la Premier League, per cui sentiremo Roberto Gotta nella seconda ora proprio per presentare il campionato inglese, che oggi come oggi è un po' la locomotiva del calcio mondiale, quindi è giusto dedicargli uno spazio ad hoc. Mentre con Enzo te poi ti farò anche un po' di domandine sulla Liga Spagnola, che è già iniziata, anche se ha una formula della prima giornata un po' particolare. Prima di Roberto Gotta avremo poco dopo, tra pochissimo, anzi poco dopo la prossima canzone, Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, con cui appunto introdurremo l'argomento Serie A. Avremo anche in chiusura Franco Nunes, il maestro della Formula 1, perché chiaramente riprende anche la Formula 1 dopo questo pit stop estivo prolungato. Ieri sera invece ti faccio un'ultimissima considerazione, proprio 30 secondi prima di lanciare il prossimo brano, Enzo, sull'Atalanta che ieri ha un po' deluso facendo uno 0-0 con un Napoli Tel Aviv molto più in forma però.
0: Tradizionalmente Sarri ha bisogno di un po' di tempo per costruire le squadre in base a come le vuole far giocare. Si è visto comunque ai tempi del Napoli, quando aveva iniziato con qualche difficoltà, si è visto nella Lazio, si è visto un po' meno nella Juve, anche perché la Juve è stata un'esperienza un po' particolare, c'era questo Cristiano Ronaldo da sistemare in qualche modo.
1: Non è riuscito a essere il vero Sarri in quell'occasione.
0: No, c'era un po' da aspettarsela qualche difficoltà da parte dell'Atalanta. Probabilmente fra una settimana già starà un po' meglio, e quindi sarebbe bello vedere 7 squadre italiane in Europa, e l'Atalanta sicuramente ha le potenzialità per ribaltare questo 0-0 nella partita di ritorno.
1: Ma anche le potenzialità, secondo me, per vincere la Conference League. Questo è molto altro, per cui oggi, in queste due ore dedicate allo sport di Summertime, andiamo a sentire Grace Abrams con Good Reason.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi è venuto a trovarci, è tornato a trovarci Enzo Palladini, ed è al telefono con noi, torna Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, ben trovato Luigi.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Allora, visto che siamo praticamente all'inizio della Serie A, ti chiederei prima di tutto di farci una tua ricognizione su quello che pensi delle squadre che arrivano appunto ai blocchi di partenza quest'oggi rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora di calciomercato, ovviamente.
1: Sì, ma credo che sia un'opinione un po' condivisa, che l'Inter abbia qualcosa, anzi molto di più degli altri. Abbiamo messo nel motore tre inglesi, quindi solidità, personalità, e che quindi insomma non si sia ridotta la forbice del campionato scorso, e questo ovviamente sulla carta, perché poi insomma la storia insegna che se uno ha anche troppa consapevolezza rischia distrazioni, se magari anche l'obiettivo della Champions diventa predominante. Le prime parole che ha detto Stone quando è arrivato: aiuterò la squadra a riprendere la Champions. Ecco, ovviamente se l'obiettivo, il bersaglio grosso è quello, ti puoi distrarre, però come valori non c'è partita. Se guardate la seconda squadra, la seconda squadra dell'Inter può arrivare in Champions, e quindi non c'è una squadra, una rosa così attrezzata. Poi vedo il Napoli per valore di rosa, però con grande incognite, perché c'è un cambiamento tecnico importante, quindi vedere cosa riesce a fare Allegri. E poi la bellissima bagarre delle altre squadre, Roma, Juve, Milan. La curiosità più bella secondo me è la Fiorentina, se con un mercato così ambizioso poi riuscirà a mettere in campo una squadra equilibrata. Quindi insomma le curiosità sono tante di questo
0: Atalanta
1: campionato.
0: E Como come le posizioni in questa
1: Como,
0: griglia?
1: Sì, mi sono dimenticato il Como, è senz'altro nelle prime dietro all'Inter, però anche qua insomma affrontare la Champions non è uno scherzo, non ha una doppia rosa come una doppia squadra come all'Inter, e riuscirà, la domanda è questa, a proporre una squadra così aggressiva, intensa, che è stata la sorpresa del campionato scorso, giocando due partite a settimana? Questo è un altro dei grandi enigmi del campionato, insomma.
0: E riuscirà
1: l'Atalanta è cambiato un po', abbiamo visto già ieri come ha fatto fatica in Coppa, insomma, sai, passare dalla mentalità gasparignana della Dessa Dos al palleggio comunque di Sarri non è facile, però come qualità di giocatori alta, quindi anche lei insomma se tutto quadra può proporsi comunque in zona Europa, insomma.
0: Secondo te Allegri come affronterà questa stagione con questa rosa del Napoli, che è chiaramente molto diversa dalla rosa che aveva l'anno scorso a disposizione col Milan? Giocherà in maniera più offensiva? Mi riferisco soprattutto alle dichiarazioni di De Rossi della conferenza stampa di ieri, in cui ha detto che osservando il Napoli gli è sembrato un Allegri diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Che idea ti stai facendo del suo Napoli?
1: Guarda, lo sto scrivendo in questo momento proprio perché sto preparando il pezzo per domani di presentazione al campionato, e la sfida è tutta lì, cioè è una sfida, se mi permetti, un po' una chiave letteraria molto manzoniana, no? Come Don Abbondio che diceva: il coraggio uno non se lo può dare, e lui deve smentire il contrario. Cioè, se riesce a darsi coraggio, uscire dalle sue idee, di chiamare la squadra indietro, blocco basso, e sfruttare tutta questa grande potenzialità offensiva che gli offre il Napoli sugli esterni, e allora potrebbe essere la sorpresa del campionato. Però non è facile, perché non me lo vedo Allegri, no? Che riesce a fare convivere De Bruyne insieme allo Sbottica, che usa due ali offensive, che trova l'equilibrio senza scappare indietro ma pressando alto. È difficile, però anch'io vedo senz'altro che questo tentativo c'è, e quindi è intrigante, perché non puoi dare al pubblico del Maradona, abituato negli ultimi anni ad allenatori anche molto offensivi, non puoi dare il calcio che ha fatto vedere negli ultimi suoi quattro anni.
0: No, è vero, è vero. Già Conte ha ricevuto parecchie critiche perché non era esattamente il gioco preferito dal popolo partenopeo.
1: Deve essere contagiato dall'allegria, dall'ottimismo di Napoli, e se questa unione, questo matrimonio riesce, Napoli potrebbe essere una grande sorpresa.
0: E questa Roma invece Gasperini centrica, ti ha convinto fino adesso il mercato, la squadra che gli stanno costruendo? È effettivamente una rosa in grado di mandare a sfidare l'Inter per la vittoria finale del campionato, oppure serve effettivamente solo un miracolo perché non è assolutamente predisposta? Tanti tifosi nostri, tifosi romanisti, ascoltatori nostri hanno detto in questi giorni che probabilmente sarà pronta secondo loro, ma tra qualche anno.
1: Allora, io sono un po' di parte perché io stravedo per Gasp. Mm-hmm. E quindi sono molto ottimista. Ha avuto i giocatori che voleva, forse proprio se portano a casa anche l'esterno offensivo e chiudono meglio, e sono ottimista perché con quello che aveva l'anno scorso essere arrivato terzo è stato, quello sì che è stato un miracolo. Io credo che con un anno di educazione di Gasperini in più, con questi giocatori che ha avuto, e non so se arriverà vicino all'Inter, ma io me la vedo ancora in Champions. Gli manca qualcosa, vediamo ancora il mercato. Secondo me un difensore dietro solido servirebbe ancora. E poi curiosamente anche una prima punta di peso, se lascia andare via Ferguson e Dobbyk, lui l'ha sempre avuto da sì. Boriello a Milito, invece così insomma sono un po' piccolini lì davanti, e quindi giochi con Mora che è piccolino, Dybala che è leggero, Malen che è un torello, però non è una prima punta che ti strappa i palloni in aria, ecco.
0: Sì, lo stesso però, Castro è una prima punta, ma comunque fisicamente non è.
1: Non c'è nessuno, non c'è un ariete, devono giocare palla a terra, anche questa è una bella sfida. Però io sono ottimista e me lo vedo che resta in alto anche quest'anno.
0: E invece Milan e Juventus, che qual è la tua considerazione? Nel senso, sono due squadre che non convincono tutti i propri tifosi, qualcuno è molto ottimista, molti sono molto pessimisti riguardo entrambe le rose e le strutture.
1: Sì, sono due ancora squadre irrisolte effettivamente, e la Juve secondo me ha qualcosa in più, perché ha comunque già un'idea di Spalletti consolidata, solida, un'impronta che gli ha dato l'anno scorso, quest'anno. Si è rafforzata davanti e dietro, e quindi in difesa con Colomani potrebbe aver trovato i gol. A me non convince ancora in mezzo, è un giudizio un po' ingeneroso, ma finché le chiavi in mano ce le ha Locatelli, ha delle responsabilità secondo me superiori alle sue capacità tecniche, è secondo me lì alla fonte del gioco che poteva incidere, forse ci sta provando con Kessi, così, però per adesso lì è ancora irrisolta. Sì. Il Milan ha fatto bene a sbarcare gli ammutinati del Bounty, quindi a fare piazza pulita, è giusto che tutti ora arrivano dalla stessa parte, però c'è ancora da completare la squadra e hanno speso veramente tanto, io direi anche troppo, insomma. Per i giocatori che hanno comprato, però il centravanti, con Gianlo Ramos è un centravanti, io mi aspetto minimo 15 gol da questo centravanti, e anche qua c'è problema di equilibrio, puoi permetterti Moreira e Ciucu tutti e due a tutta fascia, trovi l'equilibrio.
0: No, soprattutto con un Modric 41enne che penso bravo, voglia giocarle tutte, perché non è che Modric a 41 anni dice faccio un po' di...
1: Sai, con Max Modric ti diceva stai lì davanti alla difesa, siamo rannacchiati tutti attorno a te, e qua Morini vuole andare a pressare altri, allora cosa fai? Deve fare 30 metri, 40, 60 metri ogni volta Modric per chiudere in avanti, è difficile tatticamente quadrarla, ecco, quindi per questo ti dico che è abbastanza irrisolta anche quella.
0: Sì, no, io sono d'accordo anche sul fatto che la Juventus sia leggermente più avanti. Mm. Allora, io ti auguro, Luigi, anzitutto ti ringrazio per il tuo intervento e ti auguro buon campionato a questo punto, ci risentiremo
1: grazie,
0: prossimamente.
1: Buon campionato anche a voi.
0: Grazie mille, a presto, ciao. Buon pomeriggio, buon proseguimento. Allora, ragazzi, voi rimanete assolutamente con noi perché adesso mi metto a chiacchierare con il nostro qui presente Enzo Palladini, con cui appunto delineeremo un po' quella che è la Serie A di quest'anno e non solo, a tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci di nuovo in diretta, vi ho detto che sarebbe durato pochissimo questo intervallo. Allora, come abbiamo chiacchierato adesso con Luigi Garlando, ovviamente la Serie A la fa da padrona, nel senso che a brevissimo poi inizierà tra 28 minuti esatti inizierà l'Euro Volley 2026, con Italia-Croazia che si sfideranno. Più tardi alle 16.30 avremo anche le prove libere della Formula 1, per cui parleremo anche con Franco Nunia. Si inizierà anche la Premier League questo weekend, per cui troveremo Roberto Gotta più tardi. Adesso però con Enzo Palladini chiacchiereremo a proposito appunto della Serie A e delineeremo con lui quella che è un po' una griglia di partenza, e ho anche un paio di domande, Enzo, un po' particolari su come si è sviluppato questo calciomercato di Serie A, sulla tendenza che sta avendo un po' il campionato di Serie A con questi acquisti, tutti giocatori che saltano l'uomo, giovani. Non so se mi convince troppo questa linea, per cui scaldati che tra pochissimo ti interrogo. Adesso invece andiamo a interrogare Tate McRae con Siren Sounds.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, per un'oretta e mezza ancora dedicata allo sport. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Enzo Palladini. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Caro Enzo, prima di farti analizzare un po' le squadre di Serie A, però ti voglio fare una domanda, perché in questo momento di grande stravolgimento del calcio italiano, abbiamo già visto tutta la diatriba Maldini, mica Maldini, il Pirlo e dobbiamo rifondare tutto il calcio, eccetera eccetera, si è aperta questa nuova tendenza di club italiani che non compravano giocatori che saltano l'uomo, che segnano e giovani. Quest'anno si sono scatenati un po', ieri l'ho definita quasi fantozianamente, a comprare un sacco di giocatori che saltano, alcuni stanno veramente collezionandoli, non so neanche quando li metteranno in campo. Che idea ti sei fatto della logica del mercato delle squadre italiane di quest'anno?
1: L'unica che è rimasta nel solco della tradizione è stata l'Inter, perché comunque esatto. Non aveva un giocatore con quelle caratteristiche l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, e non ce l'ha adesso, perché probabilmente punta di più su altre caratteristiche, tipo comunque le sovrapposizioni, tipo il pressing alto e tutte queste cose. Forse se ne sentiva un po' la mancanza nel calcio italiano, perché molte squadre hanno fatto la loro fortuna sulle palle inattive, sui blocchi in area avversaria, su cose di questo genere, sulle ripartenze. Mancava un po' questa figura del giocatore che potesse nell'uno contro uno creare superiorità numerica. Il Milan ha preso Moreira, che in prospettiva è sicuramente
0: tu lo conosci bene, perché tanti hanno detto in questi giorni che non lo conoscevano, l'hanno visto poco. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere al telefono Fabio Fava, che seguendo la Ligue 1 ovviamente lo conosce. Non so tu che idea hai di questo ragazzo.
1: È un giocatore molto interessante, tant'è vero che è stato comunque nel giro di grandissime società, si è un po' fermato a un certo punto, ma nella scorsa stagione sicuramente ha giocato bene. Ed è un giocatore che, se sente la fiducia, sicuramente può fare un ottimo campionato, così come Alai Begovic, appena capirà più o meno come funziona, appena capirà come si deve interscambiare con Yıldız, perché il vero problema dalle amichevoli è stato questo. Sicuramente è un giocatore che ha fisico, che salta l'uomo, che ha cross, che a volte segna anche dei gol, e quindi sicuramente sarà un giocatore che sarà molto utile alla Juventus. Il Napoli li aveva già, perché li aveva esatto. Già in casa i giocatori con queste caratteristiche, li ha presi l'anno scorso, stranamente, visto che comunque Conte è più per i giocatori carri armati che per i giocatori.
0: Ma infatti li ha dati quasi tutti in prestito, non li ha utilizzati a parte due o tre.
1: Sì, tipo Lang, però quando è arrivato esatto. Alisson Santos l'ha fatto giocare.
0: Lì ha veramente cambiato il livello.
1: E sicuramente gli ha fatto vincere diverse partite. David Neres, quando è stato bene, l'ha fatto giocare, perché non gli dispiaceva assolutamente.
0: È un bel giocatore.
1: Tra l'altro è un giocatore che comunque ha alle spalle una carriera notevole e che comunque ha una rapidità e uno scatto che mettono molto in difficoltà gli avversari.
0: Io ti posso dire che, conoscendolo già dal Benfica, quando è arrivato al Napoli, Neres io lo definivo meglio di Kvaratskhelia, perché secondo me Kvaratskhelia ha fatto veramente il salto di qualità definitivo una volta arrivato al Paris Saint-Germain, ma in Italia, pur facendo la differenza, non so perché non mi aveva ancora convinto del tutto. Probabilmente non ci vedo bene come Luis Enrique.
1: Kvaratskhelia era un giocatore già straordinario durante il suo periodo al Napoli. È un giocatore che unisce la capacità di coprire tutta la fascia in maniera disinvolta a una fame di gol che veramente hanno pochi in giro per il mondo. Ed è un giocatore che, secondo me, può puntare in carriera ad arrivare al pallone d'oro, soprattutto
0: forse
1: se continua a giocare nel Paris Saint-Germain. Sicuramente già quest'anno sarà uno dei candidati. Bisogna vedere se prevarrà nelle scelte il mondiale oppure se prevarrà la Champions League.
0: A chi lo daresti tu? È vero che è un premio che ormai ha perso un po' di fascino, però a chi lo daresti?
1: Io stravedo per Rodri.
0: È un giocatore.
1: Quando vedevo giocare Rodri al mondiale rimanevo incantato da ogni movimento che faceva, da ogni tocco di palla, da ogni passaggio che faceva, da quelli a un metro a quelli a 30 metri. Secondo me è veramente un giocatore straordinario, ma soprattutto per le doti di leadership, per la fiducia che trasmette ai compagni di squadra, che gli danno sempre il pallone, anche se sembra marcato, comunque lui ne esce sempre con il pallone tra i piedi e con un'idea buona di gioco.
0: Allora, dopo ti chiederò anche un po' di Liga, perché tu sei un grande appassionato e un grande esperto di calcio anche internazionale, quindi avremo modo di parlare anche di questo. Adesso, rimanendo sull'Italia, hai citato Alea Begovic e Yıldız. Secondo te ci sarà un problema a farli giocare insieme, oppure uno dei due può andare a fare il trequartista? Perché diciamo che di abitudine ricoprono un po' le stesse zolle loro.
1: Per il momento c'è un problema, perché li ho visti giocare in amichevole e finiscono sempre ad andare dalla stessa parte. Yıldız probabilmente è già più maturo per poter giocare da trequartista, deve solo metterselo in testa e magari non andare sempre a cercare il pallone a sinistra, e farsi trovare magari un po' più centrale, o magari qualche volta svariare anche più verso la destra, anche se dice con Seisau che normalmente la tiene molto bene la fascia. A meno che la Juventus non stia davvero pensando che, se arriva l'offerta da 100 milioni dell'Arsenal che gira in Inghilterra in questi giorni, possa essere un'opportunità importante.
0: Cioè, tu dici che può essere che effettivamente parta Yıldız in direzione Premier League?
1: Ah, per l'Arsenal 100 milioni sono due tapas e un tinto de verano. per la Juventus sono un'iniezione vitale per poter sopravvivere per questo mercato e anche per il prossimo. Se davvero arrivasse questa offerta, secondo me la Juventus, almeno la Juventus attuale, ci penserebbe molto seriamente, ma come ci aveva pensato e aveva accettato quando fu il momento di vendere Zidane.
0: Quindi secondo te l'Inter un po' ci ha pensato questi 100 milioni per Lautaro?
1: È diverso. Lautaro ha scritto 9 anni di storia, 8 anni di storia nell'Inter, ha vinto, è il capitano, è il simbolo della squadra, si è fatto volere bene dicendo sempre che ama l'Inter, la moglie ha aperto un ristorante a Milano.
0: Sì, poi lui ormai Milano è la sua città adottiva.
1: Milano è la sua città. Yıldız è un giocatore che ha convinto inizialmente, poi ha convinto un po' meno, ha avuto dei problemi fisici, non ha ancora scritto la sua storia vera nella Juve. E i 100 milioni di Lautaro Martinez non sono niente. Lautaro Martinez, se vogliamo dargli un valore, sono 150, non sono 100.
0: Sono d'accordo con te. Per la personalità e l'importanza che ha, sicuro. Anche di più, secondo me.
1: Sì, anche di più. E poi, soprattutto, bisogna capire poi Octri come giustificherebbe una cessione di questo tipo, eventualmente, tra l'altro con pochi giorni a disposizione per trovare un sostituto che sinceramente non si vede per un prezzo abbordabile e sostenibile per i parametri dell'Inter, e quindi è molto diverso. I 100 milioni di Lautaro sono niente, quelli di Yıldız sono parecchio.
0: Senti, per non tediare i nostri ascoltatori con l'ennesima considerazione sulla rosa dell'Inter più forte di tutte, eccetera eccetera eccetera, questa Inter con tre giocatori anche di medio-alto livello che arrivano dal campionato più importante di tutte, la portano effettivamente ad essere anche in Champions League molto più competitiva degli anni precedenti, oppure secondo te il gap è ancora ampio con le forze principali d'Europa?
1: Il gap c'è ancora, è inutile nascondersi, comunque le squadre che sono arrivate alla fine l'anno scorso sono squadre fortissime, però è anche vero che l'Inter era riuscita ad arrivare a una finale contro ogni pronostico con una squadra che probabilmente potenzialmente era leggermente inferiore a quella che teoricamente si prospetta in questa stagione, perché sicuramente se Spence è lo Spence che abbiamo visto ai mondiali è un giocatore straordinario. Magari rispetto a Dumfries non ha quella giocata decisiva che è il colpo di testa sul secondo palo che l'anno scorso ha risolto tantissimi problemi, però dal punto di vista del dinamismo e del contributo che dà sulla fascia è notevole. Stones è un giocatore di grandissima esperienza e tra l'altro l'ideale come regista difensivo, perché comunque ha giocato anche a centrocampo e quindi vuol dire che ha già l'idea dell'impostazione oltre a quella della rottura.
0: Le perplessità dal suo punto di vista sono più fisiche, nel senso che ha giocato poco.
1: Sono più fisiche, ha cominciato ad avere 32 anni e quest'anno non ha giocato tantissimo, però se c'è il terno all'otto e sta bene, va bene.
0: Ma senti, ma potrebbe partire secondo te? A centrocampo sono in 7, però secondo me resteranno tutti, perché l'Inter ha Mkhitaryan che comunque è un giocatore in là con gli anni, secondo me almeno fino a gennaio resterà così. Ma invece potrebbe essere Martinelli il giocatore giusto per andare a sostituire eventualmente un partente come Bonny, che mi sembra quello degli attaccanti che può partire, e dare a Kivu l'alternativa che salti l'uomo, eccetera eccetera.
1: Martinelli è un ottimo giocatore, anche nel mezzo disastro del Brasile al mondiale comunque le sue cose le ha fatte, ha fatto alcune partite veramente buone, alcune giocate veramente veramente interessanti. È un giocatore che io seguo da tanto tempo e che ho sempre stimato perché è molto interessante. Dipende molto dai costi, perché comunque ha un'offerta elevatissima dall'Arabia, e quindi io immagino che, essendo arrivato a un punto intermedio della sua carriera,
0: è ancora giovane, però quanti anni
1: è? Sì, è giovane, non giovanissimo, e quindi può darsi che cominci anche a pensare ai soldi, a meno che non possa essere intrigato da questa sfida. Purtroppo l'idea è quella che possano dare in prestito Stankovic. Secondo me è un mezzo delitto, perché Stankovic secondo me è un giocatore straordinario, sì, l'ha dimostrato in Champions League l'anno scorso, e vale quelli che sono considerati titolari, e quindi secondo me darlo in prestito, se da un certo punto di vista potrebbe essere buono per lui per fare ulteriore esperienza e giocare titolare da un'altra parte, diventa una risorsa in meno abbastanza pesante.
0: Senti, ma invece una considerazione su questa Fiorentina e questo Mastantuono, che è arrivato e sembra diciamo uno dei giocatori simbolo della nostra Serie A, anche se non ha ancora messo piede in campo. Come lo vedi lui in Italia, questa Fiorentina?
1: Il potenziale è enorme, però è un'incognita, perché in Argentina, che era titolare e nessuno lo toccava, nessuno lo contestava, ogni volta che toccava il pallone i tifosi del River venivano giù a bordo campo per dire quanto sei bravo. Poi è andato a Real Madrid, la prima parte della stagione con Xabi Alonso benino, ha giocato un po', poi è arrivato Arbeloa, malino. Bisogna capire se è un problema suo di personalità, se è un problema suo tecnico, e bisogna capire come ha intenzione di utilizzarlo Grosso, perché Grosso giocherà con un 4-3-3. Lui e Attà in un centrocampo a tre forse sono un po' un azzardo. Può darsi che abbia in mente di utilizzarlo come attaccante esterno, e allora a quel punto potrebbe forse esprimersi al meglio delle sue possibilità. Dipende da molte cose, dipende da come si approccia lui al campionato italiano e da quali idee ha l'allenatore per utilizzarlo, perché comunque dal punto di vista tecnico è un giocatore sicuramente di livello elevatissimo.
0: Molto alto, molto alto. Adesso proseguiamo, ci mancano ovviamente ancora qualche squadra da analizzare, però adesso ascoltiamo JP Cooper con She's On My Mind. She's on-

0: buongiorno, Giancarlo da Genova. Ascoltavo molto attentamente tutte le questioni di mercato. Io sinceramente, per quello che ho visto da profano, perché io poi non è che sono questo grandissimo intenditore, però da quello che ho visto e da quello che è stata la resa, io 100 milioni per Lautaro secondo me valgono molto la pena. 100 milioni per Yıldız sono esagerati. Yıldız non ha dimostrato niente, ma anche vederlo giocare non è stato quello gran giocatore. Non ho visto quella classe, ho visto dei buoni colpi, delle ottime partite, ma una discontinuità una discontinuità assoluta e soprattutto una mancanza nei momenti importanti. Quindi 100 milioni mi sembrano veramente esagerati. Un saluto.
1: Giancarlo, i tuoi rumori in sottofondo sono sempre meravigliosi. Allora, visto che Giancarlo è tifoso della Roma, commentiamo subito la Roma, diamogli subito questo contentino, così lui ci bacchetta perché non vuole che parliamo della Roma perché portiamo sfortuna. Per cui, cosa diciamo di questa Roma? Questo anche Rodrigo Mora, che è arrivato tra due ali di folla.
2: Rodrigo Mora è un giocatore di grande personalità, perché si è permesso di esordire nel calcio professionistico che non è nemmeno 16 anni, è stato il terzo più giovane a esordire nel calcio professionistico portoghese nella storia, ha esordito molto giovane anche in prima divisione, ha avuto anche modo già di confrontarsi, per non dire di litigare, con i suoi allenatori, soprattutto con Farioli, che l'anno scorso ha cercato tutto l'anno di farlo giocare in una posizione che non gli piaceva mica tanto. Lui in qualche modo ci ha provato, spesso veniva sostituito, però è un giocatore che si è messo nelle condizioni di giocare, è molto forte. Ho visto un post di Jeddah, il grande attaccante che adesso gioca e abita a Milano e gioca nel calcio dilettantistico, e diceva: io ho conosciuto Gasperini e dico a Rodrigo Mora che se lo segue diventerà un giocatore straordinario, perché l'ho visto giocare ed è molto bravo e sicuramente mi fido di quello che dice Jeddah. Per il resto comunque la Roma si è completata bene, perché comunque ha preso un terzino destro, Celik, ne ha preso uno più o meno altrettanto bravo che è Molina, ha preso Castro che è un'alternativa perfetta per Malen. Non so se riusciranno a giocare insieme, perché Malen si è molto disabituato a giocare da attaccante esterno, l'abbiamo visto ai mondiali quando ha perso il posto, una volta costretto a giocare come attaccante esterno è stato poi sostituito, e quindi
1: diciamo il trequartista più classico e le due punte, come spesso due anni fa Gasperini faceva con l'Atalanta, nel senso che quando aveva un certo tipo di difesa giocava con due dietro un'unica punta, o poi alternava e metteva un trequartista e due punte. Magari
2: sì, lui
1: così
2: nella Roma ha sempre preferito il doppio trequartista.
1: Perché
2: comunque ha Sulea, Dybala, adesso Rodrigo Mora, e tornerà Pellegrini. Comunque può giocare Pisilli in quel ruolo quando starà bene. Secondo me alla Roma forse manca un'alternativa di più a centrocampo. È vero che ci sono Coné, che è fortissimo, secondo me è uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano ed è stato uno dei migliori centrocampisti del mondiale. È vero che ha Cristante, è vero che ha Ainaoui, però magari uno con caratteristiche un po' diverse potrebbe fargli comodo. Per il resto, ecco, la difesa forse Ndicka a volte non convince al 100%. Kouliarakis, che è arrivato, è da vedere, perché comunque è un difensore centrale di sinistra che ha coraggio, però bisogna capire bene come si inserisce nei movimenti di Gasperini.
1: Senti, facciamo velocemente un minuto sul Milan, un minuto sul Napoli e un minuto sul Como.
2: Milan è migliorato molto, perché sicuramente prendendo Gonzalo Ramos ha un attaccante in grado di segnare molti gol, soprattutto nelle mani di un allenatore che è suo connazionale, che comunque lo conosce molto bene e che lo metterà con il suo modulo in condizione di segnare parecchi gol, perché comunque il suo modo di giocare è il 3-4-2-1, più o meno come quello di Gasperini nella Roma. molto aggressivo, e si è visto contro il Manchester United. Lui e Chukwueze hanno fatto una partita secondo me eccezionale, Gonzalo Ramos ha segnato e si è messo a disposizione della squadra. E il Milan forse ha bisogno ancora di un rinforzo in difesa, forse, perché poi a centrocampo, sperando che Modric tenga,
1: sono messi abbastanza coperto,
2: bene, hanno abbastanza alternative, e quindi forse serve un rinforzo in difesa. La Juventus partiva da una buona base difensiva l'anno scorso e nel precampionato si è visto che continuano su quel livello lì, perché Spalletti l'ha comunque sistemata bene la difesa, ha valorizzato Kelly, che è un giocatore che ha le due fasi, anche la fase di impostazione, pur avendo giocato senza Bremer tutto il precampionato, con Gatti titolare e senza Lukumi che è arrivato in questi giorni, comunque alla fine ha preso gol solo dall'Inter in precampionato, e quindi sicuramente da quel punto di vista sono messi bene. In attacco sono migliorati, Colomuani è l'attaccante giusto per Spalletti secondo me, forse avrebbe bisogno di un centrocampista di quelli che accendono la luce, cioè un Çalhanoğlu, un giocatore con quelle caratteristiche. Douglas Luiz sì, Locatelli ok, però sono giocatori con lo stesso passo, forse probabilmente avrebbe bisogno di uno che sappia fare sia il lancio lungo di 40 metri sia a volte andare a concludere. Ho detto Çalhanoğlu non a caso, perché è un giocatore che ha fatto spesso la differenza l'anno scorso.
1: Napoli
2: dipende molto da Allegri, da come utilizzerà i tanti giocatori buoni che ha a disposizione, soprattutto quelli con caratteristiche offensive. La rosa è eccezionale. Io ripeto, credo molto in Favasuli e credo che in qualche modo riusciranno a farlo giocare, perché è un giocatore che quando ho visto giocare ha veramente un dinamismo che pochi hanno. Non può giocare ovviamente insieme a Di Lorenzo, però magari giocano allo stesso ruolo, però magari trovargli una collocazione un po' diversa per farlo giocare.
1: Se lo hanno voluto, io voglio essere ottimista che magari poi lo faranno anche giocare un po' più spesso, visto che le partite sono tante. Un'ultima considerazione velocissima sul Como, visto che abbiamo 30 secondi.
2: Il Como ha un'incognita, che è quella delle due partite importanti ogni settimana. La squadra l'anno scorso è andata oltre ogni previsione, conquistando la Champions League. Quest'anno è più forte, perché comunque ha tenuto Nico Paz, che secondo me è un fenomeno, e ha tenuto i giocatori più importanti, ne ha presi funzionali al gioco di Fabregas. Dipende da quanto riusciranno a rendere profonda la rosa e come riusciranno a conciliare i due impegni settimanali, perché non li hanno mai avuti, a parte qualche settimana di Coppa Italia. E questa è la grande sfida di Fabregas: riuscire a puntare in alto in campionato, dove possono fare molto bene, ma anche a fare bella figura in Champions.
1: Molto molto bene, grazie mille Enzo, assolutamente promossissimo. Adesso però volteremo pagina tra poco, perché avremo Roberto Gotta. Adesso entriamo un po' più in argomento calcio internazionale, visto che c'è la Premier League, c'è la Liga che inizia, sta iniziando anche l'Italia del volley contro la Croazia. La Francia ha già battuto 3-0 la Slovacchia e la Serbia ha già battuto 3-0 l'Austria. Adesso tocca alle nostre ragazze, campionesse del mondo, campionesse olimpiche, campionesse un po' di tutto, come l'Italia in generale, nella pallavolo. A tra pochissimo.
3: Giornale radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 16.
8: Giornale Radio News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia, attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'olio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eccoci di nuovo in diretta con un'ultima ora purtroppo non bella, perché Sinner si arrende, il numero uno al mondo non giocherà agli USA Open. Sono triste e deluso, mi serve ancora tempo. Ha proprio twittato lui di suo pugno dal suo profilo X: nonostante l'impegno profuso con il mio team e lo staff medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non partecipare agli USA Open quest'anno. Siamo tornati in campo a Monte Carlo negli ultimi giorni e ci siamo resi conto che ho ancora bisogno di tempo per recuperare dal problema al ginocchio.

0: Sì, io al di là di tutte le tattiche credo fortemente che se i giocatori seguono Gasperini non sbagliano, perché Gasperini sa già perfettamente, secondo me, nella sua testa come vuole costruire la squadra.
1: Certo.
0: Non fa l'errore di mettere un giocatore dove sa che non rende. Io sono sicuro che Gasperini Malen non lo metterà mai a giocare come ha fatto col Brasile, l'allenatore del Brasile, assolutamente. Sa perfettamente dove metterlo e dove rende di più.
1: Sono d'accordo.
0: Non a caso è considerato uno degli allenatori più bravi d'Italia e è considerato anche molto bene da un punto di vista internazionale. È l'uomo giusto al momento giusto. Se il ragazzo lo segue, parlo di Mora, è vero, giusto, può diventare veramente un giocatore fortissimo, come sono diventati tanti giocatori che hanno seguito Gasperini. Guardate Ilicic, cosa è riuscito a fare prima che poi non succedesse quello che è successo. Era in lizza per il pallone d'oro. Ilicic era uno sconosciuto. Un saluto a tutti.
1: Un saluto Giancarlo, grazie mille. Sei d'accordo? No, ti vedo scuotere.
2: Sono d'accordo. Sì, sì, beh, Gasperini è un maestro, questo è abbastanza ormai risaputo. E anche l'anno scorso il campionato che ha fatto con la Roma era sicuramente superiore sia alle aspettative sia alla rosa che aveva a disposizione, perché è riuscito a far rendere dei giocatori che sembravano quasi consunti.
1: Ci scrive un nostro ascoltatore: ma perché non parlate dei costi per vedere le partite? Vuoi dire qualcosa a riguardo? Vuoi dare una risposta tu?
2: Ma sono sicuramente eccessivi,
1: esatto,
2: sotto tutti i
1: punti
2: di vista.
1: Non è che c'è molto da dire, più che altro.
2: Non è che c'è molto da dire, purtroppo.
1: Siamo tutti d'accordo.
2: Purtroppo anche noi giornalisti, che una volta, quando volevamo, potevamo, esatto, vedere qualche partita gratis.
1: Ci tocca pagare.
2: Adesso ci tocca pagare e quando si prova a comprare un biglietto costa tanto.
1: Tantissimo.
2: E quando si va a fare l'abbonamento delle televisioni costa tanto. Però purtroppo quello noi lo dobbiamo fare per forza, perché se non le vediamo non possiamo commentarlo.
1: Io sono d'accordo anch'io che siamo veramente arrivati a dei livelli folli in tutto e per tutto, però ragazzi, la soluzione è quella o di fare altro durante il weekend e non seguire più le partite di calcio, oppure se uno vuole vedere le partite questo deve fare, purtroppo questi soldi deve tirare fuori. Noi possiamo dirlo e lo diremo sicuramente, guarda, me ne faccio carico io durante questa stagione. Ogni tanto ne parleremo. Rapidamente, visto che stiamo per iniziare un po' una pagina dedicata al calcio straniero, al calcio estero e soprattutto alla Premier League, una considerazione sul Real Madrid e il Barcellona. Prima hai già accennato a Rodri, che sarà il baluardo del Barcellona dell'anno prossimo. Come le vedi queste due squadre?
2: Beh, il Barcellona, da quando è arrivato Flick, ma già anche prima, ma con Flick, è una macchina da gol e quindi deve solo trovare l'esecutore di questi gol adesso, che mi auguro per gli interisti che non sia Lautaro Martinez, ma non penso che lo sarà, però un giocatore forte lo troveranno. Comunque Flick ha fatto sempre fare gol a tutti, compresi gli attaccanti

0: esterni, compresi i centrocampisti, per cui sicuramente il Barcellona era e resta la squadra favorita. E il Real Madrid ha speso un sacco di soldi, è vero, bisogna capire quanta carica ha ancora Mourinho, perché non so se è il Mourinho del 2004-2010 o se è il Mourinho degli anni 10-20 che comunque ha un po' abbassato la sua percentuale di vittorie. Però la squadra
1: tra l'altro
0: è fortissima.
1: Leggo che ha dichiarato Real sono più tranquillo di 13 anni fa, proprio Mourinho, Rodri sarebbe stato la ciliegina sulla torta.
0: Sì, dopo aver detto che siccome aveva un dubbio, allora il dubbio era venuto anche a lui, comunque adesso ha riconosciuto che si tratta di un grandissimo giocatore e su questo non ci sono dubbi, probabilmente un po' rosica perché comunque quello è un giocatore che secondo me qualunque allenatore vorrebbe avere come leader della sua squadra, ma qualunque allenatore di qualunque squadra del mondo, non solo in Spagna. Infatti mi sembra molto strano che l'abbiano lasciato andare dal Manchester City, tra l'altro qualche scelta di Maresca forse non è, non so se
1: non condivisibilissima,
0: azzeccata
1: forse
0: al 100%, però sicuramente il Real Madrid ha tantissime potenzialità, bisogna vedere se si concentrerà quasi completamente sulla Champions League come ha quasi sempre fatto negli ultimi anni, oppure se bilancerà i suoi sforzi tra Liga e Champions League, forse perché un po' di voglia di vincere la Liga ce l'hanno.
1: Assolutamente, assolutamente sono d'accordo con te. Tra pochissimo sentiremo Roberto Gotta, che è un grandissimo esperto di calcio inglese. Ricordiamo che lui è autore per Sky di Canio Premier Special. Per DAZN invece segue più che altro gli sport americani, che poi segue anche per Sky perché si occupa anche delle telecronache di baseball. Roberto Gotta segue dagli anni 70 il calcio inglese in generale e credo che in Italia ce ne siano ben pochi con la stessa profondità di conoscenza che ha lui. Questa sera inizierà la Premier League e inizierà secondo tradizione dalla campione in carica, ovvero in questo caso l'Arsenal, che sfiderà il Coventry City, che vede il ritorno in Premier League di Frank Lampard, che è l'allenatore ex stella chiaramente del Chelsea e anche precedentemente giocatore cresciuto nel West Ham, da cui il Chelsea spesso e volentieri ha attinto durante la propria storia. E partiremo da qui per poi analizzare un po' quello che è il campionato in assoluto più importante del mondo in questo momento. Restate con noi assolutamente qui. Adesso ci sentiamo James Bay feat. The Lumineers e Noah Kahan, Up All Night. 334 11 11 62 per scriverci in diretta.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summer Time. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Enzo Palladini e al telefono con noi, come vi ho già annunciato precedentemente, Roberto Gotta. Buon pomeriggio Roberto, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Scusami, do un'ultima ora perché l'Italia sta demolendo la Croazia. Primo set è quasi finito, è iniziato da 18 minuti, 23 a 8 in questo momento per l'Italia. L'esordio, ricordiamolo, all'europeo di volley che la vede come assolutissima favorita. Roberto, allora, prima domanda che ti faccio proprio a bruciapelo è sulla partita d'esordio, ovvero la Premier League questa sera inizia dall'Arsenal, campione in carica, che sfida un grande ritorno, perché torna il Coventry, ma torna soprattutto Frank Lampard in Premier League.
1: Sì, torna consapevole delle difficoltà che ben conosce, in quanto ha allenato comunque diversi livelli, ha allenato il Chelsea, una squadra che doveva vincere e che non aveva vinto perlomeno il campionato, e ha allenato l'Everton, che è una squadra che doveva salvarsi, con lui si è salvato, poi è andata un pochino peggio. Le previsioni per una partita del genere possono essere abbastanza scontate, considerando come l'Arsenal si sia rafforzato, però come ha detto lo stesso Lampard, vorremmo uscire dall'Emirates Stadium consapevole di non avere rimpianti, ovvero di averci almeno provato. Poi a fare cosa non si sa, nel senso che il Coventry, con Lampard prima e anche adesso, è una squadra che gioca con la difesa un po' alta, che va a aggredire, quindi anche molto rischioso giocare in questo modo, e anzi l'Arsenal contro quelle squadre fa meno fatica ancora, quindi diciamo che non butta bene per il Coventry, ma resta tutto il resto della stagione.
0: E invece questo Lampard, so che tu, perché ci siamo sentiti prima qualche ora fa, tu ed io, e so che tu stavi preparando e che avevi anche hai trovato anche delle chicchettine nei tuoi archivi a proposito di questo grande ex giocatore.
1: Sì, perché è chiaro che Lampard ha iniziato a fare l'allenatore dopo un solo anno da commentatore televisivo, dopo aver chiuso l'esperienza da calciatore appunto 12 mesi prima. Era stato selezionato al Derby County, quindi in seconda divisione, in Championship, tra 20 candidati. Non si sa se abbia pesato il suo nome, la sua capacità, come è avvenuto poi di attrarre prestiti anche dal Chelsea all'epoca, però era riuscito ad arrivare alla finale di Championship al primo anno, aveva dato una guida a questi ragazzi e aveva attirato, forse prematuramente, le attenzioni del Chelsea. Quando gli hanno chiesto varie volte, avendo avuto grandi allenatori, a chi si fosse ispirato, lui ha sottolineato Carlo Ancelotti per la capacità al Chelsea di gestire le persone, dando sempre l'impressione di grande calma, di sapere quello che accadrà. E Lampard lo scorso anno, durante quest'anno solare, diciamo lo scorso anno sportivo, durante una crisi del Coventry che era partito fortissimo, poi si era un po' fermato tra gennaio e febbraio, ha detto: io ho recitato un po' la parte di quello che ci credeva, e ovviamente ha tratto l'ispirazione dagli insegnamenti di Ancelotti. Lui ha proprio detto: ho recitato la parte, perché anche lui si era preoccupato, ma sapeva che non doveva mostrare alcun tipo di timore rispetto a giocatori che, come ha detto anche recentemente, in alcuni casi hanno giocato tutta la vita in seconda o terza divisione pensando di non essere all'altezza della Premier League. Adesso possono dimostrarlo, e per assurdo anche lui deve dimostrare comunque qualcosa, perché non è andato strabene fino a questo momento, e il Coventry rappresentava un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, quando è arrivato in corso, quasi la speranza ultima per lui di dire e di dimostrare: io qualcosa so fare.
0: Allora, l'Arsenal è senza ombra di dubbio alcuno la squadra da battere, perché è già campione in carica, era già fortissima, e adesso ha fatto una squadra con il mercato di quest'anno che è francamente anche tra le tre principali mie favorite per la
2: Community Shields. Ha azzerato
0: definitivamente il City, ed esatto, mi hai anticipato, perché è esattamente la domanda che ti stavo per fare, Roberto. Cioè, questo City che abbiamo visto è un City che effettivamente farà così tutta la stagione? È stata una partita casuale, e al City a fianco anche il Liverpool, perché sono le due avversarie principali dell'Arsenal, diciamo, entrambe ad un cambio, insomma, molto molto importante.
1: Beh, il City può essere simile nelle prime settimane a quello della partita con l'Arsenal, magari non nel risultato ma nella difficoltà di creazione del gioco, anche perché poi è vero che Rodri, come tutti i giocatori dei mondiali, soprattutto quelli che li hanno giocati fino alla fine, è tornato dopo, ma anche nella testa di Maresca costruire una squadra con un Rodri, anche il Rodri post infortunio e senza di lui, nonostante l'arrivo di Elliot Anderson, fa una differenza enorme, perché comunque, come diceva anche Guardiola, Rodri veramente da solo, usiamo l'espressione antiquata, fa reparto nel proteggere la difesa, quasi nessuno come lui può fare la stessa cosa nello stesso modo, è anche il bello dello sport in generale, cioè non ci sono due giocatori assolutamente identici, anche solo per come si muovono in campo. Quindi le manovre che il City sta cercando di fare a livello di centrocampo nascono per ricreare da zero un'identità che prima era forte, anche quando poi Rodri è stato assente a lungo per infortunio, e che adesso per forza di cose deve essere rimmaginata, partendo anche da un Foden che giocherà più avanti e che viene da annate un po' strane. Il fatto che non sia andato ai mondiali un giocatore del suo talento racconta tanto. Ecco, quindi ci sono motivazioni di alcuni giocatori e la necessità per Maresca di recuperare prima possibile, perché è vero che si sa che il City deve ricostruirsi, però insomma è il City, non può permettersi troppi mesi di indugio.
0: Allora, invece Liverpool de nuovo Iraola, ecco, lì è un'altra bella sfida,
1: Beh sì, anche perché fino a pochi giorni fa c'era l'idea che fosse, che sia tuttora una squadra incompleta, una squadra senza particolari giocatori, a parte Szoboszlai che è diventato anche il capitano, che ha rifirmato un prolungamento, senza giocatori in grado veramente di cambiare marcia e di adeguarsi rapidamente al gioco di Iraola, che è molto diverso da quello di Slot. Iraola che ha effettivamente portato qualcosa di nuovo in Premier League, i giocatori nelle prime partite e negli allenamenti si erano detti esausti, perché si corre tantissimo per via di questo marcare a uomo praticamente a tutto campo, che a volte rende anche difficile capire in che posizione normale giochino alcuni giocatori. Sostituire il Salah dello scorso anno non è particolarmente difficile, però è una squadra che è precipitata nelle ultime settimane della scorsa stagione e non può obiettivamente, visto l'ambiente di Anfield, non può permettersi altri indugi, e meno male che hanno preso Araujo, perché comunque dopo l'infortunio di Gomez quasi subito anche la difesa aveva difficoltà, e il buon Van Dijk comincia a avere i suoi anni e comincia a avere qualche difficoltà anche lui. Quindi comunque è una squadra che ha avuto un centrocampo troppo perforabile, un attacco non eccezionale e una difesa che cominciava a perdere colpi. Quindi alla fine forse il meno colpevole era proprio l'allenatore. Però è chiaro che la stagione scorsa è andata male anche per colpa sua. Leggevo stamattina il titolo di un giornale inglese che diceva: se Florian Wirtz non riesce a essere quello che dovrebbe essere, la Premier League non avrà nessun giocatore superstar veramente importante da vedere con gioia e con fantasia.
0: Mi sembra un po' esagerata questa.
1: Infatti, per dire, forse un po' tirata per i capelli la cosa, però diciamo che è una Premier League strana, perché comunque non è arrivato Vinicius, che dopo poteva arrivare all'Arsenal, non c'è più per la prima volta da alcuni decenni un allenatore superstar, perché è andato Ferguson, Mourinho non c'è più, Klopp, Guardiola, non c'è l'allenatore che tu dici è l'allenatore che tutte le squadre del mondo vorrebbero, perché anche Arteta per certi versi non è l'allenatore che, se si libera la panchina del Bayern, va direttamente lì perché lo vogliono tutti, o Real Madrid, magari fra un po', visto che comunque ha dimostrato parecchio. Però ecco, ci sono tanti
0: visto quello che ha speso il Tottenham, forse il De Zerbi diventa a questo punto l'allenatore più osservato della Premier League, perché è chiamato necessariamente a fare bene quest'anno, visto che tutti lo considerano un fenomeno.
1: Sì, fra l'altro il Tottenham, a mio avviso, per quello che si può dire in questo periodo dell'anno, ha comprato molto bene, perché gli arrivi in difesa di Senesi e Vanecke sono perfetti per il tipo di gioco di De Zerbi. Tonali non ha avuto un grande anno lo scorso anno, ma è un giocatore solidissimo. Se torna in pieno Maddison, se riprende Kulusevski, il Tottenham è una squadra che ha enormi potenzialità. Lo scorso anno, come anche l'anno prima, 17° posto, poi lo scorso anno con salvezza arrivata all'ultimo, ma spessissimo 9-10 giocatori importanti infortunati, e quindi anche così era un po' difficile costruire. Oltretutto i principali acquisti del Tottenham sono stati fatti molto presto, quindi De Zerbi ha lavorato con loro al netto di ritorni da trasferte mondiali presto, e io al momento, se dovessi dire una squadra che farà meglio del previsto, direi proprio il Tottenham, se non implodono alcuni elementi, ecco, diciamo così. Mi ha molto sorpreso,
2: se De Zerbi non litiga con qualcuno,
0: esatto, come dice
1: perché poi lui stesso in alcune interviste ha raccontato insomma esigente, però devo dire questo: molti giocatori, che l'abbiano fatto diplomaticamente o no, hanno detto parli con lui e ti viene voglia di giocare a calcio, di giocare a calcio in maniera diversa. Questo sicuramente è meglio dell'opposto, di dire mi passa la voglia di giocare, ed è un buon segnale. Poi, ripeto, le dinamiche delle squadre si formano giorno dopo giorno, soprattutto dopo le sconfitte, capire quello che succede. Mi ha colpito quello che ha detto De Zerbi dopo la sconfitta col Sunderland, che sembrava quella definitiva a fine stagione scorsa. Lui è entrato negli spogliatoi, visto che i giocatori erano distrutti, ha detto non è morto nessuno, ce la possiamo ancora fare, che è una frase di per sé banale, però a quanto pare è servita a far capire che ci poteva essere un domani per una squadra che cominciava a non crederci più, perché comunque erano,
0: è vero, è vero.
1: Ci sono stati vari esempi di una stagione in debacle, specialmente sotto Tudor, questo va detto.
0: È vero, Enzo?
3: Due curiosità.
0: Abbiamo 30 secondi.
3: Come
0: ragazzi,
3: vedi l'Aston Villa, che è la mia squadra preferita in Premier, e se secondo te Carrick è un allenatore che merita e che può avere un futuro?
0: Robby, hai 20 secondi.
1: L'Aston Villa da qui a domani potrebbe vendere qualcun altro, visto che sta vendendo a tutto spiano per obbedire alle regole del fair play britannico. Io penso che Emery dovrà fare un lavoro ancora migliore del solito, quindi non la vedo benissimo, ma contiamo su Emery. Carrick finora ha dimostrato di valere. Il problema del Manchester United è che si vale solo fino alla prossima serie di sconfitte.
0: Roberto, sei un maestro, non so che altro dirti. Ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio, ci sentiamo prossimamente, perché ormai ti tocca intervenire spesso perché la Premier rinizia, per cui a prestissimo.
1: Sopporterò il peso.
0: A presto, grazie mille.
3: Ciao.
0: Roberto,
3: ciao,
0: un abbraccio, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Rimanete con noi qua a Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 16. E 31 minuti.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci di nuovo in diretta, nel mentre vi aggiorno, sta proseguendo il volley. Proprio adesso che dovevo dare l'aggiornamento mi hanno tolto ovviamente il risultato, ma questa è la legge di Murphy, no? Quando deve succedere qualche cosa succede esattamente in quel momento, appena, ecco. Allora, la Croazia ha ribaltato il risultato, abbiamo cantato vittoria troppo presto, adesso secondo set 12-7 per l'Italia in questo momento, per la Croazia, cosa ho detto? Ho sbagliato, comunque ho detto la Croazia, grazie Massimo che mi corregge dalla cabina di regia. Nel mentre sta iniziando anche le prove libere per la speed race della Formula 1. Vi daremo degli aggiornamenti in diretta, in questo momento non c'è assolutamente nulla di interessante, è appena iniziato il primo slot di prove, per cui forse verso le 5 avremo dei risultati. Però proprio adesso, tra pochissimo, andremo al telefono con Franco Nunes, un altro maestro, in questo caso della Formula 1, perché appunto è finito questo lungo pit stop di un mese per quanto riguarda la principale categoria automobilistica.

0: Pepper con The Zephyr Song. Qui siamo a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qui con me oggi Enzo Palladini che ci ha raccontato e ci ha tenuto compagnia. Adesso andiamo da un altro maestro del giornalismo, oggi puntata ragazzi tra Enzo Palladini studio, Luigi Garlando, Roberto Gotti, adesso Franco Nunes. Ragazzi, un parterre de roi nel vero senso della parola. Buon pomeriggio Franco, ben trovato.
1: Ciao Tommaso, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
0: Allora, io parto a farti una domanda da una provocazione o forse un desiderio di un nostro ascoltatore che dice: ma se arrivassimo all'ultimo Gran Premio con Antonelli vicino ad Hamilton e si recuperasse un Gran Premio e si corresse l'ultima gara dell'anno a Imola, che spettacolo sarebbe? Che cosa ne pensi? Mi sembra un po' un sogno, però cosa ne diresti tu in caso?
1: Ma che più passano i giorni più il sogno mi sembra che possa trasformarsi in realtà, quindi non lo escluderei affatto. Sembrava impossibile che si finisse in Europa, che ci sono delle difficoltà logistiche, di solito dopo Monza le squadre mandano le loro hospitality e tutti i mezzi legati agli ingegneri che vengono accolti ai box a fare le revisioni, gli aggiornamenti eccetera, però ne sento parlare in termini più concreti di quello che pensavo, quindi il nostro ascoltatore credo che sia ben sintonizzato, mettiamola.
0: Ma non farà un po', non farebbe un po' freddo? Perché
1: fa un freddo cane, non c'è gomma che tenga che vada in temperatura. Però affronteremo il problema quando ci arriveremo con...
0: Sì, tanto tu giustamente dici non guidiamo noi, per cui saranno problemi loro di come far a stare in pista nel in caso. Ma a proposito di piloti, adesso appunto ci sono le prove di qualificazione per la gara sprint in corso. Ha già vinto Kimi questo campionato piloti oppure c'è ancora la possibilità effettivamente che Hamilton o qualcun altro rientri in corsa?
1: La possibilità c'è, è una stagione che si gioca moltissimo sugli sviluppi e sulla capacità di sfruttare il materiale che si ha a disposizione. La Mercedes era convinta di chiudere la partita iridata sui due titoli in largo anticipo e invece James Allison, il direttore tecnico della Stella, ha ufficializzato che saranno obbligati a portare un pacchettone importante di sviluppo, perché sennò ci sarà il rischio di avere difficoltà nel contenere sia Ferrari che McLaren. Quindi la partita mi sembra ancora molto aperta. Se devo rispondere alla tua domanda, mi viene da dire Kimi lo può solo perdere, ecco, ti rovescio il concetto.
0: Sì, perché se cosa mancano? 11 gare più l'eventuale recupero di un Gran Premio sarebbero 12. Lui ne ha vinte in questo momento, mi sembra 6 su 11. Adesso vado a memoria proprio a spanne, per cui direi che sicuramente ci saranno degli altri vincitori, però insomma si parla veramente di una rimonta difficoltosa. A tal proposito ho notato, non so se sei d'accordo con me, che c'è un po' di spaccatura tra i tifosi della Ferrari, nel senso che ai grandissimi sostenitori di Leclerc dà un po' fastidio che Hamilton stia andando bene, invece il tifoso Ferrari un po' più equilibrato è felice perché comunque Hamilton è sempre pilota della Ferrari. Secondo te c'è un po' di maretta in Casa Rossa tra i piloti in generale?
1: Ma c'è in generale, penso anche all'interno della squadra stessa, sulle scelte che dovranno essere prese in corso di stagione. Non ti dimenticare che già in più di un appuntamento si era invocato il fatto che Maranello scegliesse su quale dei due piloti puntare. Io credo che sia davvero ancora troppo presto per fare una scelta, ma ci sarà un momento nel quale, se davvero la Ferrari vuole puntare al titolo mondiale, una scelta sarà costretta a farla, perché la dispersione dei punti è la cosa più pericolosa che ci possa essere in un ambito competitivo come la Formula 1. Io ti dico, ti allargo la battaglia, perché Kimi è visto come il nemico inizialmente perché guidava la macchina che per tutti era irregolare per le soluzioni molto discusse dell'inverno. dopo che ha vinto a Monte Carlo, dove praticamente è stato impalmato come uno dei grandi della Formula 1,
0: direi di sì.
1: L'approccio è decisamente cambiato, ma l'italiano contro l'italiana scatenerà sicuramente delle fortissime polemiche, quindi prepariamoci per una seconda parte di stagione terribilmente bollente.
0: Esatto, prima però di entrare nel merito appunto
1: intanto
0: della seconda...
1: ti do un aggiornamento.
0: Dici pure.
1: Leclerc in Q1, mancano 2 minuti alla fine della prima sessione, è in testa con 1.13 e 0.11.
0: Fantastico, grazie mille.
1: Seguito da Norris a 0.60 e Piastri a 115.
0: Molto bene, grazie mille, perché noi nel frattempo stiamo seguendo l'Italia contro la Croazia del volley e in questo momento l'Italia è 19 a 18 per la Croazia, secondo set, primo set stravinto dall'Italia 25 a 8. Allora, prima di entrare appunto nel merito del GP d'Olanda appunto e delle novità che ci aspettano delle squadre, ti faccio un'ultima domanda perché la notizia di ieri non si può non parlarne. Secondo te Verstappen ha firmato perché si è reso conto che effettivamente la Red Bull gli sta facendo un macchinone per i prossimi anni, se no non firma per 4 anni, visto già i dubbi che aveva?
1: Ma sai, non aveva una grande alternativa, perché in Mercedes alla fine gli avevano chiuso la porta in faccia, e quando si parla di un prolungamento, ma io lo chiamerei un rinnovo, dal 27 al 30 per un centinaio di milioni l'anno, alla fine credo che trovi una buona base di accordo. Al di là di quelle che sono le considerazioni economiche, che sono comunque importanti, io credo che Max abbia dalla sua parte chiesto delle garanzie alla squadra, per cui grazie al suo rinnovo sono sicuro che Red Bull potrà andare a caccia di 1 o 2 tecnici di altissimo livello per ridare valore ad uno staff che sta facendo un po' fatica. Dall'altra parte credo che la Red Bull abbia preteso di togliere quelli che sono i vincoli di prestazione sul contratto, per cui non dovrebbe esserci ogni stagione il vincolo ricatto, me ne vado, rompo il contratto, voglio cambiare aria. Lo stanno strapagando e credo che a questo punto debba accettare l'accordo che ha intrapreso a lunga distanza.
0: E soprattutto forse sarà la volta buona che smetterà di lamentarsi costantemente di questa nuova Formula 1, che al netto di qualche sicuramente miglioria che va fatta sia nel regolamento che in generale nella struttura di questo nuovo corso della Formula 1 iniziato quest'anno, però tutto sommato sta aumentando il pubblico, sta andando tutte bene le cose, e adesso vedremo appunto che cosa succederà, perché la McLaren ci ha salutati un mese fa con un miglioramento decisamente importante. Che cosa ci aspettiamo per cui da questo GP d'Olanda, da questa seconda parte di stagione?
1: Partita apertissima in Olanda. Credo che Mercedes, Ferrari e McLaren se la giocheranno sui millesimi, è una pista corta, quindi ci sarà ovviamente poco margine fra una macchina e quell'altra. Io condivido la tua visione della Formula 1, contesto solo un aspetto, il fatto che ci sia una memoria artificiale che registri tutti i giri che vengono fatti dai piloti e che poi in funzione di quello che è il comportamento decida autonomamente quanta potenza al piede dare al pilota, mi fa veramente schifo.
0: Sì.
1: Spero che lì si arrivi in fretta a trovare la modalità perché questo succeda quest'anno, ma non succeda mai più. Perché riuscire poi a capire quanto in una prestazione ci sia l'ipertalento di un pilota o la sua non capacità di sfruttare il potenziale diventa veramente molto molto difficile.
0: E come giudichi?
1: Da una mia sensazione.
0: Sì, certo.
1: Io credo che il nostro Kimi Antonelli ha capito che bisogna allenare questa intelligenza artificiale andando fortissimo già dai primi giri delle prove libere, ed è una caratteristica che lui si sta portando dietro dall'inizio della stagione, nel senso che allena non solo se stesso ma anche il software che dovrebbe controllare il suo modo di guidare, e spesso lo vediamo in condizioni più favorevoli nell'utilizzo della gestione dell'energia rispetto al compagno Russell, che invece arriva più gradualmente a quelle che sono le scelte.
0: Eh sì, io tra l'altro mi sono chiesto, mi sarei aspettato, anzi meglio, mi sarei aspettato che i giovani si sarebbero trovati meglio con questo nuovo regolamento, mentre i vecchi ovviamente no. Invece in realtà non c'entra niente, perché sia Hamilton che Antonelli tutto sommato hanno espresso pareri favorevoli, dicendo che è un modo di guidare più intelligente, anche se chiaramente si nota meno la forza del pilota. Verstappen e altri invece hanno ovviamente criticato, come dicevo poco fa, e un altro pilota come Leclerc non si è trovato esattamente a proprio agio. Come ci spieghiamo questa cosa, secondo te?
1: Provo a darti una chiave, perché sì, ne ho parlato proprio di questo con un mental coach importante. Sto parlando di Riccardo Ceccarelli, che allena mentalmente anche Sinner, e mi ha detto che è una questione di flessibilità mentale. Quindi sia Antonelli che Lewis Hamilton in questo momento hanno una capacità di adattamento che è decisamente superiore a quella di un Max Verstappen, che era fino a ieri focused solo sulla Formula 1. Gli è stato tolto qualcosa, l'olandese, e quel qualcosa che gli è stato tolto probabilmente intacca anche sulle sue capacità di prestazione. I piloti diciamo che sono più flessibili nel momento in cui sono consapevoli di dover concedere qualcosa alla macchina, sono pronti ad andare a cercare altre opportunità per trovare la prestazione, e in questo ci mettiamo sia Kimi che Lewis.
0: Bellissima risposta, grazie mille Franco Nunes. Intanto do l'aggiornamento: ha vinto il secondo set l'Italia, che quando decide di marciare marcia fino in fondo, per cui 2-0, diciamo nettamente, Enzo.
2: Sì,
0: non c'è stata partita.
2: Con Velasco è sempre una garanzia.
0: Esatto, esatto. Franco Nunes, allora io ti ringrazio tantissimo, dacci velocissimo secondo te qual è il podio di questa Gran Premio d'Olanda, così. Pronostico.
1: Non m'azzardo neanche lontanamente, mi limito a dirti che la Q1, la sprint qualifying 1 è finita con Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, e tanti saluti a tutti.
0: Benissimo, grazie mille Franco, buon weekend, buon Gran Premio, buon ritorno alla Formula 1. A presto, grazie mille. Noi adesso ci ascoltiamo Mark Hambourg con New York Confident e poi rientriamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Summertime, gli ultimi 10 minuti dedicati allo sport, poi vi lasceremo a Summertime, all'attualità, alla politica, all'economia e alla voce di Eri Garutti. Devo dire, perché l'ho promesso anche a Massimo Tedesco ieri al telefono, che questa sera alle ore 20 in diretta su Rai 2 ci sarà l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Oggi infatti inizia la 20ª edizione e gli organizzatori la definiscono addirittura la più imponente dalla nascita delle della competizione. Si svolgerà dal 21 al 30 agosto in quel di Taranto, per cui su suolo italiano. Le cose belle sono anzitutto questa bellissima nave Villaggio Olimpico che hanno messo sul porto di Taranto. Due sono addirittura, mi dice Massimo, mi corregge Massimo dalla regia, sono due. Bellissima invece la sede dell'inaugurazione di questa sera, che sarà lo Iacovone, stadio storico di Taranto, che hanno rifatto come uno stadio da Champions League, e purtroppo il Taranto gioca in Serie D, Enzo.
1: Vabbè, si vede che c'è l'ambizione per tornare in alto, perché comunque ha scritto pagine abbastanza importanti della storia fino alla Serie B almeno.
0: Eh sì, è una squadra veramente storica. Tra l'altro a Taranto sono stati investiti 400 milioni appunto per il rilancio. Ci saranno 4.000 tra atleti e atlete, di cui 500 dall'Italia. La delegazione più numerosa in assoluto sarà appunto la nostra. 33 discipline sportive, 26 paesi partecipanti da 3 continenti, 275 milioni investiti dal governo attraverso il commissario Massimo Ferrarese per costruire e strutturare gli impianti sportivi, altri 100 sempre pubblici per l'organizzazione, ulteriore 6 milioni dal governo per interventi di riqualificazione a Taranto, e poi eccetera eccetera eccetera. Questi sono un po' i numeri. Chiaramente da lunedì, che vi ricordo, Sport Club tornerà in diretta dalle 14 alle 16 e tornerà anche l'Apo in diretta con me, anzi meglio sarò io in diretta con lui perché è il titolare lui di questa trasmissione, e ne parleremo ovviamente in maniera approfondita. Adesso, caro Enzo, invece ti tocca una tradizione che chiaramente abbiamo interrotto in quest'ultimo periodo di assenza di campionato, ti tocca fare i pronosticoni. Poi chiaramente il nostro Massimo Tedesco dalla cabina di regia registra tutto e lunedì ne parleremo e ovviamente ci prenderemo in giro.
1: Anzi, non ne avrò azzeccato uno.
0: No, ma guarda, io non ne ho mai preso uno, ma neanche l'Apo, ma è proprio...
1: No, nella mia vita uno solo ho azzeccato.
0: Che qual era?
1: Parma-Lazio 1-2, quel gol famoso di Mancini di tacco. Avevo
0: addirittura scommesso... cioè, proprio detto Mancini gol di tacco.
1: No, avevo detto quello, ho detto che la Lazio avrebbe vinto a Parma, ma forse è l'unica volta in vita mia che ho azzeccato, a parte quelli scontati.
0: Ma io non ho mai preso un pronostico nella mia vita, anzi li ho proprio sbagliati clamorosamente. Figurati che una volta, quando Gilardino passò al Milan, te lo ricordi?
1: All'epoca, no?
0: Dissi, se continua a fare tutti questi gol anche al Milan, vince il pallone d'oro. Ancora adesso mi prendono in giro per questa cosa qui, in effetti l'avevo sbagliata veramente in maniera clamorosa. Comunque partecipo anch'io al gioco, per cui alla peggio mi prenderai in giro tu. Allora, cominciamo dalle prime, in ordine, andiamo in ordine cronologico. Come si giocheranno le partite? Allora, Udinese-Como.
1: 2.
0: Facciamo il risultato Como. Secco. No,
1: risultato secco.
0: 0-2. 1-2, io invece dico. Inter Monza.
1: 3-1.
0: 3-0, io dico. Parma-Cagliari.
1: Parma-Cagliari 0-0.
0: 0-1. Faccio una vittoria a Cagliari in esterna. Una sorta di derby, perché sono gemellate. Genoa-Napoli.
1: 1-3.
0: 1-3, 2, no, fatti, sai che ti dico 2-2, io faccio un risultato a sorpresa. Venezia-Lecce.
1: 1-1.
0: 1-1, sì, anch'io 1-1, dai, 1-1 lo condivido. Frosinone-Juventus.
1: 0-3.
0: 0-3, io ti dico 0-2. Torino-Milan.
1: 0-2.
0: 0-2. No, io sai che invece ti dico, perché il Milan a Torino fa sempre fatica, ti dico 2-2, faccio un pareggio. Atalanta-Sassuolo.
1: 3-1.
0: 3-1, io ti dico invece, secondo me, un 1-1, perché l'Atalanta non l'ho vista benissimo ieri e potrebbe essere stanca. Bologna-Lazio, sarebbe anche una bella partita in teoria, però...
1: 2-1.
0: 2-1, io ci metto 2-0, perché la Lazio l'ho vista proprio male. E big match di giornata invece che si giocherà lunedì sera, in fascia serale, Roma-Fiorentina. Questa è una bella partita.
1: 2-2.
0: 2-2, Roma-Fiorentina 2-2. Qua sì, ti confermo anche un 2-2, perché sono due squadre che secondo me se la giocano, e se la giocano già abbastanza bene. Secondo te, visto che ti sei occupato di calciomercato per tanto tempo, ci sarà anche la possibilità di qualche colpo ad effetto in queste ultime settimane qua in Italia?
1: Secondo me la Juve, se riuscirà a vendere uno o due giocatori, qualcosa farà, e potrebbe essere Zirkzee o comunque un giocatore di quella portata. Io credo che l'Inter sia quasi a posto così, a meno che non si lasci tentare dall'idea di prendere un quinto attaccante, possibilmente un po' giovane, da far giocare anche trequartista eventualmente. Il Milan prenderà un difensore, ma non penso l'erede di Beckenbauer, prenderà un buon difensore in base alle occasioni del mercato. La Roma più o meno quasi a posto, prenderà probabilmente Luis Enrique. Chissà mai che il Como non faccia un collo, perché se il Como prendesse Ken o un giocatore di quella portata, sicuramente sarebbe un ulteriore salto di qualità.
0: Potrebbe arrivare Ricci, che si è un po' arenata la trattativa con il Milan, e per l'appunto quello che io ritengo il miglior attaccante, perché Ken secondo me è il miglior attaccante italiano in questo momento,
1: è più Esposito secondo me,
0: è
1: più completo, però già visto in questo precampionato ha segnato poco, ma ha dimostrato alcuni movimenti che sono quelli di un grande attaccante.
0: Secondo me infatti Ken non so quanto sia adatto al gioco in generale di Fabregas, in quanto invece venga considerato un'opportunità importante di avere un altro italiano in rosa. Però secondo me
1: la seconda che hai detto
0: è, infatti,
1: perché comunque Duvicas è difficile da togliere, e comunque i movimenti di Fabregas se li ha imparati perfettamente.
0: Purtroppo c'è stata questa grandissima delusione Morata, ma che evidentemente è andato proprio in down psicologico. Tu che hai seguito per tanti anni,
1: a 33 anni,
0: sì.
1: Comincia a essere un po'.
0: Sì, non è mai stato un
1: giocatore. Non è mai stato un goleador. È stato un giocatore buono, tendente all'ottimo, però comunque ha iniziato la sua parabola discendente.
0: Chiudiamo con un'ultimissima ora che secondo me aspettava anche un po' più di qualcuno. Argentina stangatona per la rissa in finale al mondiale. 10 giornate a Paredes, 7 a Molina. Sanzioni decise dal comitato disciplinare della FIFA dopo il caos seguito alla sconfitta con la Spagna, punita pure la federazione per la condotta scorretta e altri motivi, dovrà disputare due partite con impianto a capienza ridotta del 50%.
1: Ma Infantino annullerà tutto.
0: Giustamente, come dici tu. Secondo te regge Infantino? 10 secondi almeno.
1: Gli arrivano delle bordate, però sembra quasi immortale, però chissà mai che queste bordate non vadano a segno.
0: Grazie mille Enzo, è stato un piacere, spero di riaverti ospite non solo telefonico ma anche in studio
1: molto
0: qua da noi prossimamente.
1: Volentieri.
0: Io ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, ringrazio Michele Ceci e tutta la redazione per il lavoro che fanno sempre procurandoci ospiti e gestendo i contenuti e le nostre trasmissioni. E vi lascio a Eri Garuti, restate con noi a Summertime in Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 17.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le tensioni fra Turchia e Israele, Istanbul chiede l'arresto di Netanyahu, Teheran dice la NATO non esiste più. Meloni al New York Times: pensavo che con Trump sarebbe stato più facile viste le convergenze sui migranti, respinge le critiche delle opposizioni. Il maltempo sferza il nord Italia e la Toscana, danni e disagi, allerta arancione in 4 regioni, al sud ancora caldo e afa. Tennis: Jannik Sinner salterà gli US Open per i problemi al ginocchio, l'annuncio sui social del numero uno al mondo che ammette sono triste e deluso. Tornerà invece in campo lo spagnolo Alcaraz.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Laura Supino e Nicola Compagnone. Nuovo passo dell'escalation di tensioni tra Israele e Turchia, che ha chiesto all'Interpol di inserire nella lista dei ricercati anche il premier Netanyahu nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge gli attacchi di Tel Aviv dei mesi scorsi contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Nei giorni scorsi anche un raid israeliano contro presunti obiettivi turchi in Siria. Sentiamo.
7: Il ministro della giustizia turco Hakim Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati niente meno che Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul, oltre alle accuse di genocidio a Gaza, per le quali pende da 2 anni anche un mandato della corte penale internazionale sul premier israeliano. Nell'inchiesta turca a carico di 35 persone figurano l'abbordaggio e gli arresti effettuati dalle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia, che tra l'altro erano salpati nei mesi scorsi proprio dalla Turchia. Il passo turco segue la pericolosa escalation dei giorni scorsi, in particolare il bombardamento israeliano di martedì scorso su una base in Siria, ritenuto da Tel Aviv avamposto delle forze turche, circostanza negata dalla Turchia, paese NATO, che ha reagito con veementi proteste. Per fortuna Ankara non ha alzato i suoi caccia, sarebbe stata guerra aperta con Israele, commenta l'ambasciatore Barrak. La NATO non esiste più, ha ironizzato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo l'attacco israeliano a un suo paese membro, su cui l'alleanza non ha neppure commentato. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la presidente del Consiglio è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol da parte di Meloni parla Renzi. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS d'Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato questa mattina i contorni. Il servizio.
8: Ammontano a 34 miliardi complessivi le 2 offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta d'Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Necessario sarà dunque il consenso di alcuni grandi azionisti, da Assicurazioni Generali a Credit Agricole. Già nel CDA il confronto è stato aspro, il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti. Intesa punta intanto a concludere la sua scalata MPS entro fine anno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Piogge e disagi al nord, caldo e afa al sud, la fotografia di un'Italia spaccata in due sul fronte meteo. Le criticità maggiori in Lombardia e Liguria per le forti piogge. Sentiamo.
9: Il maltempo sferza il nord Italia con temporali, grandinate e raffiche di vento. 4 oggi le regioni in allerta arancione: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana 13. Quelle in giallo, pesanti i danni, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti sondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica 80 gli sfollati, sondato l'Ogli. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 interventi dei dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tiguglio, questa mattina allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, e se il nord è alle prese con danni e disagi a causa delle forti piogge, al sud insiste il grande caldo, Bari e Palermo contrassegnate dal bollino rosso nel weekend. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per una sospetta difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, secondo cui i sanitari avrebbero sottovalutato il caso della piccola, portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta

0: Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Buon pomeriggio, siete appunto su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summertime, quella del tardo pomeriggio, se non vogliamo dire serale. Insomma, siamo in diretta dalle 17 alle 20. Io sono Eri Garuti, poi c'è Michele Ceci in redazione, Samuele Compagnone in regia. E anche voi ci siete, potete intervenire in diretta Ho detto Samuele Compagnone? Oppure c'è Nicola Campochiaro. Mi è venuta così. Samuele Campochiaro. Va bene? Sì. Ogni tanto ti trasformi in Elisa Cabrini, ma in Nicola Compagnone mai. Va bene, dai. Comunque ci sono anche gli ascoltatori che possono intervenire in diretta con messaggi WhatsApp. Lo sapete, potete anche mandarci brevi vocali al 334 11 11 622. Va bene. Non ti piace un cognome diverso? Hai ragione, è meglio il tuo. Ognuno ha il suo. Dai, va bene. In queste 3 ore, come sapete, trovate approfondimenti su molti dei temi dell'attualità del giorno. Politica, economia, esteri, anche il sociale, lo spettacolo e quant'altro. Se volete saperne di più, state con noi. Ma prima rilassiamoci con Fontaine's DC in the Modern World.

0: Oggi allora sbaglio i cognomi, poi magari anche i nomi, quindi gli ospiti sono avvisati, non solo i nostri collaboratori e colleghi. Allora, parliamo seriamente della situazione vista dal punto di vista europeo e dei vari stati che con l'Italia hanno a che fare per la questione dei cosiddetti dublinanti. Allora, sapete che ci sono alcuni paesi che hanno rimandato indietro alcuni di questi migranti che erano passati dall'Italia prima di arrivare appunto in questi paesi, e altri invece che non lo fanno. L'Unione Europea in tutto questo cosa dice? Ne parliamo con Sergio Cantone, giornalista inviato di Euronews, già capo dell'ufficio di corrispondenza a Bruxelles, che se ne intende parecchio di tutto ciò. Ciao Sergio, grazie per essere con noi.
1: Ciao Eri, mi fa piacere sentirti e grazie
0: anche
1: dell'invito.
0: A me molto, anche a me. Allora Sergio, intanto da Bruxelles come si vede questa vicenda?
1: A Bruxelles la vicenda si vede con le solite circonvoluzioni verbali della diplomazia della Commissione europea, che cerca di mantenersi, diciamo, in equilibrio, mantenere un equilibrio tra le esigenze dei vari blocchi, perché ormai si può parlare di blocchi, di un'Europa blocchi, il sud, il centro-nord, il centro-est, mettiamola così. E quindi che cosa fa? Semplicemente, in modo gentile e ampolloso, replica quello che già aveva detto il 16 luglio del 2026: la solidarietà non elimina l'obbligo dello Stato competente di riprendere il richiedente asilo. Per cui questo che cosa significa? Che viene applicato Dublino, il 12 giugno è entrato in vigore, e non dà torto in questo modo agli stati che stanno in questo momento annunciando che invieranno o che hanno già cominciato a inviare richiedenti asilo all'Italia, perché ricordo, secondo il patto di Dublino, spetta al primo paese di approdo, in questo caso l'Italia, il compito di identificare e valutare, sempre da un punto di vista normativo, se una richiesta di asilo può essere effettuata o meno. Però che cosa succede? Che c'è, non direi un conflitto normativo nello stesso quadro di legislativo europeo, ma quantomeno una tensione normativa a livello sempre europeo, perché se da un lato c'è la dura legge di Dublino di cui abbiamo appena parlato, c'è anche dall'altro quello del meccanismo di solidarietà europea, che dovrebbero far parte di uno stesso pacchetto, ed è per questo motivo che ad esempio la Spagna non aderisce a questa linea, chiamiamola tra virgolette, dura dei paesi dell'Europa.
0: Questo
1: del centro-nord,
0: nonostante tutti gli scontri che ci sono stati nelle ultime settimane tra il governo spagnolo e quello italiano, la chiusura dell'area Schengen, no, per la Spagna da parte dell'Italia e viceversa poi. Però ecco, su questo invece la Spagna non ci rimanda indietro i migranti dublinanti, e nemmeno la Francia pare che lo faccia.
1: Sì, è vero, e per l'appunto c'è una ragione. Prima di tutto perché ci sono dei livelli politici diversi, c'è un livello politico più concreto legato alle misure adottate, come sappiamo e come hai detto, al momento della crisi di Ceuta, rispettivamente dall'Italia e poi evidentemente con ragioni di reciprocità dalla Spagna. E poi però c'è un quadro più complessivo, più grande, che va al di là del colore politico dei singoli governi o della scelta politica. C'è l'interesse più generale. La Spagna è un paese mediterraneo e sa benissimo che un bel dì ha tutto l'interesse anche la Spagna a stabilire un principio in cui venga risolta questa tensione normativa tra la dura legge di Dublino, come dicevo prima, e l'obbligo di solidarietà, cioè magari mettere nella gerarchia della legislazione al primo posto l'obbligo di solidarietà e al secondo posto Dublino, quindi l'idea di rispedire i migranti.
0: L'Italia sono tanti anni che lo dice con tutti i governi di destra o di sinistra, perché effettivamente Dublino penalizza molto gli stati dove è più facile l'approdo, no? Anche se ci sono stati aggiustamenti, è stato deciso che dovevano essere riequilibrate le quote di migranti che approdavano sulle coste italiane, come coste europee, però poi di fatto il peso ricade spesso sull'Italia. Quindi cosa è successo? L'Italia ha lasciato un po' correre, ha lasciato chi voleva andare in Germania o in Francia, molto spesso li ha lasciati passare, diciamo la verità. E quindi invece adesso dal 12 giugno tutto ciò viene conteggiato in maniera più precisa, e tu dici prima ci dovrebbe essere una ridistribuzione, una solidarietà, un aiuto ai paesi più diciamo di primo accesso, e poi eventualmente star lì a fare il conto, ti rimando un migrante o due. No, è così?
1: Non lo dico io, diciamo che è un po' una posizione che si può dedurre da come hanno reagito Francia e Spagna. Evidentemente ogni paese in questo caso ha una sua, anche quando dimostra solidarietà con un vicino, ci può essere una simpatia reciproca o meno, magari a livello di popoli, non a livello di governi, come è chiaro, tra la Spagna e l'Italia, però sicuramente premia interesse nazionale. In questo caso è chiaro che la Spagna vede un interesse nazionale sicuramente nell'avere un atto di solidarietà e non sommarsi ai paesi dell'Europa del centro-nord, come peraltro la Francia, solo che quello che fa la Spagna lo fa in un quadro, diciamo, di normativa europea, perché si richiama alla solidarietà, che è un meccanismo normato, mentre invece la Francia lo fa su un piano di politica bilaterale più tradizionale a livello Roma-Parigi. Uh-huh. Perché? Perché la Francia e l'Italia stanno collaborando attivamente per ridurre la pressione dei migranti provenienti, nel caso specifico, da due paesi che sono la Libia, che la Libia di fatto rappresenta due paesi in sé, come sappiamo, Tripoli e Bengasi, quindi occorre fare dei patti sia con Tripoli che con Bengasi, più la Tunisia. E i francesi e gli italiani sono molto attivi nella cooperazione congiunta per fare pressione su questi paesi della sponda sud del Mediterraneo. Ed è per questo motivo, certo, che la Francia non ha nessun interesse a punire l'Italia con 1000 migranti in più, 100 migranti in più. Certo. Mentre invece la Germania ha un interesse politico in questo, scusa. Poi
0: sì, siamo in chiusura, però finisci perché è interessante anche la Germania, ovviamente.
1: La Germania ha un interesse politico, mettiamola così. E non scordiamoci che la Presidente della Commissione europea resta una tedesca targata CDU, quindi Merz, il cancelliere attuale, e il problema è che ci sono delle elezioni chiave ben presto, a settembre, ora non mi ricordo esattamente la data, nella Sassonia, nell'Alta Sassonia, dove l'AfD potrebbe fare un solo passo storico.
0: Ne abbiamo parlato più volte con i nostri ospiti e abbiamo parlato e parleremo domani in particolare della Libia nel quadro di questa situazione dei migranti. Io chiuderei la parentesi, l'argomento, ricordando anche la polemica interna in Italia, no? Perché Elie Schlein ha parlato di un fallimento del governo nella gestione dei migranti e di boomerang dopo questa decisione in particolare di scontrarsi con la Spagna, ma lei risponde con un tweet Giorgia Meloni dicendo: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, non c'entrano nulla, è proprio il nuovo patto che segna una svolta positiva per l'Italia, secondo lei, nella gestione dei migranti cosiddetti dublinanti, le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso, eccetera, un po' quel discorso della solidarietà che dicevi tu, e soprattutto lei si richiama alla possibilità più semplice di effettuare rimpatri accelerati. Staremo a vedere. Io ti ringrazio molto, Sergio Cantone, giornalista inviato di Euronews e già capo dell'ufficio di corrispondenza a Bruxelles. Che dire, alla prossima.
1: Grazie, è stato un piacere partecipare a questa trasmissione. Grazie
0: davvero
1: per le belle domande.
0: Grazie a te per le ottime risposte. Grazie Sergio. Un po' di musica ci porterà fino al prossimo ospite, che in realtà è di casa, è uno di noi, è il nostro inviato al meeting di Rimini. Tra poco, Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Allora, salutiamo velocemente i Rolling Stones perché incombe un altro argomento, no? In realtà scherzo, ovviamente ci fa molto piacere collegarci con Max Rigano di Giornale Radio. Ciao, come stai?
1: Buonasera, buonasera Ere, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, arrivare dopo i Rolling Stones è comunque un'incombenza non da poco.
0: Sei stato annunciato, preannunciato molto bene da loro e sei al meeting di Rimini, hai già fatto un collegamento con Manuela Donghi oggi, vogliamo sapere qualcosa in più di questo svolgimento che oggi è entrato nel vivo, no? Il meeting di Comunione e Liberazione che tradizionalmente richiama tanti politici a Rimini.
1: Assolutamente sì, beh, insomma, è iniziata questa riflessione collettiva in cui il cui indirizzo, quello del meeting, è l'auspicio che cessi la voce delle armi e si sostituisca l'ascolto delle emozioni, no? Come leva per edificare una società rinnovata, diversa, che sia caratterizzata soprattutto dalla forza dell'amore, che poi è il titolo del meeting di quest'anno.
0: E domani ci sarà la voce più autorevole possibile per dire questo.
1: Esattamente, cioè ci sarà Leone XIV e qui l'attesa è enorme, sono attese domani 20.000 persone, il Papa parlerà per circa 20 minuti, ricordiamolo, il secondo pontefice dopo Giovanni Paolo II che partecipò al terzo meeting
0: nell'82, ce lo ricordiamo.
1: Adesso siamo arrivati al 47esimo, insomma sono 44 anni che qui un pontefice non metteva piede, quindi insomma è una presenza molto significativa. Poi dicevi bene, sì, sono attesi molti politici, te ne cito, in questo momento io sono uscito da un padiglione in cui ho incominciato un dibattito sul tema della scuola, la famiglia e il calo, il grave calo demografico che colpisce il nostro paese, vi partecipa il ministro Bernini, ma mentre venivo ho incrociato il ministro Lollobrigida che ha incontrato tra gli altri il presidente di Grana Padano, il dottor Stefano Berni, che abbiamo anche intervistato noi oggi. E poi però nei prossimi giorni sono attesi qui anche altri ministri. Verrà martedì Matteo Salvini, che verrà a parlare di trasporti. Mercoledì invece ci sarà un tavolo, un convegno sugli 80 anni della democrazia italiana, in cui parteciperanno tra gli altri Massimiliano Romeo della Lega, Patuanelli del Movimento 5 Stelle, ci sarà Donzelli di Fratelli d'Italia, ci sarà Richetti di Azione, quindi ci sarà una forte presenza politica e un dibattito che si posso diciamo prevedere acceso, tenuto conto delle tensioni che in questo momento attraversano sia il centrosinistra sia il centrodestra, soprattutto all'interno della Lega. E oggi per esempio c'è stato invece un altro convegno molto interessante sulla questione del carcere, su cui, come sai, probabilmente io
0: hai una particolare sensibilità, certo.
1: Esattamente, perché insomma si è parlato della vita oltre il muro, come far fiorire la speranza in carcere. Hanno partecipato tra gli altri il vice ministro della giustizia Franco Paolo Sisto e anche alcuni esponenti del carcere Beccaria di Milano, tra cui la dottoressa Yolanda Tortù, che è il commissario comandante dell'istituto penale, e anche Antonio Baldissare. Insomma, hanno portato una testimonianza di come sia possibile riuscire a riabilitare quei detenuti che commettono reati, magari a farli studiare e poi a reinserirli all'interno del contesto sociale. Oggi nel pomeriggio c'è stato anche Matteo Buganelli, direttore esecutivo della Banca Mondiale per Italia, Albania, Grecia, Malta e Portogallo, e quindi si è parlato del ruolo e delle istituzioni a livello internazionale che dovranno gestire la complessità dell'economia e in modo particolare dell'avvento dell'intelligenza artificiale, che sta già trasformando la vita di tutti noi sul piano professionale e non solo. Insomma, sono molti gli argomenti. Ce n'è per concludere anche uno interessante dal titolo L'amore resiste, che è invece una provocazione sui rapporti di coppia, in cui il tema è quello di criticare il fatto che i rapporti amorosi non possono essere in qualche modo contraddistinti o caratterizzati dall'uso degli algoritmi. Il rapporto di coppia è inteso ancora come esplorazione e conoscenza dell'ignoto, dell'incognita. Dunque, come
0: invece
1: affermazione...
0: secondo me ci arriveremo, se non ci siamo già arrivati, a farci dire dall'AI come comportarci anche col partner o la partner. Secondo me c'è già un sacco di gente che va su ChatGPT a chiedere ma cosa devo rispondere, ma cosa devo fare. Secondo me è sicuro, ecco, poi che la risposta sia giusta non è sicuro affatto, quindi sono d'accordo che ci sia da riflettere.
1: Però la sfida che viene lanciata da qui è che i rapporti interpersonali si colgono e si coltivano nella relazione one to one, nella
0: assolutamente
1: relazione
0: sì, certo,
1: in cui le persone si guardano negli occhi. La tecnologia nel segmento amoroso ha un ruolo, speriamo, ancora marginale. Ma insomma, le sfide che qui ci sono parecchie.
0: Credo ci siano più coppie nate con le app, gli incontri fatti con le app, almeno guardando tra le mie amicizie e le mie conoscenze, quindi anche figli nati, visto che stiamo parlando del calo delle nascite, quindi anche figli nati grazie alle app che ormai esistono da decenni, che non quelli che si incontrano, insomma, come capitava a me ai miei tempi, in incontri personali.
1: Beh, io sono classe, ecco. Sono classe 70, quindi vengo da una generazione in cui i rapporti erano ancora diretti.
0: Esatto,
1: invece
0: esatto.
1: In effetti mi diceva una collega più giovane che
0: non si usa più,
1: molte relazioni nascono dalle updating.
0: Grazie mille Max Rigano di Giornale Radio, dal meeting di Rimini, e noi tra poco parleremo di un sacco di argomenti, e in particolare apriremo una pagina difficile, perché il maltempo sta colpendo varie regioni in questi giorni e vogliamo anche sapere come andrà il weekend.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Come previsto, il traffico si è intensificato per gli spostamenti del fine settimana di agosto. In A14 per un incidente ci sono circa 7 km di code tra il bivio per la A25 e lo svincolo di Pineto verso Bologna. Più avanti, code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola, sempre verso Bologna. In A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano. In A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il bivio nord per la variante su Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza. In A4 code a tratti tra Prosecco e Monfalcone Est verso Torino, code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eh sì, come anticipavo poco fa, parleremo del maltempo, parleremo anche delle previsioni tra un po' nel corso della mezz'ora che si sta aprendo, ma prima facciamo un po' un bilancio dei danni. Allora, io non ho le cifre ovviamente, si parla di danni materiali, di strade chiuse, bloccate, soprattutto ieri a Genova, Chiavari, cioè insomma in Liguria ci sono stati parecchi danni, allagamenti per le forti piogge, anche in Piemonte, anche dalle mie parti ci sono state un po' di strade bloccate da alberi caduti, allagamenti, vabbè, quello nelle cantine pure la mia, ma vabbè, non importa, ma soprattutto oggi sembra essersi un po' spostato il problema, oltre alla Lombardia che sappiamo, insomma, ci sono quelle zone della cintura milanese che si allagano sempre, quindi ormai siamo abituati, e in Toscana adesso in queste ore c'è una forte pressione del maltempo, quindi ci faremo raccontare tra poco esattamente qual è la situazione.

0: Megan Moroni, ci piace tanto questa canzone, almeno a me piace moltissimo, Cloud 9. Allora, in varie regioni d'Italia il maltempo ha lasciato tracce o sta ancora facendo danni. Anzi, raccontateci un po' come sta andando dalle vostre parti. Avete a disposizione il 334 11 11 622, fateci sapere se la vostra zona è colpita dal maltempo, se avete avuto, che ne so, la cantina allagata o l'auto danneggiata da un albero, perché può succedere purtroppo, e per gli altri, insomma, se non vi è successo, tanto meglio, fate attenzione comunque quando guidate soprattutto. Allora, parliamo di cosa è successo e cosa sta succedendo in Toscana in particolare. Ne parliamo con Luca Boldrini, giornalista della Nazione. Ciao Luca.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Quali sono le zone più colpite dal maltempo? Qual è la situazione attuale in Toscana?
1: Beh, è stata una situazione che adesso, diamo subito un aggiornamento, si è tranquillizzata, ma è stata lunga perché è iniziata ieri sera con il primo passaggio di questo fronte temporalesco, che era multicelle, c'erano varie celle temporalesche che hanno iniziato dalla costa nord, quindi dalla zona di Massa Carrara, e per poi spostarsi nell'entroterra fino all'area di Firenze, Prato, Pistoia. Però era solo un antipasto quello di ieri sera. Alberi caduti anche su strade importanti come la Firenze-Pisa-Livorno, che è una delle arterie più importanti della regione, però diciamo non danni gravissimi, disagi, ma era l'antipasto, perché poi è da stamani che invece il fortunale si è scatenato in maniera importante. Ci sono dei numeri che, se vuoi, posso darti, che danno un po', ecco, perché danno un po' la misura. In particolar modo in Lunigiana, quindi siamo sempre in provincia di Massa Carrara, dove sono cadute in 5-6 ore 314 mm di pioggia. Noi sentiamo spesso questo dato dei millimetri di pioggia, tanti non sanno che il millimetro di pioggia equivale a un litro d'acqua per ogni metro quadrato di terreno, quindi immaginiamoci, ecco, 314 litri d'acqua per ogni metro quadrato di terreno.
0: Mamma
1: in 5
0: mia.
1: Ore
0: non li assorbe più.
1: No, assolutamente. Poi in zone oltretutto di dissesto idrogeologico, di zone soggette a frane, tant'è che lì un torrente, il torrente Bagnone, ha raggiunto il suo record storico, è arrivato a 4,5 metri, non era mai arrivato a questi livelli nella sua storia. Di Bagnone si era parlato finora solo perché è una delle località dove era stato centrato un jackpot del Super Enalotto da decine di milioni di euro. Oggi purtroppo se ne parla per una circostanza decisamente meno importante. Poi insomma la provincia di Massa Carrara, la Versilia.
0: Sto vedendo le immagini della Versilia, con
1: la mia amata Versilia,
0: con le spiagge devastate, no? Gli ombrelloni, le sedie devastate, ma c'è anche, tra l'altro, Marina di Pietrasanta, c'è in corso la Versiliana, quindi per
1: esatto,
0: tutti gli eventi che ci sono in Toscana, nelle zone colpite, sicuramente è una brutta notizia. Raccontaci un po' della Versilia.
1: C'è stata una vera e propria tromba d'aria, è come se fosse stato un evento meteo a sé. Come vi dicevo prima, le celle temporalesche erano diverse, quindi mentre in Lunigiana, pochi chilometri dalla Versilia, si scatenava una tempesta di acqua, sulla costa si scatenava una tempesta di vento, raffiche sopra i 90 km orari, una vera e propria tromba d'aria molto localizzata, tant'è che le altre località storiche che i turisti che frequentano la Versilia e Viareggio conoscono bene, quindi Viareggio, Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, sono state meno coinvolte, Forte dei Marmi un po' di più, ma le altre meno. Marina di Pietrasanta invece è stata proprio presa in pieno da questa tromba d'aria, che ha fatto danni grossi a decine di stabilimenti. Ripeto, siamo nel pieno della stagione turistica, perché in Versilia non si finisce con la riapertura delle scuole, si va avanti tutto settembre, quindi c'è ancora più di un mese davanti. Come sempre, balneari si rimboccheranno le maniche e riusciranno già domani a rimettersi in piedi, però abbiamo visto delle immagini di ombrelloni e tende che volavano via, patini di salvataggio, quindi insomma natanti che hanno un certo peso fatti volare via come foglie, e questa è stata la Versilia. Ti concludo il quadro con il fatto che poi il temporale si è spostato nell'interno ed è arrivato a Firenze.
0: È
1: arrivato proprio in città, a Firenze, passando ovviamente lungo tutta la direttrice, la Val di Nievole, Pistoia, Prato, è arrivato a Firenze e ha abbattuto molti alberi, perché a Firenze più che la pioggia, anche qui ha potuto il vento, che ha fatto cadere molti alberi, alcuni dei quali anche sulla rete elettrica che alimenta la tanto discussa tranvia, il collegamento tranviario di Firenze, che in questo momento tiene banco, perché chi è passato da Firenze di recente avrà visto i cantieri aperti che stanno un po' cambiando l'immagine della città, e anche questi mezzi di trasporto sono rimasti fermi per la caduta di molti alberi. Un dato positivo: non ci risultano feriti gravi, c'è un vigile del fuoco che è caduto mentre stava facendo un intervento di soccorso, ma non ci risulta sia in gravi condizioni, e soprattutto si è sfiorato qualcosa di molto più grave sempre in Lunigiana, dove 3 persone sono state travolte dalla frana mentre erano in auto, ma per fortuna sono riusciti ad uscire dall'abitacolo senza riportare conseguenze, però se la sono vista davvero brutta.
0: Per fortuna è andato tutto bene, insomma speriamo che la vicenda sia conclusa e che insomma la Toscana possa tirare un sospiro di sollievo. Si parlava prima della Versilia, la provincia di Lucca, sono oltre 50 gli interventi solo dei vigili del fuoco del comando di Lucca già effettuati, quindi pochi minuti fa la DN Kronos batteva appunto la notizia che c'erano altre 200 richieste di intervento in coda per cioè gli interventi finora effettuati sono per alberi abbattuti o pericolanti, quadri elettrici danneggiati e così via. Ecco, quindi come dicevi tu, particolarmente colpita la zona di Marina di Pietrasanta, e hai spiegato molto bene perché. Che dire, buon lavoro e insomma,
1: grazie.
0: Speriamo di tornare a collegarci nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ma magari per qualcosa di più positivo.
1: Già da domani splenderà il sole sulla Toscana, quindi per fortuna.
0: Bene, benissimo. Allora chi è in Toscana potrà godersi le vacanze o l'ultimo scampolo di vacanze in questa fine di agosto. Grazie davvero. Allora,
1: grazie a voi,
0: buon weekend a questo punto a tutti voi della nazione, in particolare a Luca Boldrini. E vorrei ricordare anche la zona di Bergamo colpita, ho citato la Lombardia in generale, ma non avevo ricordato che anche lì ci sono stati parecchi danni e che la terra non riesce, quando è così secca, no? Dopo la siccità dei mesi scorsi e il grande caldo di cui ci siamo lamentati, non riesce a arginare, a assorbire queste forti quantità di pioggia che, come ci diceva Luca, arrivano di colpo. Tra l'altro meteorologi, climatologi ci avevano proprio avvisati che dopo un'estate così calda c'era la possibilità di temporali ancora più violenti del solito, e questa cosa delle bombe d'acqua, ma soprattutto delle trombe d'aria in prossimità di laghi o mari, insomma dove c'è l'acqua, ormai la vediamo negli ultimi anni frequentemente e ci deve preoccupare, però insomma dobbiamo anche imparare ormai a conviverci, dobbiamo imparare a metterci al sicuro ogni volta che c'è un allarme anche di modesta entità. Ecco, non andiamo a correre pericoli quando i nostri comuni di residenza emanano dei messaggi d'allerta. Ok, ecco, ho fatto un po' la zia per raccomandare a tutti la prudenza, ma mi sembra importante ogni tanto ricordarlo. Invece nel weekend pare che splenderà il sole, lo diceva Luca Boldrini per la Toscana, in generale dovrebbero migliorare le cose. Lo speriamo e lo chiederemo tra poco a un meteorologo che sarà con noi. Prima i Passenger con Let Her Go.

0: Sì, lui è Passenger, non i Passengers, ovviamente. Sì, sono vecchia, mi ricordo anche di quegli altri, ma lui è Passenger con Let Her Go. Allora, vogliamo sapere tutto di come andrà questo weekend dal punto di vista meteorologico e quindi lo chiediamo a Federico Brescia, meteorologo del ilmeteo.it. Grazie Federico per essere con noi, ci dica tutto.
1: Buonasera a tutti. Sì, sarà un weekend migliore rispetto a questi ultimi giorni, quindi ci aspettano delle schiarite importanti, soprattutto al centro-nord, dove il maltempo appunto in questi ultimi giorni è stato il protagonista. Quindi un weekend soleggiato, caldo al centro-sud, mentre al nord avremo temperature un pochino più consone al periodo, caldo estremo come è stato per tutta l'estate, quindi ci aspetta un weekend tutto sommato piacevole, dai, almeno al centro nord, al sud purtroppo farà ancora molto caldo con punte superiori ai 35
0: sentiamo, può attendere un attimo, la richiamiamo perché in questo momento la connessione è praticamente inintelligibile, quindi la chiamiamo fra un secondo. E quindi comunque buone notizie, direi, dai, ci possiamo aspettare qualche miglioramento. Adesso non so se dire buone notizie perché è vero che noi ci siamo lamentati tanto del caldo, quindi abbiamo perso un po' come dire la possibilità, il diritto di lamentarci anche della pioggia, anzi è la benvenuta per gli incendi, per i campi che ovviamente coltivati hanno bisogno anche di pioggia, però quando arriva tutta giù di colpo, per esempio le vigne le distrugge, cioè l'uva la distrugge, la frutta pure, insomma altra frutta. Sì, mi stanno dicendo dalla regia in due che abbiamo di nuovo il nostro ospite e sicuramente gli do subito la parola. Grazie. Federico Brescia del meteo.it. Vediamo se riusciamo a sentirla meglio.
1: Eccomi, mi sentite meglio?
0: Spero di sì, penso di sì, al momento
1: okay.
0: Sì.
1: Ok, bene. Stavo dicendo quindi un weekend soleggiato con temperature più consone al periodo, al nord invece al centro-sud farà ancora piuttosto caldo con temperature superiori anche ai 35 gradi nei valori massimi. Comunque andrà meglio.
0: Ok, telegrafico. No, abbiamo ancora 7 minuti per parlarne, possiamo entrare anche nel dettaglio, magari non per tutti i 7 minuti, ma possiamo anche dire magari se abbiamo già delle previsioni anche oltre il weekend, perché poi almeno qui al nord si dice che ci saranno nuovi temporali forse lunedì, è possibile?
1: Allora, in realtà sì, era previsto un forte peggioramento inizialmente per la giornata di martedì 25 agosto, è stato un po' ritrattato, quindi sembra che l'anticiclone, tra virgolette, africano tenga un po' di più e quindi questo fronte passi un pochino più a nord delle Alpi, però avremo comunque dei temporali e dei rovesci, in particolare nelle aree più estreme del nord-ovest, quindi tra Valle d'Aosta, Piemonte e probabilmente di nuovo in Liguria, ma sarà roba molto meno... saranno fenomeni molto meno intensi rispetto a quelli
0: speriamo perché appunto quando arriva la pioggia così in massa, ecco, crea sì, danni, e invece una pioggerellina fa anche piacere, appunto come dicevamo ci avviamo verso la fine dell'estate e ci può stare. Allora c'è qualche altra anticipazione? Dalle nuvole è trapelato qualcosa? Il sole le ha detto qualcosa? C'è qualche anticipazione che ci può rivelare?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che in questi giorni abbiamo osservato come tutto il calore accumulato negli ultimi mesi sia un problema dal punto di vista dell'intensità dei fenomeni. Quindi quello che sicuramente non abbiamo la sfera di cristallo e non possiamo sapere come sarà l'autunno, però bisogna essere pronti ad affrontare 2 o 3 mesi che diciamo
0: potrebbero presentare anche dei fenomeni estremi,
1: soprattutto in presenza di magari perturbazioni atlantiche, ecco, appunto come è successo tra ieri e oggi, quindi con correnti umide e fresche che trovano praticamente un lago bollente nel bacino mediterraneo da cui poi prendere tutta l'energia. E di conseguenza si rischia grosso, anche perché il nostro paese presenta un'orografia molto complessa, quindi questi temporali spesso e volentieri si incastonano, no? Nelle vallate, in questi complessi punti orografici, e quindi rischiamo anche le cosiddette alluvioni lampo. Siamo un paese molto, molto complicato e purtroppo con i cambiamenti climatici dovremmo
0: abituarci anche a questo, e se possibile prevenirli con misure apposite. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane con vari esperti. Basta poi anche una strada disegnata in modo infelice o un sottopassaggio che si può allagare e la circolazione può essere bloccata in pochi minuti, o addirittura si rischia la vita se un'auto incautamente ci finisce in mezzo. L'abbiamo visto purtroppo tante volte. Quindi ecco, quando dicevo poco fa, quando vengono diramati allarmi dai rispettivi comuni, bisogna assolutamente seguirli e non avventurarsi in auto, anche se uno dice ma sì, devo andare, ma sì, cosa vuoi che mi succeda? No, piuttosto avvisate, dite oggi sto in smart perché ci tengo alla mia vita. Io consiglio così. Poi se non si può fare, ci si attrezza, però con estrema prudenza.
1: Assolutamente, io sono qua di Chiavari, quindi ho vissuto proprio in prima persona quello che è accaduto 24 ore fa.
0: Sì, mi interessa molto approfondire, perché adesso abbiamo parlato con un inviato, con il giornalista della Nazione Luca Boldrini, della situazione di oggi in Toscana. Però ieri abbiamo detto, appunto, c'è stato un insieme di danni nella zona, di allagamenti soprattutto nella zona tra Genova, Chiavari e altri comuni della zona. Ecco, lì a Chiavari per esempio qual era la situazione?
1: Ma allora, noi qua in questa zona, sul Levante Ligure, diciamo quando c'è la presenza di queste perturbazioni atlantiche con questi flussi instabili da sud-sud-ovest, soffriamo molto l'arrivo di queste celle temporalesche che impattano proprio verso questa zona, che appunto poi alle spalle c'è tutta questa barriera di monti, quindi siamo proprio girati in faccia, no, all'arrivo di questi temporali. Qual è il problema? Tornando al discorso di prima, è che questo caldo, questo calore estremo che c'è stato per 3 mesi, ha scaldato così tanto il mare, che abbiamo raggiunto temperature fino a 30 gradi nel Mar Ligure, che dalla mattinata di ieri queste celle temporalesche sono evolute in super celle temporalesche, che è la forma più estrema di un temporale, no? E quindi impattando si sono presentate con intensità di precipitazioni da 150-200 mm orari, grandine, colpi di vento, raffiche anche superiori ai 100 km orari, quindi, e tra l'altro appunto la nostra orografia fa in modo che questi temporali a volte stazionino. Infatti tra Chiavari e Lavagna ieri nel giro di 2 ore sono caduti praticamente 150-160 mm, il che poi ha provocato numerosi allagamenti, disagi e anche persone che sono rimaste bloccate nei sottopassi. Ora lì poi ci sarebbe un capitolo da aprire, ma
0: no, apriamolo, ovviamente. Abbiamo un minuto per aprirlo eventualmente. Cioè, che cosa si può dire dei sottopassi?
1: Bisognerebbe sempre comunque evitare, anche se la nostra impressione è ci passo, ma non sai veramente quanto è profondo, quanta acqua c'è in quel momento. È un attimo che ti blocchi, un attimo che resti ingabbiato in una situazione spiacevole e di conseguenza poi metti a rischio la tua vita e ovviamente anche a chi deve poi salvarti.
0: Assolutamente sì, grazie al meteorologo Federico Brescia ilmeteo.it. chiudiamo questa mezz'ora dedicata appunto ai danni del maltempo e alle previsioni, parlando anche della Lombardia, perché ad esempio un fulmine ha colpito una cabinovia nel Bresciano, per fortuna illesi i passeggeri, questo oggi nelle scorse ore, e in Lombardia ci sono state moltissime richieste di intervento che appunto si sono tradotte in interventi, 430 interventi in Lombardia e 36 frane. La situazione più critica è nel Bresciano, oltre alla Bergamasca, come dicevo in precedenza. 91 interventi nel territorio di Monza e Brianza, 67 a Varese, 60 nel Comasco e così via. Insomma, davvero una giornata, anzi 48 ore molto difficili. Speriamo che in futuro, appunto, nei prossimi giorni, vada meglio. Il notiziario sta per arrivare.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo 1 di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Apriamo una pagina di economia ma collegata alla politica. Ebbene sì, noi siamo intanto nella seconda ora del nostro programma in diretta dalle 17 alle 20. Rigaruti al microfono, Michele Ceci in redazione, Samuele Campo Chiaro in regia. E in questi giorni ci sono alcune località italiane che sono al centro dell'attenzione per i dibattiti, le dichiarazioni politiche che da lì partono. Abbiamo sentito da Rimini Max Rigano nella prima ora, altri politici sono ospiti a Marina di Pietrasanta, la Versiliana, in questi giorni, località che abbiamo citato perché invece è colpita dal maltempo. E a Taranto ieri, per l'apertura dei giochi del Mediterraneo, è arrivato un messaggio del presidente Mattarella che ha fatto riferimento anche all'Ilva. Ilva, anche se non l'ha nominata chiaramente, a cui poi ha risposto Giorgia Meloni. E noi parleremo dell'Ilva per i suoi risvolti politici, ma anche del risico bancario intorno a MPS, due temi economici che rimangono anche al centro del dibattito politico. Ne parliamo tra poco con due ospiti. Prima c'è la nostra Olivia Rodrigo, che ci raggiunge con la sua canzone che non è per niente stupida, Stupid Song.

0: song could ever say.
1: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Parliamo di economia ma anche di politica con due ospiti che forse la penseranno diversamente su alcune cose, o forse invece hanno lo stesso pensiero almeno sulla questione della banca MPS. Lo scopriremo tra poco. Ecco noi l'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera. Grazie onorevole per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
1: Allora, abbiamo sentito Salvini che ha detto che bisogna difendere MPS come banca italiana, come una storia non solo italiana ma insomma proprio legata anche a un territorio, e quindi bisogna cercare di non farla scalare, di non farla snaturare. Però ci sono dei commenti anche diversi, cioè su questo terreno Meloni, Salvini e PD sembrano andare d'accordo, però ci sono per esempio Marattin, liberal democratico, che dice la politica unita in difesa dalle dinamiche di mercato, cioè per difendersi dalle politiche di mercato invece dovrebbero decidere solo i soci e l'antitrust. E anche Angeloni dice il comportamento della politica lascia perplessi, un economista ex componente del consiglio di vigilanza della BCE, perché dice dopo aver dichiarato a più voci di voler lasciare agire il mercato, il governo interviene a gamba tesa contro un'operazione di mercato in corso che è invece regolare. Lei come la pensa, onorevole Gusmeroli?
2: Io la penso esattamente come il mio leader, cioè Salvini, il tema del mercato è che se si concentrano, se ci sono troppe concentrazioni anche bancarie, ma questo vale in genere in tutti i campi, c'è meno concorrenza, e se c'è meno concorrenza chi è che perde? Perde il cittadino, perde il risparmiatore, perde il consumatore. Quindi avere delle banche di territorio, avere delle banche radicate sul territorio, tradizionalmente sono quelle che sostengono l'economia, sostengono le piccole e medie imprese. Ricordiamoci che il tessuto economico italiano è basato sul sistema delle piccole e medie imprese e sulle proprie eccellenze, che spesso hanno bisogno di investimenti, e sono proprio le banche di territorio, non a caso abbiamo un radicamento molto vasto di anche piccole realtà bancarie, penso alle casse rurali, perché c'è questa polverizzazione anche nell'ambito del sistema piccolo bancario. Perché? Perché sono più vicine ai cittadini, più vicine alle imprese, più vicine alle difficoltà delle imprese e anche agli investimenti delle imprese, perché poi gli investimenti generano crescita economica, generano altri investimenti e in generale supportano l'economia, e quando c'è crescita economica si sostiene anche il debito pubblico. Quindi certo, si può vedere il tema della concorrenza, si può vedere in molti aspetti. Ecco, io in questo caso vedrei che se ci sono più realtà anche forti e magari radicate sul territorio, c'è più concorrenza. Poi nel caso di MPS è una banca storica, è una banca che è stata salvata dallo Stato, e quindi non bisogna dimenticarsi questi aspetti. Ecco, quindi su questo io credo che siamo molto allineati nell'ambito del centrodestra, ma mi sembra di vedere anche alcune realtà
1: del centro-sinistra. Non capita spesso, però questa volta siete abbastanza d'accordo. Lei parlava di banche, di investimenti, ma anche di valorizzazione del territorio. Lei si intende un po' di tutto ciò, perché non solo ovviamente come

0: membro prima della Commissione Bilancio, Commissione Finanze, adesso Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, ma anche perché, lo ricordiamo, il sindaco di Arona è grande portabandiera, sì, della sua bellissima città sul Lago Maggiore nel Novarese, quindi sa valorizzare il territorio, perché io che sono della zona so che lei è proprio innamorato di Arona, giustamente.
1: Assolutamente, sono assolutamente innamorato, però per esempio nell'ambito del sistema bancario noi abbiamo visto che il nostro territorio, ma questo vale in generale per tutta l'Italia, che quando le banche che conoscono gli imprenditori, le imprese, supportano meglio, sono meno legati anche, diciamo, a meccanismi solo matematici, ma riescono anche a supportare le imprese anche quando fanno degli investimenti spesso innovativi, spesso che solo basandosi sulla matematica magari non sarebbero supportati. Ecco, quindi noi abbiamo delle realtà d'eccellenze, lei ha parlato appunto di Arona, la mia città, ma proprio nel Novarese, nel VCO, abbiamo delle eccellenze pazzesche che sono supportate dal mondo bancario, e se il mondo bancario è diversificato, è più concorrenziale, fa bene alle imprese, fa bene al cittadino.
0: Le chiedo ancora due cose. Salvini dice che bisogna far pagare le banche, no? Quindi finora c'è stato questo salvataggio, questo aiuto di Stato, come lei ricordava, però c'è questa affermazione sul far pagare le banche. Lei cosa ne pensa? Cioè tassare le varie banche?
1: Ma allora, in questi
0: concetto,
1: anni...
0: Non è un concetto di destra, mi pare, o sì?
1: Ma allora, più che tassare le banche è chiedere sostanzialmente una contribuzione, visto il fatto che hanno fortissimi utili. Spesso, tra l'altro, e qui mi ricollego proprio alla differenza tra grandi banche e piccole banche, quando noi parliamo di intervenire con una contribuzione, parliamo di intervenire sulle grandi banche, e sono le grandi banche che fanno grandissimi utili non supportando i finanziamenti delle imprese e aiutando i cittadini e i risparmiatori, ma con le grandi operazioni finanziarie. Quindi c'è un tema di questo tipo. Infatti si parla delle prime X banche che fanno utili stratosferici, spesso che non arrivano dall'aiuto al territorio, perché è nel core business della banca aiutare il mondo delle imprese, ovviamente devono guadagnare, e quindi guadagnare sulla differenza tra tassi di interesse attivi e passivi. Però questo sarebbe il vero cost business della banca. Invece le grandi banche, di cui tra l'altro si sta parlando per queste OPA eccetera, fanno business e quindi fanno grandi utili su grandissime operazioni speculative finanziarie. Quindi su questo il tema andrebbe affrontato in modo un po' più approfondito, perché bisogna cercare di far sì che le banche tornino a essere sostegno dei territori, delle aziende, del Made in Italy, delle eccellenze del Made in Italy.
0: È chiarissimo il suo pensiero. Le voglio chiedere anche un'altra cosa, però abbiamo circa un minuto. La sua opinione sulla situazione dell'ILVA, come si può risolvere, cioè l'offerta nuova di Federacciai con una cordata può essere utile?
1: Allora, io ho visto con grandissimo favore, proprio come Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, la proposta di Federacciai e delle 14 grandi aziende italiane nel campo dell'acciaieria. Quindi la guarderò e la seguirò con grandissima, grandissima attenzione. E il tema dell'ILVA è un tema che merita tantissimo tempo, e quindi in un minuto, sì. Però mi sento di dire che su quella proposta la massima attenzione da parte sia del Parlamento che del Governo, perché è sicuramente una grande discesa in campo del mondo imprenditoriale italiano.
0: Vorrebbe dire però lasciar perdere, come dire, i forni a caldo che comunque tanto per ragioni giudiziarie probabilmente sono condannati e per ragioni insomma della salute dei cittadini. Io la sto facendo un po' semplice, mi rendo conto che è molto più complessa, però sì. Ci sono tante altre realtà che potrebbero essere forse valorizzate se andasse in porto questa proposta. 30 secondi,
1: allora,
0: glieli do ancora.
1: Diciamo che il tema dell'ILVA deve cercare di sposare la salute dei cittadini, la crescita e il mantenimento dei posti di lavoro, l'economia di un territorio. È un tema difficilissimo, però diciamo che la discesa in campo di imprenditori diciamo capaci nel mondo dell'acciaio è sicuramente rispetto agli ultimi anni un momento di grande importanza.
0: Meglio
1: tutti federati in Federacciai.
0: Meglio Federacciai che Jindal, immagino, per lei. Mi dica
1: ma
0: solo
1: qui,
0: sì o no.
1: Io guarderei con grande attenzione questo intervento di Federacciai, perché stiamo parlando di grandi imprenditori italiani capaci nel loro campo e quindi potrebbe essere il
0: e
1: momento di svolta.
0: E anche noi seguiremo ovviamente la vicenda. Grazie davvero all'onorevole Alberto Gusmeroli,
1: grazie,
0: deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera e sindaco di Arona. Alla prossima, grazie davvero.
1: Un saluto a tutti.
0: E prima di sentire un altro ospite, Dua Lipa con Illusion.

0: Era Dua Lipa con Illusion. Allora, abbiamo parlato prima con l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega della situazione del risico bancario e anche dell'Ilva. Ne parliamo adesso anche con un deputato del PD e della Commissione Finanze, l'onorevole Silvio Lai. Benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, ci sono molti commenti dal mondo politico. Abbiamo visto Salvini che dice che bisogna difendere MPS come banca del territorio, e poi bisogna insomma, sono un po' tutti d'accordo, no? Anche il PD è d'accordo su questo.
1: Il tema da questo punto di vista è chiaro, ovvero tutti quelli che hanno una banca nel territorio vorrebbero preservarla. Fatto sta che questi processi sono processi che non possono essere guidati dalla politica sino in fondo, perché sono processi che hanno anche degli aspetti di mercato che sono molto più influenti di quello che la politica può fare. Tendenzialmente si sta andando verso aggregazioni bancarie molto grandi, e sarà il mercato più che la politica a decidere se queste aggregazioni bancarie saranno in una direzione o nell'altra direzione. Per esempio, il piano MPS produce un effetto che è quello della disgregazione di MPS, quindi salva l'integrità di Monte Paschi di Siena, nello stesso tempo la BPM viene in qualche modo disarticolata. Invece l'altro meccanismo precedente che è stato bloccato dal governo, veniva disarticolato MPS e invece rimaneva integra BPM. Quindi in qualche modo tentare di tenere insieme tutto quanto non è nelle mani della politica. La politica può soltanto fare degli auspici, sapendo che però questo non è totalmente
0: ma allora è più politica. D'accordo, allora lei è più d'accordo con Marattin che con Salvini? Marattin dice bisogna lasciar fare il mercato.
1: Su quelle che sono regolamentazioni di un settore come quello bancario, ormai prevale, se si vuole essere sinceri e concreti sino in fondo, prevale una regolamentazione europea rispetto a regolamentazioni nazionali. Questo è il primo dato. Certo, c'è il caso della Germania che ha bloccato Commerzbank rispetto all'iniziativa di un grande sistema bancario italiano, ma alla fine si sta andando nella direzione che prevedeva il mercato, quindi in realtà è il mercato che decide molto di più, perché nessuno decide di spingere operazioni che poi fanno guadagnare di meno quelli che sono i risparmiatori che hanno messo i soldi dentro queste banche, o gli investitori, se non vogliamo parlare di risparmiatori. Bisogna essere sinceri su questo. Paradossalmente ha certamente più ragione Marattini di quello che ha detto Salvini. Salvini, insomma,
0: e abbiamo fatto il campo largo qui su Giornale Radio. Mi perdoni la battuta, so che è più difficile di così. Allora, per quanto riguarda sempre il risico bancario visto da Salvini, c'è anche questa sua proposta, ma un po' generica, no? Di far pagare le banche, chiedere un contributo. Lei, non so se ha visto questa proposta, cosa ne pensa?
1: Che è la solita chiacchiera estiva che Salvini fa da 4 anni in questa parte, quando vuole raccontare che vuole tassare, diciamo, quelli che hanno fatto extra profitti. Prima erano le aziende elettriche, diciamo, quelle che hanno fatto i soldi durante la crisi del Covid. Dopodiché, da 3 anni a questa parte, racconta che faranno pagare le banche. In realtà racconta assolutamente delle cose che sono impraticabili nelle modalità con cui lui le propone, perché sono sempre banche che alla fine devono rispondere a quelli che sono gli investitori. I proprietari sono gli investitori, e da questo punto di vista le banche mantengono i propri investitori soltanto se vengono fatti degli utili. Ora, raccontare che si possono applicare tasse di questo genere così va bene nel periodo estivo, quando poi si va a fare concretamente la manovra di bilancio questi soldi non possono essere garantiti nella manovra di bilancio, e quindi sono frottole che racconta il vice premier di questo strano governo.
0: Ecco, visto che lei mi sembra invece molto concreto nel merito delle questioni e risponde nel merito, ecco, allora le chiedo anche dell'Ilva. Federacciaia fa la sua proposta, chiaramente i forni a caldo sarebbero esclusi, c'è Jindal dall'altra parte, il governo esamina la cosa. Come auspica che finisca, e soprattutto cosa è possibile salvare realisticamente?
1: È una partita che è complicatissima, nel senso che c'è un dato che dovrebbe essere concordato con il con il livello europeo, e cioè quali sono le produzioni strategiche non a livello italiano ma a livello europeo. Se l'acciaio è strategico a livello europeo, su questo bisogna costruire un percorso che non guardi all'affidare al mercato, in questo caso non affidare al mercato, le scelte del mantenimento o meno di una produzione di questo genere. Naturalmente con tutte le attenzioni che devono essere fatte, devono essere messe in campo rispetto alla tutela della salute dei cittadini. E questo colpevolmente non è stato fatto negli ultimi 4 anni, perché il Tribunale ha bloccato Ilva in questo momento perché non sono state fatte le cose che devono essere fatte sul piano ambientale e che erano state decise 4 anni fa, non un anno fa o 6 mesi fa, ma 4 anni fa. Ora, o si decide che c'è un piano europeo nel quale l'acciaio è strategico, l'alluminio è strategico, cioè alcune produzioni per le quali l'Europa rischia di essere poi dipendente dall'esterno, esattamente come oggi è dipendente sul piano finanziario e sul piano delle tecnologie, oppure è molto velleitario ed è solo temporaneo qualsiasi tipo di intervento fatto a livello nazionale. Poi naturalmente le produzioni che stanno in un territorio se le paga un governo nazionale, ma soltanto all'interno di un quadro normativo e strategico europeo, altrimenti sono anche queste, diciamo, frottole da campagna elettorale estiva.
0: Va bene, io la ringrazio per questa sua franchezza, ma insomma anche per le spiegazioni che ci ha dato su un quadro davvero complesso, sia nel caso del risico bancario sia nel caso dell'Ilva. Che dire, buon lavoro a tutti.
1: Grazie,
0: voi che ve ne occupate, in particolare a lei che ci sta parlando, all'onorevole Silvio Lai, deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Finanze. Grazie davvero per essere stato con noi. Allora, io direi che di politica associata all'economia abbiamo parlato, spero compiutamente, cioè spero che questi due ospiti ci abbiano aiutato a spiegare a tutti voi che ci ascoltate un po' la complessità di queste due vicende, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con altri ospiti, e probabilmente se ne continuerà a parlare, perché appunto restano vicende aperte e ovviamente i giornali, i media offriranno nuovi aggiornamenti e nuovi punti di vista nei prossimi giorni, e ovviamente anche noi lo faremo, perché siamo la radio libera di informare, cioè giornale radio. Vi ricordo anche che avete a disposizione il nostro numero WhatsApp, il 334 11 11 622, per i vostri commenti, sia in forma di messaggi vocali sia in forma scritta. E purché siano brevi, noi cerchiamo sempre di leggerli o di ascoltarli, poi se possibile li mandiamo anche in onda su tutti gli argomenti che stiamo trattando. Quindi sbizzarritevi pure e fateci sapere, anche quando ci mandate solo un saluto e magari noi non riteniamo opportuno condividerlo con tutti gli altri ascoltatori, però ci fa piacere, quindi grazie a tutti voi.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Sì, sì, siete sempre su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Michele Ceci in redazione e con Samuele Campochiaro in regia. Avete presente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Francesca Albanese, no? Che come relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha riportato molte informazioni su crimini di guerra israeliani, violazioni e così via. Queste sanzioni, si è detto, si è spiegato, l'ha spiegato lei stessa, le impediscono di aprire un conto bancario, ad esempio, non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutti i paesi, in tutte le banche che altrimenti subirebbero sanzioni americane se lo facessero, a proposito di banche di cui abbiamo parlato poco fa. E quindi ricorderete che qualche mese fa queste sanzioni furono cassate dalla giustizia americana per un breve momento, ma poi il governo le reintrodusse sotto un'altra forma. Ecco, ora gli Stati Uniti sanzionano così anche la Corte Penale Internazionale dell'AIA. Ne parliamo con il prossimo ospite dopo Meredith Brooks con Beach.

0: Era Meredith Brooks, ma perché non l'ha chiamata in un altro modo questa canzone, visto che dice I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. Poteva chiamarlo Sinner, per esempio, no? 30 anni fa quasi questa canzone usciva e insomma all'epoca Sinner non c'era ancora, non era nato, però va bene, era sempre meglio che bitch, che si fa fatica a annunciarla, ma va bene. Allora, parliamo di cose serie, parliamo delle sanzioni appunto alla Corte dell'Aia da parte di Trump. Ne parliamo con l'autore di un articolo che spiega parecchie cose in merito sul Domani, e cioè Youssef Hassan Olgado. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, spiegaci tutto di queste sanzioni che Trump ha deciso, insomma Trump e gli Stati Uniti sulla Corte dell'Aia, colpevole evidentemente di voler sanzionare a sua volta il governo israeliano.
1: Sì, diciamo che insomma, la misura di 2 giorni fa adottata dal governo statunitense è soltanto l'apice di tutta una serie di provvedimenti presi contro i giudici appunto della Corte Penale Internazionale, e questa volta sono state sanzionate la presidente giapponese Tomoko Akane e un Abdullahi Esaie che quando era PM era uno dei destinatari del mandato d'arresto, era uno di quelli che insomma ha lavorato al mandato d'arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, quindi il segnale è chiaro quello statunitense. Diciamo che con queste ultime 2 sanzioni, che poi comportano tutta una serie di restrizioni sia per quanto riguarda beni patrimoniali o meno dei due negli Stati Uniti, ma anche congelamento di vari fondi, difficoltà anche nell'accedere ai pagamenti qualora utilizzino banche statunitensi, ci sono anche restrizioni di viaggio per loro e per i loro familiari. E diciamo che insomma la presidente e il PM, diciamo, sono gli ultimi due di una lunga lista di persone sanzionate. In totale, fin da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, ovvero il 20 gennaio 2025, sono 13 i membri della Corte Penale Internazionale sotto sanzione. Di questi 9 sono giudici, e i giudici in totale sono 18, quindi vuol dire che metà dei giudici e della Corte dell'Aia sono attualmente sotto sanzione. E questo perché ci sono dentro giudici e PM che hanno indagato sui crimini commessi Israele dall'esercito israeliano a Gaza, ci sono anche quelli che stanno indagando sui crimini commessi dall'esercito statunitense in Afghanistan, quindi diciamo l'indirizzo è chiaro. E dietro tutta c'è, insomma, dietro questo mosaico di sanzioni c'è principalmente uno dei falchi più importanti dell'amministrazione Trump, che è il segretario di Stato Marco Rubio. È lui quello che pubblicamente nell'ultimo anno e mezzo si è esposto di più contro la Corte, l'ha definita una minaccia per la sicurezza nazionale, un tribunale corrotto, fino a luglio, che ha detto che avrebbe smantellato la Corte brick by brick, cioè mattone dopo mattone. Diciamo, sono dichiarazioni inequivocabili queste qua. Ed è quello a cui stiamo assistendo oggi, purtroppo.
0: Capisco, questo dopo le sanzioni che erano state messe a Francesca Albanese, lo ricordavo pochi minuti fa, e quindi lei in quel caso non può aprire un conto in banca, in una qualsiasi banca che voglia rispettare gli accordi tra Stati Uniti ed Europa, quindi insomma poi queste sanzioni nel suo caso erano state giudicate ingiuste dalla magistratura, dalla giustizia americana, ma poi sono state reintrodotte, quindi il problema rimane.
1: Sì, diciamo che quello che emerge è che non si può indagare su tutta una serie di questioni, e la giustificazione adottata da Rubio l'altro giorno era appunto quella che, in quanto noi non riconosciamo la Corte Penale Internazionale, nel senso non aderiamo allo Statuto di Roma creato e scritto qui nella capitale italiana nel 98 e poi è entrato in vigore nel 2002, quindi non è loro non possono indagare. Però diciamo che la Corte Penale Internazionale svolge un ruolo molto importante, è chiamata soprattutto a giudicare e a verificare se sono stati commessi crimini, insomma, più efferati, se così possiamo definirli, anche se non è che c'è una classifica dei crimini peggiori, però diciamo che la Corte persegue chi commette crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e genocidio. Nasce da quell'ordine mondiale che ci siamo dati dopo che l'Occidente si è dato dopo il 1989 insomma 45, nato appunto con le Nazioni Unite, eccetera. E quello che stiamo vedendo oggi è un po' un pattern, nel senso assistiamo da parte dell'amministrazione Trump a continui attacchi alle Nazioni Unite, definita corrotta, un organismo molto corrotto che ruba fondi agli Stati Uniti. E insomma, l'abbiamo visto Trump, che addirittura sì, si è creato un organismo parallelo per Gaza, per la gestione di Gaza. Ora poi c'è la CP, che in questo momento, tra l'altro, nella Corte Penale Internazionale, lo dico perché riguarda l'Italia, in questo momento si sta indagando sui crimini commessi in Libia contro i migranti, e il governo ha avuto la questione, insomma, momenti di tensione con la Corte per quanto riguarda la questione della liberazione del generale libico al-Masri lo scorso anno.
0: Spiegaci qualcosa di più dal punto di vista americano su questo.
1: Diciamo che il processo attualmente in corso alla Corte Penale Internazionale può portare a
0: conosciamo l'episodio, ma non ho capito bene se volevi dire che comunque anche questo dà fastidio anche agli Stati Uniti.
1: No, più che lato libico, più che la questione libica, agli Stati Uniti dà fastidio chi prova in un certo senso
0: la giustizia internazionale, chiaro.
1: Giustizia internazionale. E questo, diciamo che l'abbiamo visto, poi c'è una parte in articolo di oggi, racconta anche molto delle reazioni europee a riguardo, nel senso ci sono classiche reazioni di condanna, ma sono le solite, ma adesso stiamo arrivando a un momento in cui metà dei giudici, come dicevo prima, sono sanzionati, quindi più stati come la Slovenia già lo scorso anno chiedono che venga attivato un meccanismo blocco delle sanzioni che è in potere dell'Unione Europea, ma questo non si sta facendo. Addirittura invece la Germania,
0: dici poi ti chiedo una cosa.
1: No, dicevo addirittura la Germania, che è un paese che di solito non si espone tantissimo su tutto ciò che riguarda questioni di politica internazionale con Israele, ha ribadito l'altro giorno il suo sostegno ai giudici internazionali e tra l'altro ha detto che traiamo insegnamenti anche dalla storia della Germania, insomma, da quello che accade nella Corte Penale Internazionale, che è molto importante. Quindi loro fanno anche un riferimento a quello che è stato l'Olocausto, per difendere poi l'operatività e il ruolo della Corte Penale.
0: Tra l'altro la Corte sta perdendo pezzi, no? Perché evidentemente queste minacce fanno spaventare diversi paesi, o comunque i paesi che ormai ruotano e gravitano intorno agli Stati Uniti politicamente si allontanano da questa realtà che doveva essere invece una garanzia per tutti, super partes, ma come hai ricordato tu non è riconosciuta dagli Stati Uniti, adesso aumentano gli stati che se ne allontanano. Insomma, l'idea di una giustizia a cui appellarsi davvero che sia super partes è sempre più messa in discussione. Per quanto riguarda le reazioni europee, ci stavi accennando qualcosa, entriamo nel merito. Per esempio Ursula von der Leyen ha espresso almeno uno sdegno formale, no?
1: Sì, formalmente ha scritto un tweet dicendo che lei resta fermamente con la Corte Penale Internazionale, di sostegno funzionari e giudici sanzionati, mai però esprimendosi o citando meno le sanzioni formali degli Stati Uniti. Insomma, nei suoi messaggi non compare il nome Stati Uniti, il paese, penso anche per motivi che già sappiamo, di forte tensione per quanto riguarda i dazi imposti da Trump, e che quindi la Presidente von der Leyen intenda sempre in un certo senso accentellinare molto sue dichiarazioni e per evitare ogni scontro politico, diplomatico possibile. Più netta invece è stata l'altra rappresentante UE, Kaya Kallas, che esplicitamente ha scritto: l'UE deplora profondamente la decisione degli Stati Uniti. Quindi diciamo c'è anche una divisione a livello europeo, come dicevo prima, stati che si schierano e stati che non si schierano, tra cui appunto l'Italia, che finora
0: tutto
1: in passati diversi giorni il governo Meloni non si è espresso sul caso.
0: Io ti ringrazio molto perché ci hai aiutato a chiarire un aspetto di cui si parlava poco in questi giorni. Voi l'avete fatto con questo articolo, ma effettivamente meritava di essere messo in luce anche da noi di Giornale Radio. Grazie a Youssef Hassan Holgado, giornalista del Domani, e alla prossima quindi. Ma noi tra poco resteremo sugli esteri con un tema che è un po' più leggero, vi dico solo questo, dai. Piace a tutti parlare di notizie che arrivano dall'Inghilterra e che ci fanno fanno magari anche un po' distendere dopo una giornata piena di notizie complesse da decifrare. Ma anche questa è un po' complessa da decifrare, se ci penso bene. Per fortuna ci aiuterà una nostra amica e collega che ne sa di più. Prima Michelle Branch con i New Radicals, The Game of Love.

0: notizie dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito, notizie che tutti seguiamo sempre con curiosità, no? Anche quelli che dicono ma no, non mi interessa, invece poi sono lì a ascoltare, lo so, vi vedo, vi guardo, vi sento. Allora parliamo di Harry e Meghan. Ci vuole, ne hanno parlato tutti, anche giornali, giornalisti molto seri, perché ci si fa una serie di domande e noi ne parliamo con la nostra Antonella Zangaro. Grazie per essere con noi, Antonella.
1: Grazie a te e a tutti voi per la compagnia che avete fatto a me e a tutti i radioascoltatori in questa calda estate.
0: Grazie a te che accompagni gli ascoltatori la domenica mattina, ma insomma ci sentiamo spesso, ecco, perché giustamente approfittiamo della tua presenza nel Regno Unito per raccontarci meglio alcuni dei fatti che riguardano quel mondo. E oggi tocca appunto a Harry e Meghan, perché sono protagonisti di aggiornamenti che tu immagino potrai darci molto meglio.
1: Sì, con piacere. Ovviamente il paese è in subbuglio e dal punto di vista emotivo, sentimentale e anche interrogandosi sulle ragioni profonde e vere di questa scelta, che è una contro-Brexit. Quindi sulla Brexit il paese non cambia idea. Harry e Meghan sulla loro Brexit personale sono in grado di cambiare la marcia e fare le valigie e tornare a casa. E quindi chiaramente, visto che lo strappo, il divorzio, come sanno fare bene loro quando divorziano da noi europei o dalla famiglia reale, è costato lacrime e sangue in realtà, e questo ritorno lascia piuttosto perplessi i pragmatici inglesi e britannici, che di fronte a una decisione difficilmente fanno un passo indietro, che potrebbe dimostrare una debolezza, potrebbe dimostrare di aver dato ragione a chi diceva non è la scelta giusta da fare. In realtà è interessante andare a capire chi ha indagato.
0: Allora, esatto. Si è detto, ovviamente adesso parte il toto motivazioni, non so che cosa loro abbiano detto, se hanno detto qualcosa ufficialmente o se sono solo i pettegolezzi, le interpretazioni intorno, ma insomma c'è qualcuno che ha detto scappano da Trump, qualcun altro che ha detto si riavvicinano alla famiglia reale in un momento delicato, eccetera. Però c'è stata una rottura talmente profonda che non è che possono pensare che tornano e a Harry gli ridanno la coroncina, no?
1: No, tutt'altro. E infatti oggi, per chi vuole approfondire, sul Fatto Quotidiano abbiamo dato la terza versione, oltre a quelle che annunciavi tu, che è quella legata al vero tema che caratterizza l'ossessione dei Sussex,
0: cioè
1: i soldi. I soldi, ovvero un contratto per una produzione che si terrà in Inghilterra, che vede Meghan ingaggiata nel suo vecchio ruolo di attrice, che a mio avviso non ha mai smesso di fare in maniera anche piuttosto preparata, ecco, davanti alla macchina da presa non lo so, davanti ai fotografi e al pubblico sicuramente è una grandissima attrice, e quindi sarebbe questa la ragione per la quale la coppia, che era stata in luglio in Inghilterra, era stata ad Highgrove in una delle residenze private di Carlo III per incontrare lui e la moglie Camilla, promettendo di non fare foto, di non raccontare quello che si erano detti, eccetera eccetera. Ebbene, probabilmente anche oltre a quello, in quei giorni hanno anche incontrato i produttori di questa serie, di questo film. Non si sanno molti dettagli in più, ma si sa che probabilmente Meghan ha un contratto. Va anche
0: si è detto però Spotify, sì? Si è detto Netflix, si è detto un po' di tutto, ma pare che almeno alcune delle informazioni e speculazioni non fossero vere, cioè non si sa. No, non si è capito.
1: No,
0: cosa
1: no,
0: c'è
1: Netflix
0: di vero.
1: Gli ha chiuso la porta in faccia e li ha cacciati, perché dopo aver fatto il documentario, che è valso molti soldi e molti ascoltatori, sulla loro storia all'interno della famiglia reale, quando lui si è messo a parlare di polo e lei si è messa ai fornelli, diciamo che il risultato è stato pessimo oltremodo. Di conseguenza loro rimane ben poco, perché anche con Spotify la chiusura è stata in termini molto negativi e quindi porta in faccia sbattute. Vediamo come andrà questa volta.
0: Okay.
1: E vediamo anche come reagirà la ditta, che deve guardare con attenzione i loro movimenti, perché sappiamo che questa potrebbe essere la scusa per un nuovo libro biografico o una nuova serie al miglior offerente.
0: Sì, perché sicuramente il libro di Harry è andato molto bene, cioè ha destato uno scalpore enorme, ha frantumato la famiglia reale, però ha venduto tantissimo. E poi in questa occasione loro rientrando iscrivono anche i bambini a scuola, i bambini di 7-5 anni andranno quindi a scuola in Inghilterra. Questo può far pensare a una mossa definitiva, oppure ci saranno altri colpi di scena e magari in seconda saranno iscritti negli Stati Uniti di nuovo?
1: Beh, consentimi la battuta che ai britannici farà piacere: mandare i bambini così piccoli in una scuola inglese significa trasferire su di lui la cultura inglese e magari togliere l'accento un po' yankee.
0: Aia, è vero.
1: Quindi sicuramente preferiscono sentire i bambini dire water e non water. Quindi detto questo, c'è un altro tema in termini di soldi, perché oggi come
0: se
1: sai
0: sono,
1: è arrivata
0: se
1: la...
0: sono a Londra sì. Diranno water.
1: Esatto.
0: Un po' cocky.
1: Esatto. Allora, oggi è arrivata la sentenza del giudice sul pagamento da fare al Daily Mail per la causa persa da Harry, Elton John, Liz Hurley e altri VIP coinvolti in una causa milionaria che costerà parecchio, quindi sicuramente i Sussex hanno bisogno di soldi.
0: Tu la vedi così? Tu sei proprio, come dire, più fan di Kate che di Meghan, mi par di capire.
1: Caspita, sì, si intuiva.
0: No, io invece no, devo dire, mi piacciono i ribelli, quindi questa coppia che se n'è andata, che ha voltato le spalle a questo vecchiume della casa reale, a me piace. Ecco, poi certo ci sono di mezzo i soldi, però devo dire, trovo un po' più banale la coppia William e Kate, anche se ha i suoi pregi. Ovviamente Kate è perfetta, è meravigliosa, è bellissima e bravissima, però ecco, a me questi ribelli piacciono. Vabbè, e ognuno ha le sue opinioni, no?
1: Certamente.
0: Va bene, ma probabilmente hai ragione tu. Poi faremo i conti economici quando ne sapremo di più di questi eventuali nuovi sviluppi, appunto questi diritti per una parte, seconda, terza o quarta della loro vicenda da vendere al miglior offerente. E c'è qualcos'altro da aggiungere? Sì, secondo me sui rapporti tra Harry e il padre e sui rapporti tra Harry e William, che mi sembrano peggiori che tra Harry e il padre, giusto?
1: Assolutamente, infatti Buckingham Palace in via informale ha fatto sapere che Re Carlo ha saputo la notizia solo qualche giorno prima, la domenica, e si è mostrato felice di poter vedere più frequentemente i suoi nipoti in forma privata e personale, quindi non pubblicamente. Da parte dei principi del Galles non si è sentito proferire verbo, e questo dimostra la determinazione con la quale il principe ereditario mantiene gli steccati alti nei confronti del fratello, che ritiene aver tradito proprio quelle regole del protocollo che hanno permesso alla monarchia di sopravvivere per tutti questi secoli, e che lui non ha accettato, secoli adesso, centinaia di anni, e che secondo lui non dovevano essere in questo modo traditi e delusi. Quindi questo è il vero grande tema, e Carlo ha un'aspettativa di vita, diciamo che insomma ha una certa età, non sta benissimo di salute, quindi non si sa quanto tempo avrà per ricucire le relazioni in famiglia. È stato interpellato anche il primo ministro su questo tema, perché è veramente una questione che interessa tutto il paese, nello specifico sempre per i soldi, perché chi paga la sicurezza della coppia, che non si può più far chiamare altezza reale, ma comunque
0: no,
1: attiene alla royal family,
0: sì,
1: quando torna in Inghilterra?
0: Se le pagheranno loro le guardie del corpo a questo punto, non è più affare dello Stato.
1: Il primo ministro ha detto è una questione privata, tornano come cittadini privati, andranno in una casa privata, e quindi non possono pensare di far leva sulle casse dello Stato per la sicurezza che si dà ai membri della famiglia reale e alle personalità di un certo rilievo che vengono in visita nel nostro paese.
0: E vabbè, ma penso che se lo possano permettere, nonostante appunto alcuni sviluppi del loro business siano andati male, come ci ricordavi, però direi che il resto li ha messi al riparo dalla povertà, quindi qualche guardia del corpo se la possono anche pagare. Cosa ne pensi? Pensi di sì?
1: Senza gravare sui contribuenti,
0: perché adesso dobbiamo
1: vedere il loro rientro cosa porterà, come si muoveranno, perché se lei continuerà ad agire come una star hollywoodiana che arriva nel Regno Unito, dove la famiglia reale ha sempre agito in maniera molto frugale, molto semplice, ricordate l'immagine che la regina Elisabetta ha sempre consegnato di sé con gli stivaloni di gomma in Scozia, Balmoral, il foulard in testa.
0: Anche Kate che ricicla gli abiti, giustamente. Quindi,
1: esatto, questo
0: certo,
1: piace.
0: Staremo a vedere. Dai, mi hai incuriosito sul seguito di questa storia. Il tempo, time will tell, ci dirà il tempo cosa succederà ancora. Grazie mille a Antonella Zangaro per questa panoramica dal Regno Unito. Alla prossima.
1: A presto.
0: A presto, e noi ascoltiamo il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tensione alle stelle fra Turchia e Israele, Ankara spicca un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu, Erdogan dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv. Meloni al New York Times: con Trump pensavo fosse più facile, viste le convergenze sui migranti respinge le critiche delle opposizioni. Il nuovo patto UE segna una svolta per l'Italia sui dublinanti. Donna uccisa a Potenza, arrestato il figlio che confessa, si allunga la scia di violenze contro le donne. Il problema al ginocchio blocca Jannik Sinner che dà forfè agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social il numero uno al mondo.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Laura Supino e Daniela Ubaldi, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Il servizio.
3: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovic, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele. Il riferimento è all'accusa, la Turchia rigettata da Ankara, di infiltrazione in territorio siriano che ha motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso a Idlib. Ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times, in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo, bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile, un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il nuovo atto del complesso risico bancario prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Sentiamo.
0: ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane, torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. E la lunga scia di violenze sulle donne resta in primo piano. Dal Veneto emergono ancora dettagli sulla brutale uccisione di Tania Terrin, mentre la cronaca dà conto di altri casi dove è palese il tentato omicidio. Sentiamo.
4: Fissata per oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa il 15 agosto in provincia di Venezia dall'ex compagno che poi si è suicidato. Confermato l'invio di ispettori nella sede della procura di Venezia per capire cosa non abbia funzionato. La donna aveva più volte segnalato minacce e violenze, ma pesano anche le 4 denunce presentate da altrettante donne prima di Tania, tutte ritirate nei confronti dell'uomo. Ieri sera, di fronte al municipio di Camponogara in provincia di Venezia, in 400 hanno manifestato nel segno di Tania, 3 anni dopo l'omicidio emblematico di Giulia Cecchettin. E salgono all'attenzione della cronaca anche numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorso a una donna

0: al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio: con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18:30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
1: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Inizia questa terza e ultima ora di questa puntata che chiude la settimana, almeno prima del weekend, e invece no, perché noi ci sentiamo anche domani mattina tra le 8 e le 11, poi ve lo ridico alla fine della trasmissione, e quindi terza ora in cui parliamo di vari argomenti, a cominciare da un argomento che lega l'Italia agli Stati Uniti. Ne parliamo tra poco, prima vi aggiorno su un argomento che abbiamo già trattato, cioè quello del maltempo. Abbiamo parlato degli interventi dei vigili del fuoco in varie regioni, aggiungiamo in Emilia-Romagna oltre 150 interventi, sempre per alberi caduti, allagamenti, e l'aeroporto di Forlì è stato chiuso per un'ora per ragioni di sicurezza. Quindi anche l'Emilia-Romagna, ahimè, colpita dal maltempo. Sempre si parla però di danni a cose e non a persone, e già questa è una buona notizia, incrociando le dita che appunto non arrivino notizie di segno opposto, ma insomma il peggio dovrebbe essere passato. Tra poco appunto parliamo di Italia e Stati Uniti, dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, dopo in particolare il focus che avete sentito che è nei notiziari sull'intervista di Giorgia Meloni, che ha detto pensavo fosse più semplice, invece con Trump è tosta, o qualcosa del genere. Miles Smith con Whisper.

0: Abbiamo con noi Giampaolo Pioli, corrispondente negli Stati Uniti del Quotidiano Nazionale e direttore della Voce di New York. Buonasera Giampaolo, grazie per essere
1: buonasera
0: con noi.
1: A voi.
0: Allora, la premier italiana Giorgia Meloni ha detto: con Trump pensavo fosse più facile, non è stata una passeggiata. E in effetti sappiamo che i loro rapporti hanno attraversato varie fasi, no? C'è stata una prima fase in cui c'era una sorta di intesa su alcuni fronti, anzi l'Europa ha puntato su, in particolare proprio sull'Italia, cioè su Giorgia Meloni, per trattare ad esempio sui dazi con Trump, perché lei, come dire, sapeva toccare le corde giuste e usare le parole giuste con Trump. Dall'altra parte poi a un certo punto c'è stata una caduta anche di stile da parte di Trump, che ha detto lei mi ha supplicato di fare una foto, questa cosa qua, e lì c'è stata proprio la rottura, anche se Meloni non ha mai detto che di rottura si tratta. E poi con Trump non si sa mai, perché ovviamente un giorno dice una cosa, il giorno dopo può dire l'opposto. Ecco, negli Stati Uniti non so se c'è stata eco di questa intervista di Giorgia Meloni, ma i rapporti tra Italia e Stati Uniti li ho riassunti più o meno bene, anche se in sintesi, o ci sono altre considerazioni, altre fasi da tenere in conto?
1: Beh, la sintesi è vera, e soprattutto anche la sorpresa nella reazione della Meloni. Non c'è stata grande valutazione o considerazione sull'intervista della Meloni, New York Times o chi l'ha data. Il discorso vero però è che Trump ha questo atteggiamento, ha avuto questo atteggiamento con tutti i partner, alleati, vicinissimi, lontanissimi, eccetera, è capace di grandi odi e di grandi slanci, e anche incapace di tutte e due le cose insieme. Molta gente non dura alla corte di Trump, si brucia o scappa. Lui diceva che adesso che ha questo grosso problema con la giovane assistente bionda Natalie Harp, che sì, dice tutti mi lasciano ma lei non mi lascerà mai, e proprio stamattina però ha quasi a far tacere queste voci sempre più insistenti che si tratta di un assistente particolare, lui ha accompagnato giù dalle scale Melania Trump, che per la prima volta appariva in pubblico dopo un mese, perché
0: sì,
1: aveva messo come freno, come limite il fatto che se ci sono io non c'è lei. Insomma, due bionde, una more, una semimore, una bionda nello stesso posto, poi con gli incarichi che hanno, insomma, non andava. Però io credo che i rapporti invece più alti fra Italia e Stati Uniti non siano cambiati nella sostanza. Non è che perché Trump dice una cosa, aumenta un dazio, lo toglie o lo aggiunge o lo ritocca, completamente il sistema si capovolge. L'Italia in questo modo si avvicina di più al rapporto che Trump ha con l'Europa, e Trump, mentre con la Spagna sicuramente ha un rapporto difficile, non ha questo rapporto difficile con la Francia, né ce l'ha con la Turchia, ma nemmeno con la stessa Inghilterra, che sembrava rapporto privilegiato, poi è cambiato, eccetera. Ha creato il presidente americano, non so se per grande capacità, ma nessuno ancora riuscito a capire la sua strategia fino a questo momento, perché i sondaggi non gli danno ragione. Lui è al punto più basso della storia del mandato. Ieri un sondaggio di un'università qualificata lo dava al 32%, che non è alto, francamente.
0: No, certo.
1: Soprattutto a poche decine di giorni, di settimane, insomma, dalle elezioni di medio termine. Quello sarà la vera cartina al tornasole. Delle elezioni di novembre.
0: Sì, lui si è creato un po' questi, sì, certo, lui si è creato un po' questi nemici, a volte ha fatto tutto da solo, no? Perché non erano realmente competitor o nemici. E invece lui va molto d'accordo con Kim Jong-un, adesso il suo amico Kim della Corea del Nord. Forse gli piacciono più i dittatori, insomma, è possibile. Vabbè,
1: ma può darsi che con Kim Jong-un o che con i cinesi o con lo stesso Putin sviluppi un rapporto privilegiato, anche perché lui preferisce le decisioni un po' verticistiche, insomma, rispetto a un consenso all'uso di un Parlamento
0: democratico. L'hai detto meglio, decisioni verticistiche. Io ho detto gli piacciono i dittatori, ma insomma è quello il senso. E quindi invece, tornando a Meloni, comunque lei era riuscita a mediare, a farsi capire, a parlare un po' la stessa lingua, anche perché effettivamente parla bene inglese, quindi con Trump in una prima fase era stata molto apprezzata da Trump e soprattutto poteva essere un elemento chiave anche per l'Europa, in particolare sulla questione dei dazi.
1: Come l'ha detto, poi ha detto l'ha demolita, ha detto no, non era come pensavo, non aveva la struttura, diciamo la solidità per mantenere l'impegno, no, eccetera. Quindi si è aggregata, si è accodata, insomma l'ha trattato un po' male, dopo dicendo è diventata come tutti gli altri, eccetera. In realtà non c'è da farci troppo caso, secondo me. La cosa positiva è che lui ha detto comunque che Meloni era una donna di qualità, e quello lo tiene. Se poi da questa qualità di due settimane dopo tutte le qualità diventano difetti, è chiaro che fa parte un po' dell'uomo,
0: tra
1: del
0: l'altro hai detto una
1: patetico,
0: cosa
1: ecco.
0: Hai detto una cosa particolare, hai detto due settimane dopo. Lui ha sempre questa scadenza delle due settimane, no? La guerra, la pace, fra due settimane, dice sempre fra due settimane, chissà come mai, non so se hai notato, ma sempre il suo orizzonte temporale è sempre quello di due settimane, anche se poi in realtà nell'applicazione dei suoi principi, dei dazi o di quant'altro, in realtà non sono due settimane, ma lui nel suo frasario ha sempre questa espressione delle due settimane.
1: Sono diventati 90 giorni ieri per i dazi sulle carni, quindi insomma lui spera in qualche modo di favorire, ma credo francamente che si sia reso conto che la sua struttura a pioggia dei dazi così ha fallito totalmente. Gliel'hanno detto quelli di Wall Street, gliel'hanno detto tutti sostanzialmente. Complicatissima da gestire, impossibile da prevedere, perché c'è la reazione e la controreazione, e soprattutto si è ritrovato a fare la guerra commerciale all'Iran quando era partito con le bombe. Ha finito le bombe, adesso dice vabbè, allora li strozziamo economicamente, gli facciamo crescere il costo della verdura, buttiamo dei diserbanti, insomma, ecco. Invece che le bombe. È una
0: come se non ci fossero
1: difficile state
0: sanzioni già da anni, tra l'altro, vabbè, comunque.
1: Ma certo, sì. Ma poi ha scongelato anche un piccolo quantitativo di miliardi di dollari nella fase iniziale, quando si pensava che si potesse arrivare al compromesso per arrivare al calendario, diciamo, per una denuclearizzazione. Ma il concetto di fondo è che l'Iran non ha mai ammesso di avere l'arma nucleare, non ha mai detto di voler raggiungere l'arma nucleare, ha solo detto che lui vuole essere libero di arricchire l'uranio per ragioni nazionali, capito? A parte per scaldare le case o l'energia. Perché se l'Arabia Saudita, se il Pakistan o se altri, Giappone, chiedono insistentemente di avere l'atomica e Trump è quasi lì per concederlo, gli iraniani a maggior ragione non cederanno mai, perché è una loro deterrenza. Kim Jong-un, il paese più povero del mondo, e se adesso è vero che ha fatto poco alla volta, ha fatto 52
0: atomiche,
1: con gli
0: embargo, certo. Ecco, perché capito? Così non lo toccano più, non lo bombardano più.
1: Ma l'hanno snobbato i nordcoreani, hanno detto ieri, ma Trump fa tutte queste cose a uso interno, non siamo affatto interessati a incontrarlo.
0: Ecco.
1: Quindi se un
0: mio amico,
1: staterello così ti dice che lui ferma le operazioni militari con la Corea del Sud, e quell'altro dice ma non siamo interessati, e spara 25 missili nell'acqua, no, per far vedere che ce n'hanno in abbondanza a differenza degli americani, è una situazione complicata, e nessuno riesce a trovare un interprete che parli all'orecchio di Trump, se non la giovane Natalie, che però insomma gli ha suggerito anche cose sbagliate da fare, come quella della costruzione del ballroom alla Casa Bianca, che oggi la Corte Suprema deciderà se lo fermeranno, se lo distruggeranno.
0: Senti, resta con noi, perché questi pettegolezzi ci interessano, e quindi se hai tempo io ti direi di ascoltare con noi Mark Hambourne, New York Confident, e poi continuare a parlare degli Stati Uniti.

0: dei rapporti tra Trump e Meloni. A proposito di Meloni, c'è un aggiornamento perché è a Taranto per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, c'è anche Mattarella e ci sono altri capi di Stato e di governo, ci sono precisamente capi di Stato di Italia, Albania, Libano, Libia, Macedonia del Nord e la reggente del Kosovo, i due primi ministri Algeria e Serbia, oltre ovviamente alla premier italiana Meloni. E c'è stato un incontro proprio in questa occasione tra Giorgia Meloni e Aoun, il presidente della Repubblica Libanese. Quindi questo colloquio, secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, è stata un'occasione per discutere della situazione in Libano, dell'andamento dei negoziati con Israele, che sapete hanno avuto un ampio capitolo a Roma, ma un'interruzione senza aver di fatto raggiunto un'intesa, e degli scenari connessi al graduale ritiro di UNIFIL previsto nel corso del 2027, cioè le forze internazionali e in particolare la presenza italiana nel sud del Libano. Quindi Meloni ha ribadito il sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità territoriale del Libano e agli sforzi per giungere a una pace giusta e duratura con Israele, confermando la disponibilità a ospitare in Italia ulteriori sessioni negoziali tra le due nazioni. Ma torniamo ancora per circa 3 minuti a parlare degli Stati Uniti, e lo facciamo con Giampaolo Pioli, corrispondente negli Stati Uniti di Quotidiano Nazionale, direttore della Voce di New York. Giampaolo, allora, ci stavi incuriosendo un po' con alcuni aspetti, come dire, privati, no, di Trump, le sue relazioni personali e la sua casa, o meglio la Casa Bianca.
1: E la Casa Bianca, che è diventata un condominio bianco perché con l'aumento della ballroom, demolizione di muri eccetera, la vecchia struttura o figura della East Wing, dove in genere sedeva la First Lady, non c'è più. E la Svizzera non può stare lì sulla strada bala tutto il giorno, quindi devono trovare degli altri uffici, capito? Quindi soprattutto se qualcuno la visita o arriva Xi Jinping, che non si sa ancora se sarà pronto per l'arrivo del 23 settembre. E Trump è un personaggio, come dire, che se da un lato si è pacificato nel linguaggio, urla, ma urla abbastanza meno rispetto alla campagna elettorale del 24, ha l'aria affaticata, sembra che tutto gli scivoli addosso, gli passa sopra, e molti dicono non è più troppo interessato nemmeno alla presidenza del 2028, perché si sta facendo coraggio lui stesso all'idea che non sarà lui a candidarsi o che comunque non glielo permetteranno, insomma. Questo è l'elemento. Poi si specula sul fatto che alla fine,
0: cioè, spieghiamolo, lui ha già avuto un mandato e poi dopo la pausa di Biden, con Biden, ha un secondo mandato, e proprio per la Costituzione non si può ricandidare. Lui vorrebbe fare carte false, cambiare la legge, però insomma non basta forse la sua volontà, non basta la sua volontà, ma vedremo, perché è capace di scrivere sulla carta geografica che lo stretto di Hormuz o la Groenlandia sono americane. Magari può anche immaginarsi di presentarsi a un terzo mandato. Poi chi lo sa, se anche gli altri questo, saranno consapevoli o se sarà una sua fantasia, tutto può essere.
1: Certo, sì. Comunque, insomma, di fatto non c'è da annoiarsi in questo clima.
0: No, infatti, noi ringraziamo Trump perché ci offre sempre nuovi spunti ogni giorno di cui parlare.
1: Ci potrebbero essere degli spunti più esilaranti di questi, voglio dire, perché a volte il livello non è altissimo. E quindi questo, per chi sta qui come per me da 40 anni e che è passato da Reagan a Trump, come si dice, e ne ha viste delle belle o delle brutte, e queste sono le peggiori, insomma, ecco, di questi ultimi tempi.
0: Aspetta,
1: per
0: Reagan,
1: l'America, per gli americani.
0: Reagan, quindi primi anni 80, intorno all'80, con l'attentato nell'81, sì, vado a memoria, ecco.
1: Certo,
0: ne hai viste,
1: sì,
0: ne hai viste un bel po'.
1: Ma le prime
0: deregulation
1: dei controllori di volo, che nessuno pensava fosse una cosa immaginabile, no? Cancellarli tutti, toglierli e mettere le persone non sindacalizzate. Adesso chi non vuol mettere le persone sindacalizzate non è più Trump, che se ne frega, ma ad esempio Amazon con i fattorini, che offre stipendi diversi a seconda se uno dice: ma se tu non ti iscrivi al sindacato hai un tipo di salario, se ti iscrivi al sindacato non ce l'hai, anzi, e non sei diritto. Quindi insomma siamo a questo livello, ecco, per dire.
0: Sì, beh, ma insomma ci sono delle aziende ormai talmente grandi, delle multinazionali talmente potenti, penso anche a Meta, Zuckerberg,
1: tutti,
0: SpaceX,
1: tutti, sono dei campioni
0: tutti gli altri, che hanno evidente, ma hanno comunque un potere molto maggiore di quello che di solito avrebbe un'azienda, e quindi ormai il loro budget, tra l'altro, è maggiore di quello di molti stati, e non solo africani, che si citano sempre come esempio. Io ti ringrazio, siamo in chiusura di questo momento dedicato agli approfondimenti dagli Stati Uniti. Davvero grazie a Gianpaolo Pioli, e
1: grazie
0: alla prossima.
1: A
0: Bene, grazie per essere stato con noi.
1: Buonasera.
0: Alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e Imola sempre verso Bologna, in A2 code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano, in A1 code verso Milano tra Scandicci e Barberino, tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi e per un incidente tra Parma e Piacenza, code a tratti per il traffico anche in A22 tra Bressanone e Trento Sud verso Modena. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Ultima mezz'ora del nostro Summertime serale e ne approfitto per darvi qualche aggiornamento, perché a quest'ora arrivano sempre molte notizie d'agenzia. Allora, sull'Iran intanto c'è stato un colloquio telefonico tra i ministri degli esteri di Iran e Oman. L'agenzia dell'Oman riferisce della telefonata tra Araghchi e al-Busaidi, incentrata sugli sviluppi nella regione con l'obiettivo di creare le condizioni favorevoli alla ripresa del dialogo e dei negoziati. In cima all'agenda anche gli sviluppi che interessano la navigazione nello stretto di Hormuz. Sapete che i due paesi hanno già raggiunto un accordo qualche settimana fa e che poi Trump era entrato a gamba tesa nella vicenda nei giorni scorsi dicendo non solo bombardo l'Iran, bombardo anche l'Oman, che invece è un alleato, ma questo fa parte del personaggio di cui abbiamo parlato poco fa col nostro ospite. E poi notizie dall'Ucraina: purtroppo un raid su un centro commerciale nella città natale di Zelensky, Mykolaiv, e il bilancio sale a 14 morti, perché ci sono altre 4 vittime tra cui 3 bambini. 14 morti, 121 feriti è il bilancio dell'attacco che ha colpito questo centro commerciale di Krivi Rih in Ucraina, appunto la città natale di Zelensky. E il ministro dell'interno ucraino Ivan Vigilsky ha comunicato che c'è un'altra offensiva russa nel sud, dicendo che questa sera i russi hanno lanciato un attacco sulla regione di Mykolaiv, 4 persone sono morte tra cui 3 bambini. E c'è anche una frase, diciamo, di von der Leyen che dice: la Commissione europea ha issato la bandiera ucraina di fronte alla propria sede a Bruxelles in vista della giornata dell'indipendenza del paese che si celebrerà il 24 agosto. Lo ha detto appunto in un video sui social e ricordando che la bandiera viene issata affinché possa sventolare con orgoglio nel cuore della nostra Unione a cui appartiene. Ecco, quindi insomma già immaginando che l'Ucraina faccia parte dell'Unione Europea. Tra poco altri 2 argomenti per chiudere questa nostra serata, tardo pomeriggio, non si sa mai come chiamarlo, dipende anche dalle regioni d'Italia da cui ci ascoltate. Al nord è ormai è sera.

0: Locked era Franz Ferdinand qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ora affrontiamo un tema molto importante. Oggi è la giornata delle vittime del terrorismo, terrorismo di tutti i tipi, e quindi vogliamo citare un esempio, una storia in particolare, ma ovviamente la giornata è dedicata a qualsiasi tipo di terrorismo per contrastarlo e per ricordarne le vittime. Abbiamo con noi Alberto Torregiani, grazie per essere con
1: noi.
0: Allora, oggi lei è dirigente nazionale del Dipartimento Disabilità di Fratelli d'Italia e soprattutto figlio di Pierluigi Torregiani, ucciso nel 1979 da Cesare Battisti, dei PAC, e lei stesso ferito.
1: Sì, esattamente. Oggi mi occupo di qualcosa che ha un po' a che fare ciò che mi porto dietro, che è questa disabilità comportata conseguenza dell'attentato che ha ricevuto mio padre, di cui io sono rimasto ferito.
0: Certo, quindi il terrorismo per voi, per lei è stato una, come dire, l'ha colpita doppiamente, e sicuramente è qualcosa di molto concreto, perché per molte persone il terrorismo, come dire, non vissuto sulla propria pelle, è un concetto astratto. Ecco, cosa significa invece terrorismo per lei?
1: Non è abbastanza normale, consuetudine, che comunque quando si parla di terrorismo, differenza magari di quello che può essere un omicidio, una rapina, un qualcosa di questo genere, che è molto più a terra.
0: La sentiamo un po' male, la sentiamo un po' male, forse è troppo vicino al microfono del cellulare. Oh, okay. Ecco, proviamo.
1: Così, meglio?
0: Sì, secondo me è leggermente meglio, grazie. Allora, okay. quindi ci diceva evidentemente una...
1: Perdonatemi.
0: No, prego. Riprenda pure, che adesso la sentiamo meglio.
1: Appunto, che il terrorismo è una visione un po' astratta nella comunità, nella società normale, perché ovviamente non prende direttamente quelle che possono essere delle conseguenze, come può essere un omicidio, una rapina o qualcosa che di solito nei giornali si parla. Il terrorismo è qualcosa di molto più complesso, ecco, e oltretutto in questi ultimi anni viene raffigurato magari a una questione magari più internazionale che sul nostro territorio. Ecco.
0: Sì, certo, negli ultimi anni abbiamo pensato soprattutto a un terrorismo islamico, in episodi,
1: esatto,
0: in vari paesi europei, mi viene in mente in particolare la Francia, ma in tanti paesi europei ci sono stati purtroppo attacchi assolutamente di tipo terroristico. Però ricordiamo che in Italia c'è una storia di terrorismo rosso, terrorismo nero, che soprattutto nell'epoca degli anni 70 ha davvero colpito in maniera massiccia. Ecco, nel suo caso, nel vostro caso, nel caso della vostra famiglia, suo padre era un gioielliere, fu ucciso in un agguato a Milano da un comando di proletari armati per il comunismo, PAC appunto. Lei rimase ferito, perse l'uso delle gambe, e ora la sua attività è anche molto incentrata, oltre a ricordare che cosa significa terrorismo, cosa si può fare per prevenirlo e per combatterlo, la sua attività è anche finalizzata a mettere in luce le difficoltà legate alle disabilità e al loro superamento.
1: Sì, diciamo che non ho messo da parte quelle che sono le conseguenze di quell'atto terroristico, che è una conseguenza che comunque è evidente, si vede, mi porto dietro tutti i giorni, ma ciò non comporta comunque un problema di stare male su questa condizione, anzi usarla proprio anche a dare un contesto a un disegno molto più grande, una visione più grande, che può essere appunto quella che è la disabilità, che può essere uguale alla mia, però rapportata magari a incidenti di vario genere, cosa che non siano per forza un colpo di pistola. Però è comunque un argomento molto sensibile e molto attuale, anche su cui si può discutere, che comporta appunto parte della società. E la disabilità è un qualcosa che comunque viene vista un po' di traverso ancora, un po' come dicevo prima col terrorismo, visto magari in un'ottica che non ci prende, non ci compete finché non ci colpisce. E allora poi dopo entriamo nell'argomento e ci rendiamo conto di quanti siano importanti quegli aspetti. su cui discutere.
0: Secondo lei è sufficientemente sentita, è abbastanza sentita questa giornata così come simbolo della lotta al terrorismo, o bisognerebbe fare molto di più?
1: Ma no, ma il problema a livello positivo indubbiamente è che dopo gli anni 80, per cui fine anni 80, è andata a scemare proprio la condizione proprio di quella lotta di terrorismo, quella lotta interna viscerale che era colpito negli in quei ventennio il nostro paese, e si è riflessa completamente all'esterno, come accennavi, alla Francia, all'Inghilterra, piuttosto che al terrorismo islamico, per cui è qualcosa di molto più internazionale, e a noi ha portato a vederla proprio con altri occhi. Insomma, vuol dire che bisogna mettere di più, fa parte comunque anche della condizione sociale. Giusto ricordarlo, perché bisogna mantenere viva la memoria, ma non credo che sia necessario appesantirla, ecco, come condizione.
0: No, certo, però c'è un tratto comune che può far riflettere e può servire anche oggi, al di là della memoria. La cronaca ci porta spesso, anche la settimana scorsa, notizie di ragazzi arrestati, operazioni fatte per neutralizzare chi, utilizzando internet ad esempio, cadeva poi vittima di una propaganda terroristica, in questo caso esatto. Più spesso terrorismo internazionale di stampo integralista islamico. Ecco, anche negli anni 60, 70, 80 si poteva cadere vittime di un'ideologia portata all'estremo e tradotta in violenza, che nulla aveva a che vedere con un'idea politica legittima. Ecco, in questo senso c'è un filo che unisce quel terrorismo e quello di oggi.
1: Sì, sicuramente l'analogia che hai fatto è completamente perfetta, perché anche quei tempi, quando si traducevano in messaggi, in volantini o in proteste anche di piazza, certi sentimenti, non si poteva pensare che si arrivasse poi agli estremi come siamo arrivati negli anni 70. Oggi più o meno uguale. Il problema su cui tu ti riferivi era sicuramente il discorso del non dimenticare, per cui aleggiare la cosa e metterla in comparazione. Quelli che sono i sentimenti oggi di questi giovani che aleggiano appunto attraverso anche internet, attraverso web, attraverso i social, forme di disagio, forme di mancata integrazione oppure di incazzature personali, possiamo anche pensare
0: sì,
1: a quello.
0: Sì, cercare una rivalsa che magari uno rivalsa, non esatto. Rispetto a situazioni di frustrazioni personali portate a questi tipi di eccessi, che sono ovviamente molto pericolosi, perché poi dall'altra parte c'è chi invece organizza trame realmente terroristiche. Ecco, quindi forse speriamo che ci sia sempre più consapevolezza, si possa fare di più a partire anche dalle scuole per intercettare quei segnali prima che degenerino.
1: Diciamo, esatto. Diciamo che più sarebbe più consono fare qualcosa di più nell'arco dei 364 giorni dell'anno piuttosto che in una giornata unica, e concentrare tutto in una sola giornata come un giorno della del ricordo, della memoria. Per cui questa giornata può essere sicuramente come punto di stimolo, però poi bisogna prendere e riflettere sulla condizione e proporla poi sul territorio a livello, non dico giornaliero, ma sicuramente attraverso l'istruzione, per cui nelle scuole o negli eventi che si possono creare nell'arco di tutto l'anno.
0: Certo,
1: per fare
0: certo.
1: In modo che possa rimbalzare e non ogni qualvolta che succede che un ragazzino di 14 anni magari sul web inneggia l'Islam o ad altre forme di terrorismo, ecco. Per cui quello vada a collegare il rapporto.
0: Grazie. Grazie davvero per la tua testimonianza, Alberto Torregiani, oggi dirigente nazionale del Dipartimento Disabilità di Fratelli d'Italia. Grazie e buon lavoro. Serata.
1: Grazie
0: soprattutto. E noi andiamo ad ascoltare Lucas Graham con Seven Years.

0: Lucas Graham con Seven Years. Stiamo per concludere il nostro appuntamento di oggi, in onda ovviamente con voi dalle 17 alle 20, e abbiamo un ultimo argomento che ci fa molto piacere ospitare, e cioè parliamo di un festival, il Green Music Festival in Umbria. Ne parliamo con il suo direttore artistico Maurizio Mastrini. Buonasera, benvenuto.
1: Sì, buonasera.
0: Allora, il Green Music Festival è arrivato alla 10ª edizione, se non sbaglio. Come mai si chiama Green Music Festival?
1: Ma si chiama Green Music Festival perché abbiamo preso a misura l'aspetto della sostenibilità, e dunque, rendendo i nostri concerti sostenibili, abbiamo spostato i normali auditorium in mezzo ai boschi, vicino ai campi di girasoli, costruendo dei teatri di paglia. Domenica, ad esempio, avremo un concerto su un anfiteatro costruito con le rotoballe.
0: E che bello!
1: Tra l'altro, da quest'anno sostenibile a 360 gradi, perché la Bluetti ci ha fornito un generatore a pannelli solari, dunque quella poca energia che viene utilizzata per i service è prodotta dai raggi solari.
0: Fantastico. Il festival sta andando avanti già da giugno, però esatto, ci sono ancora vari appuntamenti. Ci parli dei prossimi?
1: Allora, domani avremo un duo che arriva dalla Spagna, chitarra e flauto, il duo Euturpe, e poi domenica avremo i Soul Case, un gruppo vocale a cappella, sono 5 ragazzi milanesi, e andremo avanti fino al 20 di settembre, dove chiuderemo il nostro festival con un concerto in acqua che faremo in una spa in Umbria con Patrizio Castrovinci, un percussionista, dunque un evento multisensoriale, ma tutti i nostri eventi sono un po' multisensoriali, perché durante l'estate, al di là dell'aspetto uditivo della musica, il nostro pubblico è accarezzato dalla brezza di quel leggero vento tipico che c'è nelle colline umbre, i profumi della campagna umbra, dunque sono veramente degli eventi multisensoriali.
0: Quindi diffusi sul territorio, vedevo Montefalco, Perugia, ma tanti comuni coinvolti, ho capito bene?
1: Sì, copriamo all'incirca 2/3 della regione Umbria. Dal 10 avremo un focus su teatri di paglia, dal 10 al 13 di settembre nel comune di Giove, dove oltre alla musica lì avremo degli appuntamenti, dei talk, e il focus dei nostri teatri di paglia quest'anno sarà: manteniamo la nostra terra in salute per migliorare la salute umana. Dunque anche c'è questo aspetto importante, oltre a quello che è l'intrattenimento artistico.
0: Certo, questo è lodevole, ma sono principalmente all'aperto, con rischio quindi che il maltempo li condizioni, o anche al chiuso i vostri eventi?
1: E sono quasi il 99% sono all'aperto, però devo dire che da qualche anno è vero che soffriamo il caldo, ma noi non soffriamo di problematiche meteo, pioggia, vento e via dicendo. Fino adesso non abbiamo mai spostato un concerto al chiuso.
0: Ok, beh, insomma, speriamo, ecco, adesso che l'ha detto la scaramanzia.
1: No, vuole
0: che almeno incrociamo le dita. Comunque sicuramente vi auguriamo di andare avanti così e di concludere al meglio poi nelle prossime settimane il vostro festival. Festival che spazia tra vari generi musicali, no? Dalla classica al jazz, alla canzone. Vedevo Luca Barbarossa un paio di sere fa.
1: Sì, Luca Barbarossa, poi abbiamo avuto Ermal Meta, un concerto fantastico nella piazza di Bevagna, Tiro Mancino, Giorgio Pasotti, un programma, devo dire, è importante. C'è una cura artistica piuttosto incisiva. Io, essendo un concertista e sono sempre in giro per il mondo, e quando mi trovo all'estero e noto qualche artista che ha qualcosa di particolare, poi me lo porto nel mio festival.
0: E lei stesso, infatti, Maurizio Mastrini al pianoforte, ho visto che qualche giorno fa ha fatto un concerto particolarmente significativo ai Campi di Norcia, perché effettivamente ricorrono anche 10 anni dal terremoto che ha colpito così tanto l'Umbria, quindi un piano per la ricostruzione è stato il tema del suo concerto. Certo, siamo in chiusura e quindi io non posso che augurarvi il massimo successo che già avete avuto nelle precedenti edizioni e anche negli ultimi mesi in cui si è svolta già una gran parte del vostro festival, anche per le prossime settimane. E grazie per essere stato con noi, Maurizio Mastrini, direttore artistico del Green Music Festival in Umbria. Siamo quasi in chiusura, però voglio leggere ancora due notizie. Una da Lecce: madre e figlia aggredite da un animale, sottoposte a intervento chirurgico per suturare le ferite, e questo ci riporta a quell'allarme lupo che è in effetti in altre località della Puglia. Ora si indaga per capire se è lo stesso, se è proprio un lupo, se non lo è, e così via. E poi abbiamo parlato oggi di Harry e Meghan con la nostra Antonella Zangaro, e mi sa che aveva ragione lei, perché ora arriva la notizia che Meghan Markle è in trattative per tornare a recitare, potrebbe farlo con un ruolo nella terza stagione della serie Netflix The Gentleman, non ancora annunciata, quindi è solo un'indiscrezione. Devo dire che ne aveva sentore la nostra Antonella Zangaro e quindi probabilmente aveva ragione sulle sue motivazioni. Markle sarebbe in lizza per un ruolo in questa serie drammatica creata da Guy Ritchie. Nel frattempo si sa che la seconda stagione debutterà il 3 settembre, però si sa già che molto probabilmente a breve verrà annunciata anche la terza, e quindi si saprà se poi Meghan Markle è nel cast, che poi non c'è niente di male, cioè lei fa il suo lavoro, fa l'attrice, e quindi è giusto che continui così, no? Perché hanno detto ci manteniamo da noi e da soli, e quindi lei deve lavorare, è giusto. Allora siamo davvero davvero davvero in chiusura, e io voglio ringraziare ancora tutti voi che ci seguite con messaggi, o anche coloro che non ci scrivono ma so che ci seguono, perché poi ogni tanto quando ci fanno dei riferimenti sappiamo che ci hanno ascoltato anche nei giorni precedenti. E quindi un saluto a tutti voi, un ringraziamento, e un grazie a Michele Ceci in redazione, Samuele Campochiaro in regia. Mi raccomando, state su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, ma noi ci sentiamo domani mattina alle 8, sì, dalle 8 alle 11. In ogni caso, buon weekend.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 20. Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord, sulle regioni centrali specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne è ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, e sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 21. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Giornale radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale radio. La radio libera di informare.

0: And what's what I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: giornale radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono le 23.
0: Giornale radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 2 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. I'm so tired.

0: È 1:32. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Come?
1: Sono le 2. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.